0: Fatta un'indagine con una mappa digitale,
1: Sì.
0: scientifica, sulle strade della Roma antica e si è scoperto il dato aggiornato, fatto con criteri scientifici, 300.000 km di strade
1: 300.000.
0: romane, 300.000 km, dalla Siria, fino all'estremo del Mediterraneo, l'Africa, la penisola arabica, la penisola iberica. Strade tracciate dai romani 1800, 1900, 2000 anni fa, e ci è voluta la tecnologia digitale per arrivare a questo numero, perché eravamo convinti che fossero alcune decine di migliaia di chilometri in meno. Pensate come Roma non si riesca a scoprire fuori dai confini, ma dentro
1: Non ne
0: ancora di
1: parliamo
0: più.
1: ancora di più. Allora, signori, abbiamo pensato per Francesco Rutelli questo omaggio, come non far vedere Roma in maniera bella e speciale. E poi andiamo dentro col naso, dentro al libro. Guardate.

0: Quanto sei bella Roma. Allora, Francesco Rutelli, Roma la città dei segreti. Tu, beh, intanto l'immagine è partita dalle chiese gemelle di Piazza del Popolo e sì. C'è un perché. Perché è un buon modo per iniziare il viaggio.
1: Sì, tenete conto, dico a chi ci ascolta, che lì finisce il Tridente, no? Imperniato su Via del Corso, che poi arriverà fino a Piazza Venezia. Ma Via del Corso era Via Flaminia, antica. E c'erano le tombe, come la Via Appia, dove ci sono oggi le due chiese gemelle, che sono Santa Maria di Montesanto e Santa Maria dei Miracoli, c'erano due piramidi. E quindi all'attacco di Via del Corso, su quella che oggi è Piazza del Popolo, fuori si cominciava, cioè Porta Flaminia, sì. Pensa a Porta Flaminia, Porta del Popolo, Popolo è il popolo? No, Popolo si chiama così a quanto pare per i pioppi, Populus.
0: Ma va bene,
1: perché
0: ma no.
1: Sì, perché c'era un filare di pioppi in tempi antichi. Dopo Porta Flaminia, Porta del Popolo, che per un certo periodo, lo dico a chi ci ascolta da cattolico, da cristiano, ma qualunque dei nostri ascoltatori, si è chiamata per un po' Porta San Valentino, perché questo santo, che ha il suo cimitero un paio di chilometri dopo, patrono di Terni, sì. Che ha una storia un po' misteriosa, tra virgolette, era talmente popolare nell'Alto Medioevo che hanno ribattezzato la Via Flaminia in onore di San Valentino, che peraltro è diventato in tutto il mondo il santo degli, il patrono innamorati. Degli innamorati.
0: Certo.
1: Quante storie, solo in quei 100 metri. Da lì è entrata Cristina di Svezia, la regina che si è convertita al cattolicesimo, certo. Era un po' fanatica, un po' mattacchiona. Sì. Pensa che, ad esempio, per segnalarsi a un suo amico che stava, lei stava a Palazzo Farnese, che era dentro Villa Medici, ti ha sparato una cannonata.
0: E se che tu... è un modo per dire mai sentito.
1: E
0: se, però...
1: e questo, questa palla di cannone c'è ancora perché è nella fontana davanti a Villa Medici, da cui zampilla l'acqua. E la palla di cannone che è quella mattacchiona. Quando è entrata, lei, c'è la grande iscrizione, il felice Fausto, ingresso, eccetera, eccetera, di Cristina di Svezia. Quando è entrata, ha visto tutte le fontane, ha detto che gentili che voi mi avete acceso le fontane. Ma Roma non era per lei, c'erano sempre le fontane che zampillavano a Piazza del Popolo. Quindi solo in quei 100 metri da queste due chiese.
0: Da queste due chiese che erano due piramidi.
1: E dove c'erano due piramidi, quella è la chiesa degli artisti, sì, intitolata agli artisti, la si ricorda spesso così, Via del Corso, di là c'è il Babuino, di là c'è Via di Ripetta.
0: Guardate, nel caso, anche sulla cannonata di Cristina di Svezia, il sindaco Francesco Rutelli avrebbe dato quantomeno il suggerimento di farsi sentire in un'altra maniera. Ma lui con una regina ha avuto a che fare, soprattutto con una domanda che riguarda un cavallo molto famoso, quello del Marco Aurelio, che si trova in Piazza del Campidoglio, quindi come dire, casa, ufficio. Ma di questo parleremo più tardi. La regina Elisabetta, che fa la domanda a Francesco Rutelli, sindaco,

0: una domanda molto particolare. Sveliamo tra poco nei segreti della città di Roma, a firma di Francesco Rutelli. L'ora solare tra un attimo. No, no, troppo bello.
1: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
2: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
3: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
4: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
5: E si ha una rigenerazione tessutale.
6: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
7: E vado avanti e indietro.
8: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
1: Il mio medico, la nuova stagione. Da lunedì a venerdì alle 10:05.
0: Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria, Roma, la città dei segreti. Francesco Rutelli, all'ora solare. Grazie. Allora, sì, arriviamo adesso tra poco alla regina Elisabetta, ma prima la unica regina di casa Rutelli, Barbara Palombelli, alla quale va il nostro applauso e il nostro saluto, perché c'è un fatto legato a Roma. Allora, voi vi sposate ovviamente a Roma, certo, e belli che siete. E dopo il matrimonio vai a passeggio per Roma, così.
9: Noi ci siamo sposati due volte, entrambe in Campidoglio. Il primo è stato un matrimonio civile, poi il secondo è stato matrimonio religioso con Achille Silvestrini, che ci ha fatto questo privilegio, dentro la cappellina del Campidoglio.
0: Sì.
9: Entrambi in tutto sono venute però 10 persone.
0: Che sono meraviglia.
9: State cerimonie sommate, manco due cifre siamo arrivati.
0: Ma che meraviglia.
9: Però nel primo matrimonio siamo andati, sì, ho fatto un viaggio di nozze, e siamo andati a piedi per le chiese del Celio.
0: Ma che bello.
9: Poi io sono andato a vedere la partita però.
0: Stavo per dire che animo romantico! Che anima romantica! Sì,
9: a un certo punto, poi no, lì proprio con mia moglie non andiamo d'accordo, come vede.
0: I colori
9: siamo,
0: diciamo,
9: nelle
0: sono
9: due,
0: diversi.
9: Nelle due parrocchie.
0: Ma lei era allo stadio con te? C'era il derby quel giorno?
9: No, mica la coinvolgevo, come lei non mi coinvolge per le altre.
0: Allora, c'è anche questo. Per scrivere questo libro, quanto tempo, quanto studio, quanto coinvolgimento anche, voi siete una famiglia bellissima, tutti i vostri figli, quanto coinvolgimento di tutto il gruppo? Stabilito che il lavoro è tuo ovviamente, però.
9: Ma diciamo, viene anche dal ricordo di quello che era prima, in verità. Io spero che aiuti, noi abbiamo 5 nipoti oggi, quindi siamo un esercito oltre che 4 figli, e chissà, spero che queste letture aiutino anche loro negli anni, quando noi non ci saremo più nell'esplorazione.
0: Mille
9: chi
0: anni,
9: lo sa. Però la cosa bella sono anche gli antesignani. Mia moglie c'ha tra i suoi antenati Bracci, sì, che è l'autore della fontana dell'oceano, della fontana di Trevi. Sì. È un lontanissimo antenato. Io tra i miei antenati ce n'ho alcuni romani, ma di provenienze varie, dalla Sicilia, dalle Marche, da Parma, venuti a Roma, capitale del Regno d'Italia, e mio bisnonno è quello che ha fatto la Fontana dei Naiadi a Piazza della Repubblica, a Piazza Esedra.
0: Piazza Esedra.
9: E si dice che il Glauco, il tritone che sta in mezzo, sia Trilussa, con il quale lui andava a passeggio per la campagna romana. E invece se tu vai sul Gianicolo e vedi la Anita Garibaldi, quella è mia nonna.
0: Nonna fatto da
9: no,
0: modella?
9: Ha fatto da modella per il suocero, che non è che ci fossero tante fotografie, tanti filmati su Anita Garibaldi.
0: Certo.
9: Quindi lui ha dovuto trovare una che avesse la stessa età, e lei aveva la stessa età di quando lei è stata uccisa ed è morta durante le campagne garibaldine. E quindi quello è il volto di Graziella, mia nonna, parmense. E lui era palermitano e ha fatto un sacco di cose, ha fatto a Roma tantissimo, in Sicilia tantissimo, ed è un motivo di orgoglio di avere questo nome che non c'era a Roma prima, perché appunto viene dalla Sicilia, perché Roma, non lo dimentichiamo, ha attirato nel tempo. Noi vediamo la maestà di San Pietro, le nostre

0: alle nostre spalle e vediamo i grandi palazzi, vediamo Borgo e vediamo in parte Prati qui, ma Roma è stata fatta da persone che venivano da ogni parte d'Italia.
1: Eh sì.
0: Aveva 1 milione di abitanti nel secondo secolo, è scesa a 25.000 nel Medioevo.
1: Un milione di abitanti,
0: sì,
1: sono
0: nel secondo secolo,
1: tanta cosa.
0: Quando era la città ovviamente più grande sulla faccia della terra, poi però è crollata, si è ridotta a pochissimo,
1: Sì.
0: ma ha mantenuto quest'animo straordinario. Io consiglio, citavo prima il Celio, chi venga a Roma per capire com'è fatta la città, di andare a visitare una chiesa bellissima che è San Clemente,
1: Sì.
0: che sta sullo stradone cosiddetto di San Giovanni, che è quello che il Papa percorre. Perché il Papa non diventa Papa se non diventa prima Vescovo di Roma,
1: Di
0: va a San
1: Roma,
0: Giovanni in
1: certo.
0: Laterano, quindi fa la cerimonia del possesso, cosiddetta, e si vede che San Clemente è fatta a strati. Quindi tu c'hai qui, dove si entra, le cose meravigliose, Masolino da Panicale, c'hai un sensazionale mosaico sull'abside e altre cose bellissime. Poi però scendi giù, e c'hai la chiesa paleocristiana. E c'hai gli affreschi con la prima parolaccia della lingua italiana, perché c'è il miracolo di San Clemente, c'è uno che porta via il corpo di San Clemente. È un fumetto sulla parete, questo è un mosaico. Questo fumetto dice, quello che ruba il corpo di San Clemente, miracolo, diventa una colonna. E loro non riescono a trasportarlo, perché lo vogliono trafugare. Allora lui sta scritto sul muro di una chiesa, fili delle pute, traite, figli di puntini puntini, tirate, perché quelli non ce la facevano più a trasportare il corpo. Questo è al piano di sotto. Poi scendi sotto, c'hai delle case romane, tre piani. Scendi ancora sotto, c'hai una sorgente di un fiume che ancora oggi scorre e popola i sotterranei di Roma. Ecco, in questi strati tu vedi la immensità della storia, le sue contraddizioni, la sua
1: Tu l'ami
0: bellezza
1: proprio
0: e i suoi
1: tanto
0: drammi.
1: Roma, eh?
0: È infinita Roma.
1: L'ami proprio di un amore.
0: Io vorrei dire, guarda Paola, vorrei dire a chi ci ascolta, quando venite, non seguite i luoghi comuni,
1: Bravo.
0: non seguite quelli che vi dicono, oh, ho fatto un selfie, o lo fai pure tu? Quello stesso posto, sempre uguale. No, sono stato a visitare. Oh, è venuto bene. Hai visto sullo sfondo cosa c'era? Ma cos'era? Non lo so, però è venuto bene. Va,
1: Assolutamente.
0: fatela pure tu. No, il mio invito è scoprite l'unicità sensazionale di una città infinita che non può che sorprendervi. E se vuoi parliamo di tante altre cose che ci
1: No.
0: sorprendono.
1: Ne parliamo tra un attimo, ma a Roma ci sono anche gli uffici postali. E adesso voi direte perché si parla di uffici postali? No, il nostro ufficio postale. È arrivata una cartolina per il nostro giornalista e scrittore, in questo caso Francesco Rutelli, e noi vediamo subito chi sia arrivato.
2: Caro papà, grazie per il libro perché già mi ha permesso di girare per Roma con la famiglia, gli amici, i figli degli amici e raccontare una serie di aneddoti molto divertenti, di storie che nessuno conosceva. Ma soprattutto grazie perché mi ha insegnato la curiosità, che è la cosa più bella che mi avete donato e che tutte le mattine mi fa svegliare con l'idea di studiare, di conoscere, di continuare a scoprire il mondo a partire dalle strade sotto casa fino ad andare dall'altra parte del globo. E questa è una grande forza perché mi permette quotidianamente di divertirmi sul lavoro e di avere sempre la passione della scoperta. Ed è una cosa bellissima e chi legge questo libro gli viene voglia anche di continuare a scoprire e continuare
1: Bravo
2: a
1: Giorgio.
2: trovare cose sconosciute anche nelle strade che magari percorre tutti i giorni. Quindi un grande saluto e un abbraccio da me.
1: Da me, Giorgio, tuo figlio.
0: Mi avete commosso, che sorpresa,
1: Sai,
0: grazie.
1: bravo papà.
0: Guarda, lacrimuccia,
1: Perché è così, perché
0: lacrimuccia.
1: uno li pensava piccoli, invece poi
0: Lacrimuccia,
1: si
0: grazie.
1: appassionano, diventano grandi. E ti ha detto delle

0: cose tutte vere, tutte
1: Sì,
0: giuste, insomma.
1: lui certamente sono felice se lui sarà così bravo dall'essere sempre pronto a scoprire e a non farsi raccontare le cose, a capirle lui.
0: A non fare i selfie dove gli hanno detto di farli.
1: Non so,
0: Andare a cercare.
1: non solo, non solo. Guarda che è
0: Andare a cercare.
1: tremendo.
0: Lo dico
1: Lo sai
0: metaforicamente
1: che a
0: in questo
1: Parigi è
0: caso.
1: iniziata una campagna delle guide turistiche contro uno dei grandi social? Perché dice ci sta togliendo il lavoro. Perché ormai la gente con dei finti, finti, perché lo fa l'intelligenza artificiale in molti casi. Cioè tu hai delle figure bellissime, meravigliose, rotonde, che ti spiegano tutto loro, ma sono persone che non esistono. Cioè sono dei personaggi creati dall'intelligenza artificiale con un testo un pochino, che ti fanno da super guida. Sempre nello stesso posto, sempre nello stesso
0: No, no, no,
1: modo, ma
0: no,
1: la
0: no, no.
1: scoperta è qualcosa di diverso.
0: Quello
1: Quindi
0: che vostro figlio
1: sono
0: Giorgio
1: commosso
0: diceva,
1: di quello che ha
0: no?
1: detto Giorgio.
0: Esatto, e
1: Grazie.
0: quindi la mia era una metafora, ovviamente, Giorgio, cioè non farsi il selfie nel solito posto significa nella vita cercare, cercare, cercare, avere la curiosità e andare avanti con questa formidabile curiosità che fu anche della regina Elisabetta, che come ben sapete adorava i suoi cani e i suoi cavalli, perché insomma i cavalli, come dire, sono stati anche materia di vita per lei, che arriva davanti alla statua, eccola qua, la vediamo in visita, arriva davanti al Marco Aurelio e ti fa una domanda, sindaco, in questo caso devo dire, molto singolare.
1: Guarda, eccola qua. Lei guarda, osserva Marco Aurelio con suo marito. Io le ho raccontato un po' di cose in questa breve passeggiata, però molto, molto carina. Le ho fatto vedere l'asylum, il luogo sulla piazza del Campidoglio che si chiamava così perché si dava asilo a chi veniva da altri luoghi per farli diventare cittadini romani, perché Roma aveva bisogno di crescere come popolazione. Quindi era un riparo sicuro. Asilo, la parola che usiamo ancora oggi, diritto d'asilo, per quello spazio sulla piazza del Campidoglio. Poi gli ho fatto vedere il tempio, gli avanzi del tempio di Giunone, Moneta. Moneta vuol dire ammonitrice, moneo, ma in realtà, siccome era adiacente alla zecca, la parola moneta oggi noi la usiamo
0: Bello
1: per quei quattro sassi che sono rimasti sul Campidoglio, quando nel mondo noi diciamo money, monnaie, münzen, moneda, viene da quei quattro muri. Lei mi guardava e diceva, davvero, eccetera. Poi l'ho portata ancora più sotto, lì la foto prima era al tabularium,
0: sì.
1: da dove, secondo uno dei Vangeli, è partito l'ordine di un censimento dell'impero romano per cui la famiglia di Gesù si è spostata da Nazareth a Betlemme. Per rispondere a questa chiamata. E siccome lei è qui, qui c'era l'archivio della Roma antica, il tabulario, c'erano le tabule, e lei era a capo di una chiesa, la chiesa anglicana, quindi
0: Certamente.
1: era cristiana, quindi era molto conquistata da questo. Però tutte queste cose interessanti, però arrivati a Marco Aurelio mi dice, senta un po' sindaco, ma perché non ha le redini?
0: Adesso voglio dire, solo leggendo qua uno scopre che non c'è. Voglio sapere chi di voi l'abbia notato, che Marco Aurelio
1: No,
0: non abbia
1: lei perché è
0: le redini.
1: una super cavallerizza.
0: Certo,
1: Io però
0: certo.
1: non sapevo dirle, cioè, ho detto, guardi, chiaramente Marco Aurelio mette la mano così perché è un segno di pacificazione, ed è
0: Quindi non sta
1: vero.
0: andando a trotto, insomma, ecco,
1: Sì,
0: sta.
1: quindi non c'aveva mani libere per poter indossare
0: Non aveva
1: le
0: le mani libere, benissimo. No, che poi la visita con Elisabetta d'Inghilterra ha avuto anche ovviamente la sua, no, l'abbraccio ulteriore del principe Filippo,
1: Sì.
0: che quando tu hai fatto notare, no, tutte le. C'è un protocollo che va
1: Ah, dai,
0: rispettato,
1: ah, sì.
0: è lui che era
1: No, è stato molto
0: simpaticone.
1: spiritosissimo perché mi chiamano prima, la vuole vedere il cerimoniale di Buckingham Palace. Dico, parli col cerimoniale Campidoglio, cioè abbiamo tante cose da fare. No, no, vuole vedere lei. Perché viene regina, perché viene principe, eccetera, eccetera. Insomma, morale, organizziamo questa conversazione, si presenta un signore elegantissimo, accompagnato dagli altri scudieri, e mi spiega tutto quello che non devo fare. Lei non deve tendere la mano, lei non deve parlare per primo, lei deve rispondere alle domande che le fa la regina. Lei non si azzardi a dare una pacca sulla spalla di Regina, che praticamente c'è la pena di morte.

0: no, scherzo, no. Scherzo, insomma, comunque, no, mi dà tutta una serie di prescrizioni abbastanza intimidito. Allora, alla fine, quando ci stiamo salutando, il principe gli dico, per chiudere la porta, posso fare una domanda? Ma perché, visto che abbiamo chiacchierato senza l'interprete, abbiamo chiacchierato in continuazione, certo, ridendo, battute, così,
1: perché eccetera, eccetera, tutta quella
0: perché
1: pena
0: mi avevate
1: prima
0: rotto le scatole con tutte quelle prescrizioni di protocollo? Ah, è per i rompipalle.
1: Ecco, signori, che detto da un principe che è stato principe regale per tutta la sua vita, dà un po' il senso. A proposito di regine, a proposito di re, Alberto Sordi, il nostro Albertone, Albertone che è, resta e rimane Roma, che ha avuto con te un rapporto così tantissimi hanno avuto con te e continuano ad averlo, sia chiaro, però. Però ecco, quel giorno è stato poi ripetuto con Carlo Verdone, sindaco, sì, di Roma, sì, tanti anni dopo, però quello fu un giorno proprio speciale.
0: Qui c'è sua sorella. E la nostra assessora. Ma sì, Alberto, avevamo una cosa strana in comune, ci volevamo bene, e lui è nato il 15 giugno o il 14, quindi noi andavamo a cena in un ristorante che sceglieva lui. Il 14 sera festeggiavamo sobriamente il compleanno mio e a mezzanotte arrivava la torta
1: per lui.
0: Quando è arrivata quella dei 79 anni, gli ho detto l'anno prossimo ti faccio un regalo speciale. Quale? Non te lo dico. E prima c'è stata la delibera della giunta e poi abbiamo fatto questa nomina del sindaco, sì, per un giorno, che è stata entusiasmante.
1: Ti dobbiamo ringraziare. Io ero con il sindaco Alberto Sordi alla quel giorno alla Fontana di Trevi, quindi ti devo un particolare ringraziamento.
0: Brava.
1: Giuseppe Gioacchino Belli, il poeta Belli, il poeta, la romanità di Belli in poesia, che c'è, che troviamo tutto questo nel tuo libro. Belli è tanto importante, è tanto amato da noi romani, anche quelli che non sono romani da sette generazioni, perché?
0: Perché era brutale. Non faceva sonetti retorici. E io cito uno scambio tra lui e questo artigiano di Via del Corso, in cui si dicono delle parolacce che non posso ripetere, terribili, per indicare come è nel capitolo sui mestieri antichi, sì, e sui nomi delle strade, sì, che portano i mestieri antichi, perché si è perduto tutto questo. È una cosa veramente dolorosa, ma forse inevitabile. Cioè, quando tu vai a via dei Chiavari, perché si facevano le chiavi, a via dei Cestari si facevano, certo, i cesti, ognuna delle, i pianellari, sì, è straordinario nella topografia, nella toponomastica della Roma antica, della Roma moderna e ancora in quella contemporanea trovare la traccia di questi mestieri. Io cito Sant'Eligio, che è divertente, perché Sant'Eligio era il patrono dei fabbri Ferrari. Quelli facevano tutti i meccanismi, i fabbri.
1: I fabbri.
0: E facevano tutti i meccanismi tecnici. Insieme ai fabbri c'erano pure gli orefici, che però si davano un po' di aria, perché noi siamo quelli che trattano l'oro, no, il ferro e tutti quegli ingranaggi. Quindi decidono di farsi una chiesa per conto loro, perché Sant'Eligio, Sant'Eloi, un santo francese, aveva la chiesa tra il Campidoglio e il Circo Massimo, e c'erano i fabbri Ferrari e gli orafi. Gli orafi dicono no, noi siamo, e ordinano che la chiesa degli orefici, Sant'Eligio degli orefici, sia fatta da Raffaello. Sfido tanti dei visitatori a Roma a dire ma dove l'ha fatta questa chiesa Raffaello? L'ha progettata lui, sta vicino a Via Giulia, se vi capita, due passi, una chiesa intima, deliziosa, in via di Sant'Eligio, che è una traversa tra Via Giulia e il Tevere.
1: Signori, vi do una notizia.
0: Quante scoperte.
1: Questo libro va studiato tutto. Va studiato tutto anche perché significa arricchirsi e arricchire le persone, perché tanto succede sempre così. Tu vivi a Roma, hai un sacco di parenti che ti vogliono, che ti vogliono bene. Parenti, amici, ma è naturale, no? Perché tutti vengono a Roma e allora se si vuole fare un figurone, come si suol dire, bisogna studiare questo libro. Io qui avrei mille domande. Ti dico la frase di Calvino che tu citi, il grande Italo Calvino: di una città non godi le 7 o 77 meraviglie, ma la

0: risposta che dà ad una tua domanda. Ora, questo è Calvino, siamo d'accordo, però è bellissimo. Ecco, qual è la domanda che noi ci facciamo passando per San Lorenzo in Miranda? Del Pincio abbiamo parlato, cioè dovremmo stare qui 3 ore. Qual è la,
1: tanto,
0: qual
1: è? San Lorenzo in Miranda è una cosa fenomenale perché sta sul foro, tra il foro e dove inizia via Cavour, ed è una chiesa incastonata in un tempio antico, il tempio di Antonino e Faustina. Quindi non so se avete delle immagini, però è una cosa sensazionale perché la chiesa è costruita dentro al tempio romano e tuttavia lo rispetta, e la puoi vedere dai due lati, dal retro su via dei Fori Imperiali o camminando sulla via Sacra dentro il foro romano, vedendo questa sorpresa di una chiesa.
0: Eccola, signori, guardate, eccola, che questo, splendore.
1: Questo è Piranesi, guarda, che dà proprio l'idea di com'è.
0: Certo.
1: Cioè, dentro c'è la chiesa, ma davanti c'è il tempio dedicato a Faustina e Antonino Pio, marito e moglie, e questo è l'incastro, l'intreccio di Roma. Se tu guardi solo le prime colonne non ti rendi conto, e poi c'è la storia della chiesa. Se tu guardi solo la chiesa non ti rendi conto che c'è l'antica Roma e la sua grandezza e i suoi problemi, i suoi drammi.
0: Certamente.
1: Non ce lo dimentichiamo mai.
0: Francesco Rutelli, che domanda si è fatto su Roma trovando risposta? Tu dici, ho scritto un libro apposta.
1: Trovando risposta, che non bisogna mai fare una fotografia o una stampa di quello che si vede, ma pensare che è come un film, continua a cambiare, continua a trasformarsi. Se noi pensiamo che la nostra vita e la vita di una città, di una comunità, sia come l'abbiamo immaginata, sbagliamo. La vitalità, la forza di una comunità e anche delle pietre, qui il motto più importante per me è quello di un grande personaggio dell'alto medioevo: città non sono le pietre ma sono gli abitanti, e le persone vivono in mezzo alle pietre ma le trasformano. Ecco, una città che rimanga immobile muore. Anche quando si riduce, come si è ridotta a Roma, dicevo all'inizio, da 1 milione a 15-20 mila abitanti, poi torna a crescere, poi arriva il Rinascimento, poi però arrivano i lanzichenecchi, poi arrivano le crudeltà terribili, eccetera, eccetera. Ecco, dopo ogni tragedia c'è una resurrezione. E Roma vive delle trasformazioni. Ogni città, un borgo, può continuare a vivere e a rinascere in una città italiana. Le città le abbiamo inventate noi italiani. C'è un proverbio tedesco meraviglioso, è la fondazione delle città, che dice: l'aria della città rende liberi. Ma noi abbiamo inventato la città, che è fatta della piazza dove c'è il comune, la chiesa e il mercato. Questa è l'Italia e questa deve continuare a trasformarsi.
0: Questo è Francesco Rutelli, che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere con noi. Roma, la città dei segreti. Grazie, prego, comodo, grazie infinite, grazie, grazie, grazie. E leggiamo questo libro con cura ed attenzione, e ci fermiamo solo per un attimo, a tra poco l'ora solare, grazie. Grazie.
2: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
3: Quanto è bella! Guardatela.
1: Bellissima.
3: Qui!
2: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
5: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
6: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
5: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
6: Vi aspettiamo!
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Allora, il viaggio e la scoperta che vi proponiamo adesso, dopo aver viaggiato per Roma, grazie a Francesco Rutelli, autore di questo libro così bello, è un viaggio estremamente interiore. Allora, da bambina la chiamavano Marcellina, pane e vino.

0: sapete, Marcellino, pane e vino. Lei è Suor Marcella Scarciglia, monaca di clausura. Applauso, lo chiedo alle mie ragazze. Che è diventata una clarissa eremita. Non parlerò così per tutto l'incontro, cerco di, però di dire bene le cose che devo dire. Ben arrivata.
1: Grazie,
0: grazie di essere
1: Paola,
0: qui. Grazie,
1: grazie
0: infinite.
1: Per questa opportunità.
0: Allora, Marcellina Panevino, perché?
1: Sì, perché da piccola ho sempre avuto un po' questo rapporto con Gesù molto familiare. Uh-huh. E, diciamo, ho imparato la fede proprio un po' dalla mia mamma, che aveva sempre sulla bocca aveva sempre proprio questo nome di Gesù: affida Gesù, preghiamo Gesù, Gesù provvederà.
0: Affidati a lui, certo.
1: Sì, esatto. E quindi con questo dialogo però continuo io ho un po' vissuto questa fede proprio come Marcellino Panevino nel film con Gesù, in maniera molto
0: in un certo
1: diretta.
0: Senso, sorella, senza bisogno di cercarla la fede, no?
1: Sì.
0: È una grande fortuna, è un...
1: Sì, sì, l'ho proprio respirata, io dico che l'ho proprio respirata in casa e così mi è rimasta.
0: Capisco perfettamente. Allora, prima comunione a 9 anni, e lei se la ricorda...
1: Beh, a nove anni.
0: Dopo tutto citare, parlare, alla fine arrivi al giorno della prima comunione.
1: Sì, ecco. Infatti questo è un sorrisone di subito dopo la comunione,
0: denti,
1: sì.
0: Certo.
1: Perché prima ero serissima, perché avevo proprio questo desiderio di mangiare il corpo di Gesù. È stato per me un incontro proprio intensissimo. E appunto, dopo averlo sempre sentito nominare, per me poterlo assaporare per me è stato proprio
0: poter diventare voi due una cosa
1: sì,
0: sola,
1: tutt'uno,
0: no?
1: Con lui, certo. Sì, ecco questo incontro.
0: Allora, anche formidabile scout,
1: sì.
0: Mi dicono, così citano le cronache.
1: Sì.
0: E lo scoutismo è importante, è stato importante.
1: Sì, lo scoutismo ha segnato proprio la mia storia, infatti ancora oggi anche nella mia comunità monastica comunque mi riconoscono come scout. E attraverso lo scoutismo, oltre, io dico che sono quello che sono oggi grazie allo scoutismo, ma anche nell'incontro con lo scoutismo io ho avuto la grazia, la fortuna di incontrare San Francesco e Santa Chiara, e che un po' sono stati i miei santi che mi hanno da sempre accompagnato. Infatti Assisi, questa è una foto ad Assisi, e hanno accompagnato un po' sempre la mia storia, il mio luogo del cuore.
0: Si è scelta benissimo sia il luogo, sì, del cuore che il, come dire, i due santi che l'abbiano tenuta per mano. La croce di San Damiano, lo sappiamo, parliamo di San Francesco sempre, noi tifosi francescani, come amo definirmi. E la croce di San Damiano continua ad avere un ruolo nella chiamata, nell'indicazione di una strada. È stato così anche per... Ma noi abbiamo,
1: sì,
0: deciso di darci del tuo, Marcellino,
1: sì.
0: Ma come ci stiamo dando del lei? Scusate, queste,
1: Paola,
0: sono le cose dette velocemente durante
1: prima
0: la pausa pubblicitaria. Allora, come mai è stato per te,
1: sì,
0: così importante?
1: Sì, ecco,
0: non ha rubato quello vero,
1: no, no.
0: Non ha sottratto quello vero.
1: È quello nostro. Ecco, questo crocifisso ha una particolarità, che oltre ad essere crocifisso, quindi ha le varie piaghe, no, di Gesù, ha anche gli occhi aperti, quindi ha un crocifisso che però è anche risorto. Quindi c'è questo sguardo che io ho sempre immaginato come si sarà sentito guardato Francesco, no, in quella chiesa di,
0: certo,
1: San Damiano, da questo,
0: certo,
1: crocifisso. E ancora oggi, infatti, ho i brividi, cioè, sento io stessa questo sguardo che è proprio di amore, ecco, proprio di amore.
0: E c'è qui una pagina bellissima della sua vita, dove lei continua, siamo già arrivati a 20 anni, quindi è cresciuta quella bambina, a sentire questa chiamata, comunque a sentire che qualcosa stia accadendo, e pregando dice: Gesù, tutto ma non suora. Che, detto, vista oggi così...
1: Qualcosa è andato storto.
0: Non cosa è andato storto, insomma, cosa è andato anche dritto.
1: Sì, sì.
0: Perché non suora? Tutto ma non suora.
1: Allora, diciamo che facendo un campo ad Assisi, io ho sentito forte questo desiderio di consacrazione proprio di fare di Gesù il mio sposo, no? Però a 20 anni ho avuto paura, perché
0: sì,
1: ho avuto paura del fatto che Dio fosse... colui che ti toglie le cose belle, colui che ti toglie la felicità, no? Perché anche un po' nell'immaginario le suore un po' sono, io ho avuto forse queste esperienze, a volte no? Un po' come delle donne un po', passatemi il termine, un po' zitelle, un po' come diceva
0: Troppo
1: Papa
0: simpatica,
1: Francesco,
0: cioè.
1: come diceva Papa Francesco, un po' con la faccia d'aceto, no? Quindi nel mio immaginario dicevo. Non vorrei diventare così, ecco. E quindi all'epoca proprio ho detto tutto, ma non, cioè, chiedimi qualsiasi cosa, ma
0: Va
1: non
0: bene, Marcella ha
1: suora.
0: anche, una qualità e quella non te la regala nessuno, la simpatia. Simpatia è anche, nel senso etimologico del termine, saper soffrire con. Studia letterature straniere, insegna religione, parte per la sua brava missione in Africa e anche lì uno dice ho trovato la mia strada, farò questo. No,
1: Invece no,
0: no.
1: ecco, io sono partita per l'Africa con i missionari della consolata, ho fatto un'esperienza a Nairobi, in Baraccopoli, a Kawa West, e lì proprio, cioè anche la mia famiglia, i miei amici pensavano che io non sarei più tornata da questo viaggio, perché veramente pensavo che questa sarebbe stata la mia strada. Invece ho sperimentato come la dignità, la bellezza di questa terra, di questo popolo, che pur nella sofferenza, no, mantiene il sorriso, questi bimbi li
0: Certo.
1: potete vedere, no? E ho capito che non era una terra lontana la mia strada, ma che la mia missione era nella mia Italia, quindi nei miei luoghi e in particolare nella mia città, Taranto,
0: Sì.
1: ho iniziato a lavorare nei quartieri, diciamo, più difficili. E quindi anche un po' sulla scia sono stata sempre molto affezionata a Don Pino Puglisi. Ecco, questo esserci, essere presente, provare a cambiare, a lanciare un seme diverso, un valore
0: La
1: diverso.
0: simpatia, sorella,
1: Sì,
0: saper soffrire con,
1: sì.
0: saper dare agli altri, avere un passo
1: Sì, esserci è proprio importante.
0: differente. È stata anche in Albania con la Caritas, poi va a Lourdes con il treno degli ammalati, insomma, voglio dire, dove si firma per avere una figlia così. Poi c'è sempre una svolta nella nostra vita, esiste, la malattia del tuo papà. Corrisponde a un momento di svolta.
1: Svolta. Sì, perché Gesù spesso passa per una strada che noi a volte cerchiamo di evitare, che è quella della sofferenza.
0: Sì.
1: Quindi mio papà nel 2013 inizia ad ammalarsi di Alzheimer e io con questa malattia ho fatto proprio a cazzotti. Non
0: Gloria.
1: riuscivo ad accettarla, a vedere questo progressivo deterioramento, diciamo, di papà. Però in questa malattia Dio mi ha messo a nudo, mi ha scrostato da tutte quelle certezze e mi ha fatto andare al cuore e quindi mi ha fatto chiedere di nuovo, ma io che cosa voglio della vita? Quali sono le cose che non possono mancare? Qual è la mia strada vera? Qual è quella strada dove davvero raggiungi la pienezza?
0: Forse, sorella, quando uno si affida, non fa più resistenza, non so come dire, si mette seguendo una corrente che non sa dove lo porterà, ma ecco, forse quello è il momento in cui
1: Sì, è sulla
0: possono
1: tua
0: arrivare
1: parola, sì, è
0: risposte.
1: sulla tua parola, è proprio ecco, diciamo, come gli avevo detto tutto ma non suora, questa volta poi gli ho detto, ok, Gesù, fai tu, portami dove tu vuoi.
0: Allora, c'è un monastero a Fara Sabina. Fara Sabina è un luogo meraviglioso che si trova accanto alla bellissima Rieti, proprio quella punta, no? del Lazio, della regione Lazio. Insomma, siamo nella zona di Santa Rita. Il monastero delle Clarisse Eremite a Fara Sabina, che è semplicemente, signori, questa bellezza qui. Dove possiamo venire tutti, no? Anche chi
1: Assolutamente,
0: non
1: anzi
0: vuole
1: vi
0: farsi.
1: aspettiamo. No,
0: Esatto.
1: no, no.
0: Pensate, no, posso dirla
1: Sì.
0: questa? Mi ha colpito, fanno i matrimoni francescani, cioè i matrimoni lontani
1: Dallo
0: dallo
1: sfarzo, nella
0: sfarzo,
1: semplicità,
0: nella semplicità.
1: nell'eleganza di quel momento, che è un momento
0: Assolutamente.
1: speciale, ma nella semplicità.
0: Allora, una volta arrivata qui, che succede?
1: Ecco, io ho fatto due esperienze qui a Fara Sabina nel 2020, quindi subito prima e subito dopo il primo blocco del
0: Del Covid.
1: Covid. Ed è stato, Paolo, un colpo di fulmine proprio, nel senso che
0: Capito.
1: per la prima volta, no, dopo tanta ricerca nella mia vita, mi sono sentita a casa. È stato impressionante come...
0: Colpisce quel momento quando capisci che sei...
1: Sì,
0: di essere arrivato per poi ripartire, per ricominciare una vita completamente
1: sì,
0: nuova.
1: Sì, sì,
0: però...
1: ti rendi completamente a lui, ma perché percepisci quella gioia così profonda che sai che viene da altro, no? Da lui. E poi ti lasci guidare, perché è lui che tira, poi è lui che tira proprio come un vortice.
0: Allora, il carisma. Intanto io sto saltando un po' di capitoli, insomma, tu scegli, c'è una Suor Barbara che è molto importante nella tua vita, arrivi a diventare questo. E teoricamente le clarisse, noi dovremmo immaginarle le suore di clausura, no? Quindi la clausura e chiusura, e invece siamo qua, stiamo chiacchierando. Che cosa? Eccolo qua, questo è il momento...
1: Della vestizione.
0: Questo è il momento, no? Ecco, da questo istante in poi, che cosa fai della tua vita tutti i giorni?
1: Ecco, questo è un momento proprio importantissimo, perché appunto indossiamo l'abito di Francesco fondamentalmente,
0: sì.
1: No? E, ecco, che cosa cambia? Cambia che quel silenzio, quella solitudine che fino... perché poi lo si impara in monastero nel cammino di formazione, no? E il silenzio, a volte la solitudine, spaventano. Invece ti accorgi, e piano piano in questo Gesù è buonissimo perché ti accompagna con una delicatezza infinita, e diventa sempre più abitato. È un silenzio che diventa invece poi dialogo continuo con colui che poi è diventato appunto da ottobre scorso il mio sposo.
0: Quindi, Marcella, è una solitudine che in realtà è una solitudine che è piena di un accompagnamento, che è un silenzio.
1: Sì.
0: Che parla.
1: È un silenzio che parla, il silenzio va imparato, dico sempre, ed è un tesoro prezioso,
0: sì,
1: proprio.
0: Concordo.
1: Perché nel caos, nella frenesia del chiasso di tutti i giorni, non ascoltiamo tante cose, per primo il nostro cuore, gli altri e Dio stesso. Quindi il silenzio poi ti insegna tutto questo.
0: Io vi vedo come delle antenne di Dio, no? Perché noi, che molto spesso non sappiamo pregare, o abbiamo paura, mentre preghiamo abbiamo paura di non dire le cose nel modo giusto, quello che si vuole. Dobbiamo immaginare che ci siete voi che pregate per tutti, anche se non ci conoscete direttamente, ma pregate per tutti. E anche questo è il vostro compito.
1: Sì, questo è stupendo, questo l'ho sperimentato il monastero, no? Quando dice Gesù vi darò 100 volte tanto, no? Io pensavo per esempio con lo scoutismo, no, di aver lasciato il mio gruppo scout, Invece da quando sono in monastero tanti sono i gruppi che sono arrivati e quindi paradossalmente da che pregavo per pochi ragazzi, per un gruppo, per una parrocchia, oggi veramente pur stando chiusa tra quattro mura in realtà arrivo in tutto il mondo, arrivo a chiunque attraverso la preghiera. La preghiera non ha confini ed è per il mondo, cioè non è, perché a volte si pensa che la nostra sia una scelta di fuga, no? E invece in realtà tutta la nostra, cioè la mia vita è offerta, cioè vi faccio questo esempio, no? Io quando ognuna di noi ha delle parti del monastero da tenere puliti, no? Ogni volta io ho da pulire le scale, noi abbiamo 5 piani, quindi di scale, no? E cioè io ogni volta che le pulisco offro un gradino pulito bene, per, non so, per i giovani, per gli ammalati, per i carcerati, per le mamme in difficoltà, per i sacerdoti, insomma, quindi tutta la mia vita, tutta la nostra vita diventa veramente preghiera.
0: Che bella. Allora, ho ancora un sacco di cose da chiedere. Scout, allora, e va bene tutto, ma non ci fermiamo noi dell'ora solare, è arrivata una cartolina. Per Suor Marcella, che già fa un sogghigna. E questa cartolina è arrivata da una persona molto speciale. Cartolina, guardiamo.
2: Ciao Paola, ciao Suor Maria Marcella. Io sono Rosaria, sono a Taranto e sono davanti alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, dove tutto è cominciato. Ebbene sì, perché la mia Marci ha pronunciato qui la sua prima promessa da coccinella. Io sono stato il suo primo capo e ha promesso 7 punti neri una coccinella sul tuo sentiero, eccomi. Eh sì, ha pronunciato il suo primo eccomi. Lei è sempre stata una ragazza piena di vita, sorridente, si è sempre donata agli altri. E sapete come il suo soprannome qual era? Gian Burrà.

0: Borrasca, tuttora è la mia Gia Borrasca. Ebbene, ci ha fatto un grandissimo dono con la sua scelta, ha percorso il suo sentiero e ha trovato la sua strada ed è adesso diventata sposa di nostro Signore. Grazie.
1: La capo scout Rosaria Musetti, grazie Rosaria, gentilissima. A saperlo prima, altro che Marcellina Panevino, Giannino Stoppani, Gian Burrasca.
2: Gian Burrasca.
1: Ah, ma questo dunque. Allora, signor Marcello, tu hai detto delle cose meravigliose. Due domande. La reazione della tua famiglia quando questo è avvenuto,
2: Ecco,
1: quella vestizione è avvenuta, qual è stata?
2: allora, il primo impatto è stato di lacrime, anche se siamo una famiglia credente, però ecco, se avessi detto mi sposo e vado a vivere in Farà Sabina, penso che ci sarebbe stata solo gioia, però il dire vado in monastero, poi in un monastero di clausura, ecco, rispetto anche, ecco, questo siamo
1: Eccola qua.
2: tutta la mia famiglia, papà era ancora vivo. Proprio 5 minuti che io dessi l'annuncio, perché la sera che sono tornata dal monastero dopo l'esperienza che avevo fatto,
1: Quindi gli
2: li
1: hai
2: ho
1: fatto prima la
2: trovati.
1: foto sorridenti, poi
2: Sì,
1: gli hai detto.
2: esatto. E mamma ha pianto per 3 giorni, non mi ha parlato per 3 giorni, ma perché era talmente grande questa scelta, questa cosa che adesso è strafelice, no? Anche perché poi hanno visto che sono felice, che continuo ad essere la Marcella, la Gian Burrasca di sempre. Però fa un impatto anche perché si sarebbero aspettati da me, magari, infatti mamma poi mi ha confessato, insomma, che aveva percepito che si stava muovendo qualcosa di grosso dentro di me, però magari che fossi entrata nella congregazione delle suore di Madre Teresa di Calcutta, perché per come avevo sempre vissuto,
1: Certo,
2: si sarebbero aspettati
1: e qua
2: questo.
1: mi dai il gancio per l'ultima domanda. Quando è che tu hai avvertito, sentito di aver fatto la cosa giusta? Cioè, perché c'è un tempo in cui in ognuno di noi, qualsiasi cosa facciamo, scatta quel
2: Quello.
1: momento.
2: Allora, per me è stato sicuramente proprio quella prima esperienza di un mese a luglio del 2020, perché io razionalmente non sarei mai arrivata con i miei piedi ad una scelta del genere. Proprio di questo ne sono certa, no? Santa Chiara dice sempre: tieni presente, tieni davanti a te sempre il punto di partenza. Per me quel mese è stato veramente quel fidanzamento, quell'innamoramento, cioè esplodevo di gioia da tutte le parti, come adesso, eh?
1: Si vede.
2: Però è stato proprio un dire: c'è la tua mano che mi ha condotto qui, perché io non ci sarei mai arrivata. E quindi questo mi continua anche nelle fatiche, perché la vita comunitaria, no, a volte è
1: È anche
2: faticosa,
1: faticosa.
2: eccetera, no? Anche l'impatto con questa vita nuova è forte, no? Però c'è sempre davanti a me il fatto che so che sono arrivata per mano sua.
1: Suor Marcella Scarciglia. Farà Sabina, provincia di Rieti, Monastero delle Clarisse, io signori, non ho niente più da aggiungere. Grazie, solo
2: Grazie
1: questo.
2: Paola, grazie mille.
1: Grazie.
2: Grazie
1: Questa è
2: di
1: l'ora
2: cuore.
1: solare, signori, grazie a tutti. Che meraviglia.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Puglia, Abruzzo, ma anche Lazio, Toscana e poi Veneto e anche un ultimo caso, purtroppo una vittima, l'ultima vittima in Friuli, Venezia Giulia qualche giorno fa. I report sanitari ci dicono che ci sono casi in aumento di dengue, di West Nile, di chikungunya, malattie dal nome esotico, tutte trasmesse da zanzare. Dunque oggi vogliamo fare un po' di chiarezza, capire anche come paese, come sistema paese, come le singole amministrazioni, naturalmente noi cittadini possiamo tutelarci. E questa riflessione la facciamo grazie alla preziosa collaborazione dei nostri ospiti, a partire, felice di ritrovarlo in questa terza puntata di nuova stagione, con il professor Nicola Pertosillo, infettivologo al Campus Biomedico di Roma. Bentornato professore.
1: Grazie.
0: E tra un poco vi presento anche l'altro ospite che è collegato, ce ne sono diversi collegati. Professor Pertosillo, la domanda preliminare è: queste malattie, che suonano a molti di noi come malattie nuove, non particolarmente conosciute, esistevano già nel nostro paese, erano dormienti, sono arrivate? Ci faccia capire, partiamo da questa considerazione generale, poi entriamo nel dettaglio.
1: E partiamo dal concetto che la zanzara è l'animale più pericoloso al mondo.
0: Perché questo causa, ce lo dice sempre.
1: Ma causa veramente un disastro. E ci sono due tipi di infezioni virali trasmesse dalle zanzare. Quelle che abbiamo qui nel nostro paese, il West Nile ormai è endemico nel nostro paese, c'è. E poi quelle che vengono

0: che punge e poi trasmette su ancora una volta il virus a un'altra persona.
1: Esattamente questo. La zanzara funge da vettore, in particolare ci sono vari tipi di zanzare, poi se ne parlerà.
0: No, no, parliamone subito, facciamo subito, io le chiedo proprio, e non è semplice, lo capisco soprattutto in sintesi, di farci come delle piccole schede molto sintetiche per differenziare queste malattie e capire anche chi sono i vettori per bene. Quindi partiamo da West Nile, passiamo poi dal dengue e poi vediamo anche la chikungunya.
1: Allora, West Nile, siamo intorno a 657 casi nel nostro paese, che sono solo la punta dell'iceberg, perché in realtà sono molti di più. E ce ne abbiamo circa 350 che sono forme neuroinvasive, cioè colpiscono il sistema nervoso centrale, con una mortalità del 15%. Il serbatoio sono gli uccelli selvatici.
0: Ok, si parte dagli uccelli selvatici.
1: Uccelli selvatici, le zanzare li pungono, prendono il virus, li ripungono. L'uomo marginalmente viene colpito dalle zanzare che hanno punto gli uccelli selvatici. Siamo di fronte a una zanzara che si chiama Culex. Culex è quella che troviamo in casa.
0: Quella piccolina?
1: Quella piccolina che troviamo in casa, quella c'è in casa.
0: Che circola in alcuni momenti della giornata? O...
1: Ma diciamo che è quella che più la sera, più la sera. Però la troviamo, c'è nel nostro paese. E il problema è quello che noi non possiamo uccidere gli animali selvatici.
0: Adesso poi come ci attrezziamo? Questa è la West Nile. Dengue?
1: Dengue invece viene da altri paesi. E in quei paesi il vettore è rappresentato da una zanzara che si chiama Aedes aegypti. Qui non l'abbiamo. Abbiamo l'Aedes albopictus, la zanzara tigre, che punge durante il giorno. Allora arriva una persona con la dengue da un altro paese, anche asintomatica, ce l'ha nel sangue e viene punto dalla zanzara tigre, la quale a sua volta punge una persona che non è mai stata all'estero. Sta lì, lì vicino. Quest'anno abbiamo 297 casi di dengue, di cui una quarantina sono autoctoni, gente che non ha mai viaggiato.
0: Con esiti altrettanto pericolosi come la West Nile?
1: No, no, no, la mortalità è molto minore in questo caso. Però la dengue può essere una malattia importante, può esserlo. E poi abbiamo chikungunya. Ecco, pochi
0: di
1: casi,
0: cui si parla di meno, in effetti.
1: Pochi casi quest'anno, abbiamo avuto varie epidemie negli anni passati e anche qui... E la zanzara tigre, anche qui sono virus che vengono da altri paesi, non sono presenti nel nostro paese.
0: Grazie, grazie perché è stato sufficientemente chiaro, ma poi ovviamente abbiamo molto anche da aggiungere e lo faremo, perché adesso vorrei collegarmi e salutare Riccardo Bastianello, collega dell'AGI. Ben arrivato Riccardo.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te della tua presenza. Allora Riccardo, noi ti abbiamo voluto per raccontarci di una giovane donna e per raccontarci una vicenda che ci ha molto colpiti e rattristati. E quindi ti chiedo subito di dirci chi era Luna Darin e che cosa le è accaduto. Penso che tutto risalga alla fine dell'estate.
2: Sì, esattamente. Alla Mostra del Cinema quest'anno i riflettori come sempre erano puntati verso le grandi star, però c'è stata una storia che ha commosso molto, che magari appunto non ha raggiunto gli echi della stampa nazionale o internazionale, quella di Luna Darin. Si tratta di una 37enne, un'artigiana, una perlera si chiama, ovvero quegli artigiani, è un sapere molto antico, un artigianato molto antico, che è la realizzazione delle perle tipiche di Burano, che tra l'altro è diventato patrimonio immateriale dell'umanità per l'UNESCO.
0: Quindi 2020. La sua è una famiglia veneziana ben nota, ma che cosa è accaduto?
2: Luna è mancata il giorno prima della presentazione del documentario che la vedeva protagonista proprio a causa della West Nile. Va detto che soffriva da tempo di una malattia autoimmune che teneva sotto controllo, per cui si faceva curare regolarmente. Eppure verso fine agosto probabilmente c'è stata la puntura della zanzara infetta. Poi i primi sintomi, il primo ricovero all'ospedale di Venezia intorno alla prima settimana di settembre, un trasferimento d'urgenza a Padova nel disperato tentativo di fare un trapianto, e poi il decesso che è arrivato il 9 settembre, 24 ore prima.

0: prima della proiezione, appunto il 10 settembre, del documentario che la vedeva protagonista.
1: Una vicenda terribile, io ti ringrazio Riccardo, ringrazio il collega Riccardo Bastianello per averla riattraversata con noi, ha colpito un'intera comunità, naturalmente professor
0: Grazie
1: Petrosillo, grazie davvero e speriamo di poter vedere anche il documentario per poter conoscere, diciamo, questa giovane donna e tutto quello che ha fatto, anche la sua arte. Ci ha detto il collega che soffriva di una patologia pregressa, ma chi sono i soggetti più esposti? In questo caso stiamo parlando di West Nile, cioè esistono persone che sono potenzialmente più esposte?
2: Allora, sono tutti esposti, non esiste un'età, una fascia di popolazione, siamo tutti esposti. Chi la prende però può avere delle forme più o meno gravi. Quelle più gravi sono le encefaliti, le forme neuroinvasive. E se una persona ha una malattia di base, beh, questo può portare a un peggioramento della patologia. Per cui abbiamo delle encefaliti che decorrono in maniera molto più semplice, altre che invece vanno incontro a gravi complicanze, soprattutto a carico respiratorio, con terapia intensiva e quant'altro, e quindi è molto importante. Quindi se una persona ha delle comorbosità, beh, prendere la West Nile ha un rischio maggiore di avere forme complicate.
1: Dopo parleremo di sintomi per capire insomma, quanto conta la tempestività diciamo, nell'agire per insomma, evitare magari degli esiti tanto fatali. Però vorrei chiedere se esiste un vaccino, cioè se si può giocare d'anticipo.
2: No, West Nile non c'è un vaccino. C'è per la dengue un vaccino e ce ne sta uno che è in corso per il chikungunya. Per West Nile purtroppo non c'è ancora un vaccino perché, come diceva, è una malattia relativamente nuova, quindi si sta lavorando alacremente. Ma West Nile oggi è l'arbovirosi endemica nel nostro paese, quindi ci dobbiamo pensare.
1: Ecco, ci dobbiamo pensare, diciamo, noi ci interrompiamo momentaneamente, brevemente, su questa frase, perché insomma qui si gioca una partita importante, continueremo a parlare di nuove malattie, di rischi ambientali connessi evidentemente ai cambiamenti climatici, dunque a tra pochissimo.
3: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
4: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
5: Perché è proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
6: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
7: E si ha una rigenerazione tessutale.
8: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
9: E vado avanti e indietro.
10: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
3: Il mio medico, la nuova stagione. Da lunedì a venerdì alle 10:05.
1: Ben rientrati in studio, siamo noi, dicevamo, nel nostro paese si registrano sempre più casi di malattie che un tempo c'erano sconosciute, abbiamo parlato di chikungunya, di West Nile, di dengue e continueremo a parlarne. Di fatto oggi tecnicamente, ufficialmente siamo entrati nell'autunno, siamo a fine settembre, le temperature almeno qui nella capitale sono insomma intorno ai 30 gradi e le zanzare sono onnipresenti, infestano letteralmente le nostre giornate e anche le nostre serate. E allora che cosa possiamo fare? Allora, professor Petrosillo, io sono partita da un elenco che attraversava un po' l'Italia. Parlando della presenza di queste zanzare, veicolo di malattie tanto importanti, non c'è regione che si salvi?
2: Non c'è regione che si salvi, chiaramente nelle aree nel nord dove ci sono i fiumi e tipicamente l'area padana c'è una maggiore concentrazione di zanzare, c'è stata sempre, però ormai sono diffuse un po' in tutto il paese. Abbiamo visto in Sardegna, per esempio, recentemente. E bisogna dire che è vero, ci sono zanzare,
1: Sì.
2: ma quest'estate non ne abbiamo viste tante perché faceva molto caldo. Le zanzare richiedono l'acqua perché l'acqua fa trasformare le uova in larve e se non c'è l'acqua non
1: Non
2: succede.
1: sono le condizioni
2: E quindi
1: ottimali.
2: le piogge.
1: Ecco.

0: Professor Petrosillo, tra l'altro poi noi parliamo di dengue, parliamo di chikungunya, parliamo di West Nile, ma poi c'è anche un ritorno di malaria. Di malaria, si parla di malaria attraverso l'aereo. Io ero all'estero alcuni giorni e insomma in Germania c'è stato un problema serio all'aeroporto di Francoforte. Tre persone che lavoravano lì sono morte tra agosto e settembre a causa delle punture di zanzare che arrivavano dalle stive degli aerei. Questo è stato accertato?
1: Allora, io sono stato proprio a Francoforte in quel
0: Ecco.
1: periodo, casualmente. Beh, ci sono stati. Ha colpito i lavoratori
0: Dell'aeroporto, sì.
1: dell'aeroporto. Quindi era in un'area dove sbarcava l'aereo. Evidentemente in quell'aereo c'erano delle anofele che erano infette. E hanno punto quei lavoratori, erano sei casi,
0: Sì.
1: e ne
0: E
1: hanno fatti
0: tre sono
1: fuori
0: morti,
1: tre.
0: l'ultimo da pochi giorni.
1: Il punto è che noi in Italia non abbiamo l'anofele. Non abbiamo la zanzara anofele, abbiamo però una simile che è la labbranchie, che teoricamente potrebbe essere un problema. Per la malaria occorre una grande densità di zanzare,
0: Ma il
1: però
0: rischio che viaggino attraverso gli aerei riguarda anche noi o
1: il
0: no?
1: rischio è per chi vive vicino all'aeroporto. Infatti in passato ci sono stati rari casi di malaria da aeroporto in persone che vivono vicino all'aeroporto, oppure che lavori nell'aeroporto. Ma cioè, voglio dire, però il
0: Sì,
1: problema è che bisogna disinfestare gli
0: certo.
1: aerei che arrivano da quelle aree. Se uno arriva da un'area endemica, beh, va disinfestato
0: Queste
1: bene.
0: sono le misure da adottare. Sicuramente la questione di come viaggiano, di come si spostano animali e fin qui esotici per noi è molto ben nota all'ospite che sto per presentarvi, con cui mi collego, che è il dottor Emiliano Mori, primo ricercatore dell'Istituto di Ricerca di Ecosistemi Terrestri, IRET-CNR, è esperto il dottor Mori di clima e di biodiversità. Grazie della sua presenza, dottor Mori. Ecco, il dottor Mori per il momento è afono. Abbiamo qualche difficoltà con il collegamento.
2: Il
0: E,
2: microfono è difficile.
0: eccoci, eccoci, eccoci, dottor Mori, eccoci.
2: Chiedo scusa.
0: Allora, ben arrivato. No, ma si figuri, oggi è il primo giorno d'autunno, dicevamo quasi 30 gradi, insomma, qui a Roma. Il presupposto deve necessariamente essere questo, anche quando parliamo di malattie come quelle che stiamo attraversando. Il riscaldamento, cioè l'aumento delle temperature, ha impattato notevolmente sul continente europeo. Si è verificato anche in Italia, ovviamente, ma non solo, ad una velocità che probabilmente non era neanche stata prevista.
2: Assolutamente sì, stiamo andando incontro, ma è sotto gli occhi di tutti, a un cambiamento climatico evidente, parzialmente naturale, ma sicuramente accelerato dalle attività dell'uomo.
0: Senta, dottor Mori, adesso vorrei mostrarle un titolo, mostrarlo al nostro pubblico del Corriere della Sera di oggi, che un po' riassume una situazione che c'è ben nota, perché l'abbiamo vissuta tutti, insomma, quest'estate, ed erano le notti, in continuità praticamente intollerabili, impossibili, con temperature che sotto il 24 non scendevano, le cosiddette notti tropicali. Posso chiederle se, ci diceva il professor Perosillo, ci parlava della necessità dell'acqua, dell'umidità, se questo tipo appunto di situazione, la notte tropicale, sia particolarmente favorevole, diciamo, alle zanzare e alle zanzare, le specie di cui stiamo parlando?
2: Sicuramente l'aumento delle temperature ha un effetto su molti insetti, su molti ditteri a cui le zanzare appartengono. Per esempio, ne accelererà lo sviluppo in qualche modo. Può in qualche modo incrementare l'amplificazione del virus e sicuramente se nella stagione in cui questi animali sono presenti come adulti volatori, in qualche modo, no? Quindi, senz'altro c'è un effetto anche nell'espansione del virus, tanto più all'interno degli ambienti urbani dove il cambiamento climatico, dove il riscaldamento, quantomeno, è assolutamente più evidente.
0: Sì.
2: Quindi c'è necessità di avere una complessità un po' più ricca perché non tutte le specie di uccelli funzionano nello stesso modo nell'amplificare il virus. Quindi una comunità più ricca, più biodiversa,
0: Sì.
2: Ha anche un effetto in questo senso perché non è detto che la zanzara vada a
0: Grazie, grazie dottor Mori. Intanto noi aggiustiamo anche un po' l'audio e andiamo a vedere nel frattempo che cosa è accaduto e che cosa accade in uno dei paesi che è colpito da questa situazione maggiormente. Abbiamo sentito tutta l'Italia, ma insomma qui si è avvertita molto. Andiamo in Salento ed andiamo ad Aleste.
3: Sì, ne ho sentito parlare. L'infezione è provocata dalla zanzara tigre, che nel momento in cui va a pungere una persona sana, la infetta di questo virus.
4: Mia moglie chiude sempre la sera, però la vedo preoccupata a mettere delle zanzare, delle cose per non avere problemi.
5: Usiamo le precauzioni, non dovrebbe esserci allarmismo, secondo me.
6: Quando abbiamo avuto notizia che c'era questa possibilità caso dengue, ci siamo mossi subito, contattando una ditta specializzata nelle disinfestazioni. Il primo è stato eseguito il 28 di agosto, successivamente alla comunicazione dell'ASL del 27 di agosto, il secondo intervento l'11 settembre e il terzo intervento il 17 di settembre.
7: E visto che si è ordinato, diciamo, questo intervento di disinfestazione, l'abbiamo esteso a tutta la marina, che sono 6 km e mezzo di costa, quindi abbiamo fatto molto di più di quello che ci hanno ordinato.
6: Con l'atomizzatore su macchina, sia la zona oggetto dell'epicentro dell'infezione, che è a confine con il comune di Ugento, parliamo della marina di Aliste. E per maggiore sicurezza, noi ci siamo estesi come trattamento sino al confine con il comune di Racle.
7: Adesso casi registrati come infezione, quelli diciamo chiamiamoli conclamati, sono 15. Sicuramente già dalle prime di agosto a fine luglio si erano verificate alcune febbri non constatate perché magari l'hanno passato per una normale influenza.
6: Per quanto riguarda l'avviso ai cittadini, abbiamo un gruppo su parecchi social, anche a mezzo megafono, con l'auto della Protezione Civile.
7: Le attività svolte chiaramente hanno portato delle spese, però per fortuna diciamo, sono state delle spese che rientravano nelle competenze e nelle possibilità, nelle disponibilità che l'ente ha.
6: E da studi fatti si è appurato che la zanzara tigre non si sposta oltre i 200-300 metri dalla zona praticamente dove staziona. Quindi le altre zone non sono interessate dal fenomeno.
0: Ecco, professore, insomma, abbiamo sentito qui la questione, poi vedremo anche a livello individuale quello che possiamo fare, però da un punto di vista proprio sanitario, per le amministrazioni il compito a fronte di situazioni così complesse e delicate diventa quello di rendere sempre meno attrattivo il territorio per le zanzare, chiaramente,
1: Esattamente.
0: non per noi.
1: Per le
0: Per
1: zanzare
0: noi no.
1: sì, ma cioè, non è che le zanzare si uccidono con lo spray. Bisogna colpire le larve e quindi andare nei punti in cui ci sono le larve, in cui l'acqua le fa riemergere, le uova si trasformano in larve. E quindi bisogna fare attenzione alle fognature, ai tombini, ai sottovasi in casa, alle vasche lasciate con l'acqua, perché lì le zanzare si riproducono. Questo è l'unico modo per rendere meno attrattivo il nostro territorio, le zanzare.
0: È un'amministrazione pubblica, voglio dire, al di là di quello che possiamo fare nelle singole case.
1: L'amministrazione pubblica sa perfettamente dove bisogna fare le campagne di disinfestazione con le sostanze larvicide. Larvicide, lì c'è bisogno veramente di agire in maniera capillare perché, ripeto, le fognature, le zone in cui ci sono irrigazioni, beh, quelle sono pericolose.
0: Ma ci sono per esempio esempi nel mondo di zone dove si è riuscito molto bene ad affrontare la questione? Cioè che
1: Guardi,
0: ci possono dare un modello che funziona?
1: sì, però parliamo di aree in cui queste forme sono endemiche. In Brasile, Argentina, negli anni passati c'è stata una grande epidemia di dengue, quindi hanno fatto delle campagne estensive, però non è il caso nel nostro paese, noi abbiamo piccoli focolai e quindi dobbiamo individuarli.
0: Da un certo puno di vista è più complesso, certo. Sebbene magari meno
1: grave. Poi come
0: grave,
1: diceva il servizio, quando c'è un caso che viene da un altro paese, beh, tutto intorno va fatta una disinfestazione mirata, certo. Parlava di 200 metri, insomma, è possibile.
0: È stato molto chiaro. Allora noi andiamo in pubblicità, una pausa brevissima, poi rientriamo qui e proseguiamo la nostra riflessione.
8: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
9: Quanto è bella! Guardatela
10: bellissima.
9: Qui!
8: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
11: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
12: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
13: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
12: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
14: Vi aspettiamo!
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Eccoci rientrati in studio, siamo noi e stiamo parlando di malattie dal nome esotico che però si stanno diffondendo, veicolate dalla presenza delle zanzare e naturalmente soprattutto a causa dei cambiamenti climatici, quindi dengue, West Nile, chikungunya. Io mi sono trovata qui insomma un appunto di una malattia che non avevo mai sentito veramente fino a stamattina. Professor Perosilo, mi aiuti, Usutu virus, ma che cos'è?
1: Simile a West Nile, si trasmette anche questo con le zanzare, ma ce ne sta un'altra. Tra Zika, per esempio.
0: La Zika ne abbiamo parlato, Zika, cioè, è più familiare.
1: Abbiamo tre casi abbiamo avuto quest'anno, però son arbovirosi trasmesse dalle zanzare. Zanzare ci sono.
0: E ci dobbiamo convivere. Poi le chiedo una cosa un po' provocatoria, ma intanto, dottor Mori, c'è una questione legata al cambiamento climatico, anzi alla crisi climatica, perché insomma la situazione è particolarmente grave, che vede cambiare gli habitat, vede specie animali in difficoltà, in crisi di fronte alla colonizzazione di altre specie che non sono, come dire, autoctone. Ci fa alcuni esempi per quanto riguarda l'Italia, per esempio? Qui non parliamo necessariamente soltanto di zanzare.
2: No, in realtà il problema delle specie aliene ed invasive è un problema annoso e molto diffuso in Europa. Ci sono specie che minacciano la biodiversità nativa con la loro espansione, tra queste la nutria, il procione. Parlando di uccelli, l'ibis sacro, diffuso anche nella nostra penisola, la maina comune, l'usignolo del Giappone per esempio, insomma sono degli uccelli o dei mammiferi che venivano utilizzati per la pelliccia o per come animali da compagnia, sì. Sentiamo anche i pappagalli insomma, e che poi sono scappate, hanno formato delle popolazioni naturalizzate che possono inficiare sulla biodiversità nativa, impoverendo la biodiversità nativa in qualche modo.
0: Quali sono gli animali e le specie, dottor Mori, più in difficoltà per esempio?
2: Le specie più in difficoltà purtroppo sono i pipistrelli, che sono dei grandi assistenti nella lotta agli insetti nocivi, soprattutto nell'ambiente urbano, ma non solo, sono particolarmente minacciati, e i piccoli carnivori selvatici che entrano in competizione con molte specie invasive.
0: Quindi, ma se la passa meglio chi abita in una zona piuttosto che un'altra, che ha un certo tipo di habitat, questo influisce?
2: Questo sicuramente sì, naturalmente. Specie più impattate sono quelle che vivono negli ambienti umidi, perché con il riscaldamento gli ambienti umidi vengono un po' a perdersi, e comunque le specie che soffrono sono quelle anche che si trovano nell'ambiente urbano, dove c'è un impoverimento della biodiversità, e questo facilita in qualche modo la diffusione dei virus di cui stiamo parlando.
0: Okay. Grazie dottor Mori. Professor Perosilo, diciamo, lei è in debito con me di una domanda, perché a telecamere spente lei mi ha detto dobbiamo convivere con le zanzare perché poi una funzione ce l'hanno. A cosa servono le zanzare?
1: Bella domanda. Hanno almeno tre funzioni. Forse il dottor Mori ne conosce ancora di più, perché innanzitutto la prima cosa, fanno parte della biodiversità. La prima sono anche del cibo per altri animali, per i pesci, per gli uccelli. La seconda contribuiscono alla impollinazione.
0: Anche le zanzare.
1: Assolutamente sì. Poi una cosa bellissima che il dottor Mori conosce, le larve sono delle, sono degli, degli elementi che purificano le acque.
0: Ah.
1: Purificano le acque, quindi hanno una, cioè sono importanti per la, per la biodiversità. A noi danno fastidio perché viviamo
0: insomma,
1: in un
0: con
1: mondo...
0: tutto quello che stiamo raccontando. Dottor Mori, conferma tutto quello che ci ha detto il professor Petrosillo.
2: Confermo tutto, soprattutto quello che dicevamo in merito al fatto che sono prede di altri animali. Parlavamo dei pipistrelli, ma non solo. Sono fondamentali nella, nella catena trofica e nel mantenimento di un certo livello di biodiversità, che è quello che ci dà benessere.
0: Ci tocca tutelarle, no, questo mi sembra esagerato, però allora, professor Petrosilli...
1: Anche con i pipistrelli, la tutela dei pipistrelli
0: è problematica. La tutela dei pipistrelli già mi piace di più, però.
1: Perché Ebola in Africa è trasmesso dai pipistrelli.
0: Non dobbiamo dimenticarlo, ma insomma, qui entriamo veramente
2: però
0: in un altro...
2: non c'è,
1: No,
0: ecco,
1: no, no,
0: in un altro
1: Italia
0: territorio,
1: no,
0: in un altro tema.
2: L'allarmismo.
1: No, no.
0: No, no, no, assolutamente, ma il professor Petrosilli non ce lo fa mai l'allarmismo, però
2: no,
0: a proposito di questo, appunto, io torno seria perché c'è un'altra questione che ci preoccupa, un po' ci inquieta, che sono i sintomi di queste malattie che abbiamo nominato, perché io ne ho letti, professore, alcuni, per esempio il mal di gola, linfonodi ingrossati, il mal di testa, che molto hanno a che fare con, diciamo, sindromi influenzali. Allora, com'è possibile riconoscerli, cioè sapere io in questo momento sto male perché sono stato infettato da una zanzara?
1: In effetti è così. E la maggior parte dei casi queste infezioni decorrono asintomatiche o paucisintomatiche con sindromi simili influenzali, febbre, mal di gola, linfonodi ingranditi, in dengue c'è anche un esantema, cioè delle macchie sul corpo. E poi abbiamo
0: macchie che appaiono su tutto il corpo, non abbiamo informazioni di servizio,
1: possono comparire sul corpo, sul tronco soprattutto. E nel chikungunya, per esempio, c'è una sintomatologia caratteristica. La parola chikungunya significa l'uomo che muore dal dolore, quindi dolore osseo, osteoarticolare e dolore retroorbitario. Allora, se uno viene da un'area endemica e ha questa sintomatologia, chi lo vede deve pensare a questo e deve fargli fare degli esami appropriati. Però purtroppo talvolta non ha nessuna sintomatologia, ma ce l'ha nel sangue. West Nile è un po' diverso,
0: Nile.
1: Perché West Nile molto spesso è asintomatico. Molto spesso. Le forme asintomatiche, ma sì, oggi si fa, in queste aree si fa la ricerca del virus nel sangue da trasfondere. Per cui ci sono donatori che potrebbero essere infetti e non lo sanno. E però quando colpisce il sistema nervoso centrale è lì da stato confusionale, da una forma di encefalite, quindi con disorientamento, sonnolenza oppure aggressività, tutto quello che concerne la sfera encefalitica. E lì bisogna essere molto, molto cauti e rientra nelle diagnosi differenziali delle encefaliti.
0: Ok, quindi insomma immediatamente rivolgersi...
1: Certo.
0: Al proprio medico, essere indirizzati insomma da uno specialista e fare subito le analisi. Dottor Mori, diceva prima il professor Petrosillo, non è che risolviamo la faccenda spruzzandoci addosso dei repellenti, e io penso a neppure con delle infestazioni periodiche che rischiano di complicare la questione, come un circolo vizioso, immagino, dottor Mori.
2: Ma no, direi di no. Anzi, confermo quanto ha detto il professor Petrosillo, insomma, tra l'altro tutti gli spray che utilizziamo sono nocivi anche per le altre specie di insetti, non sono specifici per le zanzare, pertanto rischiano di danneggiare una biodiversità che invece ci protegge, anche nell'ambiente urbano.
0: Ecco, allora, ci avviciniamo alla conclusione di questo nostro ragionamento. Vogliamo aggiungere qualcosa? Intanto no, dottor Mori, le chiedo subito, secondo lei la cosa più efficace quale sarebbe? Così aggiungiamo a questa considerazione per contrastare e tutelare...
2: Allora,
0: ecco, dal vostro punto di vista.
2: Ci vorrebbe un pochino di controllo nel limitare quanto più possibile di aiutare il riscaldamento, come diceva il professor Petrosillo, un controllo dei sottovasi, delle fognature e una riduzione degli ambienti potenzialmente utili per la riproduzione delle zanzare. La conservazione della biodiversità anche in ambiente urbano sarebbe fondamentale proprio per, al fine di...
0: Torniamo sempre a questo, in effetti. Professor Petrosillo, vuole aggiungere qualcosa?
1: Sì, voglio dire, bisogna farla adesso, perché fra qualche giorno ci saranno le piogge. E le piogge sono il terreno più favorevole per lo sviluppo delle uova. Le uova, le zanzare, le hanno già deposte, già stanno lì, pronte all'acqua delle fognature. E le larve escono fuori le zanzare.
0: Quanto tempo ci vuole prima che escano fuori?
1: Questo lo sai.
0: Dottor Mori, quanto tempo ci vuole rispetto a queste larve? Siamo un po' spaventati, sembra un po' uno scenario dei film di fantascienza. Sono lì che attendono le piogge.
2: Quindi bisogna intervenire rapidamente.
0: Quindi, insomma,
1: c'è pochi giorni. Pochi giorni.
0: Quindi, in conclusione, professor Petrosillo, dottor Mori, non possiamo stare tranquilli adesso che ci abbiamo verso l'autunno, l'inverno?
1: No, noi dobbiamo essere consapevoli che questa è una battaglia che affronteremo per i prossimi anni, perché ritroveremo West Nile, ritroveremo la dengue, ritroveremo tutto. Però dobbiamo essere preparati. Quello che diceva il dottor Mori della tutela della biodiversità è fondamentale, perché è vero che nelle aree urbane noi non abbiamo la biodiversità, purtroppo questa è la patologia delle aree urbane, però dobbiamo cercare di garantirla nelle aree circostanti, perché lì è possibile ancora fare qualcosa. Qui da noi dobbiamo solo uccidere le larve e con sostanze larvicide e proteggerci con le zanzariere, evitando tutto ciò che possa far crescere le zanzare.
0: Io vi ringrazio di averci accompagnato in questa riflessione. Abbiamo detto cambiamenti climatici, nuove malattie che si diffondono, aggressione, insomma, agli habitat naturali, necessità di tutelarli. Evidentemente tutto si connette, ma qualcuno l'ha detto molto meglio di me. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, vi aspettiamo qui alle 15:15 in studio.
10: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele! Arrivi con un carico di patate!
14: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
15: Oh. Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
10: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, anche oggi in cucina insieme per preparare 3 ricette insieme a 2 ospiti speciali. Prima però mi fa piacere sempre ricordarvi dove siamo. Siamo nella cucina proprio accanto alla mensa francescana, che ogni giorno accoglie tante persone, riesce a servire un piatto caldo, e nella nostra cucina funziona un po' alla stessa maniera. Apriamo la dispensa, vediamo che cosa ci è stato donato, facendo attenzione agli sprechi, e cerchiamo di cucinare con rispetto e con amore tutto quello che la stagione ci offre. Stamattina, come d'abitudine, il nostro furgoncino è arrivato nel nostro chiostro. Chissà che cosa ci ha portato, e lo scopriamo con Suor Milena.
16: Eccomi.
17: Veronica,
16: arrivi quasi saltellando, sì, tutta gioiosa. Come
17: con
16: stai?
17: Il nostro cesto ricco di provvidenza oggi, guarda che belle zucchine che che il nostro furgoncino ha portato.
16: Allora, abbiamo 2 varietà di zucchine, le verdi e quelle chiare e quelle scure.
17: Sì, noi utilizzeremo oggi le scure, che sono un pochettino più dolci, quelle chiare si possono fare in insalata e con altre modalità.
16: Per altra ricetta. Quella di oggi si intitola
17: parmigiana bianca di zucchine.
16: Perfetto, allora
17: poi capiremo perché è bianca, anche se prendiamo le zucchine scure.
16: È bianca perché dentro ci mettiamo la mozzarella?
17: Ecco. Ecco, brava, vedi mo.
16: Dai, allora, cesto allora, lì, partiamo sì. subito con gli ingredienti. Ovviamente ci serviranno le zucchine, la mozzarella, formaggio grattugiato, pan grattato, farina, olio extravergine di oliva, sale, pepe e un po' di prosciutto cotto.
17: Perfetto.
16: Io che cosa faccio per te, Suor Milena?
17: Allora, diciamo che tu potresti tagliare la mozzarella.
16: Ok.
17: E io invece vado con le zucchine.
16: Questo tagliere allora...
17: allora

0: La mozzarella sì, puoi utilizzarla, di solito la facciamo scolare perché così perde acqua, sennò poi le zucchine vengono molto...
1: Questa ha già perso un po' di liquido, quindi
0: perfetto,
1: possiamo usare
0: me
1: questa.
0: La taglia a cubetti e poi puoi tagliare a cubetti anche il prosciutto. Mentre io vado con le melanzane, spunto le melanzane e naturalmente gli diamo una lavata.
1: Ci mettiamo subito all'opera per bella parmigiana, quindi parmigiana la friggiamo, no? Le friggiamo le zucchine?
0: No, ecco, questa
1: è la tua
0: ricetta, è una ricetta molto più sana rispetto alla parmigiana classica con le melanzane, ma che a me piace mi piace molto, ecco.
1: Anche a me, però a me fritta piace da morire.
0: Fritta piace, però questa invece è molto più salutare come ricetta,
1: leggera.
0: Un po' più leggera. E la facciamo addirittura le zucchine vengono messe crude, quindi adesso accompagnerai piano piano i passaggi.
1: Sì, sono curiosa.
0: Le zucchine vengono tagliate a fette,
1: cioè neanche grigliate?
0: No, le impaneremo con della farina, ecco, le tagliamo a fette, fette abbastanza sottili, comunque non c'è problema perché poi dopo vanno in forno.
1: E quindi semplicemente infornata, non fritta, non grigliata.
0: Non fritta e non grigliata.
1: Perfetto.
0: Poi oggi noi ci mettiamo il prosciutto cotto, però si può fare, anche questa è una ricetta abbastanza versatile. Adesso prendo un sacchettino perché devo impanare le zucchine con la farina. Forse sono un po' poche, quindi...
1: Te ne prendo altre?
0: Sì, le abbiamo anche in frigor. No, ce ne sono già pronte anche in frigor, se vuoi. Allora, io metto della farina dentro un sacchettino, proprio per non...
1: Ecco. Fate le sorpresine nel frigo,
0: Sì, le sorpresine. E poi per non sporcare, ecco, il piano di lavoro... Prendiamo un sacchettino e le mettiamo
1: tutte insieme.
0: Poi una cosa bellissima che mi piace, proviamo a...
1: Io questa tecnica non l'ho mai usata, giuro.
0: Ma è simpaticissima.
1: Ma sì.
0: Senza sporcare,
1: esatto.
0: Semplicemente impani già le tue zucchine.
1: Allora, se questa è una tecnica che hai usato in convento.
0: Una tecnica del convento.
1: Come la ricetta.
0: Sono queste cose molto... Allora, ti chiederei di prendere già una pirofila, quindi dobbiamo cominciare a montare perché praticamente, ecco... Cominciamo già a montarle. Allora ci vuole un filo d'olio sulla base della pirofila.
1: Quindi olio, non burro.
0: Sì. Prendo...
1: Ma grattato ce l'abbiamo, sì.
0: Sì.
1: Poi ci metti... Un po' abbondato con l'olio.
0: No, va bene. Poi ci metti una spolverata di pan grattato.
1: Ok. Quindi questa è una ricetta del convento, la fai con le tue consorelle di Rimini?
0: Sì, ti confesso che abbiamo un convento vicino casa, un'altra comunità vicino casa che ha un bello spazio. Voglio solo cercare di togliere l'eccesso della farina e quindi proviamo a metterle anche dentro un'altra boule se vuoi.
1: Sì.
0: Così almeno una boule. Togliamo l'eccesso della farina.
1: Perfetto.
0: Adesso cominciamo poi a montare. È semplicissima perché direi che avendo già preparato tutti gli ingredienti ci rimane solo...
1: Te le metto in verticale o orizzontale? Come,
0: come vuoi. Ecco, guarda, ci stanno giustamente.
1: Sì, sembra fatta apposta.
0: Perfetto. Okay. Quindi facciamo un primo strato di zucchine, un po' di sale, un po' di pepe a chi piace. Poi ci mettiamo mozzarella. Prosciutto cotto e una spolverata di formaggio grattugiato. Una bella spolverata, così viene bella ricca. Ecco, e poi si riparte di nuovo
1: con gli strati.
0: Non tutto,
1: di
0: non tutto basta.
1: Okay.
0: E poi facciamo di nuovo un altro strato.
1: Procedo.
0: Procedi sempre con lo stesso
1: criterio.
0: Okay. Prima le zucchine, sale e pepe. E poi...
1: Quanti piani alta la facciamo?
0: Ma dipende com'è la tua pirofila, insomma.
1: E quante zucchine ho.
0: E quante zucchine hai, ecco. Queste sono le due condizioni. E poi quante persone, insomma. Però direi...
1: Quindi
0: va
1: metto
0: bene.
1: Qualcuna collaterale per coprire.
0: Rifacciamo.
1: Sale.
0: Sale. sale, pepe. Benissimo. Ecco. Allora ti dicevo che noi abbiamo una casa vicino dove un tempo le nostre sorelle più anziane coltivavano l'orto e quindi avevamo sempre tante
1: bello,
0: zucchine. Adesso
1: bello.
0: Abbiamo un po' di sorelle anziane e quindi abbiamo un signore che fa un po' il lavoro pesante, ma prima avevamo proprio
1: del
0: giardinaggio, ma proprio dell'orto anche.
1: Beh,
0: un po' di prosciutto, ancora una grande ricchezza,
1: vicino,
0: sì. sì, infatti. Facciamo l'ultimo strato.
1: Aspetta, metto anche l'ultimo di prosciutto?
0: Puoi finire tutto.
1: Così non lasciamo
0: così almeno nulla. Non recuperiamo tutto e non lasciamo indietro niente.
1: Mi piace questa ricetta.
0: Ma è poi molto veloce.
1: Questa la
0: come
1: devo
0: hai
1: fare
0: visto.
1: Stasera?
0: Sì.
1: Quando sì, torno dai bimbi?
0: Sì, è un piatto anche molto serale.
1: Poi immagina quando esce dal forno fondente.
0: Sì, sì, è la sera è facilmente digeribile, quindi
1: si
0: lo
1: si scalda
0: fare
1: anche il giorno dopo, si avanza.
0: Perfetto, sì, sì, sì.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: Dimmi. Ecco, noi abbiamo messo il prosciutto cotto, però volendo ci puoi mettere delle alici, poi anche questa è abbastanza variabile, quindi la puoi arricchire anche secondo i tuoi gusti.
1: Allora, tutto
0: perfetto, direi che siamo state
1: ho
0: precisissime.
1: Anche un po' i buchini
0: ecco,
1: qua.
0: L'ultimo strato lo fai con il pan grattato,
1: okay.
0: Perché così quando va nel forno...
1: fa quella crosticina.
0: Ecco, sì, e un po' di olio,
1: un po' di olio
0: in alto.
1: Poi nel forno come quanto?
0: Guarda, un 20-30 minuti a 200 gradi, quindi è una cosa anche abbastanza veloce.
1: Fatta.
0: Poi dopo fai la prova e vedi se le zucchine sono cotte con una forchetta, insomma le provi e vedi se si sono morbide. Bravissima.
1: Mi ero persa.
0: Perfetto, guarda, già pronta la nostra parmigiana bianca di zucchine.
1: Siccome le mani sporche, mi apri tu il
0: sì,
1: forno?
0: Volentieri,
1: okay.
0: Ecco.
1: Abbiamo detto 200 gradi, più o meno una ventina 20, di minuti.
0: 20-30 minuti, poi dopo...
1: Zac, zac.
0: Ecco la nostra parmigiana pronta.
1: Io vado a prendere quella che chiaramente abbiamo preparato per ovviare ai tempi di cottura.
0: Certo, qui...
1: guarda qua che sincronismo, un orologio svizzero
0: sì.
1: In questa cucina.
0: Tolgo via anche quello, benissimo, perfetto. Okay. Guarda che meraviglia!
1: Un bel coltello per sporzionarla e un bel piatto. Un bel piatto giallo. Ti piace questo?
0: Bellissimo,
1: sì?
0: Bellissimo, okay. Bellissimo. È proprio estivo.
1: È allegro, sì, è allegro. Allora,
0: Allora.
1: Allora faccio un po'
0: la
1: questo...
0: lasciamo sempre un po' quando la togliamo dal forno, la lasciamo un po' raffreddare.
1: Riposare.
0: Sì, riposare fuori dal forno perché così almeno si rassoda e si taglia meglio.
1: Allora
0: ecco,
1: io direi
0: vedi?
1: Di farne una porzione così quadrata per il nostro impiattamento,
0: sì,
1: per il
0: perfetto,
1: nostro pubblico a casa,
0: bravissima.
1: Così può prendere ispirazione
0: e da vedere anche, guardate che meraviglia. Guardate gli strati, mamma mia.
1: Proprio simpatica. Insomma, direi
0: è un orario che ci fa venire voglia proprio,
1: Ecco qua, direi che ci siamo, eh. Assaggiamo?
0: Proviamo.
1: Dai, proviamo.
0: La forchetta, grazie.
1: Oh, guarda, bella fondente.
0: Bellissimo. Questo è il momento più atteso della puntata, vero?
1: Per me te sicuro. Speriamo anche a casa. Anzi,
0: guarda,
1: è
0: guarda
1: il momento di riepilogo, riassuntino di tutti gli ingredienti e le dosi per la nostra parmigiana bianca di zucchine. Grazie Sor Milena. Poi noi abbiamo subito dopo la ricetta il nostro trucchetto geniale. Sono piccoli consigli, semplici, facili, soprattutto per non sprecare nulla.

0: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: I muscoli glutei sono il motore dell'anca.
2: È proprio attraverso questo stato che passa il cibo.
3: Lascia tutto rilassato, ti guido io, tu non mi aiutare.
4: E si ha una rigenerazione tessutale.
5: E ad esempio controllare subito le congiuntive.
6: E vado avanti e indietro.
7: Perché noi ci prendiamo cura di loro.
0: Il mio medico, la nuova stagione. Da lunedì a venerdì alle 10:05.
8: Il trucchetto di oggi è un trucchetto antispreco. Capita spesso di avere a casa del pane che è diventato duro, magari non l'abbiamo utilizzato nelle 24 ore. Prendete il pane raffermo e fatene un ottimo pan grattato. È un consiglio che vi do, è molto semplice, basta o una grattugia se preferite farlo a mano. Io per far prima lo faccio con il mixer. Spezzo questo pane con le mani. Perfetto, e poi un altro trucchetto che vi do, insomma non vi sto insegnando nulla di nuovo, però magari vi rinfresco la memoria, è aromatizzare il nostro pane con rosmarino, tutto quello che abbiamo in casa, in modo che il pan grattato che poi abbiamo sempre disponibile risulterà sicuramente più profumato, anche dell'alloro, del pepe. Metto nel mio mixer, perfetto. Una manciata di secondi in base all'utilizzo che dovete farne. A questo punto o lo usate subito oppure potete conservare il vostro pan grattato aromatizzato in un vasetto tranquillamente in frigo oppure in freezer. Poi non immaginate che profumo che fa. Adesso per assorbire l'umidità e quindi fare in modo che il vostro pan grattato duri il più a lungo possibile, basta aggiungere o un sacchetto o un piccolo pezzetto di carta con dei chicchi di riso che aiutano ad assorbire l'umidità in eccesso, oppure potete anche infilare nel vasetto un tappo di sughero, quelli piccolini da vino. Ecco il nostro trucchetto, facile, semplice e soprattutto antispreco. E andiamo avanti nel nostro viaggio con la seconda ricetta. Noi oggi faremo insieme, io
9: ma
8: e te,
9: che meraviglia.
8: Hummus con pane allo yogurt. Facciamo anche il pane.
9: No,
8: ti va?
9: Sì. Certo, certo, sono pronta. Guarda,
8: anch'io.
9: Solo dire in cosa posso esserti utile.
8: Intanto diamo anche a casa gli ingredienti per farlo insieme a noi. Quindi vi serviranno per l'hummus i ceci già cotti. Manterremo da parte un po' di acqua di governo dei ceci stessi. La tahina, dopo vi spiego che cos'è, proprio questo impasto di sesamo, dopo ci approfondiamo un po'. Il cumino, che è una spezia indispensabile per fare questo piatto, ma in tanti piatti marocchini. Succo di limone, aglio, sale, olio extravergine di oliva, prezzemolo fresco, paprika. E per il pane, semplice semplice, servirà la farina, yogurt greco, bicarbonato, acqua, olio e sale. E inizierei dal pane. Allora,
9: perfetto, dimmi che cosa posso esserti utile.
8: Allora, facciamo insieme, mettiamo gli ingredienti,
9: sì.
8: la farina, lo yogurt, l'olio, aspetta che prendo un cucchiaio così ti aiuto con lo yogurt.
9: Perfetto.
8: Io metto questo, era un po' lontano,
9: un po' lontano, ma non c'è problema.
8: Yogurt greco, perfetto.
9: Mettiamo l'olio.
8: Un po' di acqua. E un pizzichino di sale, ce lo mettiamo, un pochino di bicarbonato,
9: perché così
8: ci aiuta a dare quel minimo di lievitatura.
9: Ok. Un po' lontani, proviamo a mettere
8: vai.
9: Un pizzico di bicarbonato.
8: Questo è bicarbonato, sì. E cosa altrettanto dici? Di sale.
9: Sì. Adesso metto ancora dell'acqua,
8: Sì, un altro po' di acqua, grazie. Sì. Fantastico.
9: Devi venire, perfetto.
8: Ok. E passiamo adesso alle
9: Possiamo
8: mani.
9: Possiamo impastare a mano,
8: sì.
9: Vero?
8: Adesso lo metto anche sulla spianatoia, dai. Ok, grazie.
9: Prego.
8: Poi dopo, sai cosa puoi fare nel frattempo? Così ci buttiamo avanti. Una padella che è dietro di me.
9: Certo.
8: Accendiamo.
9: Una grande
8: piccola. Sai accenderla questa cucina a induzione?
9: Forse sì. Metto al massimo?
8: No, metti a 7.
9: 7?
8: Ok.
9: Perfetto. Ci metto un giro d'olio?
8: Un giro d'olio. Poi con il nostro tarocco facciamo 3 porzioni.
6: Fai tre panetti, quindi, perché
8: non ha neanche bisogno di riposo, esatto. Aspetta, qua te ne do un pezzettino in più e penso che ci siamo. Vuoi un po' di farina?
6: Forse sì, sai perché...
8: Poi questa adesso o la stendiamo con il mattarello oppure col polso, le dita.
6: Sì, perché è molto morbida anche,
8: sì,
6: quindi probabilmente yogurt, anche... Sì.
8: Senti, vediamo se col mattarello si stende un po' di più.
6: Voglio fare una prova. Facciamo prima, sì.
8: Sì, così viene un po' più larga. E chiaramente questa...
6: Anche perché si cuoce prima, no? Se è un po' più sottile.
8: Ok. Una è pronta.
6: Perfetto, aspettiamo ancora un attimo, che si scaldi, intanto che tu tiri le altre. Non va messa così direttamente, vero?
8: Sì, sì, assolutamente. Poi adesso invece io ti affido queste tre.
6: Sì, mentre tu...
8: E io tra un secondo, appena finisco di stendere anche questa qui, mi occupo dell'hummus. Venendo alla tahina, che è questa pasta di sesamo, devo dire, indispensabile per fare l'hummus, perché, come dire, è quella cosa che rende il gusto...
6: È quella che dà il sapore proprio,
8: sì, caratteristico,
6: tipico.
8: Caratteristico. Si può fare sia con i sesami tostati, quindi chiaramente la crema verrà un pochino più scura, oppure se sono crudi...
6: Vai,
8: Veronica,
6: vai,
8: sì, certo, ci mancherebbe. Oppure più chiaro e più scuro in base appunto se i semini del sesamo sono tostati o meno. Se per caso, devo dire, la tahina oggi nel supermercato si trova, però se avete difficoltà a trovare, a cercarla, basta, ecco, per esempio un po' di burro di arachidi, perché serve una pasta oleosa, qualcosa di grasso che consenta poi all'hummus di venire vellutato, bello, lucido.
6: Ma questo hummus che farai poi ci servirà per il ripieno di questa?
8: Lo accompagniamo, diciamo,
6: lo
8: accompagniamo. Un pane che ci aiuterà ad accompagnare. Allora, abbiamo messo tutti i ceci, adesso mettiamo la tahina, che è questa qua, vedete, che buono, c'è solo il profumo. Poi l'aglio, io ne metto uno piccolino, non mi piace troppo aglioso di gusto, però poi insomma... Secondo anche
6: un po'. Questo secondo i gusti anche.
8: Poi mettiamo l'olio extravergine di oliva. Zan zan zan zan zan.
6: E deve diventare scuro?
8: Sì, sì falla cuocere, falla cuocere, sì. Dorata. E poi il succo di limone. Se ci dovesse servire, io la tengo qui. L'acqua di governo dei ceci.
6: Perfetto.
8: Per renderla eventualmente più cremosa. Perfetto. Però vediamo come va. Guarda, un attimo, vedi, già praticamente pronta. Me lo sono schizzato anche in faccia. E diciamo che a occhio, proprio acqua di governo, proprio poca. Così.
6: Ah, perfetto.
8: Sì. Guarda, secondo me è perfetta. Ci metto un pizzichino di
6: prendo
8: sale.
6: Prendo solo un piatto.
8: Sì, grazie. Anche
6: poter...
8: un profumo che fa il pane.
6: Sì, infatti. Cosa dici, Veronica? Potrebbe andare come cottura questo? Direi di sì,
8: fai
6: sai?
8: Vedere. Sì.
6: Guarda.
8: Sì. Perfetta. Qua ci siamo. Sono molto orgogliosa di questo hummus fatto qui in cucina con te.
6: La piego già anche così, anche se rimane molto morbida, a vederla proprio.
8: Sì, puoi anche piegarla, esatto. Poi, non dimentichiamoci, ecco, alla fine il prezzemolo è già tritato. Zan, zan, zan, zan, zan. Poi il cumino, un po' di cumino. E un po' di paprika. A questo punto, guarda che bello.
6: Però viene bene, guarda.
8: Ah, allora, un bel piatto. Questo mi ricorda un po' le maioliche marocchine. Questo è bello.
6: Bello, sì.
8: Che dici? Il pane come stiamo?
6: Direi che facciamo un po' cuocere ancora sotto, perché
8: sì,
6: così si cuoce anche dentro.
8: Allora, adesso questo nostro hummus praticamente è pronto. Volete metterlo in una ciotolina, volete metterlo, insomma, dipende anche come pensate di condividerlo e di mangiarlo. Oppure, se vi fa piacere, fare delle quenelle. Aspetta, magari prendo due cucchiai puliti, così viene meglio. Facciamo le cose con calma. Ecco qua, con due cucchiai puliti raccogliamo un po' di hummus. Un cucchiaio dentro l'altro, è molto molto semplice, finché non avete ottenuto una forma ovale. Si chiama quenelle e la adagiamo sul piatto così e proseguiamo per quante porzioni desiderate. Un pochino di prezzemolo fresco ancora qua, giusto per decorare. Tu ci sei con il pane?
6: Io ci sono, direi.
8: Un po' di paprika, guarda che bello poi questo rosso. Spolverata di cumino. A che punto sono le?
6: Io sono alla fine, guarda. Ecco qua, l'ultima pronta, te la piego.
8: Okay.
6: Attenzione che sono un po' calde, quindi non ti

0: scottare.
1: Vabbè, ormai ho le mani. Ecco. Ok.
0: Togliamo questa.
1: Uno, due.
0: Bellissimo.
1: Che dici?
0: Bellissimo.
1: Eh? Assaggiamo?
0: Bellissimo, certo.
2: Wow.
0: Certo, proprio.
2: Grazie del tuo aiuto.
0: Complimenti, complimenti.
1: Spero davvero di portarti in Marocco con questo assaggio.
0: Proviamo, proviamo, guarda.
1: Di hummus. Allora, io ti consiglio di metterlo o dentro o sul pane.
0: Ne prendo un pezzettino.
1: O ne prendi un pezzettino così.
0: Sì.
1: Io lo adoro. Senti il cumino, la paprika? Mm. Mamma mia. Uno, due, tre, assaggiamo?
0: Assaggiamo. Il pane è venuto morbidissimo.
1: Ci sta, vero?
0: Ci sta. Combinazione perfetta.
1: Mm. Le spezie sono veramente...
0: Sì, sì, ci danno quel sapore...
1: Forse aggiungere un pizzico di limone in più, ma anche questo secondo il gusto. Voi prima di servirlo mettete un dito.
0: Sì, però non mi dispiace,
1: sai. Buono, buono,
0: no, sì,
1: molto
0: sì,
1: buono.
0: Mi dispiace, sì, sì.
1: Carta e penna per gli ingredienti e le dosi per fare l'hummus con pane allo yogurt. Mm-hmm. E poi noi ci vediamo per la nostra classica rubrica, il trucchetto geniale per risparmiare tempo, fare meno fatica e soprattutto non sprecare mai nulla in cucina. E poi la prossima ricetta.
0: E poi la prossima ricetta. Però intanto mangiamo un altro pezzettino di questo.
1: Ma mi sembra un'ottima idea.
0: Mi sembra un'ottima idea anche a me.
1: Accompagna col pane, esatto, fai così.
0: Sì.

0: trucchetto di oggi serve a salvare lo yogurt dallo spreco. Capita a volte di dimenticarcelo in frigorifero. Magari scopriamo che prossimo alla scadenza, che ne facciamo? Vi do subito un piccolo consiglio: come fare un formaggio spalmabile con lo yogurt avanzato. Basta prendere un recipiente e un piccolo colino. Poi mettiamo delle garze che faranno da ulteriore filtro, le mettiamo a croce così e mettiamo tutto il nostro yogurt da consumare qui dentro senza sprecare nulla. Perfetto. Dopodiché ripieghiamo le garze, anzi prima di ripiegare le garze stavo dimenticando di metterci il sale. Il sale è importantissimo. Ta ta ta ta ta. Lo mischiamo. Magari lo fate prima questo procedimento, però vi assicuro che il risultato sarà buonissimo. E ripieghiamo le garze su se stesse, così, in questo modo, un piccolo pacchettino regalo. Prendiamo un piattino per schiacciare e ci mettiamo sopra un peso. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è mettere il recipiente in frigorifero per 4-6 ore, magari anche tutta la notte. Il giorno dopo, o quando vorrete, togliete tutto e il risultato sarà esattamente questo. Questo formaggio praticamente spalmabile, cremoso, freschissimo, frutto della lavorazione in frigo del nostro yogurt, lo potete anche aromatizzare. Io ho usato del timo oggi, però per esempio anche dell'aneto fresco tagliato a pezzettini, una spolverata di pepe è perfetto e poi una fetta di pane, un grissino, un crackers. Guardate quanto è bello. È il nostro formaggio spalmabile pronto, facile, veloce e soprattutto antispreco.
1: C'è un'Italia che conosce bene i mali che attraversano la nostra società. Povertà, diseguaglianze, violenza, diritti negati. Quest'Italia, quella del volontariato cattolico, del terzo settore, della cooperazione, delle piccole comunità, ha molto da dire, da raccontare, da proporre. Siamo Noi continuerà a darle voce, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:15.
2: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
3: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
2: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
3: Vi aspettiamo!
1: Di buon mattino, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 8.
0: Sor Milena, adesso è il momento di accogliere la nostra prossima ospite che ci farà una ricetta
4: speciale
0: coi fiocchi. Sì, la facciamo entrare, te lo dico subito. Lei si chiama Lorenza Cialini.
4: Ecco.
0: Ciao Lorenza.
5: Ciao.
0: Già pronta, grembiulata.
5: Ciao, ben arrivata.

0: trucco in testa ciao. Giallo che adoro. Brava,
1: giallo pasta, giallo pasta, insomma.
0: Giallo pasta, no? Perché infatti Lorenza tirerà la sfoglia per wow. farci degli ottimi cappelli ripieni di mortadella. Mousse di mortadella.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Allora,
1: esatto.
0: prima di metterci al lavoro, dove

0: segna Lorenza. Poi per il ripieno utilizzeremo della ricotta, del formaggio grattugiato, della buonissima mortadella bolognese, sale, esatto, pepe, esatto, quanto basta. E per il condimento burro, salvia, che qui nella nostra cucina abbiamo il nostro orto verticale pieno di salvia e di altre piante, e la granella di pistacchio.
1: Che con la mortadella
0: Ci sposa proprio,
2: si sposa,
0: benissimo.
2: Benissimo.
0: Allora,
2: esatto,
0: iniziamo da cosa? Guida tu,
1: allora,
0: qua l'acqua bolle già.
1: Facciamo sicuramente della mousse in mortadella.
2: Perfetto, perfetto.
1: E abbiamo il mixer.
0: Perfetto. Ah, prendiamo il nostro super mixer.
1: Esatto.
2: E allora, per fare la mousse di mortadella, io metto mortadella.
1: Allora, metti mortadella, metti della ricotta.
2: Sì,
1: la ricotta vaccina.
2: Un tocchettino.
1: Ricotta vaccina.
2: Sì.
1: O mista.
2: Uh-huh.
1: Mista un po' più saporita. Io eviterei la ricotta di pecora perché c'è già la mortadella che, insomma, ha il suo bel caratterino.
0: Guarda, guarda, Suor Milena.
2: Suor Milena. Ho lasciato un indietro, non si può perdere niente.
0: Guarda,
2: no, ecco, vedi, l'ho fatta apposta.
1: Suor Milena, ti va di dare prima una mixata solo alla mortadella?
2: Devi
1: così
2: dirmi
1: non rimani
2: tu, perché sei tu qui l'esperta di questa ricetta.
1: Così non rimangono.
2: Perfetto.
1: Esatto. Così si trita meglio e a pezzettini più piccolini.
2: Perfetto.
1: Aggiungiamo poi la ricotta e il parmigiano e dai una bella...
0: Tu sei bolognese?
1: No, io sono abruzzese.
0: Abruzzese? Che sicilianese con i capelli di vino mortadella. Raccontami la genesi del tuo viaggio. Dall'Abruzzo
1: Dall'Abruzzo sono arrivata a Bologna per studiare e poi la vita ha fatto il suo corso.
0: E ho scelto per te.
1: Ho scelto la sfoglia. Ormai sono 10 anni che faccio
0: lavori.
1: La sfoglina.
0: Che
1: sì,
0: sei proprio una sfoglina.
1: Sì,
0: che meraviglia.
1: Sì,
0: ma sei anche una maestra?
1: Mi è capitato, sì, di insegnare, insomma, di avere delle classi.
0: Allora, mettiamoci farina all'opera. Vai, farina, te la metto qui.
2: Io
1: yes,
2: quindi vado,
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi a Bologna poi hai lasciato gli studi.
1: Esatto.
0: Hai fatto questo corso per imparare a tirare la pasta.
1: Me le apri al centro?
0: Tutte e due?
1: Sì, sì.
0: Ok. E ti sei innamorata di questo lavoro?
1: Di questo mestiere, esatto, di questo lavoro che poi è diventato il mio lavoro.
2: Cosa dici?
1: A tutti gli effetti. Allora,
2: Lorenza,
1: io aggiungerei...
2: Un po'?
1: Ah, sì, è possibile aggiungere un po' di latte?
0: Sì, chiediamo, abbiamo una super cucina, una super squadra accanto. Vado a prendere il latte per voi.
1: Perché ti viene più cremosa.
2: Devi diventare più cremosa.
1: Esatto. Io nel mentre vado avanti qui con la sfoglia.
2: Allora, hai messo la farina,
1: esatto,
2: e le uova.
1: Esatto, ho messo farina e uova. Classica sfoglia emiliana.
2: Solo così?
1: Farina, uova.
2: Sì.
1: Pian piano la farina va al centro e l'uovo la assorbe.
2: Perfetto. Ci va, esatto, ci va solo così o anche del sale?
1: No, no, no, no, no.
2: No, la
1: sfoglia...
2: La sfoglia è proprio solo farina e uova.
1: La sfoglia è solo farina e uova. Si può aggiungere, volendo, un goccio d'olio per renderla un po' più elastica, ma...
0: Tu non lo sai? Cioè, poi dipende
1: no,
0: come la senti.
1: Esatto.
2: Guarda lo stile,
0: guarda
2: lo stile.
0: Guarda come vedete.
2: Mamma mia. Si chiamano le signore sfogline, quindi quelle che fanno la sfoglia,
1: la
2: sfoglia. Questo,
1: esatto,
2: è il nome.
1: Esatto.
0: Ma tu fai solo piatti emiliani o anche altre cose?
1: Allora, ho, dico la verità, ho adottato proprio tutta
0: questa
1: la tradizione, sì, emiliana, insomma.
0: E dell'Abruzzo, che fine ha fatto l'Abruzzo nelle tue vene, nelle tue radici?
1: L'Abruzzo è sempre nel cuore, non scherziamo, insomma. Allora, qui arriviamo pian pianino.
2: Una bella sfoglia gialla.
1: A prendere, esatto, tutte le bricioline.
0: Questo impasto per quante persone è?
1: Allora, due persone, perché si considera sempre un uovo e un etto
0: allora,
1: di farina.
0: Prossima volta raddoppiamo le dosi, eh? Già
2: dovremo condividere, eh?
0: Questa Milena già ci siamo guardate.
2: Sì,
0: dice,
2: sì, sì. Lorenza l'ha fatto perché dobbiamo imparare la condivisione.
1: La condivisione, esatto, esatto. Eccoci qua. Allora, il movimento...
0: Wow.
2: Allora, la mousse di mortadella, hai detto che ancora ci voleva un po' di latte,
0: sì,
2: vero?
0: Sì, l'ho preso,
2: ecco, che sta arrivando.
0: Tu l'hai nominato.
2: Abbiamo chiesto al nostro...
0: Alla nostra.
2: Sì,
0: anche questa è provvidenza.
2: Ecco.
1: Grazie.
2: Metto un pochettino.
1: Esatto.
2: Adesso provo.
1: Okay, perfetto. Allora, lavoriamo sempre la sfoglia con questa parte qui della mano. Ok? Quindi una mano la passa all'altra. E lavoriamo sempre con quella parte lì.
2: Ah, direi che adesso è venuta perfetta. Cosa
1: super,
2: dici?
1: Sì,
2: super?
1: Sì, va benissimo.
2: Ah, vedi come sono brava, Veronica?
0: che mai ha avuto dubbi, Suor Milena, ad averti tutti i giorni, magari.
1: Eccoci qua.
0: Bellissima. Questa
2: allora,
0: va riposata.
2: Prendiamo una ciotolina.
1: Sì, lei deve riposare.
0: Vediamo
1: la
0: se
1: lasciamo
0: il frigo...
1: a temperatura ambiente.

0: quella preparata, sì, per poterla usare. Do uno sguardo per te. Allora, forse copriamo. Sotto il banco?
1: Mm-hmm. Mi fate gli scherzetti, eccola là.
2: Eccola là.
1: Yes. Così anche a temperatura giusta.
2: Esatto.
1: Allora, la provo a mettere nella ciotolina questa mousse, così almeno poi ce l'hai, è più pratica.
2: Va bene? Sì, sì, va bene. Sì, A questo punto
0: andiamo a lavorarla.
1: Quindi ti serve un mattarello, vero?
2: Esatto, esattamente.
0: Possiamo fare niente, Sor Milena, possiamo solo
1: qui
0: guardare.
1: Qui solo guardare adesso lo stile, no? Perché stile. Qui è questione di stile anche.
0: Allora. Sì.
1: Deve essere molto sottile, vero, l'impasto?
2: Allora.
1: O no? Come deve essere?
2: Dunque, la sfoglia. Allora, lo spessore della sfoglia.
1: Ecco.
2: E qui si apre
1: un capitolo.
2: Dunque, a Bologna i tortellini, i tortelloni vogliono la sfoglia sottile.
0: Quindi tortellini e tortelloni, esatto, sfoglia sottile.
2: Però quando abbiamo degli ingredienti anche così umidi, mm-hmm, la sfoglia è necessaria tenerla un pelo, qualche millimetro più spessa.
1: Ah, perfetto.
2: Perché altrimenti la...
0: Posso anche dirti una cosa? Sto notando, sì, che ti metti sempre il bordino un po', sì, più esterno,
2: sì, sì,
0: rispetto,
2: sì,
0: alla sfoglia, che poi ti sporchi e tutto quel... il grembiule di farina.
2: So, però è la tecnica per allungarla.
0: Ah, per tenerla ferma,
2: sì,
0: da un lembo,
2: sì,
0: e allungarla dall'altro.
2: Lei è molto elastica, vedi che torna indietro. Noi,
0: sì,
2: la tiriamo avanti
0: indietro,
2: e lei torna un po' indietro. Allora, sì, noi cosa facciamo? La blocchiamo e la tiriamo, così lei
0: ha più fatica,
2: diciamo, si convince a... seguire.
0: Ad allungarsi.
2: Esatto.
1: Ma chi ti ha insegnato a fare la pasta, scusa, questa impasto?
2: Allora, me l'ha insegnato una mia zia di Ferrara.
0: Ah, non abruzzese.
2: No. Una mia zia di Ferrara che ha sempre avuto anche lei la passione e l'ha fatto anche per mestiere, la sfoglina. Ed era bellissimo perché quando tornava in Abruzzo per le ferie, per le vacanze, portava i ripieni, e nel ferrarese sai la zucca mantovana, insomma è molto,
0: sì,
2: molto, apprezzata, e preparava lei i ripieni, li portava giù in Abruzzo e poi ci mettevamo lì, insomma, a fare la sfoglia con lei.
0: Posso mettere a fondere già il burro con la,
2: sì,
0: sabbia?
2: Certo.
0: Che dici?
2: Okay. Vai, vai.
0: Così mi allontano anche da questi vapori. Sto facendo la sauna.
2: Ok, ci siamo.
1: Benissimo. E poi il ripieno si mette col cucchiaio?
2: Allora.
1: Sì, perché è un po' piuttosto liquido, no? O no?
2: Però possiamo anche fare una sorta di sacca poche casalinga.
1: Ah, okay. Ecco, vedi,
0: un sacchetto per riempire.
2: Bravissima.
1: Sì,
2: esatto.
0: Che chiamiamo comunemente sacca poche. Scusate l'intrusione, ma io mi prendo gli ingredienti che mi servono per il condimento.
2: Mm-hmm.
0: La sabbia la posso mettere adesso, vero?
2: Sì.
0: Ok.
2: Dimmi. Il burro e poi metti anche un goccio d'acqua così non si brucia.
0: Ok. Io tra l'altro adoro la salvia in tutti i modi, anche fritta.
2: Sì, sì, è buonissimo.
0: Non è questo il caso, però ha un profumo.
2: Ecco. Allora,
1: una volta che abbiamo steso la sfoglia, l'altro passaggio, ecco.
2: La coppiamo.
1: Come si chiama questo?
2: Coppa pasta.
0: Coppa pasta.
1: Coppa pasta.
2: Esatto.
1: E se non ce l'avessimo, come possiamo fare?
2: Con un bicchiere.
1: Ah, con un bicchiere, vedi?
2: Semplicemente, sì,
1: vedi,
2: sì,
1: mo,
2: sì.
0: Però se ti resta incastrato dentro...
2: Ecco, quello è un problema.
0: Meglio procurarsi un coppa pasta.
2: Esatto.
0: Tanto è utile per tanti motivi.
2: Ah, il cucchiaio c'è, allora abbiamo,
1: sì,
2: le forbici.
1: Ecco, fai un sac à poche proprio...
2: Casalingo, esatto.
1: Casalingo,
2: esatto.
1: Bellissimo. Allora,
2: Milena,
1: metto un po' di questo impasto,
2: esatto, un po' di impasto dentro.
0: Ma tu la fai la pasta fresca al convento?
1: Ma a dire la verità, la nonna mi ha insegnato, sai... Però non la so tirare benissimo. Ah,
0: sta un altro po' qua con noi, con tutti,
1: appunto,
0: gli ospiti che arrivano.
1: Infatti sto guardando con attenzione perché poi una volta che finisco voglio proprio provarla.
2: Allora,
1: va bene così?
2: A questo punto, sì, sì, sì, partiamo così.
1: E quindi...
2: Aspetta.
1: Ecco.
2: Allora, guarda, tagliamo proprio una puntina piccola.
1: Sì. Ah, ecco, tagli una puntina da dove uscirà poi.
2: Bravissima, esatto.
1: Benissimo.
2: A questo punto, coppa pasta.
1: Perfetto, ti tengo.
2: Facciamo
1: questo così
2: cerchi.
1: Almeno. Ma perfetti.
2: Sì, sì.
1: Benissimo.
2: Chiaramente cerchiamo di fare

0: scarto possibile, esatto. Cioè di tenerli vicini, di inventarci
1: una
0: magari.
1: Volta che c'è questo scarto, noi lo potremmo reimpastare e tirare di
0: allora,
1: nuovo?
0: No,
2: perché... non è come la pasta frolla.
0: Esatto.
2: Ecco, vedi?
0: Esatto, però possiamo fare dei maltagliati.
2: Ah sì,
1: ecco.
0: Possiamo tagliarli proprio da maltagliati, li butto in un brodino, se è inverno li butto in una pasta e fagioli.
2: Sì, Veronica, tu vedi, ma? Che poi volendo si può anche congelare, una volta che hai fatto i maltagliati, li metti magari in un sacchetto in congelatore, alla sera che t'avanza il brodino.
0: Bravissima.
2: Ce l'hai già pronto.
1: Ce l'hai già pronto.
2: Esatto. Se vuoi te li faccio nel frattempo, questi maltagliati.
0: Sì, grazie.
2: Okay, e invece con questo?
0: Allora, con questo andiamo al centro.
2: Perfetto.
0: Di ogni disco.
2: Posso provare? Certo. Così imparo? Grazie.
1: Prego. È straordinaria, Suor Milena.
2: No, perché
1: voglia
2: guarda,
1: di,
2: ascolta.
1: Di fare.
2: Al centro, tu mi dici se va bene così. E adesso l'arte sta nel chiudere anche,
1: io nel frattempo ho fatto i maltagliati, se qualcuno vuole buttare un occhio così,
0: guardate
1: tanto
0: che
1: per...
0: Che
1: dici?
0: Guardate, bellissimi.
2: Aspetta che...
0: Bellissimi.
1: Questo, perfetto.
0: Allora, prendiamo giusto, volevo un po' di acqua.
2: Dimmi, un po' di acqua.
1: E qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui.
0: Occhio.
1: Zan zan. Perfetto. Ah, qua è perché devi tamburellare le dita.
0: Esatto. Questo è un altro... L'appoggiamo qua, non voglio metterla sul tagliere,
2: vai,
0: ho paura.
2: Vai. È un altro segreto.
0: Allora, la pasta emiliana non vuole in nessun modo l'acqua, non si spruzza sulla sfoglia, non si bagna, però in certi casi è concesso, soprattutto quando magari vediamo che la sfoglia tende un po' ad asciugarsi, farebbe fatica a stare chiusa.
1: E tu inumidisci solo il bordino?
0: Solo il bordino esatto. Lo inumidiamo, lo chiudiamo. Prima sono due passaggi, una mezzaluna.
2: Sì.
1: Alla perfezione.
0: E poi lo chiudiamo.
2: No, ma guarda che meraviglia.
0: Allora.
1: Wow. Lorenza, fanne un altro, ma faccelo vedere bene in primo piano a favore di telecamera.
0: Ok.
1: Così anche a casa si possono, come dire... qua mi è uscito un po' di ripieno, se succede
0: sì,
1: che faccio?
0: Niente, lo puliamo e
1: amen.
0: E amen.
2: Questo è buono,
0: facciamo
2: guarda.
0: Una mezzaluna.
1: Guarda, quella telecamera lì, ecco,
0: okay.
1: Bravissima.
0: Ok. Così. E poi con le dita, io faccio così, proprio passo le dita sopra così a dare la piega. E poi lo chiudiamo verso di noi.
1: Allora io non li voglio rompere, per cui se sei d'accordo li adagio col
0: sì, e poi li cali pian pianino.
1: Che dici? Allora facciamo che voi li chiudete
0: certo.
1: Io li calo.
0: Cioè...
1: Quanti minuti di cottura?
0: 4 minuti, 4-5 minuti.
1: Perfetto.
0: Sono appena fatti, quindi non di più, ecco.
1: Wow. Però bisogna fare attenzione anche quando si tirano su per non romperli.
0: Sì, certo.
1: Quindi non le scolate nello scolapasta, ma magari usate, ecco, questo strumento qui. Che dici?
2: Bravissima. Anche
1: no,
2: te c'hai lo stile. C'è un bello stile, devo dire.
1: Mai più senza.
2: Allora, spostiamo perché adesso... Aspettiamo che cuociano. Non ho capito quanto tempo per la cottura. Come 4, si fa a capire?
1: 4-5 minuti.
0: Pochissimo.
2: Ah, perfetto.
0: Poco, sono freschi allora, da tagliere, quindi...
1: Ti lascio solo la granella di pistacchio,
0: sì,
1: questo
0: okay.
1: Lo porto via. Che
2: ce la fai da sola?
1: Sì, sai cosa? Dimmi. Milena, mi prende il piatto per Lorenza? Tanto
2: sì?
1: Tu sei tutto di questa cucina ormai. Scegliene uno bello bello.
2: Te ne porto due, perché così li possiamo scegliere, guarda.
1: Ormai...
2: Beh, forse il verde col giallo,
1: vai.
2: Intanto fa un po' la bandiera brasiliana.
1: Ecco, torna sempre lì, lei col
2: torniamo
1: cuore.
2: Sempre lì. Guarda che meraviglia.
1: Stiamo scolando con delicatezza e cura i nostri cappelli ripieni di mortadella. Nella padella, ricordiamo, abbiamo messo a sciogliere del burro, della salvia e ho aggiunto un pochino di acqua sul consiglio di Lorenza.
0: Eccoci qua.
1: È un po' di sughetto, un po' di burretto. Che
0: allora,
1: dici?
0: Facciamo così. Mettiamo anche questo.
1: Mettiamo anche qui. Mamma mia, abbiamo fatto proprio il piatto della... Vai, vai, vai, vai.
0: Vai, vai, vai.
1: Il sughetto, oh, ok.
0: Il sughetto glielo mettiamo sopra.
2: Questo sopra così poi prende meglio anche il pistacchio, vero?
0: Ok.
1: E il sughetto è andato.
2: Buonissimo.
0: Perfetto.
1: Aspetta, raccolgo anche questi foglioline di salvia che io le adoro tanto.
2: Ma guarda che spettacolo.
0: Eccoci qua.
1: Questo è veramente un bel piattone, eh?
2: Proprio bello.
1: Mamma mia.
2: E sicuramente

0: veramente molto buono.
1: Allora, che
2: allora
1: facciamo?
2: È il momento
3: che tanto, che tanto aspettavate.
1: Sì. Pronti prima che si freddino.
2: Avanti.
4: Grazie.
1: Tre.
2: Allora,
1: con che determinazione? Allora, mentre noi ci mettiamo in questo assaggio gustosissimo, a casa prendete appunti, ingredienti, dosi per cappelli ripieni di mortadella.
3: Buoni, buoni.
0: Complimenti. Sono uno spettacolo
1: e questo pistacchio alla fine.
0: Davvero? Che
1: Vabbè,
0: buono!
1: Direi buona la prima.
3: Sì, decisamente.

0: Lorenzo, è stato un vero piacere accoglierti
1: Grazie.
0: In questa cucina. Hai
1: Grazie.
0: Fatto qualcosa di delizioso e soprattutto si è sentito tutto il tuo amore. E a noi piace sempre ricordare anche a chi ci segue a casa che cucinare è amore, l'amore è condivisione e l'amore non avanza mai. E noi facciamo attenzione anche a questo aspetto. Grazie, Suor Milena.
2: Grazie.
0: Torna quando vuoi,
2: grazie,
0: ti aspetto. Dall'Antoniano per oggi è tutto. Un bacio, buona giornata e buona continuazione.
2: Ciao.
0: Noi continuiamo a mangiare, i cappelli di Lorenzo.
2: Davvero molto buono, mamma mia.
0: Un po' questa mortadella tutta bella,
1: sì,
0: questa spuma di mortadella.
2: Sì, il ripieno proprio anche consistente.
1: Sì, cioè il pistacchio con la mortadella.
0: Attenzione che mi rubo il tuo,
2: Sì, no, allora,
0: se chiacchieri...
2: Quanti ne hai mangiati tu?
0: Uno! Io parlo sempre, mangio meno di tutti!
2: Guarda, è molto buono.
0: Ci springe una
1: bustola. Sì, sì, sì, cremosissimo.
3: L'urgenza della pace, i timori per il potere delle nuove tecnologie, la cura dei poveri e degli emarginati, il desiderio di una Chiesa unita nel dialogo. Il Magistero di Papa Leone XIV offre al mondo uno sguardo alternativo sulla realtà e indica le urgenze da affrontare nella comunione. Chiesa Viva lo racconta ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 17:30.

guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

Mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia. E questo me l'ha trasmesso e quando penso a loro due, li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, e se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli, una bella famiglia. E così è stato. All'inizio

ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente qualche anno prima abbiamo iniziato un cammino di fede, ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Stavano precipitando, e però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene quel giorno. Stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando. E gli ho detto, Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. E era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così, proprio di... mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto, proprio dell'ultimo mese. Eravamo in inverno, era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo. E allora mi dice, come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto, a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta. Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto cosa faccio. Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita. È iniziato un momento, un cammino di discernimento. Guardarmi dentro e chiedere al Signore cosa vuoi da me. Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita. E ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice, io ho pensato bene per te, se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto, se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento col vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. Il tempo di verifica è stato positivo.

0: e quindi sono entrato in seminario. Sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me e sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi 2 anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne. Quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

0: siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11:00.

In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

Lourdes è un luogo importante per le persone semplici come Bernadette, ma è stato sempre un luogo che ha attirato anche i potenti della terra, le persone famose, oggi diremmo i VIP. Dallo scrittore Misolà, ancora nell'Ottocento, fino oggi a Maradona, al Dalai Lama, a Giovanni Agnelli, a Grace Kelly, a tanti cantanti. Pensiamo a Celentano, pensiamo a Morandi, pensiamo a Laura Pausini, che sono andati a Lourdes, hanno fatto dei concerti per i malati. Pensiamo anche a personaggi che conosciamo, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, che sono andati come volontari, dando un po' di serenità ai malati, ma imparando anche loro.

0: film di Henry King, la canzone di Bernadette, tratto nel 1943 dal romanzo di Franz Werfel, si apre con una scritta che è la frase che verrà poi pronunciata nel corso del film dal parroco di Lourdes. Per coloro che credono in Dio non servono spiegazioni. Per coloro che non credono in Dio, nessuna spiegazione è possibile. E infatti la storia di Bernadette Soubirous, poi Santa Bernadette, non dà e non chiede spiegazioni. È un fatto, o meglio, è una serie di fatti che ha portato una ragazza povera, malata e senza istruzione, nata in un paese del sud della Francia, vicino alla frontiera spagnola, a una notorietà mondiale e alla gloria degli altari.
1: Bernadette Soubirous nacque a Lourdes nel 1844. Fu nei primi 10 anni di vita una bambina molto serena, tanto che lei stessa chiamava la sua casa il mulino della felicità, e poi una bambina che ebbe molto da soffrire per le sventure che colpirono la famiglia. Il papà perdette il lavoro, la mamma ebbe un incidente domestico, il papà un incidente di lavoro, il fratellino appena nato morì quasi nel primo anno di vita. E la famiglia divenne sempre più povera, si ridusse a vivere quasi in un'antica prigione, in un ambientino di 4 metri per 4, freddo, inospitale. La bambina si ammalò di asma, poi ci fu il colera. Quindi una bambina piena di sofferenza, non poté nemmeno studiare in nessuna maniera, tanto che la ritenevano perfino un po' ritardata. Ecco, Bernadette più tardi, quando sarà diventata celebre a causa delle visioni, dirà: siccome ero la bambina più povera, più misera di tutta la terra, la Madonna mi ha scelta.
2: Bernadette, nel 1858, l'anno delle apparizioni, ha solo 13 anni. Non ha ancora fatto la prima comunione e per prepararsi a riceverla, ma anche per curare la sua salute dall'asma che le è rimasta dopo il colera, viene mandata nella fattoria della nutrice, dove lavora nei campi e porta al pascolo le pecore. Non ha così il tempo per seguire il catechismo del parroco e a fine gennaio torna a Lourdes, dove si prepara alla prima comunione frequentando la scuola dei poveri delle suore di Nevers.
1: Questa bambina, un giorno di festa del paese, credo che fosse il Giovedì Grasso, questa bambina era talmente, in casa c'era talmente freddo, talmente povertà, che chiede di andare a raccogliere legna e va verso Massabielle. E là, mentre così, in un ambiente poverissimo, addirittura un cavo nella roccia che era chiamato il riparo dei greggi o addirittura il riparo dei maiali, che era un po' anche una piccola discarica, ecco, vede qualcosa, qualcuno. Lei dirà Acherò, il dialetto, quella lì, così come si esprime una bambina del popolo. La bambina non pretenderà mai di dire di aver visto la Madonna. A chiunque le fa delle domande, perfino al commissario che è il poliziotto della cittadina che la perseguita con le sue domande e con i suoi sospetti, lei continua a dire: io ho visto quella lì. E la descrive come una signorina giovane, bella, che le parla, e questo è importante, le parla con estrema cortesia. Questa bambina disprezzata da tutti, che sente questa signora, questa giovane signora bellissima, le poi dirà: non ho mai visto niente di più bello in vita mia. E la signora si rivolge a lei dicendole: volete avere la cortesia di venire qui, ecco, per un certo numero di giorni? La bambina si sente dare del lei, si sente trattata con molta dolcezza, e poi diranno di lei che la dolcezza sarà la caratteristica fondamentale della personalità di Bernadette.
3: E sulla personalità di Bernadette sono possibili tre ipotesi. La prima è che ci abbia detto il vero, la seconda è che fosse una visionaria, e la terza è che fosse un'imbrogliona, che fosse la complice di chissà a quale maneggio per estorcere denaro e fama. Per passare alle due ipotesi negative, che Bernadette fosse una visionaria, questo è smentito da tutto ciò che sappiamo di lei. Bernadette aveva il carattere della contadina solida, pragmatica. Era il contrario di una mistica e di una visionaria. Sempre si rifiutò di rispondere a coloro i quali le facevano domande le quali non poteva replicare, lontanissima quindi da ogni tentazione mistica. Era una che durante il noviziato alla madre che cercava di insegnarle a meditare rispose una volta: per favore madre, non insista perché io non so meditare. Quanto all'ipotesi che fosse un'imbrogliona, che facesse parte di una sorta di truffa, anche questo è smentito clamorosamente dalla storia. Bernadette non solo non ricavò nulla, così come la sua famiglia, non ricavarono, nessuno di loro ricavarono nulla da queste apparizioni, ma Bernadette ne ricavò lo sconvolgimento della sua vita, l'essere costretta a lasciare Lourdes e a spostarsi a centinaia di chilometri di distanza. E non solo, Bernadette non accettò mai alcun dono, alcun denaro, alcun privilegio. E quindi anche sul piano storico l'ipotesi più probabile è davvero quella che Bernadette ci abbia raccontato il vero.

La prima visione accade l'11 febbraio del 1858 e si ripeteranno alcuni incontri. La Madonna non dice quasi mai nulla, invita alla penitenza, invita al pregare per i peccatori. Assieme alla bambina recita il rosario, nel senso che la Madonna fa soltanto il segno della croce e recita il Gloria Patri e poi guarda sorridendo la bimba che dice la sua Ave Maria così come può nel suo dialetto.

0: Bernadette impara, questo mi sembra importante, impara a fare il segno della croce. Per tutta la vita chi la conoscerà dirà, faceva un segno della croce bellissimo, pieno di nobiltà, pieno di così, di quasi con, un, diciamo di splendore.
1: Padre, et venius, et spiritus sanctus.
2: C'è un aneddoto particolarmente significativo. Come si sa, le apparizioni di Maria, come ci raccontò Bernadette, iniziavano sempre con un segno di croce. Quando ci fu il processo canonico per stabilire quello che davvero era successo e per arrivare al giudizio ufficiale della Chiesa sulla verità delle apparizioni, il vescovo di Lourdes, signor Laurence, che era piuttosto scettico, devo dire, chiese a Bernadette di ripetere il segno della croce così come lo faceva la signora. Bernadette fece questo segno di croce e il vescovo scoppiò a piangere. Scoppiò in lacrime perché disse poi che vedendo come Bernadette si era segnata, aveva fatto il segno della croce, aveva capito che non era umana quella tecnica, diciamo quel metodo, ma che davvero l'aveva imparato dalla Madonna.
0: La notizia si sparge e Bernadette viene, va alla grotta accompagnato da un numero di persone sempre crescente. Tutti aspettano la richiesta di questa signora, di questa Santa Vergine. La Madonna non chiede niente, solo dice un giorno a Bernadette, va a dire ai preti che organizzino una processione e che qui costruiscono una chiesa. Il parroco del posto, che è un tipo Don Peramal, che è un tipo burbero, tratta male la bambina e chiede un segno. Dice, di alla Madonna, se è lei, che faccia fiorire un roseto in inverno, in febbraio. Ma la Madonna alla richiesta sorride semplicemente. Invece acconsente all'altra richiesta che ti dica il suo nome. E così la Madonna in dialetto dirà a Bernadette, io sono l'Immacolata Concezione.
3: 4 anni prima delle apparizioni di Lourdes, l'8 dicembre 1854 a Roma, Pio IX aveva proclamato solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione, riconoscendo come verità di fede che Maria, la madre di Gesù, era priva del peccato originale già dal momento del suo concepimento.
0: La bambina neanche comprende il significato della frase e sarà questo che convincerà il burbero parroco. Quando la bambina, correndo, ripetendosi continuamente quello che ha sentito per non dimenticarlo, giungerà davanti al prete e così quasi con tutto di un fiato dirà «La Madonna ha detto di essere l'Immacolata Concezione». E il parroco le domanda «Ma tu capisci quello che dici?» Non sa neanche che cosa sia l'Immacolata Concezione, ma il parroco sa che 4 anni prima il Papa ha proclamato questo dogma e che attribuire alla Madonna il titolo di non solo di una che è stata concepita immacolata, ma che addirittura la concezione stessa, il concepimento stesso immacolato, questa è da una parte un'astrazione così grande, così ideale, che una bambina non può certamente inventarsela. E questo convince il prete.
4: Nel 1858 sono trascorsi quasi 70 anni dall'inizio della Rivoluzione francese, ma da allora si è sparsa in tutta Europa, ma soprattutto in Francia, dove da 6 anni regna l'imperatore Napoleone III, una forte cultura illuministica anticlericale. A Roma il Papa è da 12 anni Pio IX, che è ancora il sovrano temporale dello Stato Pontificio e il cui pontificato durerà fino al 1878, e sarà il più lungo della storia.
0: La storia di Lourdes diventa pian piano la storia dei pellegrinaggi. nella vicenda di Bernadette la data importante è quando finalmente, qualche mese dopo la prima apparizione, le concedono di poter fare la prima comunione, e poi qualcuno anni dopo le chiederà: ma è stato più bello vedere la Madonna o è stato più bello fare la prima comunione? E lei, sorridendo, dirà: non c'è differenza, è stata la stessa cosa, le due cose vanno assieme. E spiegherà perché quando io faccio la comunione, penso sempre che c'è lì la Madonna che mi dà il suo bambino, e allora lo stringo tra le braccia.
3: La notizia dei fatti di Lourdes si è intanto diffusa in tutta la Francia. Anche l'autorità ecclesiastica, in un primo momento assolutamente scettica, deve istituire, già dall'agosto di quello stesso anno, 1858, una commissione per conoscere esattamente i fatti avvenuti nella grotta di Massabielle e verificarne l'autenticità. Più e più volte per anni Bernadette verrà interrogata dalle autorità civili e da quella religiosa. Finché nel gennaio del 1862, 4 anni dopo le prime apparizioni, il vescovo di Tarbes, nella cui diocesi si trova Lourdes, al termine dei lavori della commissione, vuole incontrare Bernadette. La interroga personalmente e pochi giorni dopo, in una lettera pastorale, riconosce che la Vergine è veramente apparsa a Bernadette.
0: Bernadette diventa oggetto di curiosità, di troppa curiosità, e capisce che in qualche maniera deve scegliere una vita più protetta, più nascosta. Chiede di entrare nelle suore, presso nel convento delle suore di Nevers, viene accolta, novizia, è un po' malaticcia, non ha molte capacità. D'altra parte le devono anche concedere il privilegio di restare sempre nella casa madre, e c'è la scena bellissima del vescovo che deve assegnare la destinazione a tutte le novizie, e quando si tratta di Bernadette, per non far quasi apparire che lei abbia un certo privilegio, il vescovo chiede alla madre superiore: questa che cosa sa fare? E la madre superiore, con una certa durezza voluta, risponderà: nulla. E il vescovo, guardando sorridente la ragazza, dirà: bene, se non sa fare niente vuol dire che saprà almeno pregare, e quindi la teniamo qui in questa casa occupata nella preghiera, e Bernadette sarà felice di avere questo compito.
4: Proprio in quell'anno, 1866, viene inaugurata davanti a migliaia di pellegrini la cripta su cui sorgerà, 6 anni dopo, la cappella richiesta dalla Madonna, e successivamente l'imponente basilica superiore dedicata all'Immacolata Concezione.
0: Il periodo della sua vita, diciamo, conventuale da suora, è un periodo, da una parte, di tante richieste di colloqui, richieste di esami, a cui spesso Bernadette tenterà di sottrarsi, a volte anche con qualche stratagemma allegro. Una volta una personalità che viene a trovarla per parlare con la veggente, trovandosi davanti a lei, dirà: tutto qui? E Bernadette risponderà: ecco, proprio così, tutto qui, tutto qui. Cioè questo sentirsi niente, però sentire di avere visto la cosa più bella, aver avuto l'incontro più bello che si può avere nella vita.
5: La forza di Bernadette che ha scatenato e ha creato Lourdes non trova una spiegazione naturale. Se noi andiamo a pensare come mai una ragazzina piccolina, minuta, derisa, oltraggiata, eccetera, poi riesca a fare quello che ha fatto, qui siamo nel mistero, nella fede, nell'inspiegabile. Io non credo che ci sia da aggiungere molto. Sono storie che Dio sceglie di regola persone che non hanno una grande storia. Perché le sceglie non lo so, forse perché noi riflettiamo ancora di più su questo, forse è un messaggio anche quello: scegliere persone che stanno ai margini del sistema, non è una scelta casuale.

0: convento avrà una sofferenza. Avrà la sofferenza di avere come guida spirituale, come madre maestra, come si dice, una suora un po', diciamo, di natali nobili, intelligente, che non riesce a credere che il cielo possa scegliere una bambina così insignificante, una ragazzina incolta, e che veramente, diciamo, non riesce a credere alla verità di quello che è accaduto. E Bernadette vivrà questo sentirsi in fondo rifiutata proprio dalla persona che più dovrebbe amarla, la vivrà anche questo come un rimando, il rimando alla sua unica vera madre.
1: Sia durante il noviziato che poi da suora, non è dunque né amata né compresa. Le superiore manifestano spesso nei suoi riguardi grande severità e durezza per premunirla, sostengono, contro la tentazione di orgoglio e vanagloria. Alle sue compagne, che spesso si stupiscono per le umiliazioni a cui viene sottoposta e il disprezzo con cui è trattata, risponde:
2: Madre maestra ha ragione, io sono tanto orgogliosa.
1: E a una consorella che cerca di consolarla spiega:
2: Non bisogna fermarsi alle creature, bisogna andare direttamente a Dio. Egli solo conosce le mie intenzioni.
0: Bernadette vivrà la sua vita conventuale nella semplicità, occupandosi di pregare, occupandosi dei malati, farà l'infermiera, ecco, e aspettando. E una volta le diranno: ma tu non vorresti tornare alla grotta? E la risposta, secondo me, è molto, molto dolce. Dirà: se io tornassi alla grotta, la gente, invece di seguire la Madonna, seguirebbe me. Questo non lo posso sopportare. Ecco, e così aspetterà. Aspetterà di poter incontrare di nuovo la Vergine Santa.
2: Nel corso dei 13 anni che le restano da vivere, Suor Maria Bernarda, questo il suo nome da religiosa, si ammala sempre più gravemente, tanto che le viene più volte somministrata l'estrema unzione. All'asma e alla tosse, che la tormentano fin da bambina, si aggiungono reumatismi, tisi, palpitazioni di cuore, carie alle ossa, ascessi e un grave tumore al ginocchio che negli ultimi mesi di vita la costrinsero immobile a letto.
0: Nell'ultimo periodo di vita, quando soffrirà molto, dirà: mi sento macinata, ecco, come la farina nel mulino, come se nell'ultimo periodo di vita ricordasse i tempi dell'infanzia, quando vedeva la farina macinata nel mulino del papà, però con la coscienza che così questo essere macinati significa poter produrre, poter fare del pane buono.
1: Muore nel convento di Nevers il 16 aprile 1879 a 35 anni, dopo aver ripetuto un'umile invocazione alla Vergine.
2: Santa Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice, povera peccatrice.
3: Ho incontrato la figura di Santa Bernadette Soubirous scrivendo un libro intervista con il padre René Laurentin, che è il più grande mariologo vivente, in occasione dei 150 anni dell'apparizione di Lourdes. E ho imparato, conoscendo lui e sentendo i suoi racconti e leggendo i suoi documenti, che Lourdes non è possibile spiegarlo senza la figura di questa santa eccezionale. La cosa che mi colpisce di più di lei è la sua straordinaria umiltà, conservata anche dopo le apparizioni. Amava definirsi una scopa che una volta usata viene messa da parte. Non era mai lei la protagonista era sempre Dio, Gesù, l'evento che le era capitato di vivere, mai lei o la sua persona. Un'altra cosa che mi ha sempre molto colpito di lei è una frase che disse a una sua cugina raccontando di come viveva i momenti più difficili di sofferenze fisiche, ancora prima che avvenissero le apparizioni. Ebbene, ebbe a dire a sua cugina: se Dio lo permette, non ci si lamenta. In questa accettazione della volontà di Dio, anche quando comporta sofferenze, e Dio solo sa quanto Bernadette abbia sofferto nel corpo e nello spirito, sta la grandezza di questa santa che ci insegna l'atteggiamento dell'umiltà, che è il vero atteggiamento del cristiano.
1: Papa Pio XI dichiarò beata Suor Maria Bernarda, al secolo Bernadette Soubirous, il 14 giugno 1925 e la proclamò santa l'8 dicembre 1933. Il suo corpo, intatto, è conservato in una bara di vetro nel convento di Nevers.
2: Io non passerò nemmeno un minuto della mia vita senza

0: et représentait toutes les tribus d'Israël, tout le peuple de Dieu et de Dieu.
1: In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi che ancora soffrono a causa della violenza e della guerra, chiedendo al Signore il dono della pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani.

giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedette all'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi, per quanto sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo al nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Ci furono nozze a Cana di Galilea, era presente la madre di Gesù. Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze. E Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
4: Crediamo, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
4: prega per noi peccatori,
1: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio.

0: e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: quarto mistero della luce è la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Nella fede noi, fin da qua giù, possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna l'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia, in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore Gesù, ti sei fatto pellegrino in mezzo a noi, sempre ci precedi e ci accompagni. Mostraci la via affinché camminando sulle orme dei tuoi passi procediamo sicuri sulla strada del Vangelo. Il tuo Spirito Santo spalanchi nel nostro cuore la porta della fede. Ci insegni a pregare, a chiedere perdono e a perdonare. Nell'ascolto della tua parola e in una vera riconciliazione possiamo udire e comprendere la tua voce che sempre ci chiama. Rendici i tuoi discepoli e attraverso la nostra vita arricchisci la tua Chiesa di sante vocazioni, perché ogni persona si sappia amata e benedetta e conosca la vita e la speranza dei figli di Dio. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
2: E
0: la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato. Buonasera anche con pellegrinaggio a tutti.
2: Grazie.

Le sacre scritture furono ricevute dalla Chiesa sin dalla sua fondazione e vennero gelosamente custodite. L'importanza della Chiesa nel custodire, trasmettere e interpretare le sacre scritture è spiegata dal Concilio Vaticano II con queste parole. Dio, che ha scelto alcuni uomini affinché scrivessero la storia della salvezza, ha voluto affidare la trasmissione della rivelazione alla Chiesa, fondata da Lui stesso, agli Apostoli. La missione della Chiesa di insegnare e interpretare le Sacre Scritture si basa su diversi passaggi dei Vangeli. Per esempio, quando Gesù dice agli Apostoli: «Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me». O quando promette a Pietro: «Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Inoltre, quando inviò gli Apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promise loro: «Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il Concilio Vaticano II insegna che la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, deve essere conservata con successione continua fino alla fine dei tempi. Così la Chiesa, nella sua dottrina, nella sua fede e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è e tutto ciò in cui crede. Una delle funzioni della Chiesa è stata quella di determinare quali tra i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento siano stati rivelati da Dio. Fin dai primi secoli c'è stata grande unanimità nella Chiesa d'Occidente e in quella d'Oriente rispetto ai libri ispirati da Dio. Ne è la prova un testo dell'anno 250.

0: conosciuto come canone muratoriano, che contiene la lista dei libri che a quell'epoca erano considerati dalla Chiesa come ispirati dal divino. Si tratta del riflesso della perfetta continuità delle sacre scritture dai primi secoli fino ai giorni nostri. Il criterio utilizzato per stabilire la lista dei libri canonici tra il II e il IV secolo fu la comunione ecclesiale, vale a dire averli ricevuti come tali dalla tradizione dei padri della Chiesa, che allo stesso tempo li hanno ricevuti dai primi ministri del Vangelo. Il Concilio di Trento, raccogliendo questa unanime e antichissima tradizione, dichiarò come dogma di fede la lista canonica dei libri che compongono le Sacre Scritture o Bibbia, di fronte alla grande confusione suscitata dai riformatori protestanti nel XVI secolo. Le Sacre Scritture devono essere l'anima della teologia, della predicazione pastorale e della catechesi. Per questa ragione la Chiesa ha fatto in modo che la Bibbia venisse tradotta nelle lingue più diverse. E il Concilio Vaticano II ha esortato ogni cristiano a imparare, attraverso una lettura frequente delle Sacre Scritture, la sublime conoscenza di Gesù Cristo. Perché l'ignoranza delle Scritture è l'ignoranza di Cristo. Colui che ci ha liberati dal peccato e dalla morte eterna, per vivere nella gloriosa libertà dei figli di Dio.
1: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
2: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
1: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
3: Spero che non avrete fame.
4: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante. Volete lasciarci? È un dramma familiare.
5: Sono sempre i più applauditi.
6: A un nuovo inizio.
7: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.
8: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
9: Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
1: La docuserie con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.

Tra la città di Siena e la Madonna c'è un legame indissolubile. Un rapporto nato in tempi antichi che ha trovato la sua consacrazione nel 1260, anno della battaglia di Montaperti, quando i senesi piegarono le truppe fiorentine. Alla vigilia di quello scontro, i cittadini si riunirono in preghiera, invocando la protezione della Vergine.

una devozione diventata segno di identità culturale, sublimato nei luoghi più rappresentativi della città. Nel Palazzo Comunale, dove si conserva la splendida maestà di Simone Martini,

e nel Duomo, una delle grandi chiese romanico-gotiche italiane, dedicato proprio a Santa Maria Assunta. Venne costruito in posizione sopraelevata a partire dalla prima metà del 200 su un edificio preesistente del IX o del X secolo. Secondo un'antica tradizione, fu consacrato nel 1179 dal senese Alessandro III Rolando Bandinelli, un papa straordinariamente energico che guidò la Chiesa per oltre 20 anni e che è passato alla storia per aver sconfitto nella battaglia di Legnano l'esercito imperiale di Federico Barbarossa come capo spirituale dell'Unione Militare dei Comuni Italiani, la Lega Lombarda. In realtà, notizie documentate sul Duomo di Siena si hanno solo dal XIII secolo, quando una speciale istituzione, l'Opera di Santa Maria, venne creata per sovrintendere ai lavori. La costruzione cominciò intorno al 1215. Nel 1259 un pagamento menziona un certo Magistro Nicole de Opere Sancte Marie, probabilmente quel Nicola Pisano, fra gli artisti più innovativi del XIII secolo, che avrà un ruolo fondamentale nella realizzazione degli arredi lapidei della chiesa. Il campanile, alto 77 metri, venne completato nel 1264 e negli stessi anni venne coperta la cupola, cui nel 600 fu aggiunta la lanterna. Tra il 1284 e il 1297 Giovanni Pisano, figlio di Nicola, fu capomastro del Duomo. A lui si deve il disegno dei fianchi della cattedrale, attraversati da fasce di marmo verde, e la realizzazione del programma ornamentale della parte inferiore della facciata, completata all'inizio del 300 dal senese Tino da Camaino, ricchissima di elementi decorativi e di sculture, che fra 8 e 900 furono ricoverate nel Museo dell'Opera Metropolitana e sostituite da copie.

parte alta della facciata, conclusa nel 1367, ha un accentuato carattere gotico e presenta nel timpano mosaici ottocenteschi. Ma il Duomo di Siena poteva diventare molto più grande, perché nel 1339 le autorità cittadine vararono un ambizioso ampliamento della chiesa che avrebbe trasformato l'attuale edificio nel transetto della nuova cattedrale, le cui navate dovevano svilupparsi nella piazza. La costruzione andò avanti fino al 1348, quando la peste nera costrinse il comune a interrompere i lavori. Di quel progetto restano alcune tracce, la più evidente delle quali è il cosiddetto facciatone, rivestito di marmi bianchi e neri.

L'interno della cattedrale ha tre navate delimitate da grandi pilastri sovrastati da volte a crociera dipinte d'azzurro e decorate da stelle in stucco dorato, è uno dei più ricchi della Toscana per quantità e qualità di opere d'arte. A cominciare dal pavimento a commessi marmorei, che si estende su tutta la superficie del piano di Calpestio e che Vasari definì il più bello, grande e magnifico che mai fosse stato fatto. Iniziato nel 300, venne concluso tra aggiunte, restauri e sostituzioni solo nell'800. Un totale di 56 tarsie con figurazioni allegoriche, simboli araldici, profeti, sibille, storie bibliche, celebrazioni di personaggi storici a cui lavorarono i più noti tra gli artisti senesi o operanti a Siena. Domenico di Niccolò dei Cori, autore delle storie di David, Matteo di Giovanni, a cui si deve la strage degli innocenti, il Pinturicchio, che inventò nel 1505 l'allegoria del Colle della Sapienza, e Domenico Beccafumi, il grande pittore manierista senese, che fornì i cartoni di molte scene, tra cui il sacrificio di Isacco e le storie di Mosè. A rappresentare quel momento di passaggio tra romanico e gotico, che è l'anima profonda del Duomo di Siena, ci sono due opere, una in scultura e una in pittura. La prima è lo spettacolare pulpito realizzato da Nicola Pisano con l'aiuto del figlio Giovanni e di Arnolfo Di Cambio, una delle più importanti testimonianze di scultura italiana tardo-duecentesca. Di forma ottagonale, sostenuto da 9 colonne di granito africano, fu eseguito tra Pisa e Siena dal 1265 al 1268. Alla base della colonna centrale, le figure delle arti liberali e della filosofia, considerate arti nobili, in grado di elevare il cristiano verso Dio, novità assoluta per un'opera d'arte sacra. Collocato sotto la cupola, il pulpito fu spostato nel 500 nel transetto sinistro e dotato di una scala e di un ponte rinascimentali. Nei pannelli, dove il classicismo di Nicola Pisano evolve verso una rappresentazione più vibrante e drammatica, secondo il nuovo gusto gotico, sono raffigurate scene dell'infanzia di Gesù, la crocifissione e due immagini del giudizio universale con gli eletti e i dannati. Tra i pannelli le figure più grandi, la Vergine, Cristo, San Paolo, gli evangelisti, gli angeli, che hanno una funzione narrativa di raccordo tra le scene. Sull'altare maggiore c'era, fino al 1506, la Maestà di Duccio da Boninsegna, musealizzata nel 1878 per motivi conservativi, capolavoro dell'artista e opera decisiva nel passaggio della pittura italiana all'arte nuova, quella che si stava sviluppando a Firenze con le novità introdotte da Cimabue e da Giotto.

Duccio ci lavorò tra il 1308 e il 1311, dipingendola a fondo oro su due facce che furono separate nel Settecento. Sul fronte, il lato rivolto ai fedeli, un trono sfarzoso accoglie una monumentale Madonna col Bambino tra un'affollata teoria di santi e angeli. Sono ben 40 figure, i quattro patroni di Siena in ginocchio, i due Giovanni, il Battista e l'Evangelista, con Pietro e Paolo in piedi, insieme a loro due sante e una schiera di angeli, alcuni dei quali si affacciano sul trono della Vergine. In alto, gli apostoli a mezzo busto. Sul verso, la Passione, una narrazione vivace, in 26 scene disposte su due registri, dipinte con una precisione da miniatore. La storia comincia con l'ingresso a Gerusalemme, dipinta come se fosse Siena. Le scene seguono il Vangelo, la lavanda dei piedi, l'ultima cena, il congedo di Cristo dagli Apostoli, un episodio raro in pittura. Poi il tradimento, Giuda che prende i denari. Nel pannello centrale le scene di Gesù che prega nell'orto e la cattura. Cristo viene portato davanti al sommo sacerdote, poi da Pilato nel palazzo assediato dai farisei, infine al cospetto di Erode che gli impone la veste bianca dei pazzi. Flagellato, schernito e coronato di spine, prende infine la via del Calvario. La crocifissione occupa l'intero pannello centrale. Sulla destra, il Cristo deposto e poi sepolto. Il pittore mostra le tre Marie di fronte al sepolcro vuoto. Cristo è sceso nel limbo a liberare i giusti. Poi appare alla Maddalena. Infine, nell'ultima scena, incontra i pellegrini sulla via di Emmaus. Una struttura narrativa complessa per una tavola lunga più di 4 metri e alta più di 2, che si completava con una predella e un coronamento in gran parte smembrati. Venne portata in Duomo il 9 giugno 1311 con una processione solenne tra ali di folla festanti. Consapevole del valore della sua opera, il pittore non esitava a chiedere alla Madonna, nell'iscrizione sul gradino del trono, pace per Siena e vita per sé. Sis Ducio vita, te quia pinxit ita. Sii vita per Duccio, che ti ha dipinto così bene. Qualche anno prima, Duccio da Boninsegna aveva dipinto le vetrate circolari al sommo della parete di fondo, uno dei più antichi esempi di arte vetraria italiana, con scene ancora una volta dedicate alla Vergine, tra gli evangelisti e i santi patroni di Siena. Il 300 e il 400 furono secoli d'oro per Siena. E il Duomo, che racconta questa ricchezza, raccoglie una delle più vaste e complete antologie della scultura toscana. Uno dei protagonisti della Siena del primo 300, in continuità con l'opera di Nicola e Giovanni Pisano, è stato Tino da Camaino. Suo è il monumento funebre del Cardinal Petroni, una delle prime tombe monumentali gotiche.
Le due acquasantiere di Antonio Federighi, addossate ai primi pilastri della navata centrale, sono invece quattrocentesche e testimoniano di un cambio di gusto. Come le sculture di Donatello, di cui restano due opere in bronzo, una statua del Battista e la lastra tombale del vescovo Giovanni Pecci. L'altare maggiore di primo Cinquecento è di Baldassarre Peruzzi, mentre il ciborio bronzeo che lo sovrasta è dell'artista senese Lorenzo Di Pietro, detto il Vecchietta. L'altare è arricchito da angeli reggi candelabro di Francesco Di Giorgio Martini, mentre sui piloni intorno all'altare volano altri angeli, opera di Domenico Beccafumi. Tra gli artisti che hanno lavorato nel Duomo di Siena c'è anche Michelangelo, che scolpì tra il 1501 e il 1504 le statue di Pietro, Paolo, San Pio e Sant'Agostino per la scenografica mole in marmo di Carrara dell'altare Piccolomini, voluto dal cardinale Francesco Todeschini Piccolomini, futuro Papa Pio III, per onorare lo zio, Pio II. Progettato da Andrea Bregno tra il 1481 e il 1485, l'altare fu decorato nei decenni successivi. Ma alla gloria di Pio II è dedicata soprattutto la libreria Piccolomini, anch'essa voluta dal cardinal nipote per custodire il ricchissimo patrimonio librario raccolto dallo zio a Roma. Costruita nei locali della vecchia canonica e introdotta da un grande affresco con l'incoronazione di Pio III, venne dipinta all'inizio del Cinquecento da Bernardino di Betto, il Pinturicchio, con l'aiuto, tra gli altri, del giovane Raffaello.

Sotto una volta sfavillante, in cui temi mitologici si alternano a grottesche e intorno al gruppo scultoreo delle Tre Grazie, copia romana di un originale greco, il pittore dipinge 10 scene della vita di Enea Silvio Piccolomini, Pio II, pontefice dal 1458 al 1464. Sono dipinti coloratissimi, affollati di personaggi, tra architetture grandiose e paesaggi finemente tratteggiati, dove il pittore si sofferma nella descrizione dei costumi, delle armi, degli ornamenti, dei gioielli. Da una parte, le scene narrano i primi passi del futuro Papa, dalla partenza per il concilio di Basilea, sotto una tempesta che colse la sua imbarcazione tra l'isola d'Elba e la Corsica, al momento in cui si riconcilia con Eugenio IV, giurandogli obbedienza, e viene nominato vescovo.

Il pittore mostra un giovane Enea Silvio dalla fluente capigliatura bionda come ambasciatore alla corte di Scozia. E racconta di quando l'imperatore Federico III gli cinge la testa con la corona d'alloro di poeta. In un'altra scena, Enea Silvio, ormai vescovo di Siena, presenta proprio all'imperatore la futura sposa, Eleonora, infanta di Portogallo. Sull'altra parete, il Papa nell'esercizio delle sue funzioni. Prima la nomina a cardinale per mano di Callisto III, poi il suo arrivo in Laterano dopo l'elezione. Del suo pontificato Pinturicchio ricorda tre episodi. Il concilio di Mantova del 1459, convocato per studiare una risposta alla conquista turca di Costantinopoli. La canonizzazione di Caterina da Siena, avvenuta nel 1461, dove tra gli astanti si riconoscono il giovane Raffaello, con le calze rosse, accanto allo stesso Pinturicchio, che indossa un berretto rosso. L'ultima scena del ciclo è dedicata al momento in cui Pio II si reca ad Ancona per dare inizio alla crociata per la riconquista di Costantinopoli. Il Papa, che in realtà morirà pochi giorni dopo, è in trono e sembra impartire gli ordini. Sullo sfondo una veduta della città con il porto, l'arco di Traiano e in alto, sul colle, la cattedrale di San Ciriaco.

Due secoli dopo Pio II, nel 1655, la tiara papale torna a Siena sulla testa di Fabio Chigi, Alessandro VII, un papa colto e ambizioso, particolarmente legato sul piano delle arti a Gian Lorenzo Bernini,

Ma Papa Chigi non si accontenta di un monumento e decide di far costruire all'interno del Duomo una nuova cappella, una sorta di cappella di famiglia che si presenta come una vera e propria enclave di barocco romano nel cuore del gotico senese, la Cappella della Madonna del Voto. Lo spazio, progettato da un architetto locale, fu rivisto dallo stesso Bernini, che lasciò qui alcune delle sue opere più intense.

Ai lati della cappella, in quattro nicchie, ci sono quattro santi. Due sono senesi, Bernardino, il predicatore francescano, e Caterina, la grande mistica domenicana canonizzata da Pio II. Due sculture per le quali Bernini fece i disegni, affidando la realizzazione a due fra i suoi migliori allievi, Antonio Raggi ed Ercole Ferrata. Le altre due statue, che rappresentano San Girolamo e Maria Maddalena, sono invece opere autografe di Bernini e sono sculture di straordinaria qualità. Due marmi a tutto tondo, maggiori del naturale. San Girolamo è piegato in adorazione del crocifisso e sembra troppo grande, contenuto a fatica dalla nicchia. Il drappo che lo avvolge sporge sul pilastrino e anche il leone sembra costretto in uno spazio limitato. La Maddalena è avvolta in un panno, in preghiera, perduta nella sua estasi, reclinata su un fianco, la testa piegata. Poggia un piede su un vaso di unguento, quello che aveva usato per profumare i piedi di Gesù e asciugarli con i suoi capelli. È l'archetipo della figura femminile pentita, un'immagine di struggente dolcezza. Si tratta di due santi inconsueti nelle chiese senesi, due figure di penitenti. Significative in questo contesto perché guidavano le preghiere dei fedeli verso il vero fulcro della cappella, l'icona della Madonna del Voto, una delle immagini più venerate dai senesi, una tavola dipinta nel 200 che era creduta miracolosa e a cui i senesi si raccomandavano. Si è a lungo pensato che fosse quella l'icona a cui i senesi si erano votati nel 1260, prima dello scontro di Montaperti, dove i fiorentini furono sconfitti. In realtà sappiamo che non è così. L'immagine che guidò i senesi alla vittoria è un'altra e stava sull'altare maggiore del Duomo fino all'arrivo della maestà di Duccio da Boninsegna all'inizio del 300. È la cosiddetta Madonna dagli occhi grossi, un dipinto a tempera su fondo oro attribuito al cosiddetto maestro di Tressa, databile intorno al 1225. Una maestà descritta secondo uno schema frontale, tipico dell'arte romanica. Maria è su un trono ligneo e ha in grembo il bambino benedicente, che è avvolto in una toga, quasi nelle vesti di un piccolo filosofo antico. È una delle immagini più antiche dell'arte toscana, di fronte alla quale i senesi avevano fatto quel voto solenne, legandosi per sempre alla Vergine Maria e dedicandole il Duomo, la chiesa più importante e più bella della città.

0: ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Ciao, ben trovati.
0: Arrivi con un carico di patate.
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna, anche oggi in cucina insieme per preparare 3 ricette insieme a 2 ospiti speciali. Prima però mi fa piacere sempre ricordarvi dove siamo. Siamo nella cucina proprio accanto alla mensa francescana che ogni giorno accoglie tante persone, riesce a servire un piatto caldo e nella nostra cucina funziona un po' alla stessa maniera. Apriamo la dispensa, vediamo che cosa ci è stato donato facendo attenzione agli sprechi e cerchiamo di cucinare con rispetto e con amore tutto quello che la stagione ci offre. Stamattina, come d'abitudine, il nostro furgoncino è arrivato nel nostro chiostro. Chissà che cosa ci ha portato e lo scopriamo con Suor Milena.
4: Eccomi.
0: Veronica. Arrivi quasi saltellando, sì. Tutta gioiosa. Come
4: con
0: stai?
4: Il nostro cesto ricco di provvidenza oggi. Guarda che belle zucchine che
0: bellissime.
4: Ci hanno, che il nostro furgoncino ha portato.
0: Allora, abbiamo 2 varietà di zucchine, le verdi, quelle chiare e quelle scure.
4: Sì, noi utilizzeremo oggi le scure che sono un pochettino più dolci, quelle chiare si possono fare in insalata,
0: e con altre modalità,
4: per altra ricetta.
0: Quella di oggi si intitola
4: parmigiana bianca di zucchine.
0: Perfetto, allora mettiamoci.
4: Poi capiremo perché è bianca anche se prendiamo le zucchine scure.
0: È bianca perché dentro ci mettiamo la mozzarella?
4: Ecco, brava, vedi mo.
0: Dai, allora, cesto è lì, partiamo subito con gli ingredienti. Ovviamente ci serviranno le zucchine, la mozzarella, formaggio grattugiato, pan grattato, farina, olio extravergine di oliva, sale, pepe e un po' di prosciutto cotto.
4: Perfetto.
0: Io che cosa faccio per te, Suor Milena?
4: Allora, diciamo che tu potresti tagliare la mozzarella.
0: Ok.
4: E io invece vado con le zucchine.
0: Questo tagliere
4: allora
0: lo prendo io?
4: Allora, la mozzarella, sì, puoi utilizzarla. Di solito la facciamo scolare perché così perde acqua, sennò poi le zucchine vengono molto...
0: Questa ha già perso un po' di liquido, quindi
4: perfetto.
0: Possiamo usare
4: me
0: questa.
4: La taglia a cubetti e poi puoi tagliare a cubetti anche il prosciutto. Mentre io vado con le melanzane, spunto le melanzane e naturalmente gli diamo una lavata.
0: Ci mettiamo subito all'opera per questa bella parmigiana. Quindi parmigiana la friggiamo, no? Le friggiamo le zucchine?
4: No, ecco, questa
0: è la tua
4: novità. È una ricetta molto più sana rispetto alla parmigiana classica con le melanzane, ma che a me piace mi piace molto, ecco.
0: Anche a me. Però a me questa, fritta piace da morire.
4: Fritta piace, però questa invece è molto più salutare come ricetta,
0: leggera.
4: Un po' più leggera. E la facciamo addirittura, le zucchine vengono messe crude. Quindi adesso accompagnerai piano piano i passaggi.
0: Ah sì, sono curiosa.
4: Le zucchine vengono tagliate a fette.
0: Cioè, neanche grigliate?
4: No, le impaneremo con della farina. Ecco, le tagliamo a fette, fette abbastanza sottili, comunque non c'è problema perché poi dopo vanno in forno.
0: E quindi semplicemente infornata, non fritta e non grigliata.
4: Non fritta e non grigliata.
0: Perfetto.
4: Poi oggi noi ci mettiamo il prosciutto cotto, però si può fare, ecco, anche questa è una ricetta abbastanza versatile. Adesso prendo un sacchettino perché devo impanare le zucchine con la farina. Forse sono un po' poche, quindi
0: te ne prendo altre.
4: Sì, le abbiamo anche in frigo. No, ce ne sono già pronte anche in frigo, se vuoi. Allora, io metto della farina dentro un sacchettino proprio per non...
0: Ecco. Fate le sorpresine nel frigo,
4: Sì, le sorpresine. E poi per non sporcare, ecco, il piano di lavoro, prendiamo un sacchettino e le mettiamo
0: tutte insieme.
4: Poi una cosa bellissima che mi piace, proviamo a...
0: Io questa tecnica non l'ho mai usata, giuro.
4: Ma è simpaticissima.
0: Ma sì.
4: Senza sporcare,
0: esatto.
4: Semplicemente impani già le tue zucchine.
0: Allora, se questa è una tecnica che hai usato in convento.
4: Una tecnica del convento.
0: Come la ricetta.
4: Sono queste cose molto... Allora, ti chiederei di prendere già una pirofila, quindi
0: eccola
4: dove
0: qua.
4: Dobbiamo cominciare a montare.

Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti

0: praticamente, ecco, cominciamo già a montarle. Allora ci vuole un filo d'olio sulla base della pirofila.
1: Quindi olio e non burro.
0: Sì. Prendo...
1: Pan grattato ce l'abbiamo, sì.
0: Sì.
1: Poi ci metti... Un po' abbondato con l'olio.
0: No, va bene. Poi ci metti una spolverata di pan grattato.
1: Quindi questa è una ricetta del convento, la fai con le tue consorelle di Rimini?
0: Sì, ti confesso che abbiamo un convento vicino casa, un'altra comunità vicino casa che ha un bello spazio. Voglio solo cercare di togliere l'eccesso della farina e quindi proviamo a metterle anche dentro un'altra bowl se vuoi.
1: Sì.
0: Così almeno una bowl. Togliamo l'eccesso della farina.
1: Perfetto.
0: Adesso cominciamo poi a montare. È semplicissima perché direi che avendo già preparato tutti gli ingredienti ci rimane solo...
1: Te le metto in verticale o orizzontale? Come,
0: come
1: vuoi?
0: Come vuoi. Ecco, guarda, ci stanno giustamente.
1: Sì, sembra fatta apposta.
0: Perfetto. Okay. Quindi facciamo un primo strato di zucchine, un po' di sale, un po' di pepe a chi piace. Poi ci mettiamo mozzarella, prosciutto cotto e una spolverata di formaggio grattugiato, una bella spolverata così viene bella ricca, ecco, e poi si riparte di nuovo
1: con gli strati
0: non tutto, di zucchine. Non tutto basta, e poi facciamo di nuovo un altro strato.
1: Procedo.
0: Procedi sempre con lo stesso
1: criterio,
0: okay. Prima le zucchine, sale e pepe. E poi...
1: Quanti piani alta la facciamo?
0: Ma dipende com'è la tua pirofila, insomma.
1: E quante zucchine ho.
0: E quante zucchine hai, ecco. Queste sono le due condizioni. E poi quante persone, insomma. Però direi...
1: Quindi
0: va
1: metto
0: bene.
1: Qualcuna
0: Vai.
1: Collaterale per coprire.
0: Rifacciamo. Sale. Sale, pepe. Benissimo. Ecco. Allora ti dicevo che noi abbiamo una casa vicino... E dove un tempo le nostre sorelle più anziane coltivavano l'orto e quindi avevamo sempre tante zucchine. Adesso abbiamo un po' di sorelle anziane e quindi abbiamo un signore che fa un po' il lavoro pesante, ma prima
1: del
0: avevamo
1: proprio
0: del giardinaggio, ma proprio dell'orto anche.
1: Beh,
0: un po' di prosciutto ancora,
1: una grande ricchezza,
0: sì. sì, infatti. Facciamo l'ultimo strato.
1: Aspetta, metto anche l'ultimo di prosciutto.
0: Puoi finire tutto.
1: Così non lasciamo
0: così almeno non recuperiamo tutto. E non lasciamo indietro niente.
1: Mi piace questa ricetta.
0: Ma è poi molto veloce.
1: Questa la
0: come
1: devo
0: hai
1: fare
0: visto.
1: Stasera.
0: Sì.
1: Quando torno dai bimbi.
0: Sì, è un piatto anche molto serale.
1: Poi immagina quando esce dal forno fondente.
0: Sì, sì, è facilmente, la sera è facilmente digeribile, quindi
1: si
0: lo
1: scalda
0: puoi fare
1: anche il giorno dopo se avanza.
0: Perfetto, sì.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: Dimmi. Ecco, noi abbiamo messo il prosciutto cotto, però volendo ci puoi mettere delle alici, poi anche questa è abbastanza
1: arricchirla.
0: Variabile, quindi la puoi arricchire anche secondo i tuoi gusti.
1: Allora, tutto
0: perfetto, direi che siamo state precisissime.
1: Anche un po' i buchini
0: ecco,
1: qua.
0: L'ultimo strato lo fai con il pan grattato, perché così quando va nel forno...
1: Fa quella crosticina.
0: Ecco, sì, e un po' di olio, in alto.
1: Poi nel forno come quanto?
0: Guarda, un 20-30 minuti a 200 gradi, quindi è una cosa anche abbastanza veloce.
1: Fatta.
0: Poi dopo fai la prova e vedi se le zucchine sono cotte con una forchetta, insomma, le provi e vedi se sono morbide. Bravissima.
1: Mi ero persa.
0: Perfetto, guarda, già pronta la nostra parmigiana bianca di zucchine.
1: Siccome le mani sporche, mi apri tu il forno?
0: Sì, volentieri.
1: Ok, ecco. Abbiamo detto 200 gradi, più o meno una ventina di minuti.
0: 20-30 minuti, poi dopo... Ecco la nostra parmigiana pronta.
1: Io vado a prendere quella che chiaramente abbiamo preparato per ovviare ai tempi di cottura.
0: Certo, qui...
1: Guarda qua che sincronismo, un orologio svizzero in questa cucina.
0: Tolgo via anche quello, benissimo, perfetto. Okay. Guarda che meraviglia!
1: Un bel coltello per sporzionarla e un bel piatto. Un bel piatto giallo. Ti piace questo?
0: Bellissimo, sì? Bellissimo, okay. Bellissimo. È proprio estivo.
1: È allegro, sì, è allegro. Allora,
0: Allora.
1: Allora faccio un po'
0: La lasciamo sempre un po', quando la togliamo dal forno, la lasciamo un po' raffreddare.

0: riposare.
1: Sì, riposare fuori dal forno, perché così almeno si rassoda e si taglia meglio.
0: Allora, ecco, io direi, vedi, di farne una porzione così quadrata per il nostro impiattamento,
1: sì,
0: per il
1: perfetto,
0: nostro pubblico a casa, bravissima, così può prendere ispirazione
1: e da vedere anche, guardate che meraviglia, guardate gli strati, mamma mia,
0: è proprio simpatica. Direi,
1: è un orario, direi, che ci fa venire voglia proprio,
0: ecco qua, direi che ci siamo, eh? Assaggiamo?
1: Proviamo,
0: dai, proviamo
1: la forchetta, grazie.
0: Oh, guarda, bella fondente.
1: Bellissimo. Questo è il momento più atteso della puntata, vero?
0: Per me te sicuro. Speriamo anche a casa. Anzi,
1: guarda,
0: è il momento del riepilogo, riassuntino di tutti gli ingredienti e le dosi per la nostra parmigiana bianca di zucchine. Grazie, Sor Milena. Poi noi abbiamo subito dopo la ricetta il nostro trucchetto geniale. Sono piccoli consigli, semplici, facili, soprattutto per non sprecare nulla.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta domani dalle 10.55.
1: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
2: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
1: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
3: Spero che non avrete fame.
4: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
2: Volete lasciarci? È un dramma familiare.
5: Sono sempre i più applauditi.
6: A un nuovo inizio.
0: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Il trucchetto di oggi è un trucchetto antispreco. Capita spesso di avere a casa del pane che è diventato duro, magari non l'abbiamo utilizzato nelle 24 ore. Prendete il pane raffermo e fatene un ottimo pan grattato. È un consiglio che vi do, è molto semplice, basta o una grattugia se preferite farlo a mano, io per far prima lo faccio con il mixer, spezzo questo pane con le mani, perfetto, e poi un altro trucchetto che vi do, ma insomma non vi sto insegnando nulla di nuovo, però magari vi rinfresco la memoria, è aromatizzare il nostro pane con ecco, rosmarino, tutto quello che abbiamo in casa, in modo che il pan grattato che poi abbiamo sempre disponibile risulterà sicuramente più profumato, anche dell'alloro, del pepe. Metto nel mio mixer, perfetto, una manciata di secondi in base all'utilizzo che dovete farne. A questo punto o lo usate subito oppure potete conservare il vostro pan grattato aromatizzato in un vasetto tranquillamente in frigo oppure in freezer. Poi non immaginate che profumo che fa. Adesso, per assorbire l'umidità e quindi fare in modo che il vostro pan grattato duri il più a lungo possibile, basta aggiungere o un sacchetto o un piccolo pezzetto di carta con dei chicchi di riso che aiutano ad assorbire l'umidità in eccesso, oppure potete anche infilare nel vasetto un tappo di sughero, quelli piccolini da vino. Ecco il nostro trucchetto, facile, semplice e soprattutto antispreco. E andiamo avanti nel nostro viaggio con la seconda ricetta. Noi oggi faremo insieme, io
3: ma
2: e te,
3: meraviglia,
2: hummus con pane allo yogurt. Facciamo anche il pane.
3: No,
2: ti va?
3: Sì. Certo, certo, sono pronta. Guarda,
2: anch'io.
3: Solo dire in cosa posso esserti utile.
2: Intanto diamo anche a casa gli ingredienti per farlo insieme a noi. Quindi vi serviranno per l'hummus i ceci già cotti. Manterremo da parte un po' di acqua di governo dei ceci stessi. La tahina, dopo vi spiego che cos'è, proprio questo impasto di sesamo, dopo ci approfondiamo un po'. Il cumino, che è una spezia indispensabile, certo, per fare questo piatto, ma in tanti piatti marocchini. Succo di limone, aglio, sale, olio extravergine di oliva, prezzemolo fresco, paprika. E per il pane, semplice semplice, servirà la farina, yogurt greco, bicarbonato, acqua, olio e sale. E inizierei dal pane.
3: Allora, perfetto, dimmi che cosa posso esserti utile.
2: Allora, facciamo insieme, mettiamo gli ingredienti,
3: sì,
2: la farina, lo yogurt, l'olio. Aspetta che prendo un cucchiaio così ti aiuto con lo yogurt.
3: Perfetto.
2: Io metto questo, era un po' lontano,
3: un po' lontano, ma non c'è problema.
2: Yogurt greco, perfetto.
3: Mettiamo l'olio.
2: Un po' di acqua. E un pizzichino di sale, ce lo mettiamo, un pochino,
3: certo,
2: di bicarbonato,
3: certo,
2: che così,
3: sì, perché così
2: ci
3: almeno
2: aiuta a dare quel minimo di lievitatura.
3: Ok. Un po' lontani, proviamo a mettere
2: vai.
3: Un pizzico di bicarbonato.
2: Questo è bicarbonato, sì. E
3: cosa
2: altrettanto
3: dici?
2: Di sale.
3: Sì. Adesso facile, metto ancora facile dell'acqua, eh?
2: Sì, un altro po' di acqua, grazie.
3: Sì.
2: Fantastico.
3: Devi venire, perfetto.
2: Ok. E passiamo adesso alle
3: possiamo
2: mani.
3: Possiamo impastare a mano,
2: sì,
3: vero?
2: Adesso lo metto anche sulla spianatoia, dai. Ok, grazie.
3: Prego.
2: Poi dopo, sai cosa puoi fare nel
3: dimmi
2: frattempo? Così ci
3: dimmi
2: buttiamo
3: che
2: avanti. Una padella che è dietro di me.
3: Certo.
2: Accendiamola.
3: Una grande
2: piccola. Sai accenderla questa cucina a induzione?
3: Forse sì. Metto al massimo?
2: No, metti a 7.
3: 7?
2: Ok.
3: Perfetto. Ci metto un giro d'olio?
2: Un giro d'olio. Poi con il nostro tarocco facciamo 3 porzioni.
3: Fai 3 panetti,
2: molto veloce,
3: quindi sì, fai 3
2: perché
3: panetti.
2: Perché non ha neanche bisogno di riposo, esatto. Aspetta, qua te ne do un pezzettino in più e penso che ci siamo. Vuoi un po' di farina?
3: Forse sì, sai perché.
2: Poi questa adesso o la stendiamo con il mattarello oppure col polso, le dita.
3: Sì,
2: dici?
3: Perché è molto morbida anche,
2: sì,
3: quindi probabilmente
2: yogurt,
3: anche
2: ovviamente.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Senti, vediamo se col mattarello si stende un po' di più. Io farò
3: secondo
2: una prova.
3: Me facciamo prima, sì.
2: Sì. Così viene un po' più larga. E chiaramente questa...
3: Anche perché si cuoce prima, no? Se è un po' più sottile.
2: Ok, una è pronta.
3: Perfetto, aspettiamo ancora un attimo, che si scaldi. Sì, intanto che tu tiri le altre. Mm-hmm. Non va messa così direttamente, vero?
2: Sì, sì, assolutamente. Poi adesso invece io ti affido queste tre.
3: Sì? Mentre tu...
2: E io tra un secondo, appena finisco di stendere anche questa qui, mi occupo dell'hummus. Venendo alla tahina, che è questa pasta di sesamo, devo dire, indispensabile per fare l'hummus, perché, mm-hmm, come dire, quella cosa che rende il
3: gusto... È quella che dà il sapore proprio,
2: sì, caratteristico, tipico. Caratteristico. Mm-hmm. Si può fare sia con i sesami tostati, quindi chiaramente la crema verrà un pochino più scura, oppure se sono crudi...
3: Vai,
2: vai, vai,
3: sì,
2: sì, certo, ci mancherebbe. Oppure più chiaro e più scuro in base appunto se i semini del sesamo sono tostati, mm-hmm, o meno. Se per caso, devo dire, la tahina oggi nel supermercato si trova, però se avete difficoltà a trovare, a cercarla, uh-huh, basta, ecco, per esempio un po' di burro di arachidi, perché serve una pasta oleosa, qualcosa di grasso che consenta poi all'hummus di venire vellutato, bello,
3: ma
2: lucido.
3: Ma questo hummus che farai poi ci servirà per il ripieno di questa?
2: Lo accompagniamo, diciamo,
3: lo
2: un, accompagniamo. Pane, un pane che ci aiuterà ad accompagnare. Allora, abbiamo messo tutti i ceci, adesso mettiamo la tahina, che è questa qua. Vedete? Che buono, c'è solo il profumo. Poi l'aglio, io ne metto uno piccolino, non mi piace troppo aglioso di gusto, però poi insomma secondo anche
3: un po'. Questo secondo i gusti anche.
2: Poi mettiamo l'olio extravergine di oliva. Zan, zan, zan, zan, zan.
3: E deve diventare scuro?
2: Sì, sì, falla cuocere, falla, sì, cuocere, sì, dorata. E poi il succo di limone. Se,
3: perfetto,
2: ci dovesse servire, se ci dovesse servire, io la tengo qui, l'acqua di governo dei ceci.
3: Ah, perfetto.
2: Per renderla eventualmente più cremosa. Perfetto. Però vediamo come va. Ecco. Guarda, un attimo, vedi, già praticamente pronta. Ora sono schizzata anche in faccia. E diciamo che a occhio, proprio acqua di governo, proprio poca. Così.
3: Ah, perfetto.
2: Sì.
3: Prendi solo.
2: Guarda, secondo me è perfetta. Ci metto un pizzichino di
3: Prendo
2: sale.
3: Prendo solo un piatto.
2: Sì, grazie.
3: Per
2: anche un buon profumo che fa il pane.
3: Sì, infatti. Cosa dici, Veronica? Potrebbe andare come cottura questo? Direi di sì, sai?
2: Sì, sì.
3: Guarda.
2: Sì. Perfetta. Sì, Qua ci siamo. Sono molto orgogliosa di questo hummus fatto qui in cucina con te.
3: La piego già anche così, anche se rimane molto morbida, a vederla proprio.
2: Sì, puoi anche piegarla, esatto. Poi, non dimentichiamoci, uh-huh, ecco, alla fine il prezzemolo è già tritato. Zan, zan, zan, zan, zan. Poi il cumino, un po' di cumino. E un po' di paprika. A questo punto, guarda che bello.
3: Però viene bene, dici? Guarda.
2: Ah, allora, un bel piatto. Questo mi ricorda un po' le maioliche marocchine. Questo è bello.
3: Bello, sì.
2: Che dici? Il pane come stiamo?
3: Direi che facciamo un po' cuocere ancora sotto, perché sì, così si cuoce anche dentro.
2: Allora, adesso questo nostro hummus praticamente è pronto. Volete metterlo in una ciotolina, volete metterlo, insomma, dipende anche come pensate di condividerlo e di mangiarlo. Oppure, se vi fa piacere, fare delle quenelle. Aspetta, magari prendo due cucchiai puliti, così viene meglio. Facciamo le cose con calma. Ecco qua, con due cucchiai puliti raccogliamo un po' di hummus. Un cucchiaio dentro l'altro, è molto molto semplice. Finché non avete ottenuto una forma ovale, si chiama quenelle, e la adagiamo sul piatto così e proseguiamo per quante porzioni desiderate. Un pochino di prezzemolo fresco ancora qua, giusto per decorare. Tu ci sei con del pane?
3: Io ci sono, direi.
2: un po' di paprika, guarda che bello poi questo rosso. Spolverata di cumino. A che punto sono le?
3: Io sono alla fine, guarda. Ecco qua, l'ultima pronta, te la piego.
2: Okay.
3: Attenzione che sono un po' calde, quindi non ti scottare.
2: Oh, vabbè, ormai ho le mani. Ecco. Ok.
3: Togliamo questa.
2: Uno, due.
3: Bellissimo.
2: E tre. Che dici?
3: Bellissimo.
2: Eh? Assaggiamo?
3: Bellissimo, certo.
2: Wow.
3: Certo, proprio.
2: Grazie del tuo aiuto.
3: Complimenti, complimenti.
2: Spero davvero di portarti in Marocco con questo assaggio.
3: Proviamo, proviamo, guarda.
2: Di hummus. Allora, io ti consiglio di metterlo o dentro o sul
3: pane.
2: Ne
3: prendo un pezzettino.
2: Ne prendi un pezzettino così.
3: Sì.
2: Io lo adoro. Senti il cumino, la paprika?
3: Mm.
2: Mamma mia. Uno, due, tre, assaggiamo?
3: Assaggiamo. Il pane è venuto morbidissimo.
2: Ci sta, vero?
3: Ci sta. Combinazione perfetta.
2: Le spezie sono veramente...
3: Sì, sì, ci danno quel sapore...
2: Forse aggiungere un pizzico di limone in più, ma anche questo secondo il gusto. Voi prima di servirlo mettete un dito.
3: Se però non mi dispiace, sai.
2: Buono, buono,
3: no, sì,
2: molto
3: sì,
2: buono.
3: Non mi dispiace, sì, sì.
2: Carta e penna per gli ingredienti e le dosi per fare l'hummus con pane allo yogurt. E poi noi ci vediamo per la nostra classica rubrica, il trucchetto geniale per risparmiare tempo, fare meno fatica e soprattutto non sprecare mai nulla in cucina. E poi la prossima ricetta.
3: E poi la prossima ricetta. Però intanto mangiamo un altro pezzettino di questo.
2: Ma mi sembra un'ottima idea.
3: Mi sembra un'ottima idea anche a me.
2: Accompagna col pane, esatto, fai così.
3: Sì.

0: trucchetto di oggi serve a salvare lo yogurt dallo spreco. Capita a volte di dimenticarcelo in frigorifero. Magari scopriamo che prossimo alla scadenza, che ne facciamo? Vi do subito un piccolo consiglio: come fare un formaggio spalmabile con lo yogurt avanzato. Basta prendere un recipiente e un piccolo colino. Poi mettiamo delle garze che faranno da ulteriore filtro, le mettiamo a croce così e mettiamo tutto il nostro yogurt da consumare qui dentro senza sprecare nulla. Perfetto. Dopodiché ripieghiamo le garze. Anzi, prima di ripiegare le garze stavo dimenticando di metterci il sale. Il sale è importantissimo. Lo mischiamo. Magari lo fate prima questo procedimento, però vi assicuro che il risultato sarà buonissimo. E ripieghiamo le garze su se stesse, così, in questo modo, un piccolo pacchettino regalo. Prendiamo un piattino per schiacciare e ci mettiamo sopra un peso. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è mettere il recipiente in frigorifero per 4-6 ore, magari anche tutta la notte. Il giorno dopo, o quando vorrete, togliete tutto e il risultato sarà esattamente questo formaggio praticamente spalmabile, cremoso, freschissimo, frutto della lavorazione in frigo del nostro yogurt. Lo potete anche aromatizzare, io ho usato del timo oggi, però per esempio anche dell'aneto fresco tagliato a pezzettini, una spolverata di pepe è perfetto, e poi una fetta di pane, un grissino, un crackers. Guardate quanto è bello! È il nostro formaggio spalmabile pronto, facile, veloce e soprattutto antispreco.
1: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta domani dalle 10:55.
2: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
3: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
2: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
4: Spero che non avrete fame.
5: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
6: Volete lasciarci?
7: È un dramma familiare.
8: Sono sempre i più applauditi.
9: A un nuovo inizio.
1: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
0: Sor Milena, adesso è il momento di accogliere la nostra prossima ospite che ci farà una ricetta
10: speciale
0: coi fiocchi. Sì, la facciamo entrare, te lo dico subito. Lei si chiama Lorenza Cialini.
10: Ecco.
0: Ciao Lorenza.
11: Ciao.
0: Già pronta, grembiulata.
10: Ciao.
0: Fiocco
10: Lorenza,
0: in testa, ciao. Giallo che adoro. Brava,
11: giallo pasta, insomma.
0: Giallo pasta, no? Perché infatti Lorenza tirerà la sfoglia per farci degli ottimi cappelli ripieni di mortadella. Mousse di mortadella.
11: Sì.
0: Allora,
11: esatto.
0: Prima di metterci al lavoro, dove io e Sor Milena ovviamente faremo assistenti, diamo gli ingredienti per la pasta. Chiaramente servono semplicemente farina, uova e tanto olio di gomito. E quello ce lo insegna Lorenza. Poi per il ripieno utilizzeremo della ricotta, del formaggio grattugiato, della buonissima mortadella bolognese, sale, pepe, quanto basta. E per il condimento burro, salvia, che qui nella nostra cucina abbiamo il nostro orto verticale pieno di salvia e di altre piante, e la granella di pistacchio
11: che con la mortadella
0: ci sposa proprio. Benissimo.
11: Benissimo.
0: Allora, iniziamo da cosa? Guida tu.
11: Allora,
0: qua l'acqua bolle già.
11: Facciamo sicuramente della mousse in mortadella.
0: Perfetto. Perfetto.
11: E abbiamo il mixer.
0: Perfetto. Prendiamo il nostro super mixer.
11: Esatto.
10: E allora, per fare la mousse di mortadella, io metto mortadella.
11: Allora, metti mortadella, metti della ricotta.
0: Sì.
11: La ricotta vaccina.
0: Un tocchettino.
11: Ricotta vaccina.
0: Sì.
11: O mista. Mi sta un po' più saporita. Io eviterei la ricotta di pecora perché c'è già la mortadella che insomma ha il suo bel caratterino.
10: Guarda,

0: guarda Suor Milena.
1: Suor Milena.
2: Ho lasciato un indietro, non si può perdere niente.
0: Guarda, guarda.
2: No, ecco, vedi, l'ho fatta apposta.
1: Suor Milena, ti va di dare prima una mixata solo alla mortadella?
2: Devi
1: così
2: dirmi
1: non
2: tu, perché sei tu qui l'esperta di questa ricetta.
1: Così non rimangono.
2: Perfetto.
1: Esatto. Così si trita meglio e a pezzettini più piccolini.
2: Perfetto.
1: Aggiungiamo poi la ricotta e il parmigiano e dai una bella...
0: Tu sei bolognese?
1: No, io sono abruzzese.
0: Abruzzese? Che si ci pensa con i capelli di vidi mortadella? Raccontami la genesi del tuo viaggio. Dall'Abruzzo,
1: Dall'Abruzzo sono arrivata a Bologna per studiare e poi la vita ha fatto il suo corso e ho scelto la sfoglia. Ormai sono 10 anni che faccio la sfoglina.
0: Che sei proprio una sfogliena.
1: Sì,
0: che meraviglia.
1: Sì.
0: Ma sei anche una maestra?
1: Mi è capitato, sì, di insegnare, insomma, di avere delle classi.
0: Allora, mettiamoci farina. All'opera. Vai, farina, te la metto qui.
2: Io quindi vado,
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi, a Bologna poi hai lasciato gli studi.
1: Esatto.
0: Hai fatto questo corso per imparare a tirare la pasta.
1: Me le apri al centro?
0: Tutte e due?
1: Sì, sì.
0: Ok. E ti sei innamorata di questo lavoro?
1: Di questo mestiere, esatto, di questo lavoro che poi è diventato il mio lavoro.
2: Cosa dici?
1: A tutti gli effetti. Allora,
2: Lorenza,
1: io aggiungerei... sì, è possibile aggiungere un po' di latte?
0: Sì, chiediamo, abbiamo una super cucina, una super squadra accanto. Vado a prendere il latte per voi.
2: Più devi diventare più cremoso.
1: Esatto. Io nel mentre vado avanti qui con la sfoglia.
2: Allora, hai messo la farina e
1: esatto,
2: le uova.
1: Ho messo farina e uova, classica sfoglia emiliana.
2: Solo così?
1: Farina, uova.
2: Sì.
1: Pian piano la farina va al centro e l'uovo la assorbe.
2: Perfetto. Ci va solo così o anche del sale?
1: No, no, no, no.
2: No,
1: la sfoglia...
2: La sfoglia è proprio solo farina e uova.
1: La sfoglia è solo farina e uova. Si può aggiungere, volendo, un goccio d'olio per renderla un po' più elastica, ma...
0: Tu non lo fai? Cioè, poi dipende come la senti.
1: Esatto.
2: Guarda lo stile,
0: guarda
2: lo stile.
0: Guarda come vedete.
2: Mamma mia. Si chiamano le signore sfogline, quindi quelle che fanno la sfoglia,
1: la sfoglia.
2: Questo
1: esatto.
2: È il nome.
1: Esatto.
0: Ma tu fai solo piatti emiliani o anche altre cose?
1: Allora, dico la verità, ho adottato proprio tutta
0: questa
1: la
0: cucina.
1: Tradizione, sì. Emiliana, insomma.
0: E dell'Abruzzo, faccio... che fine ha fatto l'Abruzzo nelle tue vene, nelle tue radici?
1: L'Abruzzo è sempre nel cuore, non scherziamo, insomma. Allora, qui arriviamo pian pianino.
2: Una bella sfoglia gialla.
1: A prendere, esatto, tutte le bricioline.
0: Questo impasto per quante persone è?
1: Allora, due persone, perché si considera sempre un uovo. È un etto
0: allora,
1: di farina.
0: La prossima volta raddoppiamo le dosi, già
2: dovremo condividere.
0: Questo Milena già ci siamo guardate.
2: Sì, sì, sì. Lorenza l'ha fatto perché dobbiamo imparare la condivisione.
1: La condivisione, esatto, esatto. Eccoci qua. Allora, il movimento.
2: Wow. Allora, la mousse di mortadella, hai detto che ancora ci voleva un po' di latte, vero?
1: Sì, l'ho preso.
2: Ecco che sta arrivando.
0: Tu l'hai nominato.
2: Abbiamo chiesto al nostro...
0: Alla nostra.
2: Sì, che adesso.
0: Anche questa è provvidenza.
2: Ecco.
1: Grazie.
2: Metto un pochettino.
1: Esatto.
2: Adesso provo.
1: Okay, perfetto. Allora, lavoriamo sempre la sfoglia con questa parte qui della mano. Ok? Quindi una mano la passa all'altra. E lavoriamo sempre con quella parte lì.
2: Ah, direi che adesso è venuta perfetta. Cosa
1: super,
2: dici?
1: Sì,
2: super?
1: Sì, va benissimo.
2: Ecco, vedi come sono brava, Veronica?
0: che ha mai avuto dubbi, sono Milena, ad averti
1: Eccoci.
0: Tutti i giorni, magari.
1: Eccoci qua.
0: Bellissima. Questa
2: allora,
0: va riposata.
2: Una
1: sì, lei deve riposare.
0: Vediamo
1: la
0: se
1: lasciamo
0: frigo,
1: a temperatura ambiente.
0: C'è già quella preparata per poterla usare. Do uno sguardo per te. Forse sotto il banco. Mi fate gli scherzetti. Eccola là.
1: Eccola. Yes.
0: Così anche a temperatura giusta.
1: Esatto.
2: Allora, la provo a mettere nella ciotolina questa mousse, così almeno poi ce l'hai, è più pratica.
0: Va bene?
1: Sì, sì, va bene.
2: Sì,
1: A questo punto
0: andiamo a lavorarla.
2: Quindi ti serve un mattarello, vero?
1: Esatto, esattamente.
0: Possiamo fare niente, Suor Milena, possiamo solo
2: qui
0: guardare.
2: Solo guardare adesso lo stile, no? Perché qui è questione di stile anche.
0: Allora. Sì.
2: Deve essere molto sottile, vero, l'impasto?
1: Allora,
2: o no? come deve essere?
1: Dunque, la sfoglia. Allora, lo spessore della sfoglia.
2: Ecco,
1: e qui si apre
2: un capitolo.
1: Dunque, a Bologna i tortellini, i tortelloni vogliono la sfoglia sottile.
0: Quindi tortellini e tortelloni, esatto. Sfoglia sottile.
1: Però, quando abbiamo degli ingredienti anche così umidi, mm-hmm. la sfoglia è necessaria tenerla un pelo, qualche millimetro più spessa.
2: Ah, perfetto.
1: Perché altrimenti la...
0: Posso chiederti l'umidità. Una cosa? Sto notando sì. che ti metti sempre il bordino un po' sì. più esterno sì, sì, rispetto sì. alla sfoglia, che poi ti sporchi tutto il grembiule di farina.
1: So, però è la tecnica per allungarla.
0: Ah, per tenerla ferma sì, da un lembo sì. e allungarla dall'altro.
1: Lei è molto elastica, vedi che torna indietro. Noi sì, la tiriamo avanti indietro, e lei torna un po' indietro. Allora sì, noi cosa facciamo? La blocchiamo e la tiriamo, così lei diciamo si convince a... seguire.
0: Ad allungarsi.
1: Esatto.
2: Ma chi ti ha insegnato a fare la pasta, scusa, questi impasti?
1: Allora, me l'ha insegnato una mia zia di Ferrara.
0: Ah, non abruzzese.
1: No. Una mia zia di Ferrara che ha sempre avuto anche lei la passione e l'ha fatto anche per mestiere, la sfoglina. Ed era bellissimo perché quando tornava in Abruzzo per le ferie, per le vacanze, portava i ripieni, e nel ferrarese sai la zucca mantovana, insomma è molto sì, molto, molto apprezzata, e preparava lei i ripieni, li portava giù in Abruzzo e poi ci mettevamo lì insomma a fare la sfoglia con lei.
0: Posso mettere a fondere già il burro con la
1: sì,
0: sabbia?
1: Certo.
0: Che dici?
1: Okay. Vai.
0: Così mi allontano anche da questi vapori. Sto facendo la sauna.
1: Ok, ci siamo.
2: Benissimo. E poi il ripieno si mette col cucchiaio?
1: Allora.
2: Sì, perché è un po' piuttosto liquido, no? O no?
1: Però possiamo anche fare una sorta di sacca poche casalinga.
2: Ah, okay. Ecco, vedi.
0: Allora, un sacchetto per riempire.
1: Bravissima,
0: sì.
1: Esatto.
0: Che chiamiamo comunemente sacca poche. Scusate l'intrusione, ma io mi prendo gli ingredienti che mi servono per il condimento.
1: Mm-hmm.
0: La sabbia la posso mettere adesso, vero?
1: Sì.
0: Ok.
1: Dimmi. Il burro e poi metti anche un goccio d'acqua così non si brucia.
0: Ok. Io tra l'altro adoro la salvia in tutti i modi, anche fritta.
1: Sì, sì, è buonissima.
0: Non è questo il caso, però ha un
1: okay,
0: profumo.
1: Ecco. Allora,
2: una volta che abbiamo steso la sfoglia, l'altro passaggio, ecco.
1: La coppiamo.
2: Come si chiama questo?
1: Coppa pasta. Vabbè.
0: Coppa pasta.
2: Coppa pasta.
1: Esatto.
2: E se non ce l'avessimo, come possiamo fare?
1: Con un bicchiere.
2: Ah, con un bicchiere,
1: semplicemente,
2: vedi,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
0: Però se ti resta incastrato dentro...
1: Ecco, quello è un problema.
0: Meglio procurarsi un coppa pasta.
1: Esatto.
0: Tanto è utile per tanti motivi.
1: Ah, il cucchiaio c'è, allora abbiamo
2: sì?
1: le forbici.
2: Ecco, fai un sac à poche proprio...
1: Casalingo, esatto.
2: Casalingo, bellissimo. Allora,
1: metti un po' di impasto dentro.
0: Ma tu la fai la pasta fresca al convento?
2: Ma a dire la verità, la nonna mi ha insegnato, sai... Però non la so tirare benissimo. Per
0: sta un altro po' qua con noi, con tutti gli ospiti
2: infatti
0: che arrivano.
2: Sto guardando con attenzione perché poi una volta che finisco voglio proprio provarla.
1: Allora,
2: va bene così?
1: Punto, sì, partiamo così.
2: E quindi,
1: aspetta.
2: Ecco.
1: Allora, guarda, tagliamo proprio una puntina piccola.
2: Sì. Ecco, tagli una puntina da dove uscirà poi.
1: Bravissima, esatto.
2: Benissimo.
1: A questo punto, coppa pasta.
2: Perfetto, ti tengo
1: facciamo
2: questo così
1: cerchi.
2: Almeno. Ma perfetti.
1: Sì.
2: Benissimo.
1: Chiaramente cerchiamo di fare meno scarto possibile,
2: esatto.
1: Cioè di tenerli vicini, di inventarci
2: una volta
1: magari...
2: che c'è questo scarto, noi lo potremmo reimpastare e tirare di
1: allora,
2: nuovo?
1: No, perché...
0: Non è come la pasta frolla.
1: Esatto.
2: Ecco, vedi?
1: Esatto, però possiamo fare dei maltagliati.
2: Ah, sì.
0: Ecco.
1: Possiamo tagliarli proprio da maltagliati, li butto in un brodino, se è inverno li butto in una pasta e fagioli.
2: Sì,
1: e...
2: Veronica, per... tu vedi, mo?
0: Che poi volendo si può anche congelare, una volta che hai fatto i maltagliati, li metti magari in un sacchetto in congelatore,
1: sì,
0: la sera che ti avanza il brodino.
1: Bravissima.
2: Ce l'hai già pronto.
0: Se vuoi te li faccio nel frattempo, questi maltagliati.
1: Sì, grazie.
2: Okay. E perfetto. Invece con questo?
1: Allora, con questo andiamo al centro.
2: Perfetto.
1: Di ogni disco.
2: Posso provare?
1: Certo.
2: Così imparo? Grazie.
1: Prego.
0: È straordinaria, Sor Milena.
2: No,
0: sempre
2: perché
0: voglia
2: guarda,
0: di fare.
2: al centro, tu mi mm-hmm. dici se va bene così.
1: Perfetto. Mm?
2: Adesso l'arte sta nel chiudere anche.
0: Oh, io nel frattempo ho fatto i maltagliati. Se qualcuno vuole buttare un occhio, così.
1: Guardate,
0: tanto
1: che
0: per
1: belli.
0: Che dici?
1: Guardate, bellissimi.
2: Aspetta, che
1: bellissimi.
0: Questo, perfetto.
1: Allora, prendiamo giusto. Volevo un po' di acqua.
2: Dimmi, un po' di acqua.
0: E qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui.
1: Ottimo.
0: Zan, zan. Ah, qua è perché devi tamburellare le dita.
1: Esatto. Questo è un altro. L'appoggiamo qua, non voglio metterla sul tagliere.
2: Vai,
1: ho paura.
2: Vai. È un altro segreto.
1: Allora, la pasta emiliana non vuole in nessun modo l'acqua, non si spruzza sulla sfoglia, non si bagna, però in certi casi è concesso, soprattutto quando magari vediamo che la sfoglia tende un po' ad asciugarsi, farebbe fatica a stare chiusa.
0: E tu inumidisci solo il bordino?
1: Solo il bordino esatto. Lo inumidiamo, lo chiudiamo. Prima sono due passaggi, una mezzaluna.
2: Sì.
0: Ma dalla perfezione.
1: E poi lo chiudiamo.
2: No, ma guarda che meraviglia.
1: Allora.
0: Wow. Lorenza, fanne un altro, ma faccelo vedere bene in primo piano a favore di telecamera.
1: Ok.
0: Così anche a casa si possono, come dire...
1: Ma
0: qua mi è uscito un po' di ripieno, se succede che faccio?
1: Niente. Lo puliamo e
0: amen.
1: E amen.
2: Questo è buono.
1: Facciamo una mezzaluna.
0: Guarda, quella telecamera lì, ecco,
1: okay.
0: Bravissima.
1: Ok. Così. E poi con le dita, io faccio così, proprio passo le dita sopra così a dare la piega e poi lo chiudiamo verso di noi.
0: Allora, io non li voglio rompere, per cui se sei d'accordo li adagio col
1: questo. Sì, e poi li cali pian pianino.
0: Che dici? Mm-hmm. Allora, facciamo che voi li chiudete e
1: certo.
0: Io li calo. Quanti minuti di cottura?
1: 4 minuti, 4-5 minuti.
0: Perfetto.
1: Sono appena fatti, quindi non di più, ecco.
0: Wow. Però bisogna fare attenzione anche quando si tirano su per non romperli.
1: Sì, sì, certo.
0: Quindi non li scolate nello scolapasta, ma magari usate, ecco, strumento qui. Che dici?
2: Bravissima. Anche
0: no,
2: te c'hai c'hai lo stile.
0: Certo.
2: C'hai lo stile, devo dire.
0: Mai più senza.
2: Allora, spostiamo perché adesso aspettiamo che cuociano. Non ho capito quanto tempo per la cottura. Come
1: 4,
2: si fa a capire?
1: Poco,
0: 5
1: pochissimo,
0: minuti.
1: Pochissimo.
0: Sì,
1: sì, sì.
2: Ah, perfetto.
1: Poco, sono freschi da tagliere, quindi...
0: Ti lascio solo la granella di pistacchio,
1: sì.
0: Questo
1: okay.
0: Lo porto via.
2: Ce la fai da sola?
0: Sì, sai cosa?
2: Dimmi.
0: Milena, mi prendi il piatto per Lorenza? Tanto
2: sì?
0: Tu sai tutto di questa cucina ormai. Scegliene uno bello bello.
2: Te ne porto due, perché così li possiamo scegliere, guarda.
0: Ormai...
2: Beh, forse il verde col giallo,
0: vai.
2: Intanto fa un po' la bandiera brasiliana.
0: Oh, ecco, torna sempre lì, lei col
2: torniamo
0: cuore.
2: Sempre lì. Guarda che meraviglia.
0: Stiamo scolando con delicatezza e cura i nostri cappelli ripieni di mortadella. Nella padella, ricordiamo, abbiamo messo a sciogliere del burro, della salvia e ho aggiunto un pochino di acqua sul consiglio di Lorenza.
1: Eccoci qua.
0: È un po' di sughetto, un po' di burretto. Che
1: allora,
0: dici?
1: Facciamo così. Mettiamo anche questo.
0: Mettiamo anche qui. Mamma mia, abbiamo fatto proprio il piatto della...
1: Ecco.
0: Vai.
1: Vai.
0: Il sughetto, ok.
1: Il sughetto glielo mettiamo sopra.
2: Mettiamo sopra così poi prende meglio anche il pistacchio, vero?
1: Ok.
0: Il sughetto è andato.
2: Buonissimo.
1: Perfetto.
0: Aspetta, raccolgo anche questi fogliolini di salvia che io li adoro tanto.
2: Ma guarda che spettacolo.
1: Eccoci qua.
0: Questo è veramente un bel piattone, eh?
2: Proprio bello.
0: Mamma mia.
2: E sicuramente molto buono.
0: Allora, che
2: allora
0: facciamo?
2: È arrivato il momento.
1: Che tanto, che tanto aspettavate.
0: Sì. Pronti prima che si freddino.
2: Avanti.
0: 1, 2, 3.
2: Allora,
0: con che determinazione? Allora, mentre noi ci cimentiamo in questo assaggio gustosissimo, a casa prendete appunti, ingredienti, dosi per cappelli ripieni di mortadella.
1: Buoni.
2: Complimenti. Sono uno spettacolo.
0: E questo pistacchio alla fine.
2: Davvero? Che
0: vabbè,
2: buono.
0: Direi buona la prima.
1: Sì, decisamente.

0: Lorenzo, è stato un vero piacere accoglierti.
1: Grazie.
0: In questa cucina. Hai
1: Grazie.
0: Fatto qualcosa di delizioso e soprattutto si è sentito tutto il tuo amore. E a noi piace sempre ricordare anche a chi ci segue a casa che cucinare è amore, l'amore è condivisione e l'amore non avanza mai. E noi facciamo attenzione anche a questo aspetto. Grazie, Suor Milena.
2: Grazie.
0: Torna quando vuoi,
2: grazie,
0: ti aspetto. Dall'Antoniano per oggi è tutto. Un bacio, buona giornata e buona continuazione.
2: Ciao.
0: Noi continuiamo a mangiare, i cappelli di Lorenzo.
2: È davvero molto buono, mamma mia.
0: Un po' questa mortadella tutta bella,
1: sì,
0: questa spuma di mortadella.
2: Sì, sì, sì. Pieno proprio anche consistente.
1: Sì, cioè, il pistacchio con la mortadella.
0: Attenzione che ti, mi rubo il tuo, eh?
2: Sì, no, allora,
0: se chiacchieri...
2: Quanti ne hai mangiati tu?
0: Uno! Io parlo sempre, mangio meno di tutti!
2: Guarda, è molto buono.
0: Ci springe una
1: Sì, sì, sì, sì.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award. Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
3: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
2: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
4: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Questa sera, in seconda serata.
5: Abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assisi.
4: La docuserie con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, io sento il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno.
0: Porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina.
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, regina sui figli di Eva. A te sospiriamo,
0: gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
1: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
4: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
7: Macchie scure dopo l'estate?
8: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antità efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
7: Io valgo.
9: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è patrimonio.

0: Waterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì. Per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
4: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
5: La differenza la fa gestire tutte le esigenze, piccole o grandi che siano, anche le più complesse.
6: Portare il cliente verso una sempre più augurata serenità finanziaria.
7: Portare alle persone tutte le competenze di una banca solida.
8: La differenza è esserci sempre.
9: Quindi qualsiasi scelta, anche la più piccola, farà la differenza.
4: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
10: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Nuova crema al latte.
13: Dal gusto più delicato?
14: Più... irresistibile.
15: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
17: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
18: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano, ed esse sono mie, oracolo del Signore. Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola.

0: Rendiamo grazie al Signore che ci dona la luce di un nuovo giorno e invochiamo la sua benedizione.
1: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
2: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
1: Ti sei fatto vittima per i nostri peccati. Gradisci l'offerta dei nostri propositi e delle iniziative di questo giorno.
2: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
1: Tu che allieti i nostri occhi,

0: con le meraviglie del creato, sorgi anche nel nostro spirito come sole di giustizia e di verità.
1: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
0: Donaci un cuore generoso, perché diventiamo segno e testimonianza della tua bontà.
1: Signore, benedici e santifica la tua Chiesa.
0: Fa che sperimentiamo

0: Allora, io volevo fare un omaggio floreale, ma però grazie. I fiori non li ho trovati. Grazie, quindi ti prendi questi.
1: Ma grazie, Giacomo, ma tu sei gentilissimo. Ma buongiorno. Allora, buongiorno. Saluto così oggi. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli amici a casa. Mi è volato. Buongiorno al nostro meraviglioso pubblico. Però, Giacomo, cosa mi hai regalato?
0: Allora, questo ha un nome particolarissimo, Kenopodium Album, detto Farinello, ma io non ti posso dire che cosa ci facciamo con questo, perché qualcosa ce lo facciamo. Mm-hmm. Ce lo spiegherà Watek Italiana Tobert, che è già pronta ai nostri fornelli. E fra poco scopriremo di che cosa si tratta. Rimanete con noi qualche istante di pubblicità e vi diremo tutto.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center

0: mettere a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
0: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.

0: Mordi Eat Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Ale, stiamo arrivando, tranquillo. Ordiniamo un globo.
3: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Da Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Samsung Galaxy A57 con 128 GB di memoria a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti!
5: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.

0: pronti per partire in questo giovedì, primo giovedì della stagione. E perché si stesse collegando in questo momento, Giacomo mi ha regalato questo, questo bouquet di... come si chiama, Giacomo?
1: Keno Podium Album, giusto, Wateki?
0: Io però ho bisogno di te, della nostra esperta, Wateki.
2: Volentieri.
0: Mi puoi dire cosa ci faccio?
2: Questa pianta... più conosciuta come farinello, alcuni dicono farinella, è una perfetta pianta di stagione. La potete vedere adesso dappertutto, in questo stato o in questo più giovane foglioline. E viene spesso riferita a spinacio selvatico o anche quinoa europea. Sapete che impari tantissimo con quinoa andina, perché questo è Keno Podium Album. E quinoa andina e Keno Podium quinoa sono due sorelle strettissime, però noi disprezziamo questa pianta considerandola infestante,
0: quasi un'erbaccia.
2: Sì, e compriamo quinoa dalle Ande, che in realtà questa qua è molto conosciuta in Asia, anche non solo in America Latina, e ha più proprietà a volte che quinoa, come fanno vedere ultimi studi. Contiene fino a 18% di proteine vegetali nelle foglie e anche nei semi. Quello che si mangia di questa pianta, parte verde, che ha gusto di spinacio, è proprio imparentato anche con spinacio, oppure sfilando in questo modo si raccolgono dei semi, in realtà non sono ancora semi, ma fiorilini che presto diventeranno frutti. E già questa pappa verde è commestibile a crudo.
0: Quindi si mangia così a crudo?
2: Anche così, e ha gusto di spinacio mescolato con un po' di mais forse. E questa è una parte proteica, contiene tanti vitamini, folati. E, per esempio, specialisti in Ayurveda ritengono che questa pianta ha tantissime proprietà, tra quali anche combatte stitichezza, debolezza sessuale. E attenzione, si crede che anche fa la voce più dolce.
1: Ma questa è una cosa fantastica, bisognerà assumerla quotidianamente, grazie.
0: Ma mi hai fatto un regalo preziosissimo, non pensavo.
1: Ma non solo, perché c'è un altro regalo.

0: noi perché tu ci fai conoscere un'altra pianta che è la portulaca.
1: Portulaca, eccola qua, è molto più conosciuta di
2: farinella. E infatti
1: farinella.
2: Io questa la conosco. Conosci? Devo dirlo, sì. Infatti c'è mamma a casa che ci sta guardando, lei fa delle insalate di portulaca. Brava mamma.
1: Brava. E che possiamo dire di portulaca? Portulaca è molto conosciuta in tutto il mondo, è una dei suoi virtù è essere una pianta che contiene tantissimi omega 3. Mm. Non possiamo dire più che in pesce, però tra ortaggi verdi questa è campionessa per contenuto di acido alfa-linolenico. Quindi non sono stessi omega 3 che possiamo trovare nel pesce, ma sono omega 3 vegetali altrettanto importantissimi per la nostra salute. In più contiene tantissimi minerali e anche aminoacidi che sono essenziali. E questa pianta adesso troviamo quasi dappertutto, ha questo fusto rosso facilmente riconoscibile grazie a foglioline grasse e si può mangiare cruda, cotta, conservarla.
0: Allora guarda che fra poco tu ci darai anche qualche modo per consumarle, per conservarle e per mangiarle in modo piacevole, oltre naturalmente come riconoscerle. Ci vediamo fra poco con te.
1: Assolutamente.
0: Nel frattempo noi andiamo da questa parte dello studio perché vogliamo accogliere la nostra prossima ospite, Marianna Sambiasi, a cui diamo il buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno Marianna.
0: Educatrice.
2: Benvenuta.
0: E fotografa qui con noi perché tu sei un tassello importante dell'Alzheimer Fest. Siamo nel mese di settembre, il mese legato all'Alzheimer, il 21 settembre era proprio la giornata dedicata. E noi, a proposito di Alzheimer Fest, le nostre telecamere sono venute a Monza per conoscerlo, grazie a Romolo Napolitano, per vedere questo appuntamento imperdibile e straordinario per essere vicini alla malattia, conoscerla e condividerla. Guardiamo.
3: L'Alzheimer Fest è una manifestazione che si svolge ogni anno. Quest'anno è il decimo anno in cui siamo a fare il tour dell'Italia. L'Alzheimer Fest arriva nei paesini, nelle città, nelle piccole piazze, nelle grandi piazze e porta musica, porta la poesia, porta il ballo e soprattutto porta tanta gente, porta tanti caregiver che si possono incontrare. Sono stata caregiver della mia mamma per 14 anni e l'Alzheimer Fest è stata una bella scoperta perché ho scoperto questa bellissima idea di fare della malattia una festa.
4: Mia mamma ha l'Alzheimer. Partecipare a queste cose dove vedo che mia mamma è felice, contenta, perché lei anche adesso prima partecipava cantando, lei ha proprio questa, ogni tanto si mette a cantare. Io vedere così mia mamma, dico, sono contenta, anche se mia mamma ha questa malattia, però sono contenta di vederla felice.
3: Oggi a Monza è stata una bellissima tappa e come novità è stata cercare di dare spazio al teatro anche dei malati.
5: La nostra storia è iniziata qualche anno fa quando mio marito Alberto ha iniziato ad avere dei cali di memoria e dei momenti di confusione. Vederlo recitare in uno spettacolo, soprattutto in un contesto importante, mi ha emozionata tantissimo.
6: Ma a recitare mi sento bene perché posso esprimermi liberamente, espandere tutte quelle che sono le mie fantasie.
7: Avvocato, ho l'Alzheimer.
3: Oggi a Monza abbiamo fatto un incontro anche con gli avvocati, abbiamo provato a cercare di individuare i diritti del malato di Alzheimer, ma anche i diritti dei caregiver che dei malati si occupano. A seconda delle regioni ci sono servizi sanitari e sociosanitari differenti, perciò è come se i malati di Alzheimer non fossero tutti uguali. Invece noi vogliamo che i malati di Alzheimer siano considerati tutti uguali.
5: Sentirci circondati da persone che organizzano queste cose e che ci stanno vicini ci fanno sentire sicuramente meno soli, più forti nell'affrontare un percorso che è difficile, ma è estremamente comune. E non bisogna né nasconderlo né nasconderselo. bisogna affrontarlo possibilmente in modo più positivo possibile.
0: Grazie Romolo Napolitano, noi già vi diciamo che se volete sapere di più sull'Alzheimer Fest potete andare sul sito alzheimerfest.it dove trovate tutte le informazioni e le tappe di questo appuntamento itinerante. Perché tu fai parte di questo festival, Marianna? Perché c'è una mostra fotografica chiamata Non dimenticarti, in cui ci sono proprio scatti tuoi che ritraggono dei pazienti e delle situazioni. Tu sei un'educatrice, ti occupi da più di 25 anni di persone affette da demenza senile e Alzheimer. Da una decina d'anni hai cominciato a fotografare. Come mai? Perché?
8: Allora, questa mostra fotografica per me è proprio l'apice di una riflessione che è iniziata molto prima, nel 2010, con la mia tesi di laurea. Nella tesi io guardavo appunto l'Alzheimer da diversi punti di vista, proprio per rendere conto della complessità della malattia. Con questa mostra io vorrei un po' scardinare la narrazione un po' che si fa sulla malattia, su questa malattia, perché quello che ne emerge è un po' un senso di disumanizzazione, e questa sensazione è proprio la cosa che spaventa e ci fa più paura. Per cui io vorrei porre proprio l'attenzione non sulla malattia, sulla perdita, su quello che manca, ma su come noi guardiamo queste persone.
2: Quindi è come se tu volessi cambiare lo sguardo.
8: Esatto.
2: È interessante anche il titolo che hai dato alla mostra, che è Non
8: esatto.
2: dimenticarti.
8: Esatto.
2: Ce lo spieghi?
8: La foto del signore che mi imita mentre io lo fotografo, che oramai è diventato un simbolo della mia mostra, invita tutti noi ad avvicinarci. È lui che ci dice: guardami, avvicinati, che cosa vedi? Ma mi vedi veramente? Che cosa vedi? Io vorrei che questa mostra, un po' come è successo per me, vi facesse un po' riflettere e vi portasse a farvi delle domande, che sono le stesse domande radicali che loro mi hanno fatto.
0: L'esortazione non è affinché loro non si dimentichino di se
8: no,
0: stessi e
8: allora,
0: di noi.
8: Il titolo infatti è Non dimenticarti, e sono loro che vi parlano, perché non è un riferimento alla memoria che svanisce, per cui alla perdita, ma è un monitor rivolto a noi che li guardiamo. Cioè, non dimenticarti che non sono io a doverti riconoscere, ma sei tu che mi devi riscoprire, sei tu che devi fare la fatica, perché è faticoso, di guardarmi con occhi nuovi, di fare la fatica di tagliare un po' quel filo che legava la mia vita passata alla mia vita attuale, cioè accettare un po' la frattura.
2: Marianna, tu hai detto che è un percorso che tu hai fatto prima su te stessa, in prima persona. Quando è che hai capito? Quando è che hai cambiato quello sguardo? Hai capito come dovevi guardare queste persone?
8: Allora, ogni volta che mi chiedono dove lavoro, io dico faccio l'educatrice, la stessa domanda è: ma cosa educhi? Ed era veramente un po' fastidiosa questa domanda. In realtà mi è stata utile, perché in realtà io sono stata educata da loro.
2: E in che senso?
8: Nel senso che le regole del gioco le hanno dettate loro, e se tu vuoi entrare in relazione con loro devi stare alle loro regole. Cioè, paradossalmente anche la relazione di cura è paradossalmente asimmetrica. Allora, io so cosa sono i tuoi bisogni, io faccio questo perché io so di cosa quello di cui tu hai bisogno, ma con loro non funziona più, perché in realtà spesso quello che noi pensiamo siano i loro bisogni è probabilmente la nostra incapacità di accettare l'estrema imprevedibilità di questa malattia, perché ti sbattono in continuazione da una parte

0: parte all'altra. Nella relazione ti devi continuamente riposizionare ed è faticoso. Per cui per assottigliare questa distanza, che comunque è insita nella relazione di cura, ti devi totalmente spogliare di tutti i ruoli, per cui io non sono l'educatrice, non sono la moglie, il marito. Io dico sempre, io sono, per entrare nel loro mondo, sono un uomo che tocca un altro uomo. È questo. E quello che viene fuori, cioè in questi anni, insomma, è che quello che io ho capito è che la fragilità che io non la vedo più in loro, io la vedo in noi. Perché paradossalmente loro, una volta che si sono spogliati, hanno fatto vedere a me che loro sono più uomini di me.
1: Tu hai intitolato questa mostra Non dimenticarti, e questo ci risulta ancora più evocativo e struggente come titolo, pensando al fatto che alcune di queste persone che hai ritratto non ci sono più. Sì. Eppure continuano a vivere nei tuoi scatti, in ciò che hai immortalato, in ciò che continua ad arrivare a noi attraverso ciò che tu hai visto, attraverso il tuo occhio su di loro.
0: Sì, infatti guardandole mi sento a casa. E sì, certo, è stato anche un modo per dare loro voce, per cui sì, io do voce a quello che penso, a quello che comunque ho imparato e mi hanno insegnato in questi anni, ma è stato un modo anche per rendere comunque omaggio a loro. E d'altra parte sì, io parlo io, ma la voce è la loro. Io parlo per loro. Ed è stato anche un modo per renderli protagonisti. Anche i familiari sono stati molto contenti.
2: Esatto, ti volevo chiedere proprio di loro, perché si parlava di caregiver, sappiamo quanti ce ne sono in Italia e quanto anche è impegnativo, a volte si ci sente anche un po' soli. Loro come hanno accolto questa mostra?
0: Allora, sono stati molto contenti, è stato per loro vedere i loro cari al museo, un'emozione fortissima. Per esempio la figlia della signora che ho ritratto con la linguaccia mi ha scritto una cosa bellissima, mi spiace che non posso leggervela, però paradossalmente quella foto, la figlia mi dice in quella foto, a parte l'emozione, mia mamma non ha mai fatto quella linguaccia, per cui in quella foto c'è un prima e c'è un dopo, e però c'è quella linguaccia. Mia mamma non mi riconosce, io non riconosco mia mamma in quella linguaccia, ma quella linguaccia paradossalmente è una parte di mia mamma che io non conoscevo.
1: E questo forse è uno dei dati che più ci scuote a noi, al nostro sguardo, ossia il fatto di essere spiazzati, e come ci suggerisci tu, modificare il nostro sguardo. Marianna, noi ti ringraziamo.
0: Grazie.
1: Vogliamo ricordare dove è possibile vedere questa mostra: il 26 settembre a Milano, il 3-4 ottobre a Cavate Brianza. Grazie a te e grazie all'Alzheimer Fest. Grazie Marianna.
2: Noi, Giacomo, ritorniamo nella nostra cucina, perché la nostra Wateki sta lavorando per noi, perché sta preparando una ricetta questa mattina con delle piante che noi a volte consideriamo quasi delle erbacce, invece sono ricche di sostanze che fanno bene al nostro organismo. Ci puoi descrivere cosa stai facendo in questo momento, Wateki?
3: Io avevo messo quindi questa piccola caviale, chiamiamola vegetale,
2: di
3: farinello.
2: Qui.
3: Sì. Avevo prima stufato con pochissima acqua, giusto che si evapora, e poi si mette burro. Se vi piace di più olio di oliva, potete fare con olio di oliva. E adesso questa bellissima pappa che profuma meravigliosamente, mettiamo sulle nostre bruschette e definiamo con portulacca. Queste due piante possono essere usate in milioni di modi, però oggi non abbiamo tantissimo tempo e mi piaceva farvi vedere come si può fare qualcosa di molto semplice per gustare questa abbondanza della natura.
2: E così abbiamo delle bruschette alternative che fanno bene alla nostra salute, al nostro organismo. Quindi mi raccomando, noi dove le troviamo queste piante, Wateki? lontano. Anche in città, anche a Roma, per esempio?
3: Se andate in un parco molto grande, che come Caffarella o Parco degli Acquedotti, troverete anche là e potete raccogliere anche in grandi parchi, però devono essere naturalmente tanti alberi intorno che fanno da filtro di fuliggine. Altrimenti, se avete giardino o perfino solo il balcone, per esempio io ho raccolto portulacca, quella che avevo fatto adesso, semplicemente in un vaso di balcone, perché loro non ti chiedono dove crescere, crescono loro.
1: E basta,
2: crescono e basta, dove vogliono.
1: Esatto. Come fare per riconoscerle? Noi vogliamo ricordare Erbe Spontanee, un libro che include te e coloro che fanno parte, i creatori del bosco di Ogigia. Vatek, Italiana Tobert, con te è sempre un modo per essere in mezzo alla natura, specialmente questo autunno appena
2: Grazie.
1: Arrivato. Piatto finito, bruschette fatte e colazione per noi.
2: Grazie.
1: Grazie Vatek.
3: Grazie a voi.
2: Ti aspettiamo per scoprire altre piante.
3: Assolutamente, questo è solo l'inizio della stagione e io vi ho portato le due cose più buone e più facili da riconoscere. Spero che sperimentate con queste bellissime piante.
2: Assolutamente sì, grazie ragazzi, grazie.
1: Noi ci salutiamo, TG2000 Flash, Santa Messa, e poi ritornate con noi perché ci aspetta un ospite che ci sta molto a cuore. È la prima volta che verrà in questo studio, si tratta di Enrico Petrillo. Molte volte abbiamo parlato in passato di Chiara Corbella Petrillo, sua moglie morta nel 2012, e quest'oggi avremo modo di vedere il suo sguardo e come custodisce la memoria della moglie. A fra poco.

0: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
1: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
0: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
2: Spero che non avrete fame.
3: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
1: Volete lasciarci? È un dramma familiare.
4: Sono sempre i più applauditi.
5: A un nuovo inizio.
6: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.
7: Euronics, c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Lavatrice Hisense 12 kg, classe AME 90% a 449 euro e la consegna è gratuita! Euronics, un mondo più avanti!
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
9: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
10: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
11: Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata con cielo a tratti molto nuvoloso e con alcune precipitazioni sparse sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti da sud. Al centro, pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Infatti il cielo sarà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Al sud, la pressione è in graduale diminuzione. In questa giornata il tempo sarà in gran parte stabile. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

8:28, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie. Zelensky al Palazzo di Vetro attacca Putin. È lui il paziente zero, va fermato. Non lasciatevi trascinare, dice ai membri dell'ONU. Con la Russia combattono soldati da 47 diversi paesi. Gli Stati Uniti invitano il presidente russo al G20 in programma a Miami nel mese di dicembre. Ieri l'incontro tra Lavrov e Rubio. Mosca ringrazia e fa sapere di valutare l'invito. Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano mostra all'Assemblea Generale dell'ONU le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione degli Stati Uniti lascia l'aula. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo accoglie all'aereo con una stretta di mano. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi di cui discuteranno. Le Nazioni Unite devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Sono le parole del ministro Tajani all'Assemblea Generale dell'ONU. Due migranti sono morti nel tentativo di raggiungere le coste meridionali della Spagna e i loro corpi sono stati recuperati nell'imbarcazione con altri 15 superstiti a bordo. L'Italia verso il ritorno al nucleare. Il Senato approva in via definitiva il disegno di legge Fratin che prevede la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Stretta sull'uso del velo integrale nelle scuole, decreto legge atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Intanto è dibattito politico sul tetto del 30% nelle classi per gli studenti stranieri che non conoscono ancora la nostra lingua. Un presidio è stato organizzato ieri a sostegno dell'operaio di 22 anni morto all'interno del Colosseo, lavoratori scesi in piazza per chiedere più sicurezza sui luoghi di lavoro, proclamata anche oggi la giornata di sciopero. Il meteo, aria fredda e calo termico sull'Italia, crollo anche di 6 gradi, previste piogge al sud, in particolare su Sicilia e Calabria, ma l'anticiclone tornerà nel fine settimana. E sarà il presidente Mattarella ad aprire simbolicamente Terra Madre, Salone del Gusto, al via oggi a Torino. Il capo dello Stato è atteso alla manifestazione che quest'anno celebra i 30 anni dalla nascita e i 40 di Slow Food. L'Italia della pallavolo viene eliminata a sorpresa dalla Finlandia ai quarti di finale degli europei di volley. Dopo aver vinto il primo set, gli azzurri vanno sotto e scendono e cedono per 3-2 al tie break. Ed è l'estranea di Paolo Strippoli che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2027, un thriller psicologico che vede come protagonisti Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Adriano Giannini. E vi ricordo che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sull'app Play 2000. Ora sono le ore 8:31, l'informazione torna alle 10. Linea alla rete, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto a tutti voi da questo luogo di pace. Portiamo sull'altare tutte le vostre necessità, le vostre intenzioni di preghiera, le presentiamo al Signore per le mani di Maria, Madre della Speranza. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato con pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continua a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, sei stato.
3: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti quegli avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, e altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Intorno al 220 avanti Cristo, a Gerusalemme vive un uomo saggio noto come Coelet, che significa colui che riunisce l'assemblea. Questo predicatore vive in un tempo caratterizzato da un notevole benessere, dal fiorire di una intensa attività economica. Ovunque si incontrano mercanti stranieri, si trafficano schiavi, si diffondono beni di lusso, oro, perle preziose, incenso di Arabia, resine profumate di Oriente. Molti israeliti si appassionano alle nuove mode, aderiscono ai nuovi costumi, si lasciano incantare dal miraggio della ricchezza, non pensano che al denaro. Arrivano al punto di abbandonare la pratica religiosa, di rinnegare la fede. È un grande delirio collettivo, una corsa sfrenata e insensata al lusso e all'accumulo di beni. Sembra il quadro della nostra società. Una società addormentata dal materialismo, una società in cui il consumismo è diventato una malattia endemica, diceva Papa Francesco, una malattia psichiatrica. Perché il consumismo, carissimi fratelli e sorelle, è un virus che intacca la fede alla radice, perché ci porta a credere che la nostra vita dipenda solo da ciò che noi possediamo, e allora ci dimentichiamo di Dio che ci viene incontro, ci dimentichiamo dei nostri fratelli che vivono, talvolta soffrono accanto a noi. Il consumismo è un virus che anestetizza il cuore, perché si vive di cose e non si sa più perché cosa si vive. Si possiedono tanti beni, ma non si possiede più e non si conosce più il vero bene, il sommo bene. Si butta via il tempo nei passatempi, ma non c'è più un minuto per Dio e per i fratelli. Il consumismo è un virus che uccide la carità, perché l'abitudine a comprare, comprare sempre, al di sopra dei nostri reali bisogni, è un'abitudine nemica della generosità. Torniamo a Coelet. Coelet, da uomo saggio, osserva con attenzione e con distacco la vita sociale del suo tempo, osserva questo concitato affaccendarsi, riflette e si chiede: ma ne vale davvero la pena? O è tutto un inseguire il vento? E fin dall'inizio del suo libro dà la risposta a questo angosciante interrogativo. E la risposta è formulata con parole lapidarie che tutti conosciamo: vanità delle vanità, tutto è vanità. Le cose terrene sono inconsistenti, volano via con la fugacità del vento. La vita dell'uomo è breve, destinata a perire. L'uomo, col suo lavoro, con tutto il suo ingegno, con tutta la sua sapienza, potrà assicurarsi al massimo un buon patrimonio, ma un giorno dovrà lasciarlo. Gli uomini inseguono i piaceri più vari e raffinati, bramano la ricchezza, aspirano alla considerazione sociale, al successo, al prestigio, lottano e perfino uccidono per ottenere il potere. Ma la conclusione è sempre la stessa. Alla fine, immancabilmente, veniamo spogliati di tutto. E allora perché tanto affannarsi? Quale profitto c'è per l'uomo, si chiede l'autore sacro, in tutto il suo affanno, in tutta la sua fatica? Che valore hanno i giorni dell'uomo, travagliati dal dolore e da tanta preoccupazione?
Che valore hanno le sue notti insonni? La breve pericope che abbiamo ascoltato non risponde, ma osserva che la vita terrena, vissuta per se stessa, sganciata da un fine superiore, è quanto mai deludente. La risposta arriva alla fine del libro, leggiamo il capitolo 12: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, qui è tutto l'uomo. L'autore sacro, nel far vedere la provvisorietà, la vanità di tutte le cose terrene, non congela l'uomo nell'amarezza e nella delusione, ma lo invita piuttosto ad alzare lo sguardo. Lo invita ad ancorare il cuore, ad attaccare la vita alla vera ricchezza, l'unica ricchezza che non passa, e questa ricchezza è Dio. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ci dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.

0: nel frutto della terra e del lavoro dell'uomo lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei.
1: Guardaci tu.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni.

che diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza

0: e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ecco commixtio corporis et sanguinis, domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam eternam. Domine Jesu Christe, Figlio dei Viti, tu ex voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosandum corpus et sanguinem tuum, ab omnibus iniquitatibus meis et universis manis, et facultuis semper, in erere mandatis, et atenuam separari per me. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Domine non sono digno, interesse protectum meum, sed tantum dic verbo, et sanati tu l'anima mea.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: mio Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che ha intrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E ora recitiamo la supplica alla Madonna della Speranza. Speranza nostra, salve! A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te, perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Tutti voi carissimi fratelli e sorelle presenti in santuario, a tutti voi carissimi che ci seguite da casa, l'augurio di una serena giornata, che sia una giornata vissuta alla presenza del Signore e nel servizio ai fratelli, che sia una giornata accompagnata dal tenero sorriso della Vergine Maria, nostra speranza, nostra consolazione. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
2: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia.
2: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
2: Amen.
0: E la benedizione.

0: Spesso in questi anni abbiamo parlato nei nostri studi di una giovane donna morta nel 2012 a soli 28 anni, oggi serva di Dio, Chiara Corbella Petrillo. Oggi vogliamo parlarne con una persona speciale.
1: Sì, Giacomo, allora vogliamo dare subito il buongiorno a suo marito, Enrico Petrillo.
2: Prego.
1: Buongiorno Enrico, benvenuto nel nostro studio.
2: Grazie.
1: Benvenuto.
0: Benvenuto,
2: grazie.
0: Prego.
1: Accomodati. Vogliamo dire subito che ci hai portato un ricordo davvero prezioso, ma ne parleremo più avanti. Tu oggi sei qui con il tuo libro, Solo il vino migliore. Prima
2: sì.
1: di tutto ti vogliamo ringraziare, grazie per averci scelto per parlarne.
2: Grazie.
1: Io
2: a
1: ti
2: voi.
1: Volevo chiedere, dopo 14 anni, questo per te è stato il momento giusto di scrivere un libro, perché?
2: Beh, non era molto premeditata come cosa, inizio a scrivere per... diciamo sfogare i miei dolori che in questi 14 anni sono stati comunque molti e poi ho notato che forse quello che stavo scrivendo poteva essere d'aiuto anche agli altri in qualche modo mi sono anch'io meravigliato di quanti pensieri avessi in testa e nel cuore e così più o meno ho iniziato a scrivere 5 anni fa. Quindi questo buon vino spero abbia sedentato bene, abbia respirato bene. E,
1: quindi è un lavoro che è durato per tanto tempo?
2: Abbastanza, perché io non penso di essere uno scrittore, quindi questo libro nasce come un diario più che altro. Poi, ecco appunto, tanti pensieri, ho iniziato a pensare che forse potevano essere utili soprattutto a noi cattolici, cristiani, e quindi... Il desiderio è stato quello di poter donare dei parametri migliori per comprendere meglio la mia storia e quella di Chiara.
0: Per quale ragione è un libro espressamente pensato per tutti naturalmente, ma particolarmente per i cattolici? Quali erano i parametri che forse non erano stati intesi bene, secondo te?
2: Allora, principalmente perché il mio linguaggio è quello di un cattolico e quindi coi cattolici a volte parlare di certi... argomenti uno spera di capirsi meglio e invece tante volte su alcune questioni che possono riguardare le cure palliative oppure il condividere i valori cristiani, come viverli, non mi sono trovato molto d'accordo perché secondo me tutto nasce dall'incontro in una relazione, poi tutto il resto viene a cascata in modo molto naturale. E in questo modo cercavamo di vivere la nostra fede insieme con Chiara.
1: Sono tanti, come hai detto, i temi che affronti. Sfogliando l'indice, la cosa che colpisce è che non ci sono i classici capitoli, ma ci sono dei voli.
2: Sì,
1: perché
2: Chiara mi prendeva in giro, perché quando parlo ancora ad oggi mi perdo spesso nei miei pensieri e quindi faccio dei voli pindarici. E quindi ricordando questa cosa, facendone memoria, un po' ho detto... Chiamiamoli voli.
1: E allora il primo volo che tu, di cui parli è la vedovanza.
2: Già.
1: Cosa ci tenevi a dire su questo?
2: Allora, ci tenevo a dire che la vedovanza non è una vocazione. Ci ho riflettuto 14 anni su questa cosa. E non è una vocazione, ma è una condizione. Poi credo e ho il desiderio di dare speranza ai vedovi... sul fatto che si può uscire dalla vedovanza, non è un cappotto di legno che qualcuno ti ha messo addosso e si può ancora amare. Ho sempre pensato questo, dopo l'esperienza d'amore vissuta con Chiara, di poter amare ancora di più quella, se il Signore avesse voluto farmi fare un dolce incontro, la persona che sarebbe seguita.
0: È un libro che contiene anche in qualche modo delle risposte a domande che tante volte nel corso degli anni le persone ti hanno posto. C'è chi ti chiede e ti ha chiesto come senti Chiara oggi. Tu che
2: sì.
0: cosa hai risposto?
2: Io ho sempre risposto Chiara non la sento e non la voglio sentire. Perché c'è un tempo della fede nel quale, cioè all'inizio noi desideriamo ecco, sentire l'amore del Signore vicino. Però poi dobbiamo anche maturare come cristiani e uscire da questa gabbia del sensismo, perché se non senti più Dio, che significa che Dio smette di esistere? Allora, io questa esperienza dell'incontro con il Signore ho desiderato intraprenderla da prima, di conoscere Chiara. E quindi per me è cercando di incontrare il Signore, non è facile dire questa cosa, in quell'amore di cui a volte mi sento abbracciato, percepisco che c'è anche Chiara, ma io non sento Chiara. Chiara è lì nella comunione dei santi e non ho dubbi che mi sia vicina, che sia vicina a me, a Francesco e forse a tutti noi, ecco.
1: Tu dici di averla sognata solo una volta.
2: Sì, dico perché è così, l'ho sognata solo una volta, ci tenevamo per mano e camminavamo insieme. Un sogno muto come quelli d'inizio Novecento. Così.
0: C'è una parola che ricorre nel tuo libro che è vocazione. Parli del fatto che la vedovanza non è una vocazione e parli anche della tua vicenda personale, della tua storia, da quando c'era qualcuno che voleva, che vedeva in te una vocazione che poteva essere quella del sacerdozio, quando poi in realtà hai abbracciato il matrimonio con Chiara.
2: Sì. Beh, spesso capita che si pensi al matrimonio come una vocazione di serie B rispetto alla consacrazione sacerdotale o comunque altri tipi di consacrazione. La vocazione matrimoniale è una consacrazione a tutti gli effetti. E scegli l'altro, doni tutto te stesso e l'amore all'altro affinché l'altro sia la via, non affinché sia la via. L'altro diventa la via in virtù di quel sacramento che ti porterà a Dio. E quando in adolescenza mi sono convertito, insomma, ho vissuto anche col Signore una fase di innamoramento, e in quell'innamoramento mi dicevano addirittura tu sarai trappista, cioè addirittura non solo consacrato, ma addirittura individuavano l'ordine di appartenenza.
0: Ci hanno visto bene comunque.
2: Non lo so, benissimo.
0: Per il momento, sì.
2: No, credo che ci sia nel cuore dell'uomo una vocazione personale che è proprio frutto di una relazione unica con Dio e solo Dio può dire alcune cose al nostro cuore. Se qualcuno mi avesse costretto a fare delle scelte non sarebbe a priori amore, perché l'amore è libertà, non puoi essere costretto a fare nessuna scelta.
1: Enrico, la tua vocazione è sfociata nella vocazione al matrimonio. Come è stato il matrimonio con Chiara?
2: Beh, è stato
1: Com'è cambiata anche la vostra vita?
2: Allora, sono stati 3 anni e mezzo folli, in un certo senso, pieni di una grazia straordinaria, e pieni di tante, tante fatiche. E nel matrimonio abbiamo avuto la grazia di scoprire l'uno il cuore dell'altro, perché sapevo quanto Chiara amasse Dio, lei sapeva quanto questa cosa in modo nettamente inferiore lo fosse anche per me, però è grazie al fatto di aver affrontato insomma, le sfide che il re della storia ci ha chiesto, che abbiamo detto però, abbiamo visto l'uno il cuore dell'altro, abbiamo detto però ammazza, Chiara cioè ama proprio il Signore, ci siamo resi conto ancora meglio di quanto i nostri cuori fossero in armonia.
0: Le prove che avete vissuto insieme e che poi hai vissuto anche singolarmente sono tante. Se tu ti riguardi indietro, come vedi il tutto?
2: Io lo vedo come una grazia grande, perché solo Dio sapeva quello che stava facendo, cioè io non mi sarei mai scelto, Chiara non si sarebbe mai scelta e non pensavamo minimamente di essere in grado di affrontare tutto questo e soprattutto anche di affrontarlo in questo modo. Un po' mi ricollego al titolo del libro, no? Solo il vino migliore si rifà alle nozze di Cana, ovviamente. Ecco, quello che noi abbiamo fatto è riempire le giare. Poi il miracolo di come si trasforma l'acqua in vino non ci appartiene. Allora, una grazia, per definizione, non è roba mia, perché se lo fosse sarei capace di rifarlo, di riproporre, di spiegarvi una tecnica. Ecco, qui non esiste nulla di tutto questo. Come fa Chiara a morire felice? è un segreto fra lei e Dio, una consolazione che Dio mette nel suo cuore, ma ci tengo a dirlo, Chiara non è più figlia di noi. E quindi questa esperienza meravigliosa di essere figli, che secondo me è un po' il cuore di tutta la nostra esperienza, è un dono che Dio vuole fare a tutti noi. Qualsiasi cosa può accadere nella tua vita, se la vivi col Signore, quello strumento di tortura che è la croce e la malattia lo è per ognuno di noi, lo sarà, nient'altro rappresenterà che una modalità, quella da scelta da Dio per andare poi in cielo, perché siamo destinati lì. E quindi anche quando scrive nella lettera a Francesco, qualsiasi cosa farai nella vita, falla in funzione della vita eterna, vuol dire proprio questo.
1: È la lettera che Chiara scrive a Francesco, sì, vostro figlio, per il suo compleanno.
2: Esattamente.
1: E anche tu hai scritto questo libro per Francesco, in parte.
2: Sì, sì, assolutamente sì.

0: Sì, perché ho riflettuto sul fatto di poter morire non so quando e quindi tutti questi pensieri sarebbero andati persi. Allora ho detto vorrei che Francesco comunque sapesse queste cose, avesse i giusti parametri per interpretare, per capire sua mamma quando vorrà e anche un po' per conoscere meglio me. Ecco.
1: Ed è un grandissimo atto di amore. Quando si scrive è perché le cose non stanno dentro il cuore molto spesso e quindi hanno bisogno di essere messe da qualche parte. Ed è un atto di amore anche nei confronti di tuo figlio, perché di vostro figlio, perché è capitato che Francesco vedesse scritta la storia di sua madre e si ponesse delle domande a cui tu ti sei sentito di dover dare la giusta risposta.
0: Sì, assolutamente. Tante volte è capitato in questi anni di leggere inesattezze, no? Io parlo del cattoromanticismo perché a volte anche i titoli di giornali, cioè, si tende ad enfatizzare, per sintesi, e anche in buona fede, usando delle parole che però sono un po' diverse. Nello specifico, tante volte viene detto Chiara rinuncia alle cure. Come se Chiara fosse una martire per Francesco, invece non è andata così. Chiara è stata sottoposta a tutte le cure che la scienza medica di 15 anni fa proponeva, perché? Perché voleva vivere. Chiara voleva essere mia moglie, voleva continuare a esserlo, voleva fare la mamma di Francesco e volevamo morire insieme da vecchi, come tutti si augurano. E quindi ho dovuto spiegare a Francesco, mamma non è morta a causa tua. Se dentro la pancia di mamma ci fosse stata una qualsiasi altra persona, le scelte di mamma sarebbero state le stesse. Quindi spostare il focus da Francesco e non farlo sentire il colpevole, per me da padre è fondamentale. Mi rendo conto che sono sfumature che non tutti così hanno l'attenzione di cogliere, però queste sfumature che io chiamo sfumature negli anni hanno fatto anche male parecchio.
2: Anche perché Francesco, crescendo, frequentando altri bambini, la scuola, catechismo, ha iniziato a farsi delle domande, a farti delle domande.
0: Assolutamente. Sì, ne hanno. Man
2: C'è
0: mano che
2: stato un momento
0: cresceva.
2: che ti ha fatto male rispetto alle cose che sentivi, che sono state dette di Chiara? Cosa ti ha fatto arrabbiare?
0: Allora, tante volte, quando soprattutto era molto piccolo, in realtà molte poche volte l'ho portato a delle testimonianze fatte, però vedevo le persone si avvicinavano a lui e lo volevano toccare come se fosse una relica. Quindi questo bimbo poi torna a casa e dice: Papà, che fastidio, perché mi toccano? No? E io dicevo: Francesco, purtroppo siamo stupidi in qualche modo, non ci rendiamo conto della fatica dell'altro, no? Però perché per tutti tu rappresenti tanto, troppo. Invece, ecco, aiutare Francesco a tornare a scoprire la sua identità da figlio, no? Se noi rimanessimo in qualche modo legati alla nostra esperienza, l'amore finirebbe, cioè l'amore invece ci chiede sempre di crescere. Ricordo la prima volta che l'ho portato a trovare mamma Chiara lì al cimitero al Verano. È stato un momento molto carino perché io non volevo portarlo. Ho detto un giorno me lo chiederà lui. Allora lui un giorno fece un parallelo tra le ossa dei dinosauri e quelle di mamma Chiara, no? Mi chiese, papà, ma lui era innamorato dei dinosauri, lo è tutt'oggi. Ma se noi troviamo le ossa dei dinosauri sottoterra, ma le ossa di mamma Chiara dove sono? Allora lì gli ho detto, guarda, le teniamo in un cimitero che si chiama Il Verano, se vuoi andiamo a trovarla. Sì, ok, quindi così è stata la prima volta che l'ho portato a trovare mamma Chiara. Ecco.
1: Quando la tua storia, la vostra storia ti ha portato a vivere e a confrontarti con malattie e sofferenza. Anche il tuo lavoro, tu ti occupi di fisioterapia palliativa, ti porta a confrontarti con quello nella relazione con le persone. Tu parli di Andrea.
0: Nel libro racconto la storia di Andrea, è stato, posso dire, un mio amico. L'esperienza nelle cure palliative inizia prima del mio matrimonio con Chiara e poi, incredibilmente, subito dopo, la mia stessa storia entra in questo, diciamo, ambito lavorativo. E certo, vivere diciamo così, da familiare, da paziente, è molto diverso. E, anche su questo argomento noi cattolici dobbiamo crescere molto, secondo me. Non possiamo più essere ignoranti rispetto a temi fondamentali, etici, che riguardano proprio il nostro tempo. La mia storia credo che in qualche modo possa aiutare anche a spiegare alcune cose, e quindi mi sono permesso di parlare di questi temi anche.
2: Noi, Enrico, ci fermiamo qualche istante, certo. Ritorniamo con un Fra Diego Entali, che è una persona che ti è stata molto vicina, una certo. Tra le persone fondamentali nel percorso che hai fatto in questi anni, e poi lo abbiamo detto, ci hai portato un ricordo davvero prezioso, ce ne parlerai tra pochissimo, subito dopo la pubblicità, a tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award.
2: Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
3: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
1: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
4: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Questa sera, in seconda serata.
5: Fronchi Sandwich!
6: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
5: Fronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
9: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
10: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
11: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.

0: torniamo insieme questa mattina e siamo davvero contenti di ospitare Enrico Petrillo, marito di Chiara Corbella Petrillo, che ci ha portato il suo lavoro Solo il vino migliore. È un libro che è stato scritto, ci ha detto Enrico, in tanti anni, a distanza di 14 anni dalla morte di Chiara, ed è stato un modo per fare alcune precisazioni, ma anche un modo per raccontare di Chiara a vostro figlio Francesco e anche a tutti noi, per dare la tua versione, dire quello che tu pensi. Abbiamo accolto nel nostro studio però anche Fra Diego Entali. Buongiorno Fra Diego.
1: Buongiorno Fra Diego.
0: Uno dei sacerdoti che vi è stato accanto in questi anni. E allora Fra Diego, io vorrei subito iniziare chiedendoti quando hai conosciuto Chiara ed Enrico.
2: Io li ho conosciuti da fidanzati, quindi quando Enrico e Chiara... li vediamo anche, li abbiamo visti nelle foto, erano sicuramente più belli. Giovani di adesso, Enrico dice anche belli, anche se sono belli tuttora. E, beh, li ho conosciuti quando discutevano, animatamente anche qualche volta, quindi nella loro estrema normalità, e li ho conosciuti quando... Speravano, desideravano di giungere al matrimonio, ecco, quindi con i loro dubbi, con le loro speranze. E in questo percorso poi, devo essere sincero, anche con un ruolo forse più marginale, ecco, per quanto mi riguarda, quindi non esattamente da protagonista, però in qualche modo presente, no? Quindi nelle tappe più importanti dei loro passaggi, ecco. E fino al momento in cui nel transito di Chiara ci siamo ritrovati proprio nella casa in cui Chiara è morta il giorno dopo, a respirare proprio quella grazia di cui parlava Enrico, ovvero quel profumo di vita eterna che si avvertiva tra le mura di quella casa, nelle relazioni tra le persone. E quasi sembrava a noi che ci stavamo, che siamo rimasti lì soltanto alcuni minuti, ci sembrava quasi paradossale che si potesse davvero respirare la felicità, e quella felicità di cui ha parlato Enrico. E ricordo che in quelle poche ore ho detto anch'io vorrei per me un incontro con il Signore come questo. E quindi il desiderio proprio di vita eterna è entrato nel cuore nel tempo fino a quel momento lì, e poi abbiamo continuato a frequentarci, ecco, soprattutto adesso che sono a Roma, questo diventa sicuramente più facile coltivare un'amicizia che è quella con Enrico e continuare ad accompagnarci nella nostra vita.
1: Enrico, tu ci parli anche di paternità spirituale, che è una parola molto, sono due parole molto, molto, molto grandi, che però vanno anche declinate e concretizzate nel modo giusto.
3: Assolutamente sì, ecco, a volte il significato che diamo alla parola padre sottintende quasi una relazione eterna, no? Un padre non si può cambiare, tuo padre te l'ha donato il Signore e quello rimane. Mentre sarebbe più corretto, secondo me, parlare di guida spirituale. Una guida è qualcuno che illumina la tua strada, che non si sostituisce a te e ti lascia, ecco, libero di intraprendere le tue scelte che, come dicevo prima, ti vengono, ecco, ispirate dal Signore. È una persona che illumina e che fino a un certo momento della vita può essere uno, si può cambiare. Dico questo perché tante volte ho incontrato ragazzi che un po' si incastrano in questa relazione e non ne escono facilmente. Bisogna vigilare su questa cosa.
0: Fra Diego, ti senti di aggiungere qualcosa su questo aspetto?
2: E quello che dice Enrico è vero. Quantomeno diciamo che è un termine che può offrire il fianco a delle... cattive interpretazioni, proprio perché l'idea di un padre è proprio una persona che non si perde nella vita. Allo stesso tempo può anche questo, diciamo, questo legame può essere soggetto a dei vincoli, come se fosse una sorta di laccio nel tempo. È anche vero che un percorso di accompagnamento può arrivare al suo compimento e in maniera matura, ecco, riconoscere che il percorso è giunto al termine, questo fa parte della libertà di entrambi e forse andrebbe messo in chiaro fin dall'inizio. Ecco, la nostra relazione, ci accorgeremo un giorno che probabilmente è giunta al suo compimento. Tuttavia, io ho delle persone che mi sono, che hanno chiesto di fare un percorso, e anche se poi queste relazioni con il tempo non sono continuate, ed è bene che sia così, nella preghiera non si perdono mai. Questo dice una libertà, perché comunque la persona continua a portare avanti la propria vita, il proprio cammino con il Signore, e però è continuamente consegnata, è continuamente ricordata, e questo è importante. Quindi dal lato della paternità è vero che c'è un modo per poterla vivere in maniera autentica, forse anche riconciliata, senza legare a sé le persone, ma facendosi strumenti perché possano essere condotte a Dio.
1: Parlando invece di paternità, tu hai perso anche tuo papà, Enrico, questo ti ha dato anche modo, sì, di ragionare non solo sulla tua di paternità nei confronti di Francesco, ma anche di te come figlio nei confronti di tuo papà.
3: Certo. Mio papà muore di infarto, avevo 23 anni, la sera io ero tornato a casa oltre la mezzanotte, lui stava andando in bagno e ci siamo salutati nel corridoio di casa, e la mattina al lavoro un infarto, diciamo, l'ha portato via. E, ho avuto sempre una relazione, diciamo così, con papà non ci capivamo molto facilmente. Eppure la mia esperienza è stata, dopo che la sensazione che avevo dentro, io pregavo tanto per lui, è stata quello di non sono più orfano, cioè mi sentivo più orfano prima, sembra che sto dicendo una cosa bruttissima, no, di mio padre, ma in realtà non è così, è come se ho pensato finalmente ci capiamo, papà, no? E allora in questo amore ci siamo ritrovati quasi più dopo che prima. Ricordo che nei primi anni ero molto triste perché non ci eravamo mai comunicati quanto ci amassimo l'un l'altro, no? E invece una volta un sacerdote mi disse: guarda, ogni volta che fai la comunione glielo puoi dire. Effettivamente è così.
0: Mi piace lo sguardo e il sorriso di Fra Diego.
2: sì.
3: Comunque una guida spirituale è un dono, ok. Non volevo che passasse.
2: Sorridevo perché scopro, lo sapevo già, però sto pensando che anche mio papà è morto per dei problemi di cuore, e anch'io ho proprio l'impressione che la relazione sia migliorata da quando sono certo che papà è con il Signore, e da quando davvero in lui lo posso ritrovare. Sembra, è vero, sembra brutto da dire, però in realtà sembra appunto che non abbiamo colto le occasioni prima. Però in realtà è proprio un anticipo di paradiso, una sorta di primizia che poi godremo pienamente quando saremo con lui e con i nostri cari.
1: Parlando dell'attualità, cioè, cambia sede l'associazione.
2: Sì,
1: insomma, ce l'abbiamo più vicina, ce l'hai più vicina.
0: Ce l'abbiamo perché è vicina anche a noi.
1: Ce l'abbiamo anche noi.
2: Chi la dice questa cosa?
3: Sì, a casa
2: tua. Io benissimo. Allora, l'associazione Chiara Corbella Petrillo cambia sede, quindi sta cambiando sede. In realtà non è ancora arrivato al compimento questo processo. Però diciamo entro quest'anno pastorale abbiamo intenzione di spostare la sede a San Gregorio VII, ecco, che è la parrocchia di cui sono parroco, ma ecco che diventa, oltre ad essere parrocchia, diventa un punto di ritrovo per tante persone che cercano davvero una possibilità per incontrare il Signore. Ecco. In modo particolare quello che stiamo iniziando a fare da un po' è ritrovarci proprio per stare uniti al Signore e per ritrovarci in Lui, ecco, sapendo che nella misura in cui stiamo uniti al Signore e lo siamo tra noi, allora potremmo anche condividere l'esperienza attuale di Chiara, perché Chiara è viva, ciascuno di noi ha un'esperienza attuale di lei. Io ho appena attraversato un periodo di malattia e stando nel Signore ho scoperto la presenza di Chiara, no? Ho scoperto l'importanza di Chiara nella mia vita è proprio attraverso il suo vivere la malattia. E io ho fatto dei passaggi. E prima la malattia mi spaventava. Adesso so che è una grande possibilità, esattamente come scrive Enrico nel suo libro. E quindi ecco, l'associazione starà a San Gregorio VII da oggi in poi.
0: Noi purtroppo dobbiamo salutarci a brevissimo, però io rubo un minutino perché ci tengo davvero tanto a questo. Credo che in questo momento sono tante le persone che ci guardano e purtroppo qualcuno sta attraversando un momento di sofferenza. Allora Enrico, vorrei chiedere a te, proprio anche dopo le parole di Fra Diego, in che modo si deve affrontare, si può affrontare, io te lo chiedo in base a quello che tu hai provato con Chiara, la malattia, come trasformarla in altro? Perché comunque dobbiamo dirlo, la malattia non è una cosa bella, nessuno se l'augura e nessuno la vuole. Tu prima l'hai detto, Chiara voleva essere mia moglie, voleva essere la mamma di Francesco. Però...
3: Sì, assolutamente, sempre riferito un po' a noi cattolici rispetto a un tema infinitamente difficile anche da trattare come quello della sofferenza, noi siamo in mezzo tra il pressappochismo, lasciatemi dire, di chi pensa che la sofferenza non serva a nulla e a volte, per fortuna raramente, anche il masochismo un po' di chi invece si ostina, fa molte ostinazioni cliniche, no? Allora, nel mio ambito lavorativo spesso ci troviamo a trattare temi, a vedere persone sulle quali è stata fatta molta ostinazione clinica. Ecco, quello che voglio dire è che il dolore, il Signore già l'ha preso tutto Lui. Noi possiamo tranquillamente godere di ogni farmaco che ce lo tolga. E le cure palliative nascono per controllare il dolore, non accorciano la vita come tanti pensano, né la allungano, ma controllare il dolore non è un peccato. Mi ricordo una volta Chiara aveva veramente tanto dolore e mi dice: Enrico, mi fanno male anche i capelli, fatemelo passare. E poi gli chiesi: Chiara, ma tante volte diciamo offri il tuo dolore, no? Io incontro tante persone che vengono anche in hospice dove lavoro, al campus biomedico, saluto tutti i miei colleghi, e mi dicono, che dicono ai pazienti: offri il tuo dolore, se Dio ti ha donato questa malattia significa che ce la puoi fare, no? Io mi strapperei le vesti, perché Dio non è sadico, Dio non vuole il tuo dolore, è un Dio solo generoso. E non ti sei ammalato perché hai peccato, non ti sei ammalato perché hai sbagliato qualcosa o qualcuno della tua genealogia. Queste sono solo menzogne. Non si muore sano, da sani, questo è il punto. E di qualcosa ci dovremo pure ammalare per andare in cielo. È l'obiettivo di questo cammino che cambia il sapore di ogni cosa. Quindi, cosa dire a tutti gli ammalati? Gli voglio dire: aprite il cuore all'esperienza di questo Dio che ti ama anche se non lo stai capendo, e la malattia che ti è capitata non è un caso, ma è un'occasione per fare un incontro. Amen.
1: Grazie Enrico, e lo dicevamo in apertura, tu ci hai portato un ricordo. Di che si tratta e che cosa contiene?
3: Allora, è una Bibbia di Gerusalemme che mi regalò Chiara tanti anni fa, dove mi scrisse appunto questa dedica. La leggo?
0: Certo.
3: Certo, siamo più a posto. Dice così, dal Vangelo di Matteo: quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Amen.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie Enrico. Vogliamo ricordarlo ancora una volta, solo il vino migliore. Grazie Fra Diego, grazie per essere stati con noi. Grazie,
3: grazie
0: davvero di cuore. Noi ci prendiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e dopo ritorniamo, vi porteremo a vivere una festa. Andremo in provincia di Enna a Sperlinga perché oggi è la festa della Beata Vergine della Mercede. A tra poco.
4: passano tutti i pensieri, i problemi, è un momento dedicato solo a lei.
5: La Madonna della Mercedes per me è tutto.

0: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
1: Oh, Fifone, alzati e combatti!
2: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
3: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
0: Vinci per te, non per papà.
4: Una bracciata per la vittoria. Domani in seconda serata.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
10: Da quando ho scoperto l'In Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: L'In Specialist Dance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Line Specialist, speciali per te.
12: Nuova crema al latte.
13: Dal gusto più delicato?
14: Più irresistibile.
15: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più. Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
16: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
17: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini. Con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
18: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
19: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
20: Mordi It Natural Fit alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.

0: Oggi è la festa di Santa Maria della Mercede. Noi ne vogliamo parlare dando il buongiorno a Padre Franco Todisco.
1: Buongiorno.
0: Padre Franco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Tra un po' andremo a scoprire come si vive la festa a Sperlinga, andremo in provincia di Enna, sì. Però vogliamo partire un attimino dalle basi. Vogliamo spiegare Madonna della Mercede, questo titolo, da dove proviene e cosa significa?
1: Un titolo particolare, come si immagina. Nasce alla fine del XII secolo, inizio del XIII secolo, quando San Pietro Nolasco, constatando una realtà particolarmente difficile e sofferta di tanti cristiani che venivano presi schiavi dai saraceni, ebbe questo desiderio di liberarli e quindi iniziò questa missione redentrice andando a liberare e a comprare gli schiavi. Andava anche a Tripoli, ad Algeri, li comprava e li riportava in patria. Questa azione di libertà, di liberazione, e San Pietro Nolasco l'ha sentita come un'ispirazione particolare, un'ispirazione di amore verso il prossimo, che nasceva però anche dalla sua devozione alla Madonna. E la Madonna che inizia ad essere chiamata, ma proprio dagli schiavi liberati, la Madonna della Mercede, della Merced. La Merced per loro era la libertà, era la misericordia di Dio che giungeva a loro. Difatti quando arrivava il padre mercedario, perché poi nasce anche l'ordine della Mercede, quando arrivava gli schiavi stessi dicevano: è giunta a noi la Merced de Dios, la Mercede di Dio, la libertà di Dio, la libertà che Dio ci porta. E questi schiavi liberati erano riportati in patria dove erano accuditi e lì poi continuava la realtà, la loro vita nuova attraverso la libertà ricevuta. Questa azione, che era un'azione singolare e personale di questo santo, non era sufficiente. Non erano sufficienti i suoi averi, i suoi soldi, aveva bisogno di altro aiuto. E si unirono a lui tanti altri giovani, persone generose, che con lui andavano, poi facevano la colletta di offerte e poi liberavano gli schiavi.
2: A tutt'oggi è una festa molto sentita, abbiamo visto proprio poco fa le immagini che ci hanno portato a Sperlinga in provincia di Enna, vogliamo proprio tornare lì per vedere i preparativi della festa, eccoli qui.
3: Il culto della Madonna della Mercede arriva a Sperlinga con l'avvento del nuovo parroco Antonino Pantano da Calascibetta nel 1704. Due anni dopo fa dipingere un quadro da un sacerdote e pittore locale e da quel quadro inizia il culto che aumenta sempre più. Ma soprattutto gli emigrati, gli sperlinghesi che sono fuori, preferiscono venire per la festa della Madonna che in altri periodi.
4: I momenti liturgici più importanti di questa festa sono la celebrazione della messa con gli ammalati il sabato e poi la messa domenicale e quindi la messa comunitaria e la processione che a livello folcloristico, a livello devozionale coinvolge veramente tutto il paese e tutti i giovani che da qualche anno sono disposti anche a portare sulle spalle il fercolo della Madonna.
3: La confraternita è stata fondata nel 1765. Da allora si è iniziata la costruzione di questa chiesa, che è stata fatta proprio dalla confraternita.
5: Per me la Madonna della Mercede rappresenta una forza di devozione, di rappresentanza anche per l'amore verso il mio paese. Passano tutti i pensieri, i problemi, è un momento dedicato solo a lei.
6: La mattina quando mi alzo guardo sempre verso la chiesa della Madonna. La Madonna della Mercede per me è tutto. Io qualunque cosa che ho, qualunque problema, io chiedo sempre a lei di intercedere presso il Signore. poi se è possibile che mi può aiutare, mi aiuta, altrimenti vale ugualmente. Quando arrivano i turisti io gli parlo sempre della Madonna, gli dico di avere fede sempre, non perdere mai la fede nel Signore, che Lui ci aiuta sempre. Non bisogna mai perdere la speranza nella vita.
4: La Madonna ci deve indicare la strada che ci porta a una libertà interiore, una libertà nel poter veramente amare senza essere condizionati da tutte le schiavitù che oggi ci circondano.
2: E se questo servizio ci ha portato in provincia di Enna a Sperlinga, vogliamo sapere qualcosa in più su come si è festeggiata in un luogo che conosci molto bene, che è Alghero.
1: Alghero, certo. Ad Alghero, ma non solo ad Alghero, dovunque siamo noi padri mercedari, la festa della Madonna della Mercede la celebriamo sempre in un modo particolarmente importante. E ad Alghero poi c'è una particolarità significativa, perché essendo una città di mare e una città turistica, la festa l'anticipiamo al mese di agosto, la prima domenica di agosto. E ripeto, essendo città di mare, la processione si svolge e la Madonna viene messa su un battello, che poi dei turisti, pieno, strapieno di gente, e questo battello fa tutto il giro del Golfo di Alghero fino a giungere davanti alla chiesa della Madonna della Mercede, che si affaccia sul mare. E lì buttano una corona di alloro nel mare dalla nave per ricordare i caduti del mare, e quindi questa processione si snoda non solo per terra ma nel mare, con un seguito di imbarcazioni, di fedeli che poi suonano, e una festa popolare diventa, ma diventa molto spettacolare. Potete immaginare quando il mare si riempie di barche, diventa una cosa molto bella.
0: Noi stiamo vedendo in questo momento, mentre ce lo racconti, le immagini.
1: Ah, vedemi anche le immagini.
0: Le stiamo vedendo. Sì. E tu, padre Franco, ti sei trasferito da appena due giorni,
1: due
0: ci stavi dicendo, a
1: avantieri,
0: Roma.
1: Avantieri.
0: Quindi hai festeggiato il 2 agosto ad Alghero, ma sei in procinto di festeggiare anche a Roma.
1: Adesso la facciamo a Roma, sabato faremo la messa solenne la sera e poi la processione per le vie del quartiere. Noi siamo al quartiere Coppedè di Roma, quindi è un quartiere abbastanza bello anche, no? E voglio dire, faremo la processione, il giorno dopo verrà il cardinale, il nostro protettore, che è il cardinal Fernando Verghez del governatorato del Vaticano. Lui è il protettore, il vescovo, il cardinale che ha il titolo della nostra chiesa della Mercede, celebrerà la messa solenne. E poi faremo la sera un'agape fraterna con i parrocchiani, condivisa, qualcuno porterà qualcosa, ogni tanto ognuno porta qualcosa e mangeremo insieme.
2: E così mangiano tutti.
1: Speriamo che portano molto.
2: Allora, c'è una particolarità che riguarda l'ordine dei mercedari, che lo distingue da tutti gli altri ordini. Sì. Sappiamo che esistono i tre voti. Voi ce l'avete un quarto.
1: Noi abbiamo il quarto voto, proprio il voto di redenzione, proprio perché nasce da questo impegno specifico che San Pietro Nolasco ha lasciato a noi, quello di andare a liberare gli schiavi. Naturalmente i tempi sono passati, i secoli, la schiavitù è vissuta in modo diverso. Allora anche noi ci siamo chiesti nel tempo come realizzare questo voto di redenzione. Abbiamo fatto delle riflessioni e poi aiutati soprattutto dall'invito dei nostri papi, a cominciare da Benedetto XV, che era tra l'altro un terziario mercedario, portava sempre lo scapolare della Mercede. Ecco, invitato dai papi, invitati dalla nostra stessa riflessione, e abbiamo scoperto, possiamo dire, che la schiavitù è talmente attuale che non possiamo tirarci indietro, e il voto di redenzione dobbiamo applicarlo. Allora io stesso dico a me: come faccio ad applicarlo se non posso andare a mettermi al posto di un altro schiavo, non posso dare? Allora io ho pensato che forse il voto di redenzione è che non appartengo più a me stesso. Se io devo liberare, mi devo mettere al posto degli altri, allora il mio tempo non è più mio, allora la mia disponibilità deve essere per tutti, sempre. Allora non devo avere il tempo per dire no, questo sto per non c'ho tempo, non esiste per me. Allora devo dire sempre: il tempo non è mio, appartiene agli altri, cioè appartiene a chi ha bisogno di redenzione, e sarà nella confessione, sarà nel colloquio, sarà con i ragazzi abbandonati che abbiamo a Firenze. Sarà
0: Padre
1: con
0: Franco, noi ti ringraziamo perché ci hai raccontato della festa della Madonna della Mercede, dell'ordine dei mercedari. Noi siamo entrati anche un po' di più nella tua vita, perché ti abbiamo raccontato che ti sei trasferito a Roma da pochissimo, e ci piaceva anche ricordare il tuo incarico qui a Roma, ce lo puoi svelare?
1: Un'avventura nuova, eh? Io sono un po' grandicello come
0: infatti
1: età.
0: Io posso farti anche i complimenti, perché mi hanno detto un'età, ma secondo me hanno sbagliato.
1: No, non è sbagliato,
0: vera?
1: 81.
0: Ma complimenti.
1: 81 fra 20 giorni. Ma quello che mi incuriosisce è che il provinciale mi ha fatto maestro formatore di giovani, e io ho vissuto sempre in parrocchia. E adesso mi devo mettere in discussione, devo cominciare. Quindi un'attività, una missione che mi incuriosisce anche. Come mi devo relazionare con questi giovani? Allora mi sono detto una cosa. La mia scommessa è non farmi chiamare boomer da loro. Non so se
2: allora,
1: ci riuscirò.
2: Franco, devi tornare da noi per

0: per farci capire se è vero che è stato così.
1: Poi ci diamo appuntamento.
0: Vieni, vieni, saluta insieme a noi, mettiti al centro. Ti ringraziamo per essere venuto con noi. Noi ti aspettiamo allora per sapere anche come sta andando il tuo incarico e ne approfittiamo per salutare anche voi. Se vi è piaciuta questa puntata, la ritrovate naturalmente su Play 2000 e noi vi aspettiamo.

Ben ritrovati con l'informazione di TV 2000, vediamo le principali notizie. Massiccio attacco russo su Kiev e Odessa, missili e droni su centri logistici e di telecomunicazioni. Due le persone ferite nella cittadina sul Mar Nero. Kiev risponde colpendo una raffineria russa nella regione di Rostov. Al fianco dell'Ucraina per una pace giusta, ma serve impegno anche da Mosca, le parole del ministro Tajani al Palazzo di Vetro, che esprime preoccupazione per l'impatto economico e sociale della guerra. Al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Trump lo accoglie all'aereo con una stretta di mano. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi di cui discuteranno. Un giudice federale ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per la CNN e le altre due testate che nei giorni scorsi erano state bandite dall'amministrazione. E continua lo sciopero al Colosseo per la sicurezza nei luoghi di lavoro. La risposta dei sindacati dopo la morte ieri all'anfiteatro Flavio di un operaio di 22 anni. Lavoratori scesi in piazza dunque anche oggi dopo il presidio di ieri. Un uomo di 69 anni è morto a Borgo Loreto nel Napoletano dopo aver perso il controllo della sua bicicletta elettrica sulla quale stava viaggiando. L'uomo è caduto con violenza sull'asfalto battendo la testa. Inutile l'intervento del personale sanitario. Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-est formando una nube alta circa 4 km. L'Italia ci guarda più che mai e va dimostrata quella fiducia che ci viene data, ma non è finita così. Malagò oggi a Coverciano per salutare la nazionale radunata per preparare le prime 4 gare di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. 10:02, fra qualche secondo, ora di nuovo linea alla rete, il TG2000 torna a mezzogiorno, a più tardi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di un disturbo tanto diffuso quanto odiato. Parliamo di reflusso gastroesofageo, non è solamente un disturbo, un bruciore. Ebbene, probabilmente molto spesso legato allo stile di vita. Ebbene, oggi cercheremo di capire come l'alimentazione, anche cambiando lo stile di vita, possiamo magari placare questo disturbo, grazie soprattutto ai consigli che ci darà il dottor Emanuele Rinnella. Benvenuto. Io ricordo, medico nutrizionista della unità operativa complessa di nutrizione clinica al Policlinico Universitario e Gemelli di Roma. Allora, bentornato innanzitutto.
1: Grazie, bentrovata.
0: Cerchiamo di capire un po' il problema, perché io ho detto che l'alimentazione addirittura può diventare un alleato,
1: certo,
0: no? In questo caso. Però esattamente che cos'è? Perché molti di noi, soprattutto in questo periodo, accusano questo bruciore che,
1: esatto,
0: parte, no, al centro del nostro sterno.
1: Si tratta di una condizione molto frequente, soprattutto si riaccende nei cambi di stagione, primavera e autunno, e attenzione, non deriva dall'acidità gastrica. Il problema non è l'acidità gastrica, che è fisiologica, serve per digerire i cibi e per prevenire la disbiosi intestinale. Il problema è quando questo acido risale attraverso lo sfintere esofageo superiore, quindi potremmo dire il cardias, e di conseguenza va in un posto dove non dovrebbe esserci, cioè l'esofago. Questo deriva o da una lassità dei legamenti del cardias o da ernia iatale, ad esempio, oppure da un'aumentata pressione intragastrica, come si verifica nelle occasioni di obesità o di sovrappeso.
0: È per quello, per cui magari le persone che sono in sovrappeso o obesità sono più propense,
1: esatto,
0: a soffrire di reflusso. Parliamo di sintomi, perché i sintomi sono un po' strani. Parliamo dei sintomi, quelli più comuni, perché noi abbiamo parlato in maniera molto generica di bruciore.
1: Esatto.
0: In realtà non

0: è solo un
1: non
0: bruciore,
1: è solo bruciore.
0: No?
1: Intanto è un dolore urente, è un bruciore che qui a livello dello sterno, si dice retrosternale, a volte può esitare in un dolore toracico vero e proprio, tant'è che alcuni lo confondono con una sindrome ischemica, con un infarto del miocardio. A volte può essere abbassamento di voce, raucedine, tosse secca. È un grande simulatore. Quindi bisogna stare molto attenti, perché da una parte potremmo sottovalutare dei sintomi che riguardano l'apparato cardiaco o polmonare, dall'altra invece potremmo non curare bene il reflusso. Quindi la diagnosi deve essere sempre medica, circostanziata e personalizzata.
0: Ci sono altri sintomi, abbiamo letto nel cartello, che sono riconducibili, no? Abbiamo detto, per cui anche questa, la tosse, la tosse un po' secca, stizzosa.
1: A volte si confonde con la tosse vera e propria, quindi si fanno molte visite pneumologiche, in realtà non si conosce la causa, però non si capisce la causa. Un medico però che sa fare bene un esame obiettivo e sa fare delle indagini giuste, sa riconoscere quando si tratta di reflusso, quando si tratta di patologia polmonare.
0: Allora, insomma, è un po' bugiardino, insomma, da quanto abbiamo capito,
1: un po'
0: si nasconde, un simulatore, si nasconde molto bene. Allora, a maggior ragione, è difficile forse probabilmente fare una diagnosi. Come si fa la diagnosi di reflusso gastroesofageo?
1: Intanto c'è la clinica, l'esame obiettivo, la storia anamnestica. Certo. Certamente chi soffre di sovrappeso, obesità è più incline ad avere il reflusso rispetto a chi è normopeso. Poi ci sono gli esami strumentali, quindi sicuramente la gastroscopia, ma anche esami più approfonditi come la manometria esofagea, la pH-metria. Il medico può anche richiedere un urea breath test per la valutazione della presenza o meno dell'Helicobacter pylori, che è un batterio che si trova nello stomaco, può dare gastrite e quindi può simulare anche una sorta di reflusso nei soggetti predisposti. Quindi diagnosi clinica, ma poi anche la diagnosi strumentale è efficace nel dare la diagnosi.
0: Ci sono delle abitudini sbagliate, oppure delle situazioni difficili che addirittura possono causare il reflusso, dottor
1: Il fumo, prima di tutto. Il fumo rilassa lo sfintere esofageo superiore, quindi di fatto permette una maggiore risalita dell'acidità dello stomaco nell'esofago. Poi l'alcol, per lo stesso motivo, sono situazioni che possono rilassare lo sfintere esofageo superiore. E poi lo sappiamo, i cibi acidi, qua troviamo le arance, ma anche il caffè, le bibite gasate, le sostanze stimolanti, appunto come il caffè. Poi anche le chewing gum, masticare continuamente chewing gum o caramelle favorisce la secrezione acida gastrica. E poi i pasti abbondanti, ricchi di grassi o anche ricchi di volume, che aumentano la pressione intragastrica e nei soggetti predisposti favoriscono la risalita proprio del reflusso. L'abbiamo detto prima, il sovrappeso, l'obesità, per lo stesso motivo, perché il grasso viscerale riduce lo svuotamento gastrico e permette una maggiore risalita attraverso la valvola.
0: Allora, abbiamo capito, la quantità di cibo è importante, non bisogna mangiare troppo e questo è un dato di fatto, dovremmo, come dire, diminuire l'introito calorico, ma non solo, anche il modo in cui si mangia, perché lei ha parlato, insomma, anche le chewing gum potrebbero dare questo effetto, per cui anche il modo in cui si mastica il cibo è fondamentale.
1: Molte volte, chi è che non lo fa, molte volte andiamo di fretta, ingoiamo velocemente, mastichiamo poco, non ci prendiamo il nostro tempo mentre mangiamo e non facciamo altro che ingurgitare aria. Questo aumenta la pressione all'interno dello stomaco, che in qualche modo deve essere sfogata, e quindi trova una valvola, che è quella dello sfintere esofageo superiore, che in qualche modo è incontinente, peggiora il reflusso. Quindi mangiare chiaramente in maniera contenuta, masticare a lungo, prendersi il proprio tempo mentre si mangia.
0: Allora, bisogna anche fare attenzione alla distribuzione dei pasti. E anche l'orario è importante, cioè l'orario in cui si fa, magari, io immagino la cena, no? Magari si deve cenare abbastanza presto.
1: Esatto, vale sempre la regola di fare dei pasti piccoli e frequenti, di mangiare poco, soprattutto la sera, perché lo stomaco va tenuto il più possibile sgonfio la sera. Quindi mangiare presto la sera, evitare di cenare troppo tardi e comunque lasciar passare almeno 2-3 ore dalla cena fino a quando si va a letto. Può essere inoltre utile mettere dei cuscini dietro la schiena per chi soffre di reflusso e prendere dei gel antireflusso dopo aver lavato i denti.
0: Ma per cui bisognerebbe mangiare poco e spesso, oppure no? Questa regola è sbagliata? Cioè è meglio tenere, vuol dire, a riposo il nostro stomaco?
1: Sicuramente bisogna tenere lo stomaco in una condizione di pressione accettabile, quindi evitare i pasti lauti, troppi carichi di liquidi che gonfiano chiaramente lo stomaco e la pancia. E in alcuni casi può essere consigliato anche allungare la finestra di digiuno, il famoso digiuno intermittente, promettente, ma bisogna evitare poi di compensare con l'autipasti nelle finestre in cui si mangia, altrimenti la pressione intragastrica aumenta e il reflusso peggiora.
0: Rispondiamo a Lorenzo, le scrive da Parma, le chiede: bere durante, a proposito di bere, di idratazione, bere durante i pasti aiuta o peggiora la situazione con il reflusso? Allora, bisogna bere o non bisogna bere?

0: durante i pasti?
1: Questa è una domanda molto interessante, sì, sì. Perché alcuni dicono di sì, altri dicono di no. In realtà sì. Bisogna stabilire cosa e quanto mangiamo. Pasti abbondanti, lauti, ricchi di liquidi e anche con la presenza di bevande alcoliche, è meglio evitare di accompagnarli con l'acqua, perché questo aumenta la pressione intragastrica. Viceversa, se io assumo dei cibi secchi e assumo poco cibo, la presenza dell'acqua può migliorare lo svuotamento gastrico diluendo il bolo. Quindi dipende da cosa si mangia. Pasti abbondanti, meglio evitare. Pasti piccoli e secchi è preferibile assumere
0: acqua. Ci sono delle piccole strategie che possiamo adottare a tavola proprio per ridurre i sintomi fastidiosi del reflusso?
1: Certo. Qui per esempio vediamo lo zenzero, no? Lo zenzero è una pianta che fin dall'antichità si conosce per le proprietà digestive e procinetiche, aiuta a svuotare lo stomaco e quindi può essere utilizzato per chi soffre di reflusso, così come dovremmo evitare per esempio gli agrumi, i cibi acidi, il caffè, le bevande gassate. In alcuni pazienti anche lo yogurt e i cibi integrali possono dar fastidio. Lo yogurt è acido, quindi in chi ha una mucosa esofagea irritata può dare fastidio. Questo però deve essere guidato da un clinico, da una persona
0: che conosce
1: esperta,
0: la storia familiare,
1: la storia clinica, e adatta la nutrizione a seconda del paziente, perché anche alimenti sani come i cibi integrali e lo yogurt potrebbero migliorare soprattutto.
0: Mi sono sempre chiesto il peperoncino, perché lei ha detto lo zenzero che fa bene.
1: È meglio evitare
0: lo zenzero sul peperoncino, no?
1: Dipende anche dal quadro clinico che abbiamo. Lo zenzero ha un'azione un pochino stimolante sulla mucosa, però uno stimolo che favorisce proprio la cinetica dello stomaco. Il peperoncino è molto irritativo, quindi se proprio diciamo si può fare a meno.
0: Parliamo di digiuno sì. intermittente, va tanto di moda, se ne parla anche troppo spesso, anche spesso a sproposito, volevo dire. Allora, il digiuno in questo caso potrebbe far bene al nostro reflusso oppure no?
1: Sì, allora, il digiuno sicuramente tiene lo stomaco vuoto e quindi favorisce in qualche modo una normale cinesi dello stomaco, evitando l'aumento della pressione. Però attenzione, perché a volte chi fa un digiuno intermittente poi tende a compensare in una finestra più breve l'assunzione dei pasti che gli servono per mantenersi in energia durante la giornata. Quindi evitiamo di compensare con l'autipasti dopo, per lo stesso motivo.
0: Allora, e soprattutto i prodotti industriali, no, dottor Riminella, sono pieni di additivi, conservanti, ecco, tutto ciò può far peggiorare, può irritare ancora di più la nostra mucosa gastrointestinale.
1: Ricordiamolo sempre, i prodotti iperprocessati vanno evitati per tanti motivi. Uno di questi motivi è anche il reflusso. Sono alimenti ricchi di sostanze iperattive che chiaramente possono aumentare l'acidità gastrica, perché serve per digerire alimenti anche molto difficili da digerire, i grassi idrogenati, per esempio, no? Ma poi contengono additivi che fanno male al nostro microbiota intestinale, creano disbiosi, la disbiosi produce fermentazione, la fermentazione crea un aumento del volume addominale e riduce lo svuotamento gastrico. Quindi per tanti motivi, anche il reflusso, è bene evitare i cibi ultraprocessati.
0: Per cui i disturbi intestinali influiscono con il reflusso? Insomma, chi soffre di qualche disturbo intestinale ha molte più probabilità di soffrire di reflusso?
1: Assolutamente, dottore. Sì, la disbiosi è molto spesso associata al reflusso gastroesofageo. Quindi non possiamo curare efficacemente il reflusso se non curiamo anche l'intestino.
0: Parliamo di terapie, ci sono delle terapie farmacologiche, noi insomma siamo stati anche bastonati un po' dall'AIFA, ne usiamo un po' troppi. E quando devono essere assunti questi farmaci per proteggere il nostro esofago e stomaco?
1: Oggi abbiamo diverse terapie a disposizione, intanto i gel antireflusso, poi i farmaci e gli integratori procinetici, lo zenzero appunto, gli integratori procinetici, se no passiamo ai farmaci. In rari casi e in pochi casi gli inibitori di pompa protonica possono dare una mano, ma per brevi periodi, non in maniera prolungata, perché ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, non è una questione di iperacidità gastrica quanto una questione di passaggio dell'acidità nell'esofago. Quindi possiamo ridurla per brevi periodi, ma alla lunga questi sistemi non funzionano e possono provocare disbiosi e altre patologie molto serie.
0: Dunque dobbiamo correggere principalmente il nostro stile di vita.
1: Esatto.
0: Questo, insomma, perché soffre di reflusso.
1: Migliorare lo svuotamento gastrico. Purtroppo a volte non riusciamo a rinforzare l'ipotonia del cardias, quindi dobbiamo agire sullo svuotamento gastrico, quindi attività fisica, dieta sana, stile di vita e, quando serve, anche i farmaci.
0: E anche dormire in maniera diversa, no?
1: E dormire
0: no?
1: in maniera inclinata, un po' 30-40 gradi, con dei cuscini, può aiutare in determinati casi, come nei cambi di stagione.
0: Soprattutto adesso.
1: Esatto.
0: Grazie di cuore a dottor Riminella.
1: Grazie.
2: abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
3: La docuserie con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.
4: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico, dal 1980, sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
5: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
6: Macchie scure dopo l'estate?
7: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
6: Io valgo.
8: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
9: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
10: Tronchi sandwich!
11: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
10: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
12: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
13: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
12: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
14: Spero che non avrete fame.
15: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante. Volete lasciarci? È un dramma familiare.
16: Sono sempre i più applauditi.
17: A un nuovo inizio.
3: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.

0: Professor Luca Sconfienza, bentornato caro Luca, perché tu ci porti sempre delle bellissime novità. Grazie innanzitutto, io ricordo il professore responsabile dell'unità operativa di radiologia diagnostica interventistica all'IRCCS ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio e professore all'Università degli Studi di Milano. Parliamo di un problema maschile, ipertrofia prostatica benigna. Per fortuna qui la radiologia interventistica ha fatto insomma tante cose belle, nel senso che c'è una nuovissima tecnica di cui ci parlerai a breve. E io vorrei ricordare che l'ipertrofia prostatica benigna colpisce la metà degli uomini sopra i 50 anni e l'80% degli uomini sopra gli 80 anni. Beh, bei numeri. E per cui, insomma, a maggior ragione la ricerca è andata avanti anche in questo senso. Innanzitutto, che cos'è?
1: No? L'ipertrofia prostatica benigna, come dice il nome, è proprio una condizione in cui la prostata, che è questo organo situato al di sotto della vescica, che normalmente è grosso come una piccola castagna, comincia a crescere. Questo avviene per una serie di squilibri ormonali e anche altri fattori che portano questa ghiandola a crescere, diciamo, in maniera assolutamente tranquilla, non in senso tumorale. Ci sono anche i tumori della prostata, oggi non ne parleremo, è una cosa diversa, e la prostata comincia a crescere. Chiaramente, essendo una organo, una ghiandola localizzata al di sotto della vescica, la prostata, quando cresce, comincia a comprimere le zone circostanti.
0: E qui si avvertono i primi sintomi.
1: Esattamente. No, ci sono tendenzialmente alcuni pazienti più fortunati evidentemente, in cui la prostata cresce in un modo un po' particolare e non dà una serie significativa di sintomi. In questi pazienti di fatto non c'è necessità di fare nessun trattamento. Ma nella maggior parte ovviamente quello che succede è la prostata appunto va ad ingrossarsi e sia comprime il pavimento della vescica e quindi di fatto ne riduce il volume, sia tende a stringere, quindi a ridurre il calibro dell'uretra, che è quel canale da cui fuoriesce l'urina. E quindi chiaramente l'insieme di queste due cose creano quel corredo di sintomi, in inglese si chiamano LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms, cioè sintomi dell'apparato urinario inferiore, che sono appunto quelli, vediamo nel cartello, ma comunque esatto, ovviamente un ridotto flusso di urina. Si dice, si insegna agli studenti, ricordo anch'io, il paziente si urina sulle scarpe proprio perché
0: non fa in tempo,
1: non riesce, non ha un, certo, diciamo, un flusso abbastanza significativo per urinare nel WC, e soprattutto risvegli frequenti di notte perché la vescica è di dimensioni più piccole, la sensazione di un ristagno all'interno, cioè la sensazione di non riuscire a svonzarsi completamente. Insomma, ci sono una serie di fattori che di fatto non sono pericolosi, certo, ma sono sicuramente fastidiosi
0: vita,
1: certo, e la qualità della vita, soprattutto i risvegli notturni, che sono poi anche un parametro abbastanza importante.
0: Allora, parliamo di tecniche. Prima di parlare dell'ultimissima tecnica mini-invasiva, quali sono le tecniche invece tradizionali per curare l'ipertrofia prostatica?
1: Di ipertrofia prostatica si è parlato tantissimo, si parla tantissimo, ma abbiamo scoperto il perché. Sicuramente i farmaci sono già una parte importante, perché c'è una categoria di farmaci che fa in modo di andare in qualche modo a rilasciare un po' la componente muscolare, quindi favorire il passaggio attraverso
0: il primo approccio dunque farmacologico?
1: Sicuramente l'approccio farmacologico viene spesso diciamo instaurato, ma dipende sempre dal grado, perché ovviamente i primi approcci sono di tipo farmacologico. Se poi diciamo non si hanno dei buoni risultati, l'approccio più comune è quello che viene definito disostruttivo, cioè di fatto ci cerca di andare a sturare, possiamo dire, proprio appunto il canale dove passa l'urina. E questo può essere fatto con tantissime tecniche, tantissime metodiche. Esiste il laser, esiste il trattamento con il vapore, esiste il trattamento ad acqua. Sono tutte tecniche che in generale hanno un approccio con un ingresso appunto dall'uretra, che vanno in qualche modo a diciamo, rimodellare questo, questo canale e a fare una, diciamo, creare più spazio nella zona appunto dove l'urina deve defluire.
0: Per cui il primo approccio è terapeutico, nel senso è farmacologico, e poi insomma ci sono appunto i laser, soprattutto, no? L'avvento dei laser. Io vedo anche delle reclame in televisione di alcuni integratori. Questo è prima dell'approccio terapeutico, può dare una mano agli uomini che soffrono di ipertrofia prostatica?
1: Sicuramente ci sono alcuni integratori che hanno un ruolo importante. Vanno sempre inseriti nel contesto, diciamo, dei sintomi del paziente. È chiaro che un paziente con dei sintomi ostruttivi molto importanti è difficile che possa risolvere con questo tipo di integratori. Soggetti che invece magari sono ancora in terapia farmacologica, allora possono aggiungere qualche integratore che può sicuramente migliorare, ma non sono sicuramente
0: la cura definitiva, ecco, è questo. E adesso parliamo della nuovissima tecnica mini-invasiva, che è la termoablazione. Che cos'è esattamente? Che cosa si tratta?
1: La termoablazione è una parola generale che indica tutte le procedure di ablazione, cioè di andare a bruciare del tessuto all'interno del corpo del paziente con il calore. Quindi con il calore o anche con il freddo in certi casi, però parliamo di calore. E questo si applica già a tantissimi ambiti, abbiamo già parlato insieme della tiroide, ma a livello epatico, renale, eccetera, eccetera. Sulla prostata questa è una tecnica che è stata cominciata già un po' di anni fa con l'utilizzo del laser, poi è entrata un pochettino, diciamo, un po' in disuso, diciamo, non è una tecnica che si è mai affermata più che tanto. Adesso ci siamo un po' inventato di riproporla con un approccio molto diverso. Prima abbiamo detto che la maggior parte delle tecniche fanno un approccio transuretrale, cioè entrano proprio nell'uretra e fanno un lavoro di disostruzione. E quello che invece noi cerchiamo di fare è un approccio completamente diverso, lo vediamo anche in questa grafica, con

0: un ago che è veramente piccolo. Io faccio vedere a favore di camera.
1: Di camera. Eccolo,
0: ecco qua. Poppa su, qualcuno lo vede.
1: Ecco, adesso stiamo vedendo.
0: Adesso stiamo vedendo, benissimo. Si vede. E lo faccio vedere anche in confronto a un mio dito, perché è veramente piccolo.
1: Sì, è molto sottile. Sì, non è...
0: Che scompare quasi nella mia mano. Ops. È un ago che viene inserito per via transperineale, cioè in quello spazio piatto che abbiamo in mezzo alle due gambe.
1: Okay.
0: E questo viene fatto con la guida ecografica, quindi con un'ecografia transrettale, che è quella che si fa per andare a studiare la prostata in maniera corretta, e si guida l'ago all'interno dei due lobi della prostata. Questo è un approccio molto diverso, perché di fatto non va a toccare l'uretra, che di fatto è un... Ecco, lo vediamo in questa
1: come
0: immagine.
1: Come avviene passo passo?
0: Vedete,
1: ecco,
0: questa parte, questo nodulo più scuro è la prostata. L'ago si vede, questo è il catetere, questa immagine lineare, e vedete questa nuvoletta bianca, è proprio la zona di calore che sta andando a bruciare la ghiandola. Con l'ecografia noi riusciamo a rimanere molto lontani però dall'uretra, che è appunto la zona nobile che noi vogliamo preservare, ma anche dalla periferia della ghiandola, dove ci sono una serie di nervi che sono molto molto importanti per tutta la funzionalità di tipo sessuale
1: certo,
0: in generale della prostata, dell'apparato riproduttivo maschile. In questa immagine vediamo però molto bella l'immagine sulla, diciamo, destra, l'immagine tutta in grigio della prostata, e a sinistra vediamo un'immagine col mezzo di contrasto in cui c'è un buco nero. Questo buco nero corrisponde esattamente all'area che è stata bruciata. Cosa succede poi? Esattamente come abbiamo già spiegato nella tiroide più volte, questa ghiandola piano piano si cicatrizza e piano piano comincia a retrarsi. La retrazione che cosa fa? Primo fa diminuire di volume la prostata, ma porta via con sé un allargamento, diciamo, del canale dove scorre l'urina, e soprattutto riduce anche l'impronta sulla prostata. Non è una cosa che avviene immediatamente, perché in realtà quello che deve succedere è proprio una cicatrice, cioè la prostata piano piano si deve cicatrizzare, si deve asciugare e lasciare passare appunto più spazio, liberare un pochettino di spazio.
1: Ecco, tu volevi far pure l'esempio con l'arancia.
0: Sì, io volevo far vedere con un'arancia, perché in realtà è una procedura estremamente semplice e ha una durata veramente breve. E l'ago è veramente sottile e viene inserito sotto guida ecografica in questo modo. Io lo faccio vedere, la camera è questa qua davanti. Perfetta. Aspettate che metto anche questo dietro, così si vede meglio. E questo è proprio l'inserzione.
1: E il paziente, allora, come viene fatto in anestesia totale?
0: Questa, guarda, è proprio la durata. Io faccio un po' di bruciatura, poi arretro piano piano l'ago fino ad andare a bruciare tutta l'estensione. L'altra cosa molto importante è che il paziente viene fatto in sedazione, ma non in anestesia locale. Quindi facciamo dell'anestesia nella zona, non in anestesia generale, scusami, una sedazione leggermente più profonda che vada a togliere la sensazione di dolore, ma il paziente subito dopo rimane sveglio e può andare a casa dopo qualche
1: ora. Allora, i vantaggi di questa tecnica, Luca?
0: Vantaggi di questa tecnica li abbiamo già accennati, e sono il fatto principalmente che non si va a toccare l'uretra, che è la parte più complessa e più delicata della prostata. Un vantaggio importante è che, non andando a toccare l'uretra, questa tecnica potenzialmente non dà uno dei problemi principali delle altre tecniche, che è l'eiaculazione retrograda, che è un aspetto piuttosto temuto dai pazienti.
1: Certo.
0: Ovviamente, intanto è una tecnica molto iniziale, quindi insomma, ci stiamo studiando, ci stiamo lavorando, ci sono dei pazienti in cui appunto questa tecnica può non essere adatta, ad esempio quando l'ipertrofia...
1: Ecco, il paziente ideale, no? Tutti lo possono approcciare?
0: Tendenzialmente noi dobbiamo avere un paziente in cui siamo sicuri che non vi sia una patologia oncologica, anche se ci sono delle terapie di questo tipo per il paziente oncologico, ma in questo momento non ce ne occupiamo. Ci vuole una prostata che sia di dimensioni almeno di 30-40 ml, perché altrimenti non c'è la possibilità, ma non ha neanche senso poi fare questa procedura, fino anche a 120-130. Noi stiamo trattando anche i pazienti che hanno il catetere a permanenza. C'è una serie di pazienti che purtroppo non può togliere il catetere, riesce a urinare solo col catetere, lo mantiene quotidianamente.

0: abbiamo visto che anche in questi pazienti c'è un ottimo risultato e una quota di questi pazienti riesce a togliere il catetere.
1: Grazie, grazie di cuore professor Luca Sconfienza,
0: grazie,
1: grazie
0: Monica,
1: per questi consigli e queste novità, grazie di cuore. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio la dottoressa Sara Tambone, bentornata.
2: Buongiorno,
1: cara dottoressa.
2: Buongiorno.
1: Dermatologa della LILT. Io oggi vogliamo trattare un argomento molto importante, perché parliamo ovviamente della salute della nostra pelle, in particolare di alcune macchie solari molto diffuse, cheratosi attiniche, e che devono essere trattate. Allora oggi magari date un'occhiata alla vostra pelle, poi la dottoressa vi dirà esattamente come deve essere guardata attentamente, perché magari molti di voi hanno queste piccole macchie che devono essere assolutamente trattate. Che cosa sono esattamente,
2: esatto,
1: dottoressa?
2: Sì, le cheratosi attiniche sono definite come precancerosi cutanei, quindi dei pre-tumoretti della pelle. In realtà possiamo considerarle già dei piccoli epiteliomi squamocellulari in situ, quindi diciamo sono delle lesioni che vanno trattate perché hanno un'importanza a livello medico. Mm-hmm. Si possono trovare sulle zone fotoesposte dal nome, cheratosi attiniche, no? Dal sole, quindi i raggi solari le possono causare, e sono delle macchioline rosse che si trovano sempre sulle zone fotoesposte, quindi cuoio capelluto, il viso, il décolleté, il dorso delle mani, e col passare del tempo possono cominciare a desquamare, diventare un pochino più spesse, formare un'ipercheratosi fino a formare anche delle croste.
1: E danno dei sintomi, prurito? Possono dar prurito?
2: No, possono anche ovviamente essere correlate a sintomi, ma generalmente sì, soprattutto nelle fasi iniziali, quando sono piatte, anche impalpabili, non danno una sintomatologia.
1: E allora i fattori di rischio, il sole, abbiamo detto sicuramente prendere il sole in maniera errata può essere una delle cause. Ci sono altre cause?
2: Il sole è fondamentale. Parliamo di un sole, di un'esposizione solare cronica. Quindi il fattore di rischio principale è l'esposizione solare cronica per motivi solitamente lavorativi negli anni. Quindi chi
1: sempre
2: lavora
1: all'aperto,
2: no? O anche per hobby, quindi chi fa molta attività all'aperto. E ovviamente la correlazione con l'esposizione solare è fondamentale. Ma è un gruppo di pazienti maggiormente interessati dalle cheratosi attiniche che sono quelli dal fototipo chiaro, quindi i biondi con gli occhi azzurri, i rossi, che hanno anche un'esposizione solare cronica negli anni, hanno una frequenza maggiore di sviluppo di cheratosi attiniche.
1: Noi vogliamo capire di più, proprio perché avevo detto, insomma, controllate la pelle, magari state guardando la TV, magari guardate anche le vostre mani, insomma, prendete uno specchio, guardate anche il viso, come si riconoscono?
2: Sono queste macchioline rosse che sono leggermente desquamate, in alcuni casi possono essere anche pigmentate,
1: ecco,
2: quindi
1: stiamo
2: un pochino
1: vedendo
2: più
1: adesso,
2: marroncine,
1: no?
2: Sì. Mano a mano nel tempo possono acquisire questa desquamazione e non vanno via con le creme idratanti, con le terapie per le dermatiti classiche. La prima cosa con la quale bisogna metterle in diagnosi differenziale sono ovviamente le dermatiti, quindi queste hanno un andamento cronico, peggiorano nel tempo, mentre le dermatiti possono passare,
1: vanno e vengono,
2: cambiano a livello stagionale o con le terapie locali. Quindi questa è una prima diagnosi differenziale che il paziente può fare
1: da solo.
2: Sì, certo. Però ovviamente la diagnosi è clinica,
1: è sempre del medico, dermatologo.
2: Sì, sì, sì.
1: Allora, come vanno? Cioè, vanno sempre trattate queste lesioni, che poi sono delle lesioni di fatto, no?
2: Esatto, sì, le cheratosi attiniche vanno sempre trattate proprio per il loro rischio di progressione verso il carcinoma squamocellulare, quindi non sono lesioni estetiche quelle che noi vediamo sul cuoio capelluto, ad esempio,
1: certo,
2: di chi
1: come abbiamo visto prima, no, nelle foto,
2: come vediamo anche nelle foto, sono lesioni che hanno un potenziale cancerogeno, quindi possono trasformarsi in carcinoma squamocellulare che poi va trattato chirurgicamente o con altri tipi di terapia. E quindi vanno sempre trattate, e anzi la cosa migliore è trattarle inizialmente quando ancora sono di grado 1, quindi sono ancora molto sottili, perché la terapia è anche più efficace.
1: Più efficace. Quali sono queste opzioni di trattamento? E poi ce n'è una in particolare che mi incuriosisce, quali sono?
2: Abbiamo diverse opzioni terapeutiche per la singola cheratosi attinica. Solitamente si fa ancora la crioterapia, che è l'azoto liquido, lo classico, si può fare il laser CO2, ci sono tante creme che possono essere utilizzate usate per le cheratosi attiniche, che sono immunomodulanti o chemioterapici topici, e poi c'è anche la terapia fotodinamica, che utilizza sempre una crema ma con il supporto di una luce che attiva questa crema.
1: Che attiva. È proprio

0: Questa mi interessa, la terapia fotodinamica. Che cos'è? Si usano dei farmaci?
1: Sì, si usano delle creme, quindi si usa un fotosensibilizzante topico che viene applicato sulla zona da trattare, quindi generalmente sul cuoio capelluto, sulle zone
0: fotoesposte,
1: anche sul
0: décolleté,
1: sul dorso delle mani, si può fare ovunque, dove ci sono le cheratosiattiniche. Questa crema va lasciata in posa per circa 3 ore con una medicazione occlusiva. Dopodiché il paziente viene illuminato con una luce rossa visibile.
0: Dopo le 3 ore?
1: La crema.
0: Cioè,
1: esatto.
0: Le 3 ore se la mette a casa la crema?
1: No. Solitamente il paziente viene in struttura. È una terapia che si fa a livello ambulatoriale, a differenza delle altre creme che possono essere fatte domiciliari. La terapia fotodinamica è ambulatoriale, quindi il paziente viene in struttura, viene applicata la crema e dopo le 3 ore di assorbimento la crema viene assorbita appunto dalle cheratosiattiniche. E quando sono illuminate con questa luce rossa visibile viene attivata e questo provoca la morte cellulare delle cellule responsabili delle cheratosiattiniche, quindi un'ustione.
0: Questa luce è dolorosa come il laser? Cioè il laser, lo diciamo, insomma, è fastidioso.
1: Fastidioso.
0: È fastidioso, non è proprio un piacere fare il laser. Lo diciamo per onestà intellettuale. Però invece in questo caso questa luce è ancora più dolorosa oppure insomma è uguale al laser?
1: Sì, diciamo che è un trattamento che può essere doloroso, fastidioso, soprattutto in base al numero delle cheratosiattiniche presenti. Perché quando noi utilizziamo il laser, magari il laser CO2 lo facciamo diretto su una singola cheratosiattinica, quindi il dolore è localizzato lì. Questa è una terapia di campo, quindi prendiamo un'area estesa interessata dalle cheratosiattiniche e purtroppo in quei 7 minuti più o meno di illuminazione...
0: Quanto sei? 7 minuti?
1: 7-8 minuti, sì. Di illuminazione con la luce rossa visibile, in quel caso si ha un'ustione, su una leggera ustione superficiale.
0: E servono più sedute? Basta una sola seduta, dottoressa?
1: Per le cheratosiattiniche basta anche una sola seduta, ma vanno anche ripetute nel tempo e si possono combinare anche con altre terapie, quindi si fa la terapia fotodinamica, poi si può fare dopo il controllo anche qualche altra terapia locale, come la crioterapia o altre creme per le cheratosi.
0: Ecco, vediamo proprio il risultato, no? Nel senso di questa terapia, della terapia fotodinamica, che davvero è un bel risultato, innanzitutto perché viene curata la cheratosi, poi una volta tolta la cheratosi magari, e questi sono i risultati, i risultati insomma abbastanza importanti, vediamo anche dalle macchine, non ci sono più.
1: Il risultato della terapia fotodinamica è ottimo, c'è un miglioramento del quadro clinico, diciamo che quando ci sono poche cheratosiattiniche, una cheratosiattinica si può avere anche la risoluzione della cheratosi stessa. Quando c'è un campo di cheratosiattiniche che viene definito campo di cancerizzazione, ce ne sono tante, c'è sicuramente un miglioramento, però viene trattata più come una patologia cronica, perché il danno solare è cronico e passato nel tempo, quindi vengono fatte più sedute e vengono ripetute nel tempo proprio perché c'è il rischio di recidiva.
0: Grazie alla dottoressa Sara Tambone, grazie per questi consigli e queste indicazioni che ci ha dato.
2: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta domani dalle 10:55.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Quando è la passione a muoverti? Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltarenemul Gel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltarenemul Gel, quattro effetti in un prodotto.
6: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
7: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
8: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
7: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
9: Spero che non avrete fame.
10: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
11: Volete lasciarci? È un dramma familiare.
12: Sono sempre i più applauditi.
13: A un nuovo inizio.
2: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.
14: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
2: La docuserie con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.
0: Intanto saluto e ringrazio la dottoressa, la professoressa Maria Matarese, presidente del corso di laurea in infermieristica all'Università Campus Biomedico di Roma ed esperta di assistenza geriatrica. È proprio questo, noi vogliamo aiutare sia le persone che in questo momento hanno delle difficoltà a muoversi, anche i familiari che magari sono intorno a delle persone che magari in maniera cronica non hanno la possibilità di alzarsi magari dal letto, a muoversi in maniera autonoma. Quanto è importante, infatti io vorrei, questa è la prima, anche insegnare ai familiari alcune tecniche infermieristiche. Oggi lei ci insegnerà tanti metodi per, come dire, migliorare la qualità di vita di questi pazienti. Quanto è importante insegnare anche ai familiari,
1: sì,
0: professoressa?
1: Prima di tutto ti ringrazio per questa occasione di parlare di assistenza infermieristica proprio oggi.
0: Sì.
1: Stiamo celebrando la nascita di un'infermiera inglese, Florence Nightingale, a cui attribuiamo proprio la nascita dell'infermieristica moderna. E l'infermiere ha un ruolo fondamentale soprattutto a casa, perché a casa ha la possibilità di conoscere il paziente, i familiari, conoscere il suo contesto di vita, le sue abitudini, le sue difficoltà, e proprio sulla base di queste conoscenze noi riusciamo a costruire un piano di assistenza che è davvero personalizzato. Mettendo al centro il paziente e la famiglia. Quando andiamo a casa noi non svolgiamo soltanto prestazioni tecniche, è vero, anche quelle ci vengono richieste, ma facciamo un lavoro ancora più prezioso. Insegniamo alle persone a prendersi cura di se stesse, insegniamo ai familiari a prendersi cura del proprio caro in sicurezza e con competenza.
0: Allora iniziamo proprio, no, a capire che cosa possiamo fare quando noi siamo a casa, abbiamo un paziente insomma che ha bisogno di cure. Un paziente, soprattutto anziano, ha bisogno magari di assumere tanti farmaci e non solo, magari parte di farmaci. È un po' complicata a volte, come dire, l'assunzione di farmaci in una persona che ha dei problemi. Ci sono degli strumenti che voi, e ovviamente infermieri, aiutate, che
1: sì,
0: ci fornite, la gestione,
1: come,
0: no?
1: Sì, come hai detto te, la gestione è piuttosto complessa, soprattutto nelle persone anziane, ma anche nelle persone con malattie croniche che devono assumere tanti farmaci, pensa 8-10 farmaci
0: al
1: giorno.
0: Esatto.
1: E insieme ai familiari, insieme al paziente, cerchiamo di trovare le strategie che permettono un'assunzione ottimale.
0: E qui
1: io ho portato alcuni esempi, gli strumenti che noi facciamo vedere proprio per trovare la soluzione migliore. Questo si compra nei negozi di casalinghi, normalmente, costa anche molto poco. In particolare questa è una pillolera settimanale, quindi è divisa per i 7 giorni della settimana. In più c'è uno scomparto per ogni momento della giornata, quindi è possibile definire qual è la terapia per la mattina, il pomeriggio, la sera e così via. Mm-hmm. Quindi ricorda alla persona di prendere i farmaci e in più permette anche alla persona di ricordare se li ha presi, perché lo scomparto è vuoto,
0: quindi significa che
1: sono stati assunti. Noi possiamo suggerire anche quella giornaliera, soprattutto se la persona deve andare fuori casa, quindi invece di portarsi tutte le confezioni dei farmaci può inserirle qui e ricordarsi.

0: di averle prese.
1: E non finiamo qua, perché ci sono anche altri presidi.
0: Questo aggiungo un'altra evoluzione della specie, e si tratta di una pegliolera con una elettronica che permette di emettere un suono in un certo orario in modo da ricordare, e noi la consigliamo soprattutto per quei farmaci che sono al di fuori dell'orario dei passi, che sono un po' più facili da ricordare, ad esempio a metà mattina, a metà pomeriggio.
1: Ecco, andiamo, ha portato anche altri due strumenti, un tagliapillole, vedo
0: lì. Perché spesso a seconda delle condizioni del paziente può essere suggerito di suddividere un farmaco, e noi sconsigliamo di utilizzare i mezzi casalinghi, c'è questo strumento, anche questo si può comprare in un casalingo, negozio di casalinghi, non si fa altro che inserire la compressa e poi schiacciare.
1: Allora, dottoressa, poi ci fa vedere un'altra cosa per quanto riguarda la deglutizione. Per adesso noi siamo entrati con le nostre telecamere, anzi il nostro Antonio Giarnieri è entrato all'interno del Simulation Center del Campus Biomedico di Roma per vedere esattamente come voi, professori, insegnate agli studenti universitari, e proprio in una sorta di simulazione vera, reale, come si devono comportare e come insegnare magari ai familiari come comportarsi in caso, appunto, nella gestione di malati cronici. Guardiamo insieme.
2: Ci troviamo al campus biomedico nel centro di simulazione, specificamente nella Domus, che è una stanza che mima l'ambiente domiciliare, quindi per l'assistenza a domicilio. È una stanza quindi normale, come si può trovare in ogni casa, con un bagno, per esempio in questo caso con una vasca. Quando l'infermiere va per dare assistenza domiciliare e fare quindi formazione al caregiver, la prima cosa che deve fare e anche quindi insegnare è la messa in sicurezza degli ambienti, che appunto non sono quelli ospedalieri. Tipicamente quindi ci saranno tappetini, ingombri di sedie, di tavolini, quindi va concordato con loro la rimozione, lo spostamento, in modo che non ci siano ingombri quando si passa per esempio con la carrozzina. Si guarda se ci sono delle luci sufficienti, se l'illuminazione è corretta. Un'altra delle procedure importanti che l'infermiere fa a domicilio e molto frequente è quella di insegnare a rilevare i parametri vitali, cioè per esempio la pressione arteriosa e i livelli dell'ossigeno nel sangue, che sono i dati molto importanti poi da scrivere nel diario che la persona tiene a casa e da far vedere poi all'infermiere e al medico quando verranno la prossima volta. Altre procedure importanti che l'infermiere insegna a utilizzare a domicilio nei pazienti con ridotta mobilità sono proprio le tecniche di mobilizzazione.
3: Adesso proviamo a fare questa mobilizzazione in sicurezza.
4: Bene. Patrizia, prendi qui le tue. Bene.
3: 1, 2, 3, la tiri su e poi adesso il presidio girerà e lei la potrai mettere seduta in carrozzina.
4: Adesso scendiamo.
3: Piano piano, 1, 2 e 3.
2: Quello che spieghiamo per la mobilizzazione è come spostare in sicurezza dal letto alla sedia a rotelle, oppure dal letto a una poltrona fissa, oppure dal letto in piedi, no? Per camminare. Sono molto utili delle pedane rotanti, delle cinture di scorrimento, delle tavole di scorrimento, le spondine a letto. Altre cose che sono importanti nel caso il paziente sia allettato sono i materassini antidecubito. Un altro momento fondamentale della persona con ridotta mobilità è quello dell'igiene quotidiana, del bagno. E cosa possiamo utilizzare nel bagno? Se nella casa hanno la vasca, la difficoltà è quando la persona tenta di scavalcare la vasca. Esistono dei presidi molto semplici, anche di basso costo, che sono le sedie girevoli. Quindi bisogna insegnare come applicarle correttamente in sicurezza sulla vasca in modo che siano stabili, avvicinare la persona e farla passare o da in piedi alla sedia girevole o dalla carrozzina alla sedia girevole senza sforzo e in sicurezza. Altre cose che si possono utilizzare sono delle specie di ciambelle gonfiabili con le quali si possono lavare i capelli nel letto. Sono come dei cuscini gonfiabili che hanno un tubo da cui scorre l'acqua.
1: Professoressa, abbiamo visto soltanto alcune delle tecniche, no, infermieristiche, proprio per aiutare il paziente a vivere anche meglio e facilitare anche e soprattutto i familiari. Allora, prima abbiamo parlato

0: lato della gestione dei farmaci, abbiamo capito che insomma una persona anziana può assumere dagli 8 ai 10 farmaci al giorno e ci sono dei presidi che aiutano in questo, nella gestione. E poi molte persone, soprattutto anziane, hanno difficoltà nella deglutizione. Sì. Anche in questo caso cosa può aiutare?
1: Parliamo di persone anziane, ma parliamo anche dei bambini, ad esempio, certo, la difficoltà a deglutire dei farmaci. Noi consigliamo questo trita compresse, piuttosto che ricorrere a mezzi casalinghi come il schiacciare con il cucchiaio. È abbastanza semplice, si mette nel fondo il farmaco e poi si avvita fino in fondo e si ottiene così una polvere abbastanza sottile. Tra l'altro questo è anche nella parte superiore un
0: taglia compresse.
1: E in alcune situazioni in cui è anche difficile deglutire l'acqua, che è anche pericolosa perché può andare nelle vie respiratorie, noi suggeriamo ai parenti di utilizzare ad esempio budini o altre sostanze per miscelare il farmaco, oppure possiamo anche suggerire di acquistare un addensante, in genere si tratta di amido di mais, che viene versato nella quantità che è stata poi prescritta dal medico specialista nell'acqua, si mescola, si aspetta almeno un minuto per avere la consistenza corretta e poi si versa
0: il farmaco.
1: Si dà o cucchiaio, si fa bere a secondo della consistenza.
0: E questo, devo dire, è un'alternativa davvero molto facile, molto semplice, anche perché magari, soprattutto a una certa età, si ha difficoltà, no? Non si vuole prendere magari il farmaco perché hanno difficoltà nel deglutire. E poi un'altra cosa, io vedo là delle siringhe, professoressa, magari delle iniezioni sottocutanee, che il paziente può fare oppure i familiari possono fare al proprio caro, al proprio congiunto. E allora vogliamo capire, anche perché si possono fare in maniera autonoma queste iniezioni, come però devono essere effettuate in maniera corretta?
1: La tecnica è molto semplice, però bisogna conoscere per evitare delle complicanze. In genere la terapia maggiormente prescritta è la terapia di eparina,
0: l'anticoagulante più famoso,
1: che aiuta a prevenire ad esempio le trombosi. E in genere le siringhe sono già preconfezionate con la dose che serve, in questo caso forse si vede poco, ma c'è un aghetto molto corto e questo assicura che vada nella zona, nel tessuto giusto, che è il tessuto sottocutaneo. In genere viene consigliato di effettuarle sulla pancia, sull'addome, sia perché il tessuto sottocutaneo è maggiormente rappresentato, sia anche più facile per la persona accedere. E usiamo la tecnica del pizzicotto, quindi si pizzica l'addome, la pancia, si fa una specie di plica e poi in maniera perpendicolare si introduce l'ago, oppure se il tessuto sottocutaneo è poco rappresentato nei bambini si può anche fare a 45 gradi e
0: così
1: si inietta lentamente. E possiamo anche contare, noi insegniamo a contare 1, 2, 3, 4, dipende dalla dose, questa è una dose di 0,4 millilitri. Possiamo contare fino a 10 lentamente e poi estraiamo
0: e devono essere smaltite in quel contenitore.
1: Sì, volevo solo ricordare che c'è una piccola bolla d'aria nella siringa e alcuni pazienti con familiari la tolgono perché pensano che sia
0: pericolosa.
1: Invece è essenziale perché forma quel sigillo d'aria che permette alla, in questo caso all'eparina, di non tornare all'esterno nei tessuti che proprio
0: e questo è importante, per cui non toglietela. Grazie, tornerà professoressa Madre, anche perché ci sono tante cose che possiamo essere davvero d'aiuto a chi ci sta seguendo in questo momento. Grazie per averci seguito, ci bacio a tutti.
2: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao Fra Michele!
3: Ciao, ben trovati.
2: Arrivi con un carico di patate!
4: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
2: Oh.
5: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
2: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.
6: Tutti a tavola!
3: Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. È sempre una gioia immensa ritrovarvi e ritrovarsi in questa cucina dove ogni giorno prepariamo insieme il nostro menù. Tre ricette fantastiche, due ospiti, due amici che non vedo l'ora di annunciarvi, con lo stesso criterio che utilizziamo quando serviamo i piatti nella mensa francescana. Ogni giorno accogliamo tante persone, cerchiamo di farle sentire a casa, di offrire loro un piatto caldo, fatto con cura, fatto con amore, con i prodotti della stagione, i prodotti freschi e anche i prodotti che ci vengono donati. Anche questa mattina, come d'abitudine, il nostro furgoncino è arrivato nel chiostro dell'Antoniano e ha scaricato chissà quale bontà, e lo scopriamo con il nostro primo ospite, Franluca. Buongiorno Franluca. Che vedo!
6: Ciao Veronica!
3: Carico! Di che cosa, Franluca?
6: Farina di castagne.
3: Ah, che bella oggi novità! Che bello!
6: Quindi, una ricetta un po' particolare, la farina di castagne.
3: Un ingrediente prezioso, un ingrediente particolare per una ricetta speciale che immagino sia una tua ricetta.
6: Sì, sì, sì, è anche un ingrediente povero,
3: sì?
6: Perché la farina di castagne veniva usata soprattutto nell'Appennino tosco-emiliano al posto del grano.
3: Al posto del grano, quindi come, certo, si intitola la tua ricetta?
6: Sono tagliatelle di castagne al ragù di tacchinella.
3: Ah, però iniziamo alla grande, quindi armiamoci con gli ingredienti per fare queste tagliatelle con la farina di castagne, per cui vi serviranno, per fare le tagliatelle utilizzeremo ovviamente questo ingrediente straordinario che è la farina di castagne, poi la farina zero, le uova, l'olio extravergine d'oliva e il sale. Per il ragù invece utilizzeremo il petto di tacchino, poi la base sedano, cipolla, carote, immancabile, del vino bianco, un po' di panna fresca, prezzemolo, burro, sale e pepe. Franluca, quanti sacchetti prendiamo di farina?
6: Ne prendiamo uno.
3: Perché... questo?
6: Sì.
3: Allora, questo, perfetto, lo mettiamo qua insieme agli altri ingredienti, questo lo tolgo via per fare spazio e direi che possiamo iniziare. Tu sentiti a casa.
6: Allora io intanto incomincio a mescolare la farina 00 con la farina di castagne.
3: Questa già dosata.
6: Perché la farina di castagne è una farina debole, con poco amido.
3: Quindi ha bisogno di essere integrata.
6: Di essere comunque integrata con la farina 00.
3: Io posso iniziare a fare il ragù di tacchinella intanto?
6: Volentieri, se mi dai una mano.
3: Sono qua per questo. Allora, prendo subito la mia pentola, questa cucina meravigliosa che ha sempre tutto.
6: Ecco, mescoliamo bene le due farine, prendo anche questa bacinella dove rompo le due uova.
3: E io mi prendo invece tutti gli ingredienti per il soffritto, quindi carota, sedano, cipolla. Ho messo l'olio per il soffritto o volevi il burro?
6: Il burro lo useremo dopo.
3: Ah, perfetto.
6: Va allora, benissimo.
3: Non
6: l'olio.
3: Ho sbagliato. Ormai l'avevo
6: prendo
3: fatto, quindi ce lo tenevamo con
6: una
3: l'olio.
6: Una forchetta.
3: Sì, è lì.
6: Per incominciare a lavorare.
3: Mm-hmm. E tu, Franluca, da dove arrivi?
6: Io sono al convento di Sant'Antonio a Milano, che è un santuario dove anche abbiamo una realtà caritativa.
3: Quindi sei abituato al discorso di accoglienza,
6: certo,
3: immagino mensa?
6: Sì, abbiamo le colazioni, la mensa.
3: Ah, voi fate anche la colazione?
6: Sì.
3: Ah, che bello, cosa preparate?
6: Di solito caffè e latte, il tè e poi c'è sempre qualcosa di dolce. Ecco, la farina la metto sulla spianatoia,
3: sì,
6: e poi creo un po' lo spazio
3: col dorso della...
6: per mettere le uova.
3: Io rubo sempre i trucchetti da tutti i miei amici. Non si smette mai di imparare neanche in cucina. Però, Franluca, ti vedo molto, come dire, a tuo agio. Ma
6: sì,
3: hai esperienza, hai fatto studi di cucina?
6: Allora,
3: cucina.
6: Io ho fatto la scuola alberghiera.
3: Ah, sì, allora avevo visto bene.
6: Prima di entrare in convento e poi ho lavorato qualche anno in... qualche ristorante, albergo.
3: Ma davvero?
6: Sì.
3: Quanti anni avevi quando accadeva questo?
6: Allora, sono entrato in convento a 21 anni, quindi dai 16 ai 21 anni.
3: Quindi l'alberghiero a 16 anni, quell'età lì,
6: sì.
3: E poi i ristoranti subito dopo.
6: Sì.
3: In Italia o all'estero? Dove hai lavorato?
6: Ma c'è stata anche un'esperienza all'estero, in Francia, però all'inizio...

0: toccare niente.
1: All'inizio è stato soprattutto in Italia, ecco.
0: Ed hai bei ricordi di quella vita lì?
1: Sì, sì, sì. Beh, sicuramente anche una vita in cui devi

0: La vita francescana un po' forse la stessa
1: E anche la
0: passione,
1: stessa dedizione.
0: sì, in cui ci sei e devi fare il tuo nel miglior modo possibile, ecco.
1: Ti serve un po' di acqua, Franluca?
0: Sì,
1: È un
0: grazie
1: goccino,
0: Veronica,
1: tu dici? Dimmi
0: perché è un impasto un po' asciutto e quindi un
1: tu,
0: goccio d'acqua
1: stop.
0: ci aiuta a impastare meglio.
1: Ancora?
0: Grazie, grazie.
1: Perfetto. E io nel frattempo, prima che mi si bruci la base di sedano, carota e cipolla, aggiungo
0: Aggiungiamo
1: il
0: il
1: tacchino.
0: tacchino, lo facciamo rosolare.

0: un po' e prendere colore. Intanto, come vedi, l'impasto per le tagliatelle di castagna è pronto.
1: Questo è pronto, allora andrebbe messo in frigo per riposare un pochettino, giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Chiaramente per i nostri tempi televisivi, lo dichiariamo, abbiamo l'impasto già riposato, ma l'importante è averlo fatto adesso dal vivo in modo che possiate vedere tutti i procedimenti.
0: Certo.
1: E io prendo però quello che adesso possiamo lavorare, che sta?
0: Qua.
1: E sotto al tavolo, Franluca, l'avete spostato? Ottimo, ottimo.
0: Okay.
1: Questo è un pochino più scuro, forse per il tipo di farina? Che
0: per
1: dici?
0: Il tipo di farina o comunque la quantità di...
1: Eccolo qua,
0: di
1: perché
0: è
1: riposato,
0: è...
1: evidentemente,
0: certo.
1: Riposato. Che bello che è. Quindi verrà una tagliatella un po' più scuretta.
0: Adesso possiamo anche...
1: Questo lo metto in frigo.
0: Ok.
1: Così non lo sprechiamo, lo utilizziamo
0: così
1: magari.
0: Poi...
1: Esatto, lo stendiamo, lo portiamo poi in mensa. Che in questi giorni di cucina particolare anche in mensa, come dire, c'è l'opportunità di portare dei cibi diversi dal solito menù.
0: Certo, perché comunque
1: per la gioia di tutti
0: nel periodo anche stagionale la farina di castagne è un ingrediente che può essere utilizzato anche per fare dei dolci.
1: Certo,
0: per altre ricette.
1: Certo. Vieni, ti do un canovaccio. Ah, ce l'hai,
0: ecco.
1: Già, a posto. Allora, io prendo... Come stendiamo, Franluca, con la macchinetta o a mano?
0: Allora, è possibile sia stenderlo con col mattarello, quindi a mano.
1: Poi ti faccio posto, ti tolgo questa.
0: Grazie.
1: Facciamo così. Voilà. Zà.
0: Oppure possiamo anche utilizzare...
1: Siamo già sintonizzati.
0: La macchinetta.
1: Vedi, Franluca...
0: Che sicuramente
1: ci aiuta un po' con
0: i tempi, ecco.
1: Io non ho molta dimestichezza con questa qui. Però ora ti guardo e imparo.
0: Ok, prendo.
1: Nel frattempo posso mettere il vino?
0: Un coltello.
1: Il coltello è qui sotto, oppure nel cassetto.
0: Prendiamo questo.
1: Quello che... Perfetto, io prendo il vino.
0: Così prendiamo e tagliamo una parte dell'impasto. Lo appiattiamo un pochino con il palmo della mano, perché poi incominciamo a stenderlo. Nel momento in cui stendiamo utilizziamo anche un po' di farina per far sì che appunto l'impasto possa...
1: Beh, velocizza
0: essere...
1: tanto questo apparecchio.
0: Qui c'è già anche un po' di farina che ci aiuta a non far attaccare, le sfoglie.
1: Ovviamente. Fai un doppio passaggio.
0: E poi si può incominciare a ridurre il passaggio con i numeri dell'impastatrice fino ad arrivare alla...
1: Questo è quello già passato?
0: Sì.
1: Giusto? Guarda che bello, guardate quanto è bella.
0: Abbiamo già... le sfoglie
1: meravigliose
0: che sono
1: pronte per essere

0: per essere
1: bollite e
0: bollite,
1: mantecate
0: tagliate.
1: Con questo bellissimo ragù. Te le poggio qua.
0: Ok, grazie.
1: Poi, allora, io invece nel mio ragù con la carne di tacchino ho messo il vino, chiaramente il tempo che il vino evapori, e poi immagino dopo questa, dopo che il vino è evaporato, mettiamo la panna.
0: Sì, ecco, per capire se il vino è evaporato bene bisogna proprio sentirlo col naso, se si sente ancora un po' l'alcol,
1: un pochino si sente,
0: che c'è all'interno del ragù, lo lasciamo evaporare bene.
1: Procediamo con il taglio, sì.
0: Taglio.
1: Tanto la pentola qui bolle. Tu avevi messo sale nell'acqua?
0: No.
1: No, allora lo aggiungo io.
0: Io non avevo ancora messo sale. Facciamo passare le nostre sfoglie.
1: Ma io le prendo e le metto nella pasta, che dici? Vado direttamente in pentola?
0: Allora, volendo possiamo metterle direttamente in pentola, oppure nel caso vogliamo tenerle un attimo, occorre sempre mettere un po' di farina in modo che non si attacchino.
1: Allora prendo un
0: le
1: piatto
0: facciamo
1: per
0: un paio di sfoglie in modo che abbiamo una quantità sufficiente anche di tagliatelle da poter.
1: Faccio così, va bene?
0: Sì, perfetto.
1: Ah, io devo mettere la panna nel mio ragù.
0: Eh sì.
1: Ero talmente affascinata da questo strumento, dalla tagliatella che usciva così, e mi sono distratta. Facciamo un'ultima sfoglia,
0: ecco,
1: e poi caliamo. Ok. Comunque il colore di questa farina di castagne è veramente bello.
0: E sentirai il profumo quando viene messa nell'acqua.
1: Ah,
0: perché
1: sì? Wow.
0: C'è il profumo della castagna. Quando le tagliatelle incominciano a bollire
1: a
0: si cuocersi, sente.
1: Arriva.
0: Sì.
1: Ecco qua. L'acqua bolle. Penso che il burro lo usiamo alla fine per mantecare, vero?
0: Sì.
1: Ok.
0: Ecco, ne abbiamo, credo, un quantitativo sufficiente.
1: Perfetto, arriva.
0: Di farina di tagliatelle di castagne per poi comporre il nostro piatto.
1: Poi assaggiamo.
0: Certo.
1: Voglio vedere com'è. Ok, ci fermiamo qua per ora, tanto questo basta. L'acqua bolle, posso andare?
0: Certo.
1: La farina prima l'avevo messa così.
0: L'abbiamo salata,
1: sì,
0: l'acqua.
1: Sì, l'ho salata. Quanto devono cuocere le tagliatelle, Gianluca?
0: Qualche minuto, 4-5
1: allora,
0: minuti. Quando vengono a galla sono praticamente
1: vuoi
0: pronte.
1: Vuoi dare anche un occhio al ragù?
0: Ancora.
1: Che ci metto un pizzichino di sale, che non l'avevo messo prima. Il pepe ce lo metto? Un po' di pepe?
0: Sì. Anche perché dà un po'.
1: Un po' di carattere.
0: Un po' di carattere, sì. Perché la tacchinella comunque non ha un gusto molto forte. Ecco.
1: Secondo me è pronto il
0: ragù. È pronto,
1: non voglio tirar troppo,
0: sì,
1: sennò
0: sì,
1: poi
0: sennò
1: si asciuga.
0: Eccessivamente.
1: Siamo d'accordo. E allora, il tempo di cottura delle tagliatelle, ci siamo. Allora, andiamo di burro. Se vuoi ti do anche un cucchiaino. Tieni.
0: Ecco.
1: Ok, già fatto.
0: Grazie.
1: Ma prego, ci mancherebbe. Guarda che bella. Ti lascio un po' di acqua.
0: Sì, così anche.
1: Sono bellissime.
0: Per il sugo.
1: Sono veramente.
0: E si sente anche il profumo.
1: Hai ragione.
0: Della castagna.
1: È vero che si sente. Che bontà.
0: Aggiungiamo il ragù per poter condire le nostre tagliatelle.
1: Spero di averlo fatto buono il ragù.
0: Ma sicuramente.
1: Okay.
0: Abbiamo fatto tutti i passaggi.
1: Tutti i passaggi corretti, credo. È che non vedo l'ora di assaggiarlo, quindi. Raccogliamo così? Posso mettere su?
0: Sì, e anche un po' intorno.
1: Così quando poi raccogliamo le tagliatelle con la forchetta,
0: e
1: ci allarghiamo a prendere tutto questo bel ragù. Mamma mia.
0: Mettiamo un pochino di prezzemolo per decorare un pochino e per dare anche un po' un fresco alla nostra ricetta.
1: E ci sta benissimo anche questo prezzemolo. Grazie Fra Luca, lo assaggiamo subito questo piatto, che dici?
0: Volentieri.
1: Forchetta per me e forchetta per te.
0: Grazie.
1: A te. Luca, mangiamo dallo stesso piatto?
0: Certo, ah, è il momento di assaggiare.
1: Nell'ottica della condivisione. Profumo eccezionale.
0: Molto buono.
1: Molto buono. Tu sei soddisfatto?
0: Benissimo.
1: Senti, c'è un retrogusto quasi dolce.
0: Sì.
1: Che è la farina di castagne.
0: È la farina di castagne e anche il ragù di tacchinella.
1: È buonissimo, delicatissimo. Vi consiglio di farlo a casa, avete visto, non ci vuole tantissimo. La ricetta è abbastanza semplice, magari prendete anche voi un attrezzo per fare le tagliatelle, se non siete pratiche a mano. Grafica per ripercorrere insieme ingredienti e dosi, dopodiché vi darò qualche piccolo trucco semplice per risparmiare tempo, fatica in casa, insomma delle piccole cose che io faccio che possono essere utili anche per voi, e poi continuiamo con altre ricette.
0: Certo.
1: Oltre che con l'assaggio.
0: Ne abbiamo altre.
1: Ne abbiamo altre, sì.
0: Buonissimo.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.
1: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
2: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
0: Chiama per informazioni e ottieni oggi 2 confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di 2 confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Nuova crema al latte.
3: Dal gusto più delicato?
2: Più
4: irresistibile.
5: Kinder Cornetti, con una deliziosa crema al latte delicata e avvolgente. Per un gusto più Kinder Cornetti, un buongiorno con più gusto.
6: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
8: Oh, Fifone, alzati e combatti!
9: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
10: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare il lavadino.
7: Vinci per te, non per papà.
1: Una bracciata per la vittoria. Domani in seconda serata.
11: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award. Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
12: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
11: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
1: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Questa sera, in seconda serata.
13: Piccolo consiglio di oggi per pulire una spianatoia oppure un mattarello.

0: Quando lavoriamo, per esempio, gli impasti, che sia la pasta fresca, che sia una pasta brisée, una pasta frolla, resta sempre questo rimasuglio di farina, di uova, di impasto. Allora, innanzitutto il tarocco, questa spatola che ci aiuta chiaramente a rimuovere tutto quello che non serve più. Dopodiché, basta, col grande potere del bicarbonato, basta fare una manciata, stendere una manciata generosa di bicarbonato che azioniamo con il limone. Quindi tagliamo un bel limone a metà, spremiamo qualche goccia generosa sul nostro bicarbonato, si attiva questa reazione, dopodiché con il limone che abbiamo tagliato facciamo questi movimenti circolari che ci aiutano davvero a rimuovere come uno scrub tutto ciò che è rimasto appiccicato sulla spianatoia, perché sconsiglio assolutamente l'utilizzo dei detersivi, perché il legno assorbe come se fosse una materia viva. A questo punto, sempre o con il tarocco oppure con un panno umido, tutto quello che era rimasto appiccicato viene completamente rimosso. Ed ecco qui il mio consiglio pratico e veloce di oggi per mantenere tutti i legni della cucina freschi e puliti. Fra Luca, adesso facciamo un'altra ricetta insieme.
1: Bene.
0: Però no, non vorrei sembrare esagerata, ma una benedizione per far sì che l'uovo poché mi venga.
1: Ma volentieri.
0: No, perché io mi cimento in questa ricetta, che è l'uovo poché con il rosti di patate. Rosti di patate, fin lì insomma ci siamo, adesso vi spiego come farlo. Però l'uovo poché, per quanto sia facile,
1: richiede una certa esperienza. Anche.
0: Esatto. Allora iniziamo con gli ingredienti, poi proviamo a farlo. Allora, per il rosti vi serviranno ovviamente delle ottime patate, poi la resa la vediamo man mano, l'amido di mais ci aiuta un po' a legare, paprika, rosmarino, insomma tutti quei sapori che danno una spinta al nostro rosti, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Per fare l'uovo poché servono delle uova freschissime, quindi elemento imprescindibile, un pizzico di aceto bianco perché nell'acqua gli chef, quelli bravi, mi hanno detto che ci va, aiuta l'albume a coagulare, e il sale grosso. E poi per sedere magari utilizziamo uno spinacino, un'insalatina.
1: Che dà anche un po' di colore,
0: esatto,
1: di freschezza.
0: Esatto, esatto. Allora iniziamo subito. Posso chiederti, Fra Luca, di pelare le... No, pelare, sono già pelate, di grattare le
1: volentieri
0: patate. La grattugia è qua, tieni.
1: Prendo una bulla.
0: Esatto, esatto. L'amido di mais ce l'abbiamo, adesso me lo faccio arrivare. E qui l'uovo poché.
1: Utilizziamo la parte più grossa.
0: Sì, questa, che vengono così un po'... Allora, non tutti usano l'amido di mais, nel senso che se la patata contiene abbastanza amido di suo, in realtà lega già da sola. Però se ci
1: certo.
0: vogliamo aiutare un pochettino, un cucchiaino di amido di mais secondo me va bene. Adesso l'acqua bolle.
1: È importante anche scegliere la patata giusta.
0: Esatto,
1: perché
0: esatto. Questa mi sembra bella.
1: Sì.
0: Questa mi sembra giusta, vedi?
1: Si sente, si vede.
0: Sì, sì, è bella bagnata. Allora, io prendo il sale grosso e lo metto nell'acqua che bolle. Metto questo pizzichino di aceto, abbasso un po' il fuoco perché l'acqua deve sobbollire. Che dice, va bene così, Fra Luca?
1: Sì, creiamo il vortice.
0: Tu questa è una scuola alberghiera, l'avrai imparato.
1: Intanto io aggiungo anche gli altri ingredienti.
0: Sì, però no, guardami, guardami. Sì, tienimi d'occhio qua, io vado. Ok. Oh, mi sembra che l'albume si stia incamiciando.
1: Perfetto.
0: Che dici? Penso che è salva, l'onore è salvo.
1: Ok.
0: L'onore è salvo. Allora, intanto noi continuiamo con i rosti.
1: Continuiamo con i rosti.
0: Un padellino, non troppo
1: aggiungo
0: grande.
1: Un po' di paprika.
0: Sì, mettici tutti quei bei sapori, paprika, rosmarino, sale, pepe. Il pizzichino di amido ce l'hai messo, vero?
1: Sì.
0: Che così per tranquillità.
1: Così siamo certi della riuscita del rosti.
0: Questo è il rosti, è proprio tipico svizzero. E nasce anche quello come tanti altri piatti, come piatto povero,
1: come
0: lo mangiavano gli agricoltori
1: povero.
0: Per fare proprio scorta di energia e poi andare a lavorare nei campi, quindi uova, patate.
1: E poi si può usare come contorno,
0: anche.
1: Si può usare come antipasto.
0: Antipasto rosmarino.
1: Grazie.
0: Ok, te lo sminuzzo un po' sì. così. Allora,

0: Questo è pronto, possiamo.
1: Possiamo procedere. Se ti va, possiamo utilizzare dei dischetti di carta forno, come dire, per porzionarlo. Se ti trovi. Ok, così. Un po' più abbondante. E poi lo schiacciamo con. Ecco qua.
0: Così poi li passiamo subito nell'olio
1: Esatto.
0: caldo.
1: A fiamma alta, alziamolo ancora un po'.
0: Io te ne preparo un altro.
1: Sì, e io tengo d'occhio il mio uovo poché, che mamma mia, che ansia ogni
0: Ci ha fatto
1: volta.
0: sudare.
1: Sì, allora, anzi, io lo toglierei. Che dici? Io lo lasciamo qua. Perfetto, sennò poi si
0: Ok,
1: cuoce
0: sì, se no
1: troppo
0: poi
1: e.
0: il tuorlo
1: I,
0: si
1: i,
0: cuoce
1: i prendi un.
0: troppo.
1: Che dici? Lo metto qua o prendiamo un piattino piano?
0: Prendiamo un piattino piano.
1: Allora, mai per comando di là. Grazie, che sono rimasta. E con l'altra mano, nel frattempo, metto il mio primo. Aspetta, no, una cosa alla volta. Ecco qua. Ok, grazie, Franluca, per
0: Prego.
1: l'aiuto. Perfetto. Il primo è andato. Chiaramente per velocizzare i tempi di cottura, perché il rosti
0: Certo.
1: richiede tra un lato e l'altro una decina di
0: Decina di
1: minuti, deve
0: minuti.
1: essere bello dorato, croccante. Li abbiamo anche preparati prima, però questo lo facciamo andare tranquillamente. E poi il nostro uovo spero che sia abbastanza fondente dentro, lo
0: Fondente, così
1: spero.
0: quando lo apriamo,
1: Vediamo.
0: intanto possiamo anche mettere sul piatto la nostra
1: Sì, lo
0: guarnizione, gli
1: spinacino,
0: spinacini.
1: esatto. Allora condiamo. Un bel piatto bianco, lo spinacino già lavato, lo puoi condire con un po' di sale, olio. Perfetto.

0: questo lo teniamo un po' qua. Sì, deve venire bello doratino, quindi aspettiamo un pochettino.
1: Mettiamo sotto un letto.
0: Possiamo fare o latto di spinacino, rosti uovo, oppure rosti spinacino uovo.
1: Io metterei sotto il letto di spinacino.
0: E lo condiamo anche allora?
1: Possiamo
0: un po' di sale.
1: Condirlo con un poco di sale, un filo d'olio.
0: Scusami un attimo, però Luca, così ti prendo un cucchiaino per l'olio. Vai, lascio fare a te.
1: Grazie.
0: Così io mi occupo del rosti. Uno, due. Un lato è fatto. Oh, guardate che bella crosticina.
1: Perfetto.
0: Devo dire,
1: Veronica,
0: che questa patata era proprio
1: benissimo.
0: Buona per questo tipo di ricetta.
1: Ecco, l'olio extravergine d'oliva sullo spinacino è l'ideale. E possiamo...
0: Ti è rimasto molto della tua esperienza gourmet, vero o no?
1: Sì.
0: Ti è rimasta anche la passione, quindi
1: la
0: tu
1: passione.
0: Quando sei al convento cucini, sei anche un po' l'addetto oppure insieme a te altri?
1: Con me, per quanto riguarda il convento, per i frati, ma poi per quanto riguarda invece la mensa per i nostri ospiti, lì abbiamo tanti volontari.
0: Tanti volontari.
1: E quindi in base a quello
0: però
1: che arriva...
0: Però tu ci sei in cucina?
1: Sì, do una mano anche nella preparazione, ma... Ti assicuro che le nostre volontarie sono bravissime.
0: Allora le salutiamo, le ringraziamo per il loro lavoro quotidiano. Allora, questo rosti direi che non è niente male. Chiaramente per fare tutta la ricetta dovremmo farne altri, ma noi ci accontentiamo di uno. Lo adagiamo qui. E poi c'è sempre l'incognita del nostro ovetto. Aspetta, lo adagiamo qui. Allora, dovrebbe essere fondente. Ah, sì, mi sembra che lo sia. Wow! E allora lo facciamo vedere e poi lo assaggiamo insieme. Poi se c'è un pizzico di pepe ce lo spolveriamo, altrimenti tanto sappiamo che è dentro. Eccolo qui. Pepe e paprika, secondo me,
1: prendo
0: quel pizzico. È vero che tu li hai messi anche nell'impasto,
1: sì.
0: Però guarda che carino.
1: Due forchette
0: sì,
1: e anche...
0: Vai.
1: Due
0: Pronto.
1: Coltelli perché possono servire.
0: Direi niente male.
1: Ma è bellissimo.
0: Controlliamo. Il mio pensiero, l'unico pensiero è l'uovo.
1: Sì.
0: Abbastanza fondente, dai. Abbastanza
1: Perfetto.
0: Fondente. Ah, sì, meno male. Meno male. Non lo risalvo perché poi, sì, fra Luca.

0: ma tu hai anche un trascorso da chef e quindi voglio fare bella figura. Assaggia, assaggia anche tu.
1: Assaggiamo il roasting.
0: A casa prendete nota di tutti gli ingredienti e le dosi, poi vi abbiamo dato anche qualche piccolo suggerimento per far venire questa ricetta gustosa e croccante. Poi piccoli consigli per fare le cose, sbrigare insomma a casa delle cose in modo pratico, veloce e senza sprecare nulla. E poi il nostro prossimo ospite con cui continuiamo il nostro menù di oggi.

0: Consiglio di oggi per eliminare l'odore dell'uovo che a volte resta appiccicato alle nostre ciotole piuttosto che ai bicchieri. Quando utilizziamo l'uovo per rimuovere questo odore sgradevole abbiamo due modi. Uno, per esempio, possiamo mettere la nostra ciotola sporca di uovo o il bicchiere che sia immesso nel nostro lavandino, aggiungiamo abbondante aceto bianco, tagliamo un limone a metà. Tanto poi con il limone possiamo farci tante altre cose. Spremiamo qualche goccia di limone, lasciamo un po' in ammollo, laviamo, sciacquiamo e chiaramente l'odore dell'uovo è totalmente rimosso, ve lo garantisco, provato personalmente. Oppure, altra soluzione è mettere il nostro potentissimo bicarbonato direttamente nel bicchiere o nella ciotola sporca, lasciarlo agire anche poi lì, sciacquare, e quindi rimuoviamo ogni odore sgradevole, soprattutto dai bicchieri, ve lo consiglio, è molto efficace. Trucchetto facile e veloce.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
4: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
5: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
6: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
5: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
7: Spero che non avrete fame.
8: E sfarfatevi quello sguardo fiero e arrogante.
9: Volete lasciarci? È un dramma familiare.
10: Sono sempre i più applauditi.
11: A un nuovo inizio.
1: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.
12: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
1: La docuserie con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.
0: Adesso, caro Franluca, ti presento una persona che qui è veramente di casa, ma da parecchio tempo. Scopriamo perché. Sto parlando di Carlotta Cotti. Vieni Carlotta, vieni a casa tua.
13: Grazie.
14: Ben arrivata Carlotta.
0: E ti spiego subito perché parlo di casa, nel caso di Carlotta, perché lei è mamma di una bambina, oggi ragazza, che frequentava la scuola di ballo dell'Antoniano. E di un'altra bimba, che adesso ha?
13: 10 anni.
0: 10 anni, che fa parte del piccolo coro.
13: Dell'Antoniano, quindi. Quindi mi sento molto a casa e quindi vengo qui a cucinare, sono molto contenta.
0: Quindi non essere emozionata, perché qui la governi tu. Cosa ci prepari di buono?
13: Ho preparato, faremo la tartatène di mele.
0: Bella, bellissima.
13: E questa torta un po' revisitata, insomma, perché è simpatica da me, perché è molto simpatica, perché è una torta ribaltata. E quindi
0: iniziamo dagli ingredienti. Allora, allora, un attimo che do la ricetta a casa, cioè gli ingredienti a casa. Quindi le mele, che mele vuoi?
13: Abbiamo tre mele.
0: L'ambrosia.
13: L'ambrosia va benissimo, okay. Sì.
0: Per la pasta brisée utilizziamo la farina 00, burro freddo freddissimo, acqua fredda freddissima e sale fino. Dopo Carlotta ci spiegherà perché burro e acqua devono essere freddi. Poi per il ripieno ci servirà lo zucchero, le mele, ambrosia come appena consigliato, un po' di burro, un po' di cannella, l'anice stellato e la farina di mais. Siamo a tua disposizione. Che dobbiamo fare?
13: Allora, dobbiamo prendere la farina e il burro. Assolutamente freddo,
0: sì, sento,
13: sì, gelato, perché sennò non si... E dobbiamo metterlo nel mixer.
0: Perfetto, allora il nostro mixer
13: intanto
0: è qui.
13: Carissimo, puoi tagliarmi le mele.
11: Perfetto.
13: E tagliarle, sbucciarle a fettine fini e metterle un po' nell'acqua con un po' di limone per evitare che si anneriscano. Nel frattempo prendiamo anche...
0: Io ho preso il mixer.
13: Perfetto.
11: Io ho cominciato a sbucciare le mele.
0: Guarda come siamo operosi, fra Luca. Allora, quindi la farina, il burro freddo.
13: Il burro, ti passo.
0: Sì, sì. E poi l'acqua.
13: L'acqua.
0: Anche questa rigorosamente
13: fredda,
0: ghiacciata.
13: Perché così la pasta brisée è un pizzico di sale.
0: Pasta brisée sta per pasta spezzata.
13: Sì, deve essere... molto anche friabile,
0: esatto,
13: e per tirarla assolutamente deve essere freddissima, se no ecco.
0: Allora,
13: adesso si formerà un pannetto,
0: esatto.
13: Ecco, io siamo
0: a posto. Fantastico.
11: E la pasta brisée può essere usata sia per i dolci
13: sia
11: che per il salato.
13: Per il salato.
0: Ed è ottima per,
13: vengono delle...
0: per questi piatti anche un po' umidi, no? Perché devono contenere, assorbire
13: le mele che sono...
0: Esatto.
13: Dopodiché...
0: A chiacchiere siamo tutti bravi.
13: Dopodiché andrebbe conservata.
0: Allora,
13: in
0: questa va messa nella pellicola
13: e
0: messa in frigo.
13: Frigo.
0: Ovviamente Carlotta, noi per te l'abbiamo fatto, l'abbiamo già... Mi prendi un po' di pellicola che ho le mani sporche qui sotto, guarda. Così non la sprechiamo e questo panetto in ogni caso lo utilizziamo poi per farne un'altra per i nostri ospiti dell'Antoniano, della messa dell'Antoniano. Anche con le mani.
13: Facciamo così?
0: Sì, a casa come fai?
13: A volte col coltello.
0: Hai ragione, sei più ordinata di me. Io sono
11: un
0: pasticciona.
11: Paio intanto di mele.
13: Anche questo. Sì, esatto, le tagliamo. Ecco, per comodità.
0: Dopo che è stata mezz'ora in frigo, mezz'ora che noi non abbiamo, eccolo qui il panetto.
13: Ci vuole un
0: riposato.
13: Mattinello.
11: Prego, prego.
13: Eccoci qua.
0: Fra Luca, c'è traffico oggi in cucina, non ti lamentare.
13: L'attesa, se gentilmente mi prendi la tortiera anche.
0: Allora, sì.
13: E poi una carta da forno.
0: Eccola qui. Perfetto. Carta forno per te.
13: Perfetto.
0: E la tortiera. Qua si
13: adesso
0: corre,
13: la dobbiamo tirare.
11: Della tortiera.
0: Te la do anche
11: mettere...
0: sopra. Va bene, sei d'accordo.
13: Perfetto.
0: Questo burro immagino.
13: No, questo burro va nella
0: tortiera.
13: Sì. No, andrebbe messo fuso sopra le mele. Pennellato.
0: Allora per la tortiera ne uso altro.
13: Per la tortiera non ci andrebbe perché ci vanno le mele e ci metti lo zucchero. Andrebbe solo zucchero mischiato con la cannella in polvere.
0: Lo faccio subito.
13: E l'anice stellato già.
0: Ok,
13: schiacciato.
0: Allora, mi lavo le mani così non faccio
13: intanto
0: partici.
13: Io mettiamo, tagliamo bene questa pasta brisée. Cerchiamo di darle una forma tonda, cerchiamo.
0: No. Come cerchiamo?
13: Non è
0: facilissimo.
13: E anche a casa non è che, devo dire, venga molto tonda, però...
0: Però l'importante è che venga buona, esatto.
13: Cerchiamo.
0: Che vuol dire essere mamma di una bimba del piccolo coro?
13: Vuol dire essere al 100%...

0: all'Antoniano. Perché siamo sempre qui.
1: E ci sei venuta pure a cucinare.
0: Allora. Con grande piacere, cucinare con immenso piacere.
2: Ma ogni tanto canti anche tu con lei.
0: Sì, cantiamo. Cantiamo la canzone che non so se.
1: Certo, vai.
0: Che lei canta.
1: E qual è?
0: Le piccole cose belle.
1: Ma come sono le piccole cose belle che fanno bella la nostra vita quando capitano all'improvviso.
0: Visto?
1: È anche
0: sei preparata?
1: Una delle mie no, è una delle mie preferite.
0: Sono molto belle, infatti, molto bella.
1: Probabilmente una delle mie edizioni passate quando
0: prese,
1: conducevo lo Zecchino d'Oro, che bei tempi.
0: Dovremmo.
1: Allora, io ho mischiato anice stellato, cannella e zucchero. Che faccio? Lo metto qui?
0: Bisogna metterlo qui.
1: Allora, prima questo, Franluca. Ora ti puoi prendere la tortiera.
0: Dobbiamo mettere le mele. Esatto. Esatto. Dobbiamo, e dopo questo lo mettiamo sopra un po' sciolto. Così a raggiera.
2: Io mi faccio guidare da Carlotta per...
0: Anche te, Veronica, vieni.
1: Io guardo.
0: A raggiera.
2: Che poi è una delle cose più divertenti.
0: Sì, con le palline...
1: È francese.
0: Perché è una torta ribaltata molto morbida. Mm. Perché non ha l'impasto della classica torta di mele con l'uovo, la farina e me.
1: E cioè, poi anche, diventa anche bella croccantina perché quel caramello... Sì. Fa questa parte.
0: Ecco, adesso ci dobbiamo mettere il burro.
1: Ma tu cucini sempre, Carlotta?
0: Sì, sempre.
1: Tutti i giorni.
0: La bolognese d'occhio, tagliatella, tortellini, tutto, ma anche il dolce, tutti i tipi di dolce.
1: Quindi tra una prova all'Antoniano.
0: Tra una prova all'Antoniano, un concerto, una trasferta.
1: Come no? Piccolo Coro viaggia tantissimo.
0: Sì, tantissimo, davvero tantissimo. L'ha portato anche in Cina.
1: E lo so, me lo ricordo.
0: Quindi, ecco, perfetto. Adesso così. E dobbiamo metterci il burro.
1: Il burro, quello qua. Lo vuoi col pennellino?
0: Sì.
1: Allora, forse dovrebbe essere un pochino più fuso. Vediamo se riusciamo.
0: Va bene ugualmente.
1: Così?
0: Sì.
1: Magari a casa lo fondete un po'.
0: Sì,
1: così
0: si può
1: fate
0: mettere
1: prima,
0: un po'. Ma però va bene anche così. Esatto. Tranquilla.
1: Oggi davanti alle difficoltà mi arrendo. Ci sono
0: questa
1: le giornate migliori e le giornate...
0: Questa è una difficoltà facile. Sì, tranquilla. Sì.
1: Ma la tua passione per
0: cucinare dalla mamma, questi profumi che in casa, sai, si sentivano. Ecco, adesso è perfetta, l'appoggio
1: qua. Allora,
0: dai questo
1: a me.
0: Dobbiamo.
1: Tu puoi procedere con la pasta brise.
0: Facciamo, togliamo il nostro foglio. Mm-hmm. La dobbiamo ribaltare. La dobbiamo mettere tutti bene giù. Così ci mettiamo.
1: C'è un po' appiccicata, perché il caldo delle luci dello studio televisivo non aiuta. Quante insidie
0: vedete?
1: In cucina.
0: Adesso però ce la facciamo, guardate. Sì. Attacchiamo bene, esatto. Mm-hmm. Eccoci qua.
1: Ecco, una soluzione si trova sempre.
0: Perfetto. Sì, adesso la togliamo. Con
1: Anche
0: calma.
1: La pasta brisée, come la farò, la bene o male si aggiusta
0: sì,
1: sempre.
0: Sì, adesso dobbiamo, rifare i bordi bene, ma... Come vedete,
1: anche se
0: si
1: spezza non è un problema.
0: Ecco, ecco, un po' le luci.
1: Mettiamo via.
0: È
1: allora,
0: normale.
1: Dopodiché,
0: eccola qua.
1: Dopodiché,
0: adesso la
1: questa sistemi. Va in forno.
0: Dopodiché va in forno a 200 gradi
1: a 200
0: per 50
1: gradi,
0: minuti, dipende
1: minuti.
0: Dal forno. Okay. Eccola, ecco. Vedete, va pigiata giù così.
1: Il forno è già caldo, questo che cos'è?
0: Questa era un po' di farina di mais che ci siamo scordati, che andava bene.
1: Dove andava messa?
0: Nella carta da forno, per evitare che si attaccasse.
1: Allora, per evitare che vi accada a casa quello che è capitato
0: Carlotta,
1: a noi...
0: Sì, però...
1: usate
0: però è venuta,
1: questa, così non si appiccica la pasta brisée.
0: Però va bene, dai, guardate che bella.
1: È bella. L'importante è che sia buona. Vado in forno?
0: Esatto, va
1: forno
0: in forno.
1: Forno già caldo, abbiamo detto 200 gradi.
0: Sì, forno già caldo, 200 gradi, per comodità ovviamente di tempi.
1: E io chiaramente, con la nostra cucina di supporto... all'Antoniano, li devo ringraziare perché dietro le quinte fanno un lavoro straordinario tutti i ragazzi, sono sempre pronti a tutte le nostre esigenze, ce l'hanno
0: eccola.
1: Già fatta,
0: esatto,
1: così
0: eccola
1: la possiamo
0: qua.
1: Sformare,
0: impiattarla, eccola,
1: ora facciamo tutto,
0: va ribaltata,
1: sì, te la ribaltiamo subito,
0: è bellissima,
1: vuoi la...
0: Viene
1: questa?
0: Proprio così, sì, l'alzatina.
1: L'alzatina. Si è illuminata davanti all'alzatina e la Carlotta rifiuta.
0: Ha ragione. Vai. Adesso la ribaltata.
1: Insomma, come assistenti poi ci dai il voto. Direi proprio bella. Allora, mettiamo
0: ecco, l'alzatina.
1: L'alzatina.
0: È d'obbligo.
1: Un giro di zucchero a velo.
0: Sì.
1: Posso?
0: Sì, prego. Guarda, allora,
1: mentre io metto questo, Franluca mi toglie la spianatura.

0: Gioia, per favore. Grazie, wow.
1: Portiamo tutto. Che
0: bella, bella, così bella, è bella, bella. Guarda, vado abbondante però, perché chiaramente le mele assorbono, sì, ma guarda che meraviglia. Grazie Carlotta, grazie.
1: È stato un grande piacere.
0: Ma mica abbiamo finito, dobbiamo assaggiare.
1: Dobbiamo assaggiarla. No, no, ma vuoi che non assaggi la tarta? La tarta no.
0: Queste sono le piccole cose belle.
1: Esatto. E la assaggiamo.
0: Vai, tocca vai. Porzionare. Fra l'altro, gentilmente prendi tre piattini che sono alla mia destra. Allora, un piccolo consiglio: dopo che l'avete cotta, sì, di lasciarla raffreddare, sì, 20-30 minuti.
1: Sì.
0: Così
1: è più buona,
0: è più buona, non si sfalda. E un altro consiglio: fatela con tutta la frutta di stagione.
1: Io
0: vero?
1: La faccio con tutta la frutta, pesche, albicocche, mirtilli,
0: le
1: more, le fragole,
0: le pere.
1: Le pere.
0: Quindi con la pasta brisè tutta la frutta
1: tutta
0: va
1: la...
0: bene.
1: Grazie.
0: Io me la sto prendendo con
2: è
0: calma.
2: Ecco,
0: momento di grande soddisfazione.
1: Sì, soddisfazione, siamo
0: esatto. A casa prendete nota di tutti gli ingredienti e le dosi, molto semplice. E adatto a tutte le stagioni.
1: Bravo.
0: Brava,
1: grazie.
0: Malgrado me è venuta bene.
1: No, sentite come si sente la cannella.
2: La cannella. E anche l'anice.
0: È proprio buona anche la pasta.

0: Noi ci deliziamo ancora con questa torta, ma devo ringraziare i compagni di viaggio di questa bella puntata
1: grazie
0: trascorsa insieme. Fra Luca con le sue ricette, Carlotta
2: grazie,
0: con la sua passione, anche per questo mondo, il mondo dell'Antoniano, mondo che ci insegna che cucinare è amore e che l'amore non avanza mai. Ci piace sempre chiudere così. Unione. Dall'Antoniano è tutto per ora. Ci vediamo. Baci.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Buonissima. Ottima.
0: Buona continuazione.
1: Buonissima.
2: Buona,
0: Puntata la pasta brisè è eccezionale. È bella ricetta, sì.
2: E anche
0: la fai pure ai piccoli, ai bimbi del piccolo coro.
2: Le ho portate. Una volta ho portato anche il mio pane da toast che faccio io. Tutte le mie tartine.
0: Pensa.
2: Sono impazziti.
0: Certo.
2: Sì, sì, sì.
0: Quanti sono
2: pane.
0: Adesso i bimbi all'Antoniano? 50. Mamma mia.
1: Però,
0: che lavoro.
2: È un lavoro, sì. Buona.

era abbastanza evidente che non sposandoti e non avendo figli non avrei vissuto l'esperienza della paternità. Non avevo la percezione di rinunciare a qualcosa, avevo la percezione di scegliere qualcosa. Mia mamma era casalinga, mio papà camionista, ho un fratello più piccolo di me di 5 anni. Io da ragazzo vivevo in questo quartiere della periferia milanese, il quartiere di Dergano Bovisa si chiama, è un quartiere operaio che era caratterizzato da un ceto sociale medio-basso, diciamo, gente semplice, e io da ragazzino con i miei amici giocavo nel cortile del nostro super condominio, erano più di 300 famiglie. Capitò che un giorno, andando come di consueto dal panettiere a fare la spesa per conto di mia mamma, rimasi attratto da una locandina, mentre aspettavo che la commessa mi consegnasse il pane, da una locandina in cui i ragazzi dell'oratorio, che io non frequentavo da anni, invitavano a uno spettacolo che loro facevano

quel sabato pomeriggio. Non so dire bene perché, ma questa cosa mi incuriosì molto. Io ero tendenzialmente timido. Se dovessi dire oggi quello che forse mi mosse molto a uscire dal mio giro di amici con cui stavo da tanto tempo lì nel caseggiato e provare ad andare a vedere questo spettacolo, era un certo disagio che vivevo con i miei amici. Questi ragazzi avevano messo in piedi, aiutati da tanti adulti, un bello spettacolo del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Alla fine di questo spettacolo il ragazzo che faceva il Piccolo Principe invitò chi voleva a partecipare al loro appuntamento settimanale e io, che sono di temperamento molto timido, molto isolato anche, provai ad andare. Chiacchieravano tra loro della loro vita, di quello che gli capitava, aiutati dal sacerdote che era Don Carlo, un tipo molto simpatico e brillante, molto attento alle persone. Tutto per me è cominciato comunque così. Io avevo scelto informatica proprio per prendere un diploma che permettesse poi di andare a lavorare. All'epoca c'era il servizio militare obbligatorio e quindi l'idea era quella di liberarsi il prima possibile del servizio militare e iniziare a produrre, iniziare a portare a casa un po' di soldi. E in quinta superiore mi venne più potente il pensiero di cosa fare nella vita, perché è la grande domanda che un ragazzo liceale ancora oggi si pone. E ricordo che in quinta superiore gli amici più grandi di Gioventù Studentesca, di Comunione e Liberazione, gli insegnanti che ci seguivano, ci accompagnavano, ci aiutavano ad accorgerci che nella vita la cosa più importante non era quello che volevo fare io, ma quello che mi era chiesto. L'idea inizialmente del sacerdozio, ma comunque in generale della vita consacrata, del non fare una famiglia, quindi di dedicare la mia vita in una forma di consacrazione, era un'ipotesi che non mi ripugnava, mi spaventava sicuramente. Ne parlai con un sacerdote e questo dialogo mi portò poi a scegliere di fare l'università. Lui mi disse: il tema della vocazione, di cosa fare nella vita, è un tema che riguarda te e Dio che ti chiama alla vita. Mi iscrissi all'Università Cattolica perché lì insegnava Don Giussani e c'era una comunità. Eravamo più di un migliaio di universitari e furono anni, quelli dell'università, per me fondamentali e decisivi, perché sono gli anni in cui uno è un po' più maturo, inizia a essere un uomo, inizia a capire che realmente amare Cristo e la Chiesa era ciò che riempiva la vita. In prossimità della fine della laurea chiesi al prete che mi aveva seguito in quegli anni se questa ipotesi del sacerdozio e del sacerdozio missionario nella Fraternità San Carlo era qualcosa che lui vedeva per me, se era una strada secondo lui percorribile. Quindi ne parlai con Don Massimo, che era il fondatore della Fraternità San Carlo e superiore generale, e lui mi disse che poteva essere una strada percorribile, che nell'ottobre successivo potevo entrare in seminario a Roma.

del momento dell'ordinazione, del momento della celebrazione, è chiaro che ci sono tanti momenti significativi. I candidati si sdraiano per terra. È un momento, da una parte, eccezionale perché non è frequente, almeno fino ad allora, per una persona non è frequente vivere sdraiato. Tutta la nostra vocazione, in un qualche modo, è vivere questo stare davanti al mistero di Dio, lasciarsi guardare da Dio, lasciarsi prendere da Lui, in una posizione anche fisica in cui non difendi nulla,

non hai niente da portare se non te stesso, e l'altro fattore è che tutto questo avviene con un popolo che ti sostiene, però sei tu davanti a Dio ma non sei da solo. Il celebre episodio del giovane ricco cosa dice? Dice di un ragazzo, di un uomo che ha un desiderio grande sulla sua vita. Arriva addirittura a mettersi in ginocchio davanti a Gesù. Gesù gli dice: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. E il giovane ricco se ne va, triste. La cosa più importante che dice Gesù a questo ragazzo non è: fatti un tesoro nel cielo, vendi i tuoi beni e ti fai un tesoro in cielo, ma vieni e seguimi perché ricevi già nel presente 100 volte tanto. Il guadagno, quel ragazzo rinuncia a guadagnare 100 volte tanto. Quello che occorre pazientemente e insistentemente offrire a tutti è la consapevolezza che uno segue qualcosa, segue qualcuno di molto concreto, come era concreto Gesù con quegli occhi e quella faccia, perché ci guadagna 100 volte tanto. La vita cristiana è un cammino, io mi rendo conto che in questi 20 anni ho camminato e mi rendo sempre più conto di quanto ancora devo camminare. L'unica cosa che rimane certa invece è questa presenza che instancabilmente torna ad offrirsi e mi chiede, e tutte le volte c'è forse un passetto in più, un po' di più la disponibilità veramente a fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Monkey Sandwich.
1: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
0: Monkey Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo.
2: E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
3: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
4: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
5: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
4: E però non batte più.
6: Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
7: Spero che non avrete fame.
8: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
9: Potete lasciarci. È un dramma familiare.
10: Sono sempre i più applauditi.
11: A un nuovo inizio.
12: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus, in comunione con le sorelle e i fratelli che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: quando l'efficienza diventa misura del valore, l'essere umano è tentato di pensarsi come un progetto da ottimizzare più che come una creatura chiamata alla relazione e alla comunione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo risvegli delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: lode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

La Russia pronta ad attacchi con droni in Europa, nel mirino Francia, Spagna e Italia. La rivelazione della stampa iberica mentre continuano senza sosta i bombardamenti su Kiev. Ancora un morto sul lavoro a Padova, un operaio cade nella tromba dell'ascensore di

0: costruzione. Al Colosseo continua la protesta per chiedere più sicurezza. Innamorato di Dio e appassionato del Vangelo, al via la causa di beatificazione e canonizzazione di Don Luigi di Liegro, la cura dei poveri e la promozione sociale, il cuore della sua vita e della sua missione. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG 2000. In apertura dunque la guerra in Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e Odessa nella notte, mentre sale ancora la tensione sul fianco est della NATO. Ce ne parla Fabio Bolzetta.
1: La Russia starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, la Francia, la Spagna e anche l'Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, nelle ore in cui la presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato la violazione di 4 droni dello spazio aereo nazionale da parte della Russia, almeno uno è esploso. Intanto 7 persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco di un drone russo contro un'azienda agricola nella regione ucraina di Kharkiv. Un massiccio attacco missilistico contro la capitale Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando anche incendi. Mentre il Ministero della Difesa russo ha reso noto di aver attaccato a Odessa 2 centri logistici militari ucraini di utilizzo di armi provenienti dall'Unione Europea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, del rafforzamento della difesa aerea e di un pacchetto di sostegno per l'inverno. Da Zelensky il ringraziamento a Rutte per la disponibilità a trovare soluzioni. Questo è fondamentale anche per gli stati membri della NATO, ha evidenziato il leader ucraino, date le costanti minacce della Russia di estendere la propria aggressione e di distruggere le vite di altre nazioni.
0: E non troverebbe alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina, appunto, come abbiamo sentito, dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ipotizza possibili attacchi ad Italia, Spagna e Francia da parte della Russia. Lo scrive il ministro della Difesa Guido Crosetto sui social. Andiamo avanti, al via negli Stati Uniti la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping, l'accoglienza di Trump e la cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca, il vertice poi bilaterale, tutto nel servizio di Antonio Soviero.
2: Con una cerimonia di alto profilo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie di persona, fatto insolito, il suo omologo cinese Xi Jinping sulla pista della Joint Base Andrews alle porte di Washington. Presenti anche le due First Lady. I due paesi hanno nel frattempo concordato di prorogare fino a gennaio la tregua commerciale. Ma l'attenzione del mondo è fissata per le 10, ora locale, le 16 in Italia, quando Xi arriverà al portico sud della Casa Bianca. Un quarto d'ora dopo i due leader si sposteranno nello studio ovale per dare inizio agli attesissimi colloqui bilaterali. Oltre ai dazi commerciali sul tavolo, intelligenza artificiale, armamenti, Taiwan e le crisi geopolitiche. Su questo tema Xi è in una posizione di forza, mentre Trump si è impantanato nella guerra all'Iran, trascinato dentro dal premier israeliano Netanyahu. La Cina, che acquista più dell'80% del petrolio di Teheran, è l'unica che può convincere il regime sciita a trattare, e anche su Putin ha più di una carta da giocare. Ma il dragone guarda anzitutto ai suoi interessi, che sono opposti a quelli americani. A proposito di Iran, all'Assemblea Generale ONU, il presidente Pezeshkian mostra le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane e avverte: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. Il rappresentante degli Stati Uniti lascia l'aula. Lo scontro Iran-USA continua a Palazzo di Vetro, dove si alternano gli interventi dei rappresentanti di circa 200 paesi. Tra questi il premier spagnolo Sanchez chiede che il prossimo segretario generale sia una donna dell'America Latina.
0: I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro. È quanto emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press, basata sui dati della Commissione Europea. In base a queste tabelle, il rialzo è stato registrato in 19 paesi, tra cui Germania, Francia e Italia. Intanto arriva l'allarme della Banca Centrale Europea sull'inflazione a causa delle guerre, l'indice dei prezzi resterà ancora sopra il 2% fino a metà del prossimo anno. E arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola.

0: stretta sull'uso del velo integrale nelle classi e tetto agli alunni stranieri. Sentiamo Augusto Cantelli.
1: Ultime limature su un testo, oramai quasi pronto. Il governo al lavoro per il via libera del pomeriggio al decreto scuola con il tetto del 30% nelle classi di studenti stranieri che non parlano bene l'italiano. Previste tuttavia delle deroghe per quelle situazioni particolarmente complesse per l'alta presenza di stranieri e anche per venire incontro alle linee tracciate dal Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso da matrice di una scuola inclusiva. Nel provvedimento si trova anche lo stop ad indossare burka e niqab nelle classi. Sulla scelta di optare per un decreto arriva la difesa del ministro Valditara.
2: Perché occorre intervenire subito, perché riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi.
1: Sulle barricate le opposizioni che invece parlano di misure propagandistiche da campagna elettorale.
3: La propaganda colpisce i bambini e le bambine. Lo capiscono tutti, anche gli elettori di centrodestra.
1: E sul campo del confronto politico torna proprio la riforma della legge elettorale. In Commissione Affari Costituzionali della Camera si è iniziato a votare gli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 30 settembre. Il governo sarebbe intenzionato a porre la fiducia, ma poi resta l'incognita del voto segreto sul provvedimento.
0: Ancora un morto sul lavoro oggi a Padova. Il titolare di una ditta specializzata è precipitato nel vano ascensore di un cantiere. Intanto prosegue l'inchiesta a Roma sulla morte del giovane operaio deceduto ieri al Colosseo. Ce ne parla Antonella Mazza.
4: Per il secondo giorno consecutivo restano chiusi i cancelli del Colosseo in seguito alla morte di un giovane operaio specializzato in edilizia acrobatica, Andrea Moretti, mentre stava installando nella notte tra martedì e mercoledì i nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti. Il rocciatore di 22 anni, precipitato da un'altezza di 10 metri, indossava l'imbracatura ma non era agganciata alla fune. Per chiarire i motivi, la sua attrezzatura sarà sottoposta a perizia tecnica. Originario della provincia di Teramo, era dipendente di un'apprezzata ditta abruzzese che lavorava in subappalto al Colosseo, al nuovo impianto di illuminazione. Tra i messaggi di cordoglio quello della diocesi di Roma, che in una nota scrive che la sicurezza sul lavoro è rispetto della persona. Sgomenta la politica, esasperati i sindacati confederali che ieri davanti all'anfiteatro hanno organizzato un presidio con cartelli e sagome chiedendo giustizia per Andrea. Risale a meno di un anno fa il decesso di un altro lavoratore in centro città nel crollo parziale della Torre dei Conti.
5: Lì tutti a dire che non sarebbe mai più successo. Dopo 9 mesi siamo di nuovo qui nel centro della capitale, in un luogo di lavoro pubblico, sempre per un sistema di appalti che non va bene. Ancora una volta siamo soli.
4: E oggi un'altra vittima sul lavoro, un 51enne di origini albanesi, titolare di una ditta edile, è morto cadendo nel vano di un ascensore di un cantiere a Padova.
0: Insetti e vermi nei recipienti e nelle farine per alimenti destinati ad alcune comunità per minori nel napoletano. I controlli effettuati dai carabinieri hanno interessato 5 strutture socioassistenziali di Caivano. Denunciata una donna di 37 anni e contestate sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro. Nuova fase eruttiva sull'Etna dai crateri sommitali del vulcano. È in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere formando una nube alta circa 4 km e allerta rossa, chiuso lo spazio aereo sul vulcano. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta però operativo. Pescherecci siciliani con i motori spenti. Il caro carburante è insostenibile, dicono, l'appello degli armatori al governatore. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
6: Dopo l'autotrasporto, anche il settore della pesca professionale in Sicilia rischia la paralisi a causa degli aumenti del gasolio. È già in atto un fermo volontario delle imbarcazioni. Le spese per il carburante superano i ricavi. L'uscita in mare è antieconomica.
7: Stiamo valutando in maniera concreta il blocco dello stretto di Messina, il blocco del transito navale nazionale e internazionale. con 100 pescherecci che con sacrifici, sforzi enormi per ognuno dei, diciamo, dei nostri armatori, che faranno spese da 2.000, 3.000 fino a 5.000 euro anche per un giorno, e chissà se andrà anche oltre. E questa manifestazione dovrà dare un segno a livello nazionale e direi anche per tutta l'Europa.
6: La Federazione Armatori Siciliani ha inviato una richiesta formale al Presidente della Regione per chiedere un intervento immediato.

0: Viene richiesta una rimodulazione straordinaria dei fondi europei e regionali destinati alla pesca. Secondo i pescatori, le risorse devono essere dirottate prioritariamente sulla compensazione dei costi energetici per garantire il lavoro.
1: Una volta si viveva bene, si campava bene e oggi siamo appunto di non ritorno.
0: Alcuni armatori stanno valutando, come già avvenuto in passato, il cambio di bandiera delle proprie imbarcazioni verso paesi come Tunisia, Libia e Malta, dove ritengono di poter beneficiare di maggiori vantaggi fiscali e di una maggiore attenzione da parte delle autorità locali.
2: Due migranti sono morti nel tentativo di raggiungere le coste meridionali della Spagna. I loro corpi sono stati recuperati nell'imbarcazione al largo delle coste di Cartagena con altri 15 superstiti a bordo. E poi c'è la guerra di Trump ai mass media. Dopo l'allontanamento dalla Casa Bianca di 3 testate giornalistiche, arriva la risposta del giudice. Elena Seno.
3: Tornano alla Casa Bianca i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alle testate che erano state bandite dalla sede della presidenza statunitense. Secondo il magistrato, la revoca dei pass stampa è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato. La regola generale, si legge nella sentenza, è che i reporter debbano ricevere un preavviso e l'opportunità di essere ascoltati prima che il governo li privi di un interesse protetto dalla Costituzione. Venerdì scorso Trump aveva annunciato il divieto per i 3 media sul suo social Truth, accusandoli di fake news. Solo a processo avviato la Casa Bianca aveva notificato ai giornalisti la possibilità di ricorrere contro la decisione, giustificandola con motivi di sicurezza nazionale. Ma le argomentazioni fornite dal governo nel procedimento, osservato ancora il magistrato, offrono scarso sostegno a questa presunta tesi. Ora l'ordine restrittivo emesso dal giudice Kelly sospende il bando delle 3 testate per 14 giorni, così da concedere più tempo per esaminare il caso. Intanto la Casa Bianca ha già lanciato la sua Trump TV anche per arginare la mossa dei grandi network che seguono a rotazione gli eventi presidenziali, oscurati in solidarietà ai media banditi.
2: Intelligenza artificiale, presentati i due modelli più evoluti, aperti al pubblico e sempre più performanti. Chiara Placenti.
4: A neppure 2 settimane dall'appello a rallentare la corsa dell'intelligenza artificiale, lanciato da Dario Modei e sostenuto da Sam Altman, le loro creature, Anthropic e OpenAI, hanno lanciato nello stesso giorno 2 nuovi modelli, Claude Opus 5.5 e l'ampliamento di GPT-6 con Sole e Luna. I nuovi modelli promettono maggiore autonomia, capacità di svolgere lavori complessi e costi più bassi. La competizione si sposta dagli assistenti che rispondono alle domande agli agenti digitali capaci di lavorare quasi da soli. La sfida è accesissima tra i 2 giganti del web e i fatti sembrano contraddire le parole e le preoccupazioni espresse dagli stessi protagonisti in merito all'accelerazione estrema dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Oppure ci accendono una luce su cosa significhi rallentare la frontiera per i colossi della tecnologia. Più che a un freno, infatti, si fa riferimento ad un processo d'avanzamento che segue un ritmo tale da permettere di elaborare i relativi e idonei sistemi di sicurezza. Incognite e timori non sono certo fugati.
2: Pubblicato dalla Diocesi di Roma l'editto con cui si apre la causa di beatificazione e di canonizzazione di Don Luigi di Liegro, morto il 12 ottobre del 97, come ci dice Rita Salerno.
5: Innamorato di Dio e appassionato del Vangelo, che meditava profondamente, così l'editto diffuso ieri dalla Diocesi di Roma, con cui si apre la causa di beatificazione e di canonizzazione di Don Luigi di Liegro, morto il 12 ottobre 1997. Ad annunciare l'avvio della fase diocesana della causa di Liegro, primo direttore della Caritas di Roma, di cui fu anche il fondatore, è stato Papa Leone XIV. Discorso 18 settembre in occasione dell'Assemblea Diocesana di Roma.
6: Ho infatti approvato con gioia la decisione di compiere i passi necessari perché sia avviata l'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù e la fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa.
5: Nel testo la Diocesi di Roma invita i fedeli a comunicare al tribunale competente del vicariato tutte quelle notizie

0: notizie dalle quali si possa avere elementi favorevoli o contrari alla fama di santità del sacerdote romano che è stato capace di fronteggiare le povertà esistenziali per fare della carità l'elemento fondante dell'evangelizzazione. Noto come il sacerdote degli ultimi fu di Liegro a volere il convegno sui mali di Roma nel febbraio 1974, che segnò una svolta nell'azione della diocesi.
1: Ed è tutto, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Buon pranzo.

Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata con cielo a tratti molto nuvoloso e con alcune precipitazioni sparse sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti da sud. Al centro, pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato, infatti il cielo sarà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Al sud, la pressione è in graduale diminuzione. In questa giornata il tempo sarà in gran parte stabile, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

trattata l'ora solare, grazie ancora una volta per essere con noi. Oggi vogliamo stare a casa, a casa, a casa, più che mai a casa, perché vogliamo portarvi in un viaggio lungo tutte le tradizioni, le più belle che voi possiate immaginare. Siccome la musica è un grande dono ed è un grande regalo, abbiamo pensato di chiedere ad una splendida orchestra, l'orchestra di Matteo Bensi, di aiutarci ad aprire puntata così.

0: bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, con le mie ragazze che faranno grande l'applauso, Matteo Bensi, voce e pianoforte, Fabio Barbero al sax e le voci di Ilenia Romano e Chiara Boscato. Ben arrivati, signori, grazie. Allora, la musica sarà il nostro motivo conduttore di tutta quanta la puntata. Una ragazza che entra armata in senso buono di una forchetta, ma non una forchetta e un piccolo mattarello, non può essere che una ragazza che ha cambiato il mondo, perché lo cambi il mondo, se lo cambi. Petta mo, visto che questa era Aspettami Lì, direttamente da Bologna siamo orgogliosissimi di presentarvi Elena Spisni, eccola qua.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie. Posso? Due baci così.
1: Un piacere, grazie
0: allora,
1: mille.
0: Ho detto bene, armata. Di...
1: Esatto, prego, è piccolino.
0: È piccolino,
1: questo.
0: Bella, lei. Si accomodi, signora grazie. Maestra di grazie. Sfoglia, di... Come la devo chiamare? Come ti devo
1: sfoglina.
0: Chiamare?
1: Una sfoglina. Sfoglina. Esatto.
0: E che sfoglina? Innanzitutto una sfoglina giovanissima, con una lunghissima tradizione alle spalle,
1: sì.
0: Lunghissima, proprio familiare, perché quella non è una forchetta tanto per dire, quello non è un mattarello tanto per dire.
1: Esatto.
0: Da quando è nata la passione per la sfoglia?
1: Ma allora, guarda, io sono nata e cresciuta con una nonna bolognese e una romagnola.
0: E so fortune.
1: Attenzione.
0: E so fortune, si dice a Roma, perché...
1: Esatto. A Natale il mio pranzo era con i tortellini, la mia cena con i cappelletti. Guai a preferire uno rispetto all'altro, perché è un po' di rivalità nella mia regione.
0: Perché si chiama Emilia Romagna, ma è proprio
1: c'è un trattino che qua...
0: e Romagna.
1: Esatto.
0: Certo. E quindi...
1: E quindi io ho iniziato a fare la pasta da piccola
0: ma
1: insieme alle mie nonne.
0: Ma quello era il tuo mattarellino?
1: Mia nonna Giovanna mi lasciava sempre questo mattarellino qua, infatti se lo vedi è usatissimo, è rovinato,
0: sì,
1: comunque perché di sfoglie ne ho fatte giocando, pasticciando, quindi per me diciamo l'arte della pasta fresca è iniziata proprio per gioco, quindi io passavo con lei le mie domeniche con la nonna Giovanna, romagnola,
0: quindi
1: esatto.
0: Nonna e cappelletti.
1: Esatto.
0: Nonna Giovanna era cappelletti.
1: Esatto, nonna Franca e tortellini.
0: Nonna Franca tortellini, ma quella forchetta?
1: Questa forchetta qui è la forchetta che lei mi ha lasciato prima di andarsene, quindi mi ha lasciato questa forchetta, era la forchetta con cui lei faceva la sfoglia, diceva che questi suoi rebbi lunghi le permettevano di sbattere bene le uova e incorporare aria all'interno dell'impasto, che è comunque un segreto per ottenere una sfoglia bella morbida e facile da tirare mattarello. E quindi è molto speciale, anche perché ancora prima che a lei apparteneva la mia bisnonna Elena, che appunto hanno chiamato Elena me per lei.
0: Guardate che è storta quella forchetta, ve lo dico io, è storta perché ha lavorato veramente per
1: tantissimo.
0: Più 100 anni avrà.
1: Sì, sì, sì.
0: In compenso, esatto. Non so quanto avesse in questa foto Elena Spisni, quello che è certo, ha mangiato fin da piccola il meglio che si potesse immaginare. Allora, che cosa succede? Con tanta meravigliosa storia familiare alle spalle, tu Elena fai altro nella vita, studi marketing, sei una giovane splendida donna in carriera, no?
1: Sì, diciamo che io ho iniziato da subito il percorso nel mondo della comunicazione dell'enogastronomia, quindi ero sempre a fine parallela a questo percorso, però diciamo che il mio sogno in un certo momento è proprio stato quello di far carriera, no? In ufficio, immaginavo appunto come impiegata, e fino a quando ho capito che in realtà quello che a me faceva veramente star bene era fare pasta fresca. Io non ricordo quando di preciso ho iniziato a fare pasta fresca, ma mi ricordo benissimo quando ho scelto che avrei continuato.
0: Quando hai scelto?
1: Ed è stato quando ho perso la mia nonna Giovanna, io ero affezionatissima a lei, ho vissuto anche da lei per un periodo, e uno dei primi formati che sono tornata a fare è stato i suoi cappelletti. Io quando ho mangiato il primo cappelletto mi ha riempito un vuoto che mi aveva lasciato lei enorme. Era il 2017, da lì io ho iniziato a studiare tantissimo dalle maestre sfogline, a fare corsi, a impegnarmi per approfondire quest'arte meravigliosa. In parallelo ho portato avanti il mio percorso di studi e di lavoro. E poi un giorno è arrivata la proposta di fare dei corsi di pasta fresca in America, a Los Angeles. E quindi ho detto, cosa faccio? Mi sono trovata davanti a una scelta, ho riflettuto tanto e ho detto, prendo un po' di coraggio, lascio tutto e mi dedico a questa mia passione. Perché effettivamente...
0: Allora, lei è stupenda, parla e muove questa forchetta come direttore d'orchestra della propria vita. Perché questo, attenzione, Elena ha appena detto una cosa. Ho studiato. Ora, studiare con le sfogline, che non siano le nonne.
1: Brava.
0: Avete presente Ufficiale Gentiluomo? Quello. Cioè, lo dico perché le signore sfogline sono delle realtà con un modo di fare militare. Cioè, la sfoglia va fatta come Dio comanda.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi tu hai studiato con delle maestre molto... rigorose.
1: Assolutamente sì, mi sono messa in gioco, dico sempre che appunto non sono così clementi come le mie nonne,
0: no.
1: Però ecco, io credo che esistano diversi modi per fare la pasta fresca e la cosa che ho voluto fare io è cercare di apprendere o anche solo osservare tutto ciò che Bologna, l'Emilia Romagna comunque ha da offrire, quindi facendo tanti corsi con diverse maestre sfogline, perché è meraviglioso.
0: Signori, in America ancora si leccano i baffi,
1: sì.
0: Perché Elena Spisni è passata di là, ma si leccano i baffi e stanno apprendendo cose, molte persone, in tante parti del nostro paese, perché... E perché ve lo spieghiamo tra poco, dopo la pubblicità. Non possiamo mica dirvi tutto adesso, insomma, non è il caso. Questa è un'opera d'arte.
1: Grazie.
0: Vediamo dall'attimo.

0: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
1: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
0: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
2: Spero che non avrete fame.
3: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante.
1: Volete lasciarci? È un dramma familiare.
4: Sono sempre i più applauditi.
5: A un nuovo inizio.
6: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.
7: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
8: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Vuoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.

0: Matteo Bensi, voce e pianoforte, applauso. Allora, Fabio Barbero, che del sax fa quello che vuole, bravissimo, complimenti, e le voci di Lenia Romano e Chiara Boscaro a quest'ora del mattino, ci piace sempre ricordare. Poi, quando si dice grande sfoglina bolognese, ricordando che l'altra sua nonna era romagnola, quindi lei è Emilia, senza trattino, Romagna, insieme Elena Schisni, che è una persona meravigliosa, dentro e fuori. Fuori lo state vedendo tutti, ma secondo me perché porta una luce che è tutta speciale.
1: Grazie.
0: Allora, signori, sapete come apriamo questa seconda nostra parte dell'ora solare? Dicendo basta che sia pasta, che non è solo un gioco di parole, basta che sia pasta, che suona benissimo, sì. A proposito, è il
2: mio motto,
0: è il tuo
2: è il mio motto, è il mio modo per dire a tutti che l'importante è avvicinarsi al mondo della pasta fresca, senza troppi schemi, senza troppa rigidità, con morbidezza, perché il mondo della pasta è talmente meraviglioso che merita di essere portato avanti, condiviso.
0: Allora, lei è una professionista tra le più brave, non solo come sfoglina bolognese, nel mondo, così ve l'ho detto io, perché lei se no non lo dice, però è così. La cosa splendida, il tuo blog, la tua pagina Instagram, è la tua capacità, Elena, di passare anche a persone che avrebbero una gran paura a lanciarsi per creare quel foglio giallo, che non è un foglio.
2: Una tela. Beh, una tela.
0: Ecco, come si fa a perdere quella paura iniziale?
2: Provando, sbagliando, io stessa, la pratica è la miglior maestra, sempre. Quindi tra gli errori.
0: Sì. Allora, studiare come fare bene è questione anche di buona scelta dei prodotti?
2: Sì, assolutamente, assolutamente, nel senso che comunque ovviamente alla base ci sono due ingredienti, quindi sono già pochi di per sé,
0: di
2: bisogna almeno sceglierli buoni, quindi una buona farina e delle buone uova. Non serve nient'altro.
0: Non serve nient'altro. Le sfogline che hanno insegnato a questa giovanissima sfoglina a sua volta, vanno di lei, come l'ho detto bene, molto orgogliose. Noi che facevamo? Non prendevamo cartoline per Elena Spisni? Impossibile. Quindi cartolina, ufficio postale dell'ora solare. Elena, guarda lassù, cartolina per lei.
3: Ciao Elena e ciao Paola, naturalmente, ma che bello rivederti, sono molto felice. E cosa posso dire io di te? Sei stata una bravissima allieva, sei una sfoglina molto brava, sei simpatica, sei gentile, sei preparata, avrai sicuramente un grandissimo futuro. Ricordati, da maestra e anche da nonna un po' brontolona nel caso, ricordati sempre che prima del personaggio viene la persona e la persona ci deve sempre mettere il cuore. Avanti tutta, e il brodo è quasi pronto, i tortellini ci sono, viva viva la sfoglia e sempre in alto i mattarelli. Ciao a tutti!
0: Questa è Rina Poletti, Rina, grazie, Rina Poletti.
2: Fantastica, Rina è fantastica.
0: Ma questo
2: Rina
0: è
2: fantastica,
0: questa
2: guarda.
0: Questa è la lode sul 110, eh?
2: Mamma mia, infatti mi lusinga tantissimo sentire queste parole.
0: Allora, sono parole importanti, ma siccome tutto questo a noi non basta, abbiamo parlato finora delle nonne, no?
2: Sì.
0: Nonne sono nonna Franca
2: e nonna Giovanna.
0: Ed era nonna Giovanna. Poi le nonne non si allontanano mai, voi lo sapete perfettamente, nel dolore di non averle più. Potevamo non avere un'altra cartolina qui all'ora solare? No, che non potevamo. Quindi, cara Elena, naso in su, di nuovo.
2: Ancora.
0: Tutte noi. Eccole.
2: Beh.
4: Ciao Elena, sono la tua nonna. Voglio dirti che sono molto orgogliosa di tutto quello che stai facendo e che mi riempie di gioia quando facciamo la pasta insieme. E di questo ti ringrazio infinitamente. E ti dico anche che i tortellini che hai fatto per il pranzo di Natale erano veramente buonissimi. Brava, brava, brava. E continua così. Un grande abbraccio dalla tua nonna.
2: Ma no!
0: Dove vanno?
1: Allora, devi
2: devi sapere che quest'anno è stato il primo anno per cui a Natale ero via, quindi ho festeggiato il Natale fuori dall'Italia e quindi ho detto lascio a loro 1,7 kg di tortellini.
0: 1,7 kg di tortellini.
2: Esatto, il regalo che così, insomma, se li sono gustati.
0: Senti, meraviglia, in quanto tempo si fa 1,7 kg di tortellini?
2: Insomma, ci si mette, anche perché fatto a mano, tirato a mattarello, chiuso uno ad uno, una giornata, insomma, mi
0: una
2: ha preso
0: giornata
2: una giornata,
0: è andata via.
2: Una
0: Quanti
2: domenica.
0: Tortellini ci devono essere nel piatto giusto?
2: Nel piatto?
0: Prima del bis, praticamente. Ah. Però no, quanti tortellini ci vogliono
2: esatto,
0: nel piatto?
2: In una volta. Ma allora, io vado molto a peso in realtà,
0: sì?
2: Quindi considero, perché poi dopo c'è chi li fa più grandi, chi più sì, pieni, panciuti o meno. Io vado a peso. Allora, diciamo che solitamente se si fanno in brodo, come, cioè,
0: come
2: la tradizione
0: fare, no?
2: Vuole,
0: tradizione
2: esatto, ci andrebbero 100 grammi. Ok, noi iniziamo con 100 grammi di solito in famiglia, facciamo sì, il primo giro, 100 grammi di tortellini sì, a testa e poi lo facciamo altri 100.
0: Poi si replica, signori, cioè non c'è modo per dire cosa fai, non ne prendi degli altri? È no, assolutamente impossibile, un giorno intero di lavoro,
2: sì,
0: un giorno intero. Allora, che cosa fa Elena? Elena, da persona che ha studiato comunicazione, sempre legata a questo mondo, ma tu hai studiato molto bene, hai deciso di andare, di scendere in strada.
2: Sì.
0: Come ti è venuta questa idea? Di scendere in strada col tuo lavoro?
2: Sì. Io mi sveglio la mattina e penso, voglio condividere quest'arte a più persone possibili. Quindi guidata da questo desiderio, perché io vedo la gioia delle persone nello scoprire, nel vedere la pasta fresca. E io organizzo corsi, li ho fatti in più di 10 città d'Italia diverse, li ho fatti in America, però ho detto io voglio anche scendere in piazza, voglio andare in piazza, voglio andare in giro per le città e voglio portare la pasta fresca dalle persone. Perché è ricordo, è gioia, è tutto, per me, ma vedo anche per gli altri. E quindi io un giorno ho preso con la mia sportina, come si dice a Bologna, la mia busta, si dice?
0: Sì, sportina.
2: Con dentro dei quadratini di pasta, con il ripieno, e ho invitato le persone a chiudere con me in centro a Bologna i tortellini.
0: Attenzione, ha detto arte.
2: Sì.
0: Elena Spisni, l'è proprio sfuggito perché sfuggono sempre le cose vere. Potevamo farci mancare le immagini di questo scendi in piazza a Bologna e per far chiudere i tortellini? Non potevamo. Eccolo qua.
2: Ma i bolognesi si sanno fare i tortellini? Andiamo a scoprirlo. Questa volta mi sono attrezzata con una sportina, come la chiamiamo a Bologna. Da notare il dettaglio, io qua ho preparato già i quadratini di sfoglia, più il ripieno. Vi posso chiedere di chiudere un tortellino insieme? Li conosci? Ma dai! Allora, io ne chiudo uno e lei ne chiude un altro. Scegliete chi.
1: Lo chiudo io.
2: Sì, sì. Lo chiudo a metà? Ah, madonna, l'hai già fatto! Ma complimenti!
1: Da piccolo la mamma li faceva vedere da solo. Io gli davo, l'aiutavo ed ho imparato.
2: Certo, ma ha imparato così.
5: Così.
2: Esatto. Brava! Attenzione!
6: Bravissimo!
2: Chiudere tutti i lati, bravissima. Vabbè, guarda che bello.
6: Ecco qua.
2: Bellissimo. Oggi sono a Torino. Momento di massima concentrazione.
6: Okay.
2: Esatto. Brava.
6: Okay.
2: Fa vedere.
7: Romagna mia.
2: Io qua c'ho i tortellini, come Romagna mia. Io sono bolognese, mannaggia. La Romagna. Andiamo a metà formando il triangolo. Altra parte, chiudo. Avanti. Guarda.
0: Signori, che dire? Allora, facciamo una cosa. Maestro, posso chiederle della musica? Sì. L'orchestra di Matteo Bensi, musica. Allora, musica maestro. Adesso guardate con attenzione come Novella D'Artagnan, ella liberi lo
2: esatto,
0: strumento principale, il mattarello.
2: Grazie.
0: Da
2: voilà.
0: Voilà.
2: Eccoci qua.
0: Questa è il porta mattarello con tutti i tortellini sopra, faccio
2: certo,
0: presente. Allora, noi appoggiamo qua. Signore, scusate le spalle, ma va bene così. Quindi si parte?
2: Si parte con questa danza, grazie alla musica offerta da loro. Fare i tortellini a Bologna si dice che proprio sia proprio una vera e propria danza, quindi...
0: Ecco.
2: Noi giriamo sempre la sfoglia
0: sì,
2: di un quarto, di 90 gradi inizialmente. Questo perché idealmente la sua forma dovrebbe essere piuttosto rotonda. quindi
0: si gira a quarto d'ora come
2: esatto, un orologio, bravissimo, esatto, esattamente.
0: Allora, quante uova sono per fare?
2: Queste sono tre uova.
0: Ah, tre uova e farina.
2: È poco, esatto.
0: Esatto.

0: pasto, insomma, dai.
1: Ecco, il nostro...
0: Quattro persone ci mangiano.
1: Quattro persone non troppo affamate.
0: Non
1: però,
0: troppo affamate, assolutamente.
1: Ecco. Quindi, se volete, diciamo che la facciamo per due questa ricetta, però
0: esatto.
1: Ne mangiano quattro. Ci vuole anche una... Come dire, no?
0: Ci vuole, io dico sempre, io mi butto sulla spoglia, nel senso che il peso lo scarico abbastanza in avanti, no?
1: In avanti.
0: E la forza arriva da qua.
1: Infatti, mai far arrabbiare una sfoglina, signori, questo
0: mai.
1: Ve lo diciamo perché, e non è il caso, mai far arrabbiare una donna, ma una sfoglina
0: no.
1: In maniera particolare.
0: Assolutamente.
1: Si vede dalle immagini come Elena stia lavorando perché neanche un po' d'aria entri all'interno di questa, no?
0: Esatto, allora diciamo che la pasta si asciuga molto velocemente. Le
1: sì.
0: Bolle d'aria,
1: sì.
0: Quelle di cui parlavo prima, le vedi qua?
1: Sì, sì.
0: Ci sono proprio queste bolle che ci aiutano e servono ad avere una sfoglia abbastanza morbida.
1: Abbastanza morbida, quindi l'aria deve entrare nel momento in cui tu prepari con la magica forchetta.
0: Esattamente, esatto, proprio lei. Esatto.
1: E quindi da quello che tu ci fai capire... Non c'è niente di meccanico in tutto questo.
0: No.
1: Si va a colpi di braccia e di mano, giusto?
0: Assolutamente sì. No, assolutamente.
1: Tutto, signori, c'è
0: sono un po' ingombrante con le manovre.
1: Un profumo meraviglioso. Allora,
0: grazie.
1: A questo punto,
0: sì.
1: Questi tortellini che voi vedete qui,
0: esatto.
1: E questa pasta che è stata preparata, che sono i garganelli anche, che sono, guardate, l'indico. Con la mano, eccola qua, perché si può fare tantissimo con questa sfoglia, chiaramente, si può fare anche questo tipo di pasta, si possono fare queste farfalline. Allora, a questo punto,
0: sì.
1: È pronta perché possiamo tagliare...
0: Sai cosa si dice a Bologna?
1: No.
0: Che bisogna vedere San Luca, quindi qua un filo ancora bisogna insistere.
1: Questo, signori, da moglie di un bolognese, voi capite che io mi senta... completamente a casa e mando abbracci alla signora Lella Ballandi che fa dei tortellini epici, assolutamente da brava ragazza dell'Emilia che ha studiato Romagna Cappelletti, sia chiaro, non mi trascuriamo.
0: Esatto.
1: A questo punto,
0: allora adesso
1: l'abbiamo
0: qua
1: visto,
0: l'ho stesa,
1: Luca,
0: l'ho tirata, la tiro, sì, adesso la vediamo,
1: sì.
0: Bisogna iniziare a intravedere le venature del tagliere, quindi
1: le
0: per
1: venature
0: i tortellini...
1: del tagliere, signori, qui non è facile. La verità
0: no.
1: È che io voglio chiudere un tortellino, vedo
0: e adesso
1: l'ora
0: lo faremo
1: di chiudere un tortellino. L'ultimo tortellino fatto,
0: sì,
1: è chiuso molti anni fa, era grande come una palla da golf, ma questo avrà fatto di me una donna più accorta.
0: Esattamente, adesso noi
1: attenta.
0: Sicuramente riusciamo a fare un risultato, ad ottenere un risultato meraviglioso,
1: sì,
0: con
1: perfetto.
0: Questa sfoglia.
1: Vediamo un po'.
0: Allora, la grandezza del tortellino. Del quadrato da cui si parte.
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: L'ho fatto sempre a casa.
0: Ma, allora, siamo a casa.
1: Scusate,
0: qua.
1: Te mangi il pezzettino.
0: Allora, noi iniziamo, perché sai, la grandezza si dice che debba essere sui 2, massimo 3 centimetri.
1: Beh, ci vogliono le dita, però...
0: No, guarda, adesso lo facciamo insieme, ti va?
1: Signori, facciamo
0: io
1: insieme il tortellino.
0: Il primo. Lo facciamo insieme.
1: Allora, aspettate, è un momento che... Momento.
0: Qua.
1: Allora, signor regista, possiamo? Ma cosa faccio?
0: Allora, prendilo pure così, esatto.
1: Sì.
0: A questo punto facciamo combaciare un angolo sull'altro, a metà chiudendolo come se fosse un triangolo. Quindi semplicemente lo chiudiamo a metà in avanti.
1: A metà.
0: Quindi da un quadrato otteniamo un triangolo.
1: Un triangolo.
0: Chiudiamo per bene le sue estremità.
1: Chiudiamo per bene.
0: E fin
1: ecco.
0: Qua... Esatto, benissimo.
1: E fin qui abbiamo questo triangolino.
0: A questo punto io spingo ancora un pochino okay. Qua.
1: Ecco.
0: Vai. Bisogna saper pizzicare forte per fare la spoglia.
1: Mamma.
0: Eccoci
1: ecco.
0: qua. Allora, se adesso impariamo a far questo, è tutto in discesa. Perché?
1: È anche buona.
0: È la pancia
1: dire?
0: Del tortellino.
1: La pancia del
0: la
1: tortellino.
0: La pancia del tortellino come si fa? Dobbiamo evidenziare questo bel ripieno. Dobbiamo
1: guardate
0: metterlo in mostra.
1: Che ha, guardate che panciotta.
0: Un po' si vede già, esatto.
1: Vedete? Eccolo.
0: A questo punto dobbiamo piegare in avanti a metà, vedi? Fare una pieghetta in avanti.
1: Facciamo così, io lo faccio al contrario.
0: Guarda.
1: Faccio una
0: bravissima.
1: Pieghetta qui.
0: Fino alla fine.
1: Fino alla fine.
0: Esatto.
1: Una
0: e anche
1: pieghetta qui
0: fino alla fine. A questo punto io ho fatto queste due pieghette, quindi si vede
1: sì.
0: La pancia che inizia un pochino ad emergere.
1: Sì.
0: Appoggio, guarda, così. Il dito sotto, lo faccio vedere
1: dito,
0: io così.
1: L'indice?
0: Io appoggio l'indice e la punta.
1: Ma tu hai le mani
0: se volete anche il mignolino.

0: Mignolino, però vado di mignolino.
1: Vai col mignolino, ecco. Così, e lo giro tutto attorno.
0: Eccolo. Signori, qua. Ho fatto il primo tortellino della mia vita.
1: Bravissima Paola. Molto bene.
0: Allora, però guardate, guardate la differenza. Scusate, questo tortellino della Spisni, questo qua è il tortellino, scusa, è ancora più così, perfetto. Questo è il tortellino di un aspirante, però. E sono io. E quindi applauso, signori, vi prego. Allora.
1: In fondo, Paola, noi l'abbiamo detto, basta che sia pasta.
0: Allora, basta che sia pasta. Basta allora, senti, ma basta che sia pasta. Quando diventa un libro?
1: Ci riaggiorniamo. Ci riaggiorniamo.
0: Cioè, quando diventa un libro?
1: Ne riparleremo a breve.
0: Ne riparleremo a breve, la Spisni non ha segreti.
1: Forse.
0: Allora, signori, noi continuiamo a preparare, ma nel frattempo... No, non continuiamo, salutiamo qua. Oh! Allora, maestro... Prima mi fa ancora un tappeto musicale, prima di, così le posso dare un bacione? La faccia lei, un tappeto musicale romantico romagnolo. Romagnolo romantico, signori, e la Spisni, la migliore sfoglina che potessimo sperare di avere.
2: Grazie.
0: Qui.
2: Grazie mille, Paola.
0: Grazie
1: veramente,
0: a te,
1: è stato
0: tesoro.
1: Un piacere, grazie
0: allora,
1: a voi.
0: Allora, cosa facciamo? Questa, eccola qui, la... I moschettieri del re riporranno il loro mattarello al proprio posto. Esatto. Qui c'è un profumo eccezionale. Piccola rondine, piccola rondine! Maestro, prego!

0: la sua orchestra. Allora, maestro, venga. Allora, abbiamo parlato dei tortellini, ma i cappelletti romagnoli non li trascureremo.
1: Assolutamente.
0: Ben trovato.
1: Grazie, un piacere,
0: allora,
1: grande.
0: Questo giovanottone, perché così lo devo definire, questo artista, prego maestro, si accomodi.
1: Grazie.
0: Piccola rondine, lei è molto... tu, dai, possiamo darci a tu, vero Matteo? Sei molto legato a
1: molto.
0: Questa canzone. Perché?
1: Molto, perché ha concorso in un festival che si chiama Festival di San Licio, che è un po' il nostro Festival di Sanremo.
0: Certo.
1: E soprattutto perché non doveva essere questo il brano. Io stavo lavorando a un'altra canzone che era quasi al 70% e parlava di tutt'altro, un brano popolare. A un certo punto arriva un nostro autore che vorrei citare, che è Alessandro Zanolini, perché è veramente sopraffino secondo me, e mi dice: io ti avrei scritto questa canzone per il festival. E ho detto: guarda, sono quasi in fondo con la mia, però sentiamola. Quando l'ho sentita me ne sono innamorato e ne ho fatto una sorpresa a mia moglie Viviana, che è a casa, alla quale mando un bacio.
0: Ma che bello che sei! Senti maestro, allora noi ci siamo già conosciuti a tutti gli effetti,
1: sì.
0: E tu sei un artista in splendida, costante crescita.
1: Grazie mille.
0: Cioè questo squadrone che ci hai portato, no? Siete quattro, ma siete veramente professionisti. Ecco, incontrarsi, avere la giusta ricetta per fare buona musica, qual è?
1: Non è mai facile, sicuramente metterci il cuore. Noi mettiamo sempre il cuore, facendo così ogni serata è diversa e in ogni serata trovi delle emozioni nuove che sono un po' lo stimolo di tutto, insomma.
0: Questi sono
1: gli artisti della Mamma Music, la mia etichetta discografica,
0: sì,
1: che ho fondato col mio socio Massimo Cantaldo. Ho un po' di nomi da fare, porta
0: ma
1: pazienza,
0: farli,
1: ma ci tengo a salutarli tutti.
0: Come porta pazienza?
1: Devo dire, è nato, in soli 2 anni sono arrivati tanti artisti, ci hanno dato

0: fiducia, non ce l'aspettavamo, ma tanti dei quali sono stati proprio qui i tuoi ospiti. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare te e tutto lo staff, che è fantastico.
1: No, ma grazie a voi, sì, che lo staff sia fantastico, non c'è dubbio. Ma grazie a voi, perché guardate, per noi portare questa musica è un doppio valore, no? È proprio, è immaginare che entri in tutte le vostre case, che vi tenga compagnia. E parliamo di eccellenti, eccezionali professionisti.
0: Grazie.
1: Io ho detto prima, ed è la verità, maestro Matteo, ho detto prima che Fabio Barbero con quel sax fa quello che vuole. Venga, venga maestro, vieni anzi. Poi sono stupendi.
2: Buongiorno.
1: Prego, maestro, si accomodi. Allora, intanto, va bene, Matteo, parte, il primo grande amore è stata la fisarmonica.
0: In assoluto, assolutamente. Rimane quello il grande amore più grande musicale della mia vita. Io ho iniziato che avevo 6 anni e da lì non ho più smesso, diciamo. È quella che mi ha dato anche le più importanti soddisfazioni. Tra l'altro so che staranno per fare la nostra casa costruttrice, starà per fare un modello, tra virgolette, col mio nome. Ci crederò quando lo vedrò, perché è una emozione grandissima per me. Per cui,
1: eh beh, signori, voglio dire, è come guidare una Ferrari, no? E sei tu, il primo pilota in quel momento, sei tu. Fabio Barbero ha quanti anni?
3: Io 21.
1: E suona il sax da 20 anni. Perché la volevo dire così bene, perché questo si dice di lui, che praticamente prima di bere il latte o di mangiare col cucchiaino abbia imparato a suonare il sax. Ma è vero?
3: No, in realtà non è verissimo, perché il mio primo strumento è stato proprio anche la fisarmonica per me.
1: Sì, ho capito, però
3: il sassofono è stato tra virgolette il mio ultimo amore, perché prima sono passato dal clarinetto perché delle vecchie dicerie, diciamo, del vecchio insegnamento musicale, si diceva che per suonare bene il sassofono bisogna suonare prima il clarinetto, che non è assolutamente vero, solo che l'ho capito dopo 4-5 anni di clarinetto.
1: Complimenti, e voglio dire, Benny Goodman mi ha fatto... Allora, voi siete professionisti che lavorano con i più grandi professionisti, perché siete i più grandi professionisti, cioè così giovani e così armati di voglia di fare e imparare quello strumento, il sax, è eccezionalmente bello, ma anche tanto complesso, no?
3: Sì, sì, è complesso un po' come tutti gli strumenti, diciamo.
1: Sì.
3: Cioè, io dico sempre che la differenza non è suonare uno strumento, cioè gli strumenti sono tutti difficili, poi il discorso è trasmettere, suonarli col cuore, quello è veramente la grande prova, secondo me. Ci provo come ci proviamo tutti ogni sera.
1: Voi il cuore ce lo mettete tutto, vero?
0: Assolutamente,
1: sì.
0: Sempre.
1: Sì. Sempre.
0: Quello secondo me è proprio l'ingrediente segreto, e che secondo me arriva proprio anche al pubblico che ti ascolta. Quando tu fai questo lavoro, fra virgolette, passami il termine, a catena di montaggio, pur di andare a suonare, anche al pubblico che ti ascolta a casa o in live, secondo me arriva questa cosa. E invece noi cerchiamo di creare un'emozione sempre, insomma.
1: E ci riuscite perfettamente.
0: Grazie.
1: Non pensate che Elenia Romano e Chiara Boscaro siano rimaste lì, e sono due voci di eccezionale bravura. Ci fermiamo solo per un attimo? Sì, ci dovevamo fermare già da qualche minuto, ma come ben sapete io i minuti me li mangio come tortellini e cappelletti. A tra poco, signori, non salare, quanto abbiamo da
4: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award.
5: Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
6: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
4: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
7: Fulton Sheen, Segui quel vescovo. Questa sera, in seconda serata.
8: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, Siero Yalubi-5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi-5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
9: Scopri la novità! Eat Natural Fitta alla frutta! 4 ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
11: Quando fare grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.

0: ragazzi, con la voce di Chiara Boscaro, grazie Chiara, Ilenia Romano al sax, Fabio Barbero, Matteo Bensi al pianoforte, voce, tutto. Una storia di meravigliose radici, le abbiamo raccontate finora con la nostra Elena Spisni, con la sua sfoglia che ancora rende profumo meraviglioso qui in studio, ma la tornanza è un termine splendido perché a volte fatichiamo tanto, vogliamo anche lasciare il posto dove siamo nati per scoprire poi che tornando in quel luogo, lì troviamo la perfezione. L'ha trovata Antonella Guerra, che è questa splendida, cara nostra ospite. Antonella, benvenuta.
1: Grazie
0: a te, accomodati. Allora, ascoltate bene. Antonella, tutta bella e elegante. Antonella nasce ad Altavilla Silentina?
1: Silentina.
0: Silentina. Paese in provincia?
1: Di Salerno.
0: Vicino a?
1: Pestum.
0: C'è tutto, perché lei è molto geografica, attenzione. Vicino a Pestum, che significa proprio...
1: Cultura. No.
0: Cultura, bellezza.
1: Natura.
0: Tutto. Allora, cultura, bellezza, natura. E molte volte nei luoghi dove nasciamo, Antonella, non abbiamo poi l'opportunità di crescere.
1: Esatto.
0: È successo anche a te?
1: Sì, è successo, come succede a tante persone, al termine del liceo, quando si ha come esigenza quella di lasciare la propria casa per fare nuove esperienze.
0: Certo.
1: Quindi sono partita per studiare inizialmente.
0: Sì.
1: Ho sempre cercato di seguire perché sentivo che poi il turismo, studiare geografia turistica era una delle mie più grandi passioni. Quindi ho fatto questo percorso di studi proprio indirizzato verso
0: che dovrebbe essere
1: aspetti.
0: Un percorso di studi nel nostro paese tra i più importanti in assoluto.
1: Tra i più importanti, no? Purtroppo ancora poco presente in tanti, in tante università. Io sono venuta qui a Roma, dove alla Sapienza c'era questo percorso di studi in turismo e risorse.
0: E quanto tempo sei stata a Roma?
1: Sono stata in totale una decina d'anni, perché poi mi sono laureata, poi ho fatto un po' di esperienza in alcuni alberghi, quindi nell'accoglienza, poi alcuni percorsi di formazione sul turismo sostenibile, però più riguardo all'aspetto della progettazione. Da lì poi ho iniziato a lavorare per lo sviluppo turistico.
0: Allora, sei stata anche ad Orbetello. Orbetello è una,
1: sì,
0: è una cittadina deliziosa, meravigliosa, che sta su una laguna,
1: sì,
0: altrettanto bella, ecco, con una grande storia, peraltro.
1: Sì, sì, storia.
0: Eccolo qua, il mulino spagnolo.
1: Esatto. Ad Orbetello ho fatto la mia esperienza di docente. Sono stata 5 anni in questo istituto alberghiero, dove appunto ho insegnato la mia materia, sempre in un tipo di scuola che ha a che fare con il turismo. Formare dei ragazzi in contesti come questi ha un valore immenso, perché poi in qualche modo si accompagnano poi verso quello che è il loro futuro, perché sono territori che hanno...

0: Perché? Se chi parte, studia, si laurea, insegna, e insegna una materia bella come è la nostra, come qual è il nostro paese, insomma, il nostro paese da solo è una materia, chi decide di tornare alle proprie radici? E tu l'hai fatto, Antonella, con un coraggio leonino, con una grande voglia di dire io torno e riesco. Ecco, tu hai fatto le valigie per tornare colta, preparata, tosta,
1: Certo.
0: a casa.
1: Sì.
0: Quanto coraggio ci è voluto? Quanta rincorsa hai dovuto prendere?
1: Tantissimo, tanto coraggio, ma soprattutto tanta consapevolezza, perché chi torna, questi tornanti poi lo fanno perché hanno fatto un
0: Tesoro.
1: percorso e quindi quando poi si torna si è sicuri al 98%, perché poi la conferma ce l'hai poi facendo delle cose nel
0: Certo.
1: posto in cui sei nata, in cui sei cresciuta. Però c'è questa spinta, questa forza di attrazione che ti riporta nel luogo in cui sei nata.
0: E qui lo devo dire ad Antonella Guerra, c'è quando torni, ci sono persone che non con cattiveria, ma ti dicono, allora non ce l'hai fatta. No, quelle cose. Un modello, il grande Massimo Troisi che voleva solo viaggiare, ricominciò da tre, migrante, come se uno non avesse il diritto di viaggiare e di spostarsi. A te un pochino questa cosa, poco, però un pochino c'è stata sulle spalle, no?
1: Certo, c'è stata anche perché vivo in un paese piccolo, quindi è tutto molto amplificato. C'è stata, è stata un po' anche fastidiosa all'inizio, però poi fa parte proprio di quel percorso di rientro. Quindi c'è questo mormorio, queste voci. C'è anche un momento in cui tu sei ferma, ti devi anche riadattare al nuovo equilibrio, però poi man mano le cose ripartono e ripartono in modo meraviglioso. Nella tornanza si dice che sono indispensabili gli imprevisti e gli incontri che si fanno quando si torna a casa e sono stati proprio alcuni incontri che poi mi hanno portato verso i progetti che sto
0: E
1: facendo
0: quali
1: adesso.
0: incontri? Quali tornanti? Non i tornanti, le curve, i tornanti, coloro che tornano. Quali sono stati i tornanti importanti in
1: La
0: questo
1: tornanza,
0: momento?
1: che è un movimento culturale che è stato fondato da Antonio Prota, Flavio Arbano, che sono due menti illuminatissime pugliesi e
0: Sì?
1: hanno creato appunto questo libro inizialmente, poi dalla tornanza libro, podcast, tantissimi festival in giro per l'Italia. Qui siamo nella Certosa di Padula,
0: Sì, stupenda.
1: dove lo scorso anno abbiamo fatto questo festival della tornanza.
0: Non si è soli nella tornanza, giriamolo tutto il mondo, ma un paese più bello del nostro non è modo di dire, veramente non c'è. Quelli della tornanza che fanno questo, guardate.
2: La tornanza è un sentimento, un movimento continuo, incompiuto, un atto di trasformazione, innovazione che interessa tutti quanti, una filosofia di vita perché chi torna non è lo stesso di chi è partito, chi torna torna perché ha le idee chiare, sa benissimo da cosa è andato via e quindi sa benissimo che quei limiti che vedeva quando è andato via possono diventare oggi nuove opportunità grazie alle competenze che ha acquisito stando all'estero.
3: Il progetto è nato con la stesura del libro e ha anche un'origine un po' autobiografica, perché anche noi siamo dei tornanti e soprattutto rappresenta il manifesto culturale del progetto. All'interno, infatti, ne abbiamo anche indicato una sorta di codice sorgente della tornanza. La tornanza oggi non è più solo un libro, ma è diventata anche un podcast, un festival, eventi e soprattutto un hub, proprio perché spesso i tornanti ci chiedevano dei luoghi fisici dove poter tornare.
2: E oltre al podcast, poi abbiamo iniziato anche a fare degli eventi sempre in giro per l'Italia, proprio perché volevamo costruire un dialogo tra tornanti e restanti, quindi mettere in comunicazione chi non si è mai mosso da quel territorio, avendone la custodia e la cura, con chi invece era andato fuori per poi tornarci. Abbiamo fatto il primo forum nazionale a Bari con 8 ore di evento, 44 relatori, con ospiti davvero illustri da tutta Italia. Poi abbiamo fatto una proposta di legge al governo, appunto. Ovviamente tutto questo non riguarda solo il meridione, ma un movimento sicuramente nazionale, perché è vero che dal meridione si va verso il nord, verso l'estero, ma in realtà siamo stati anche in Piemonte, in Lombardia, nelle Marche, dal centro, dal nord si va verso l'estero. Quindi questo problema legato allo spopolamento chiaramente riguarda tutti.

0: l'Italia, ma ovviamente riguarda anche altri paesi.
1: La tornanza vuole essere un sussulto di speranza per il ripopolamento di aree che rischiano lo svuotamento, e nello svuotamento c'è anche la perdita della memoria, e non dimentichiamoci mai che la memoria è sempre traiettoria di futuro.
2: Bravissimi! Viva la tornanza! Antonella Guerra che cosa ha fatto? Antonella Guerra è tornata, si è unita alla tornanza. Guardate queste immagini. Santuario della Madonna del Granato a Capaccio, siamo vicino a Pestum. Tu ti
3: Esatto.
2: sei specializzata nel giubileo appena concluso, hai cercato le chiese giubilari
3: Sì.
2: e con una preparazione, con una bravura totale.
3: Sì, idea nata tra l'altro a inizio giubileo dello scorso anno,
2: Sì?
3: quando le diverse diocesi hanno pubblicato questi elenchi di chiese, giubilari, chiese, cappelle, anche cattedrali in alcuni casi. Ho visto un elenco di oltre 30 chiese, molte sconosciute, quindi ho pensato, dobbiamo
2: Facciamole
3: raccontare, far
2: conoscere.
3: conoscere, non esiste soltanto Roma, giubileo, diamo anche la possibilità magari a chi
2: Certo.
3: Non può raggiungere anche la capitale di poter visitare queste chiese. Quindi abbiamo iniziato questo viaggio con Pagina del Cilento, che è un'emittente locale, e abbiamo raccontato, qui vediamo alcune immagini, qui siamo a Castellabate, alcune chiese della diocesi della provincia di
2: Ma che
3: Salerno.
2: meraviglia. E poi abbiamo anche immagini della cattedrale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Laurino, e abbiamo la cattedrale di Campagna?
3: Cattedrale di
2: Ah,
3: Campagna no,
2: non abbiamo.
3: c'è
2: Allora, questa qui,
3: Lauri.
2: guardate che bella, che meraviglia.
3: Qui siamo sempre a Castellabate, questo è un battistero trovato nell'isola di Licosa. Quello che è interessante, San Costabile, che è il patrono di
2: Sì?
3: Castellabate, queste chiese, ed è questo che poi vorrei fosse il messaggio da far passare, sono delle porte di accesso al territorio. Si
2: Certo.
3: varca la porta giubilare, ma poi la chiesa con le sue opere artistiche, qui siamo a Laurino,
2: Guarda che bella che bella.
3: diventa uno strumento per raccontare la storia di quello stesso territorio. Nella chiesa di Laurino c'è il culto di Santa Elena, qui siamo nella cripta, a Santa Elena si lega un cammino, oggi molto percorso da tantissimi escursionisti e persone che fanno percorsi di trekking. Quindi turismo religioso poi è oggi da interpretare anche in senso ampio, turismo spirituale, turismo
2: Certo,
3: benessere,
2: certo che sì.
3: turismo anche naturalistico. Sono tutti, diciamo, aspetti che poi soddisfano quella nostra esigenza di
2: Sai,
3: conoscenza e di bellezza.
2: Antonella, è un tondo. Alla fine non vai a vedere un luogo senza essere coinvolto nella bontà del cibo, nella bellezza naturale. Tu non torneresti mai più a spostarti lontano dal tuo luogo. No, per carità, tu devi viaggiare, devi girare il mondo, ma insomma,
3: Sì.
2: sei contenta di essere tornata?
3: Sono contenta perché al momento veramente ho realizzato quello che poi era il mio sogno, la mia ambizione.
2: Allora, signori, quando una persona dice così, merita un applauso stellare. Antonella Guerra, grazie, grazie, grazie.
3: Grazie.
2: La tornanza, ricordate, la tornanza. Allora, torniamo da Fabio Barbero, da Ilenia Romano e Chiara Boscaro, dal maestro Matteo Benzi, grazie, grazie infinite. E chiudiamo questa puntata dell'Ora Solare, ovviamente in musica. Prego, signori.

0: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
1: Oh, Fifone, alzati e combatti!
2: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
3: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
0: Vinci per te, non per papà.

0: Una bracciata per la vittoria. Domani in seconda serata.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

0: La signorina oggi sembra un po' stanca.
1: Non ho dormito bene, Leonora. Non riuscivo a prendere sonno questa notte.
0: Ma perché?
1: Non saprei. Dove hai lasciato tua figlia?
0: Sta dormendo. Lo sai, tua sorella le ha fatto il bagnetto ieri.
1: Angelica.
0: Sì, certo, proprio lei. Alla signorina piacciono tanto i bambini, no?
1: Peccato che però voglia sposarsi con Cristo.
0: Accudirà tutti i bambini del mondo. Buongiorno. Buongiorno, signora.
1: Buongiorno, madre.
2: Cesio è già arrivato con il latte?
0: Ah, sì, da un bel pezzo, è già sul fuoco.
2: Che cosa avevate da discutere tu e tua sorella questa notte in camera?
1: Stupidaggine, madre. Bene, io ho finito. Adesso vorrei andare a vedere la figlia di Leonora. Scusatemi.
2: Leonora.
0: Sì, mi dica.
2: Niente, forse è solo la mia immaginazione.
0: Parlate, signora.
2: Mi è parso di riuscire a cogliere qualche parola questa notte, ma forse sbaglio.
0: Sì.
2: Credo che stessero parlando di quel ragazzo, Matteo.
0: E che dicevano, lo sapete?
2: Non sono riuscita a capirlo.
0: Ma non preoccupatevi, non è il caso. Perché Matteo è un ragazzo molto educato e rispettoso. E poi pensa solo a Giuliana, sempre.
2: Però mio marito avrebbe fatto meglio a mandarlo via.
0: Ma io credo che questa sia l'unica cosa che desidera, signora.
2: Esaudirò il suo desiderio.
0: E Matteo vi bacerà le mani.

0: Che cosa stai facendo?
1: Preparo il tavolo per la colazione.
0: E chi ti è incaricata di farlo?
1: Io, Luisa. Ha bisogno di fare anche lei qualcosa in questa casa per non sentirsi inutile. Va a riordinare le stanze.
0: Forse farebbe meglio restarsene chiusa in camera.
1: Non discutere, ubbidisci agli ordini. Non prendertela con lei, Giuliana. È gelosa del suo lavoro, capisci?
2: Io non voglio crearvi problemi.
1: Ma tu non ci dai nessun problema. E poi trovo giusto che tu voglia renderti utile e fare qualcosa per ripagare l'ospitalità di questa casa.

0: oltre a stirare la biancheria.
1: Il signor Massimiliano ha dormito in casa questa notte.
0: Perché? Non sarai preoccupata per lui?
1: Ma certo che sono in pena.
0: Forse perché è lui il padre di tuo figlio?
1: No, Mariana. Per favore, non fatemi più questa domanda.
0: Ma è il grande dubbio che tormenta la signora Jeanette.
1: Io voglio andarmene da questa casa.
0: Senza arte né parte. E che cosa farai? Come potrai vivere? Ah, no, Giuliana. Dovresti invece ringraziare il cielo perché ti ha condotto in questa casa sotto la protezione del signor Francesco, l'amico di tuo padre.
1: Lo so. Lo so. Ringrazio ogni giorno la provvidenza.
0: E allora non fare stupidaggini, perché la tua creatura nascerà qui, in questa casa, come nella volontà di nostro Signore.
1: Io farò qualunque cosa per il mio bambino.
0: Intanto devi resistere.
1: Però mi sento così inutile.
0: Una donna non è mai inutile quando porta un figlio nel ventre. È un dono del cielo che a me il Signore Dio non ha mai concesso. Va. Va a stirare la biancheria, va. La colazione ai signori la servirò io per oggi.
1: Sì, signora.
0: Ha perso il grande amore della sua vita. E così ora è sola con il suo fardello.

0: Siete il benvenuto, caro Ayrton. Questa è sempre casa vostra.
1: Troppo gentile, amico mio.
0: Allora, ditemi un po', come vanno le cose?
1: Dipende. Vi riferite alla famiglia o alla fazenda?
0: Mi riferisco ad entrambi.
1: La famiglia va molto bene, ma il lavoro alla piantagione non troppo, come sapete.
0: Ah, prego, sedetevi.
1: Vi ringrazio.
0: Pare che il governo abbia dimenticato che siamo noi che sosteniamo questo paese.
1: Penso che abbiate detto una grande verità. A proposito, come vanno le cose con gli italiani nella vostra fazenda?
0: Oh, per il momento direi che non mi posso lamentare.
1: In alcune piantagioni invece hanno creato davvero molti problemi. I siciliani principalmente.
0: Come sarebbe?
1: È gente pericolosa. Uno di loro in una fazenda vicino a Ribero ha aggredito il sorvegliante con un coltello.
0: No, i miei sono persone più tranquille. A volte protestano, ma sono gente pacifica.
1: Anche io sono stato fortunato con i miei. Quello che mi dà problemi invece è mio figlio Augusto, che si è invaghito di una italiana. Che tra l'altro è veramente un fiore di ragazza.
0: Ma secondo voi è una cosa seria?
1: No. Ma è meglio troncare questo problema alla radice. E così veniamo anche alla ragione della mia visita. Vi dovevo parlare, ricordate?
0: Sì, certo, sono tutto orecchi.
1: Dite, amico, siete disposto a concedermi la mano di una delle vostre figlie per il mio Augusto?
0: Quale vorreste?
1: Ma non saprei, sono entrambe piene di qualità. Quindi mi rimetto al vostro giudizio.
0: Io preferirei concedervi la mano della più giovane, Angelica, che mi sta creando qualche problema.
1: Con un'italiana.

Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina. 7 persone sono morte in un raid che ha colpito una fattoria nella regione di Kharkiv. Pesanti raid anche su Odessa e Kiev, dove sono morte 2 persone. Droni russi hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. Nel suo discorso ieri all'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha attaccato Putin. È da lui che il conflitto si diffonde. Il ministro della difesa Crosetto ridimensiona l'alert lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui Mosca starebbe preparando attacchi con droni contro Francia, Spagna e Italia. L'allarme lanciato da El Mundo non trova alcuna conferma. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, sottolinea Crosetto. Attesa per l'incontro ufficiale alla Casa Bianca fra Donald Trump e il presidente cinese Xi, accolto con tutti gli onori al suo arrivo negli Stati Uniti. La visita del leader cinese durerà 3 giorni. I temi al centro del colloquio, l'intelligenza artificiale, questioni economiche, nodi geopolitici. Questa sera la cena alla Casa Bianca con i big della tecnologia e della finanza. Record dei prezzi del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. Emerge da un'analisi realizzata dall'agenzia France Press sui dati nazionali pubblicati dalla Commissione Europea. L'impennata riguarda 19 paesi dell'Unione, fra cui Germania, Francia e Italia, a causa degli shock energetici provocati dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. Ancora un morto sul lavoro in un cantiere a Padova, un 51enne di origini albanesi, è stato trovato senza vita nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. L'uomo era titolare di una ditta specializzata in muratura. Si indaga intanto per omicidio colposo sulla morte al Colosseo di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato da 10 metri. Il sito resterà chiuso fino a sabato 26 settembre. L'agricoltura è comparto chiave, va sviluppata e difesa. Così il presidente della Repubblica Mattarella da Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Senza la cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, aggiunge il capo dello Stato, evidenziando come il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente un'arma strategica, bersaglio delle guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. La questione climatica non è solo una sfida ambientale, ma una questione di giustizia, dignità umana e solidarietà fra popoli e generazioni. Così il Papa in occasione della plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, sottolineando che occorre passare dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione. Dal Pontefice il monito, il progresso scientifico e tecnologico sia accompagnato da una corrispondente crescita della responsabilità. Un'intensa attività eruttiva è in corso sull'Etna, dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km. Introdotte limitazioni all'aeroporto di Catania, con restrizioni negli arrivi a 5 movimenti l'ora fino alle 21. La situazione, spiega la società che gestisce lo scalo, viene costantemente monitorata. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata con cielo a tratti molto nuvoloso e con alcune precipitazioni sparse sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti da sud. Venerdì, alta pressione prevalente. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Al centro, pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Infatti il cielo sarà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venerdì, la pressione diminuisce bruscamente. Giornata con atmosfera che diventa instabile sui settori adriatici e sul Lazio.

meridionale. Più sole in Umbria e in Toscana. Clima mite. Al sud, la pressione è in graduale diminuzione. In questa giornata il tempo sarà in gran parte stabile. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venerdì, brusco calo della pressione. Giornata con atmosfera via via più instabile su tutte le regioni a partire dalla Puglia. Attese precipitazioni sparse localmente temporalesche.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop.

0: Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
1: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
2: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
3: Tronchi Sandwich!
4: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
3: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.

Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo, eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono.

0: dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di

0: Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. C'è stato un tempo in cui, avendo bisogno di consumare pane senza glutine, necessariamente si doveva ricorrere alla farmacia. E anche trovare latte senza lattosio non era semplice, era legato com'era, magari a un angolino dei punti vendita dei supermercati. Oggi evidentemente non è più così, perché sappiamo molto bene che quando entriamo in un supermercato è difficile sfuggire proprio a un universo di prodotti senza glutine, senza zuccheri aggiunti, senza lievito, appunto senza lattosio. E allora noi oggi abbiamo ritenuto importante soffermarci su questo tema e fare una riflessione per capire se togliere un ingrediente da un alimento lo rende più sano e se dietro invece questo consumo, che come vedremo è molto cresciuto negli ultimi anni, c'è invece l'affermarsi di mode, di tendenze molto ben cavalcate da sofisticate anche strategie di neuromarketing dell'industria alimentare. Allora ne parliamo con l'aiuto dei nostri ospiti, a partire qui in studio ritroviamo la dottoressa Laura Rossi, nutrizionista, direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Rossi, è un piacere riaverla qui a Siamo Noi. Collegata con noi da Milano la professoressa Margherita Zito, docente di psicologia dei consumi e neuromarketing appunto all'Università di Ulm. Benvenuta. E nel frattempo, benvenuta. Nel frattempo ci facciamo anche aiutare e instradare da una grafica che abbiamo preparato. Ecco, sui banchi dei supermercati ormai troviamo circa 22.000 prodotti senza qualcosa. Il giro d'affari complessivo arriva, come vedete, a 12,5 miliardi di euro, con un incremento sostanziale in un anno dell'1,7%. Il 21% degli italiani dichiara di acquistare prodotti senza glutine e, pensate, un italiano su 5 acquista e consuma prodotti senza lattosio senza avere per questo una specifica intolleranza o comunque una prescrizione medica ad hoc. E allora, dottoressa Rossi, facciamolo subito, inquadriamo subito la questione. Allora, i prodotti senza, abbiamo detto senza glutine, senza lattosio, hanno una loro ragion d'essere, perché ci sono delle persone per cui è necessario questo tipo di alimentazione. Chi è che deve assumerli?
1: Allora, i prodotti senza, ha citato molto correttamente il senza glutine, il senza lattosio, il senza glutine in particolare è un presidio terapeutico. Il malato di celiachia, il soggetto celiaco, deve scegliere il prodotto senza glutine, altrimenti ha tutta una serie di complicanze.

0: e di criticità, però appunto noi ci siamo spostati da un presidio terapeutico importante, tra l'altro imprescindibile perché quella è l'unica terapia per la celiachia, il prodotto senza glutine, a pensare che il prodotto senza glutine vada bene per tutti o che abbia come dire, particolarità o doti che non ha. Non è più digeribile se io non sono celiaco, oppure non è un dimagrante, oppure non è una cosa che mi fa stare bene di per sé o che potenzia il sistema immunitario, perché
1: E
0: poi
1: infatti
0: le
1: lei in
0: fake
1: una
0: news.
1: puntata, ancora una qui, in cui parlavamo di pesanti fake news proprio sull'alimentazione e sulla salute, avevamo proprio annoverato queste false percezioni. Poi ci torniamo meglio nel dettaglio di questo, però per esempio ancora più diffusi, direi forse perché costano un poco meno, sebbene sempre mo prodotti molto costosi, sono gli alimenti senza lattosio. Abbiamo detto, guardando la grafica, che un italiano su cinque li consuma senza avere assolutamente una conclamata intolleranza. Che cosa si rischia qui, per esempio?
0: Allora, non ci sono dei rischi veri e propri, nel senso che non è che non è che noi non possiamo vivere senza lattosio o se non siamo intolleranti e prendiamo il lattosio succede qualcosa di particolare. Tra l'altro, diciamo, il prodotto senza lattosio anche dal punto di vista nutrizionale è abbastanza equivalente a quello con il lattosio, quindi diciamo, non c'è un rischio di per sé.
1: Ma perdiamo qualcosa?
0: Allora, la lattasi, che è l'enzima, diciamo così, che ci serve a scindere il lattosio, tende a disattivarsi con l'età. Beh, è meno efficiente. Allora, c'era tutta una scuola di pensiero che diceva che se noi ci esponiamo a prodotti già digeriti, la lattasi si disattiva. Questo, diciamo, non è ampiamente dimostrato, quindi diciamo, non c'è una criticità a scegliere il prodotto senza lattosio, c'è un'inutilità a scegliere un prodotto che magari può essere più costoso.
1: Quindi
0: E
1: c'è anche
0: quindi,
1: questo aspetto del bilancio familiare che non è
0: che non è
1: trascurabile, proprio l'altro ieri
0: trascurabile,
1: parlavamo di caro
0: diciamo.
1: vita,
0: Cioè,
1: ma
0: fortunatamente, diciamo, la tecnologia ci aiuta, cioè questi prodotti non sono più cattivi di altri. Un tempo, diciamo, il prodotto senza lattosio si riconosceva, così come il prodotto senza glutine. Oggi la tecnologia ci aiuta molto, la tecnologia alimentare ci aiuta molto e quindi, diciamo, i prodotti sono abbastanza indistinguibili, però non serve.
1: Ecco, non serve, poi magari, e parleremo di questo con lei, magari ci sono non proprio delle sofisticazioni, magari aggiunte di elementi, di ingredienti che possono renderli un po' più appetibili, che magari non sono il meglio che possiamo avere per la salute, ma ne parleremo. Professoressa Zito, proviamo a entrare nella testa del consumatore, dunque nelle nostre teste, per capire perché la nostra mente è così attratta da quella dicitura senza. Io, per esempio, mi sono fatta un'idea che quando, ormai sono passati decenni da quando è accaduto, sono cominciati ad arrivare sul mercato prodotti senza additivi, senza coloranti, con questa dicitura, quel senza l'abbiamo acquisito come un fatto positivo in sé.
2: Sì, allora diciamo che in particolare dopo la pandemia, dopo il Covid, i consumatori sono un pochino più attenti, tutti siamo un pochino più attenti all'aspetto della salute. Questo però poi ci porta anche a fare delle scelte, come diceva la dottoressa in studio, non sempre necessarie. Facciamo una distinzione importante tra quella che è la sensazione e la percezione che ci portano poi a compiere delle scelte, a costruire delle informazioni nella nostra mente, no? Perché se con la sensazione noi attiviamo i nostri sensi, quindi siamo attratti magari da quei cibi che riportano quella dicitura, e poi noi interpretiamo col nostro bagaglio, con tutta una serie di elementi che ci accompagnano nella nostra esperienza, costruiamo proprio un'esperienza di quel determinato prodotto, in questo caso di una determinata esperienza. Questo perché? Perché noi tendiamo a risparmiare energia, tendiamo
1: Quindi
2: a
1: quella scelta, diciamo, è
2: utilizzare
1: facilitata, innestiamo una sorta, non dico di pilota automatico, ma ci lasciamo guidare, ci sta dicendo,
2: Sì,
1: interpreto
2: no, il pilota
1: bene.
2: automatico è corretto come termine, perché effettivamente noi cerchiamo di ottimizzare, velocizzare la nostra scelta sulla base di quello che attiva anche una parte del nostro cervello che si chiama l'area del liking, che ci gratifica in quel momento, che ci fa bilanciare questi benefici. Questo va bene per me, questo.

0: mi piace e attivate una
1: Ecco,
0: sorta di
1: professoressa Zito, qui
0: gratificazione.
1: però si innesta anche, diciamo, la strategia commerciale che avremo modo di approfondire, perché è vero che lei ci parlava di distinzione tra sensazione e percezione, che anche il modo in cui è costruita la confezione del prodotto può incidere e influenzare quella percezione?
0: Assolutamente sì, anche perché noi
1: Facciamo anche degli
0: intanto andiamo a
1: esempi,
0: cercare
1: eh?
0: quegli... Esattamente, andiamo a cercare quegli elementi sulla confezione intanto che attirano subito la nostra attenzione, quindi il senza, ma anche il con. E che negli studi vediamo che sono valutati come più salubri, come migliori rispetto a quelli che non riportano quell'etichetta. E quindi per noi è molto più facile valutare nell'immediato, va bene, prendo questo perché non ha questa cosa oppure ha questa cosa, perché abbiamo anche il con. E poi il nostro cervello, sempre cercando di semplificare, fa anche un'altra cosa interessante, cerca un match, una coerenza tra per esempio la confezione, il packaging e quello che vuole comunicare, quindi magari avrà un colore, un simbolo, delle figure che
1: Anche la forma, una
0: riportano
1: forma
0: un...
1: più arrotondata rispetto a una forma spigolosa.
0: Assolutamente. Assolutamente sì, ad esempio vediamo che proprio per quanto riguarda, possiamo fare l'esempio del lattosio o comunque di prodotti di questo genere, abbiamo visto che uno stesso prodotto viene valutato come ad esempio uno yogurt più come dire, dolce, cremoso se è inserito in una confezione arrotondata e bianca, oppure più proteica e più salubre anche se è inserito in una confezione più scura, dalle forme più squadrate. Quindi possiamo dire che la forma, l'influenza della forma e del messaggio vanno a costruire nella nostra mente un pensiero, anche dato dalla coerenza, e possiamo dire che il gusto e quell'esperienza si formano già nel nostro
1: È
0: cervello.
1: stata molto chiara, quindi ho brutalmente detto, crediamo di essere liberi quando non lo siamo veramente, e insomma siamo anche pesantemente condizionati da vere e proprie strategie di marketing o comunque strategie commerciali. Ovviamente andremo in profondità ancora su questo, adesso ci interrompiamo per qualche istante, poi ritorniamo in studio per ragionare anche sulla tendenza sempre più diffusa a farci anche delle autodiagnosi, ci definiamo intolleranti senza neanche sapere intolleranti a cosa e se davvero lo siamo, ancora peggio con le allergie, pensiamo di avere delle allergie e quelle allergie invece di quelle allergie non soffriamo, ci sono dei test e capiremo anche quanto sono affidabili o non lo sono, dunque restate con noi a tra pochissimo.

0: Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20%, a €449! E la consegna è gratuita! Euronics, un mondo più avanti!
1: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da €8.900, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
4: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Sì, rientriamo in studio. Siamo noi e riprendiamo la nostra riflessione. Stiamo scoprendo

0: toccando tante cose e credo che non ci soffermiamo mai abbastanza a riflettere su come l'evoluzione della cultura, meglio sarebbe dire delle culture, abbia un impatto anche sul cibo che portiamo a tavola, sul modo in cui lo cuciniamo. All'alba dei tempi, insomma, noi ci cibavamo soprattutto, anzi solo, di cibi crudi e il fatto di cuocerli è stato in qualche modo la prima azione, il primo intervento dell'essere umano, dell'uomo sulla natura. E noi, insomma, siamo partiti un po' da qui per articolare la nostra discussione, da questa osservazione che ci ha offerto l'ospite che è qui con me, a cui do il benvenuto. Il dottor Roberto Polillo, allergologo, immunologo, autore del libro Allergie vere e immaginarie, uscito per Franco Angeli Editore. Ben arrivato, dottor Polillo.
1: Grazie per l'invito e un saluto a tutti i nostri spettatori.
0: Allora, è interessante il suo punto di partenza, per cui anche si arriva, poi lei arriva a sostenere nel libro, che anche l'eliminazione di alcuni cibi sia collegato a fattori culturali. Per esempio, nel Medioevo, il consumo di farina raffinata, era d'appannaggio ai ceti abbienti, quelli insomma che erano ai vertici della piramide sociale, adesso è cambiato tutto.
1: Sì, assolutamente. Noi siamo inseriti in un contesto sociale in cui le nostre scelte sono in realtà mediate dalla cultura e molte volte dalla cultura dominante, una cultura alta, una cultura bassa, e i nostri gusti seguono un po' questo andamento, ma non solo nella cucina. C'è il bellissimo libro di Bourdieu, La distinzione, che inizia analizzando i gusti musicali. Le persone di alto ceto sentono i preludi di Bach. E le persone di ceto più modesto seguono le canzoni popolari. Il gusto ci accompagna, è insito in noi, ma viene purtroppo mediato dalla cultura e dall'appartenenza a uno
0: Purtroppo,
1: strato
0: per
1: sociale,
0: fortuna,
1: o per
0: per
1: fortuna.
0: quanto riguarda la cultura, ma insomma la fossilizzazione sociale, quella, le diseguaglianze ci piacciono meno. Diciamo che il libro si costruisce anche intorno a questa importante distinzione tra allergie vere e allergie presunte. Però prima di entrare sul tema specifico dell'allergia, io mi avvalgo della sua presenza per fare una cosa che sembra scontata, tracciare quella linea di confine tra l'intolleranza e l'allergia, perché qui si fanno tantissimi errori e ci sono tante false credenze.
1: Assolutamente. Nel libro la prima parte è dedicata proprio a illustrare quelli che sono i meccanismi immunologici e a fare questa differenza fondamentale. Nelle allergie noi abbiamo una risposta dell'organismo che produce attivamente o anticorpi o da altri meccanismi, adesso non voglio entrare, comunque che conserva una memoria immunologica e che è responsabile anche di gravi reazioni all'introduzione dell'alimento e quindi è mediata dall'immunità. Nelle intolleranze invece ci sono dei deficit enzimatici, come per esempio nell'intolleranza
0: Lattosio.
1: al lattosio, oppure ci può essere una contaminazione del cibo, per esempio nella sindrome sgombroide, in cui i pesci oppure il formaggio possono essere contaminati con alcuni germi che producono delle sostanze staminosimili, oppure ci possono essere dei solfiti, degli aggiunti al cibo che possono determinare degli effetti nocivi. Però, mentre l'allergia è grosso modo stabile, a meno che non sia un bambino piccolo che guarisce, nell'80% dei casi, le intolleranze sono mediate da sostanze aggiunte nell'alimento o da deficit
0: E si
1: enzimatici.
0: possono manifestare quindi in qualsiasi stadio della vita, insomma, anche e soprattutto crescendo, quindi le
1: Allora, le
0: intolleranze.
1: allergie alimentari, il grande picco è nella prima
0: Sì.
1: infanzia e
0: E poi ci
1: diciamo,
0: diceva, vanno via via
1: sì,
0: scomparendo.
1: l'80% all'età di 8-10 anni hanno superato le allergie che sono quelle del latte, dell'uovo e del grano. Sono i tre grandi allergeni e del pesce che comprendono i bambini. C'è una quota di soggetti che diventa allergico in età adulta, ma questo deriva anche dal fatto che sono stati introdotti dei cibi che prima noi non consumavamo. Per esempio alcuni cibi esotici che quindi danno un tipo di allergia perché prima noi non venivamo a contatto con questo cibo.
0: L'intolleranza in qualsiasi
1: Ma
0: stadio.
1: l'intolleranza, allora prima voi avete parlato dell'intolleranza al lattosio, ecco io mi voglio soffermare un pochino perché è curiosa. Cioè l'intolleranza al lattosio in realtà gli studi che fa anche l'Istituto, il CREA, l'Istituto Nazionale sull'Alimentazione, ha dimostrato chiaramente che anche un soggetto intollerante al lattosio documentato con il BRET test, in realtà riesce a tollerare 12 grammi di lattosio, che sono l'equivalente di una tazza di latte. Quindi
0: Quindi
1: l'intolleranza non è mai assoluta, invece qui c'è il paradosso che delle persone hanno timore anche di assumere dei farmaci perché tra gli eccipienti della compressa c'è un milligrammo di lattosio che è assolutamente

0: che non comporta nessun danno. Quindi...
1: Lei ha parlato di breath test, giusto?
0: Sì.
1: E come un test scientifico, affidabile per individuare l'intolleranza al lattosio? No, glielo chiedo perché sono diffusissimi tanti diversi tipi di test per le intolleranze che si praticano magari nelle farmacie, nelle erboristerie, in alcuni centri, molti senza però una vera e propria base scientifica. Come si attesta quella intolleranza veramente, incontrovertibilmente, diciamo?
0: Ma allora, il breath test è un test oggettivo perché il soggetto deve assumere 50 grammi di lattosio, grosso modo l'equivalente di un litro di latte, e poi a distanza di tempo, di 20 minuti per volta, deve espirare in un tubo, e questo ci dice se il lattosio è stato metabolizzato dai batteri che abbiamo nel tenue o meno. Se c'è molta produzione di metano, significa che il lattosio non è stato metabolizzato, e quindi il soggetto è oggettivamente, se si supera la soglia di 20 parti per percentuale, che è intollerante. Però attenzione, perché alcune volte i soggetti che hanno il test positivo, il lattosio non dà nessun problema, perché oltre al lattosio c'è anche la conformazione dell'intestino,
1: certo,
0: l'assunzione concomitante di altri cibi, quindi è un test valido che ci dà una buona percentuale di soggetti che hanno problemi, ma non necessariamente tutti i test positivi hanno dei problemi.
1: Chiaro anche in questo. Torniamo ai senza e per esempio al glutine. Allora, poiché è molto diffusa questa tendenza a farsi autodiagnosi, no? Affidarsi a test inaffidabili, a definirsi allergici quando non lo si è, ma anche accade, abbiamo tutti amici, conoscenti, intorno anche familiari a volte, che avendo riscontrato magari qualche problema in più di digestione, gonfiori, magari perché si è assunto un alimento in quantità o in combinazioni, chissà, insomma, io non sono un medico, poi a un certo punto si convincano che è il glutine il problema e che il glutine va rimosso dalla dieta. E questo, vorrei dire, è anche pericoloso, perché magari i veri nemici nascosti non li individuiamo.
0: Assolutamente, questa è una classica dimostrazione di quanto è efficace la distrazione di massa. Il vero pericolo che noi abbiamo sono i cibi ultraprocessati. I cibi ultraprocessati, il cui consumo è diventato enorme. The Lancet ha pubblicato 3 lavori in cui si dice che ormai rappresentano il 60% degli alimenti che ingeriamo, hanno un effetto infiammatorio documentato sul diabete, sulle malattie croniche intestinali.
1: Spieghiamo bene al nostro pubblico cosa intendiamo cibo ultraprocessato. Naturalmente lì c'è l'industria che interviene, però facciamo degli esempi.
0: Sì, le merendine, per esempio, i cibi che vanno cotti nel microonde, gli insaccati, i preparati in generale, quindi
1: biscotti,
0: le bevande, biscotti, assolutamente, le salsicce, tutto quello che viene confezionato, gli hamburger che noi troviamo già confezionati, sono tutti dei processati, nel senso che si aggiungono delle sostanze, però queste sostanze hanno la capacità di stimolare nelle cellule del sistema immunitario dei recettori che sono quelli che determinano l'infiammazione, e quindi sono degli alimenti che sono pericolosi. Però di questo non ne parla nessuno.
1: O meglio, si è cominciato adesso, per fortuna.
0: Però il consumo sta aumentando, certo, e quindi tutta l'attenzione viene deviata sul glutine. Ora, il glutine, la dottoressa che mi ha preceduto ha detto una cosa sacrosanta: c'è un 1% della popolazione italiana che non può mangiare glutine. Poi ci sono delle altre persone che o scelgono di non prendere glutine per una moda. Ricordiamoci che in America sono il 30%, hanno speso 15 miliardi di dollari per i prodotti senza glutine, oppure semplicemente hanno dei problemi quando consumano il pane o la pasta. Ora però, nel pane e nella pasta non c'è soltanto il glutine, ci sono anche i FODMAP. Per cui la...
1: I FODMAP cosa sono?
0: Sono delle sostanze come i glucani, i fruttani, sono degli zuccheri un po' come il lattosio, che non vengono digeriti.
1: Quindi fermentano praticamente.
0: Fermentano, quindi sono contenuti nella stessa fonte alimentare. Quindi quando noi eliminiamo il pane e la pasta, la propaganda, l'industria ci dice che stiamo meglio perché abbiamo elevato il glutine, invece semmai non è vero che è il glutine, ma sono i glucani che sono contenuti
1: nel
0: pane.
1: Quindi magari se noi, insomma, affidandoci a un esperto, un medico,
0: un
1: nutrizionista, equilibrassimo, diciamo, la presenza dei FODMAP, avremmo degli effetti positivi.
0: Certo, perché si possono fare diete selettive.
1: A questo proposito vorrei sottolineare un altro aspetto nuovamente culturale, no? Che lei bene evidenzia anche nel libro, che anche quando appunto noi sappiamo che per esempio alcuni test per le intolleranze non hanno fondamento scientifico, comunque ci affidiamo.

0: vi ricorriamo perché c'è una secolarizzazione in corso, viene meno anche qui, ahimè, l'intermediazione, il medico perde la sua autorevolezza, ci si rivolge a chiunque o comunque uno si fa l'autodiagnosi. È un problema sempre più rilevante.
1: Problema rilevante, ormai il vero medico è il dottor Google, a cui noi ci rivolgiamo, ancora peggio adesso con l'intelligenza artificiale. Ci sono una miriade di test diagnostici, saranno 7, 8, 9, che non hanno alcun valore scientifico, sono praticamente zero, come dice una pubblicità, visto che continuiamo a parlare di pubblicità. Non hanno alcun valore, sono stati etichettati come delle vere truffe, di tipo epistemologico chiaramente, da parte dell'Ordine dei Medici, da parte del Ministero della Salute, che ha fatto un bellissimo documento su tutti questi test, dicendo che non hanno alcuna utilità, eppure sono dei test che vengono distribuiti adesso ovunque, probabilmente anche dall'estetista, in farmacia, dovunque, tutti quanti vogliono fare questi test di tolleranza, di nessuna utilità.
0: Quindi stiamo attenti, torniamo ad essere prudenti con la consapevolezza che quel legame che insomma già la medicina delle origini dell'antichità aveva ben evidenziato tra salute, longevità e dieta e nutrizione è un legame strettissimo. Io ringrazio il dottor Polillo che ha fatto chiarezza su temi importanti che ci riguardano tutti. Ci fermiamo per qualche istante e poi rientriamo in studio. Grazie ancora.
2: Dovete farvi forza di fronte al dolore. Nella lettera dicevate che i creditori si sono fatti avanti e non vi è rimasto più niente.
3: Nostro padre, vostro fratello, signore, aveva un cuore nobile.
2: E però non batte più. Ecco il giovane di cui vi parlavo, mio nipote.
4: Spero che non avrete fame.
5: Risparmiatevi quello sguardo fiero e arrogante. Volete lasciarci? È un dramma familiare.
6: Sono sempre i più applauditi.
7: Ha un nuovo inizio.
8: Nicholas Nickleby, questa sera, in prima serata.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Li devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
15: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
16: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
17: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
18: Sapete in cosa fa la differenza un family banker?
19: La differenza la fa essere una persona importante per le famiglie che seguo.
7: La cura delle persone, ma anche del loro portafoglio.
5: Creare un rapporto lungimirante basato sulla fiducia.
13: Integrare la tecnologia con il rapporto umano.
3: La differenza la fa voler crescere insieme.
4: Saper cogliere ciò che è realmente importante per quel cliente.
18: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
19: Apri il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% annuo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
11: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi 5. Super attivato con la tecnologia For Ialuronica Seed System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi 5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
0: Eccoci rientrati in studio, siamo noi, ritroviamo le nostre ospiti, la dottoressa Laura Rossi. Abbiamo avuto insomma una interessante lezione di nutrizione insomma, da pochi minuti. Continuiamo a parlare dei cibi senza glutine, senza zuccheri aggiunti, senza lattosio. Dietro c'è insomma un'industria alimentare che fa affari anche e ci sono anche mode, tendenze. Naturalmente questi, l'abbiamo detto, cibi hanno una loro ragion d'essere per le persone per cui sono indicato.

0: che insomma hanno delle diagnosi precise. E dottoressa Rossi, la questione diventa anche una questione scivolosa quando il senza entra e contagia l'ambito pediatrico. Io faccio degli esempi. Accade sempre più frequentemente che ci siano genitori che si convincano che è meglio sostituire da subito il latte ai loro bambini, magari con bevande vegetali. Io non so se adesso per legge possono ancora chiamarsi latte di soia o latte d'avena, ma insomma quelli sono grosso modo i prodotti. Questo perché così ritengono di poter prevenire delle possibili allergie. Ora, qui insomma è il caso di andare, di muoversi con maggiore...
1: Di muoversi con estrema cautela, con grandissima cautela. È molto difficile, diciamo, ricostituire il valore nutrizionale del latte. E quello che ha detto lei, cioè la tendenza alla sostituzione senza aver accertato che ci sia una necessità, avviene molto frequentemente. Dobbiamo distinguere diversi piani. La scelta di un prodotto a base vegetale, appunto, per semplificare, chiamiamolo latte di soia, latte di avena, eccetera,
0: orzo, ce ne sono tanti.
1: È una scelta che può avere una sua, può essere legittima,
0: sì.
1: Pensiamo a un vegano, sì. A ragioni etiche, eccetera. Quello che stiamo facendo con la Società Italiana di Nutrizione Pediatrica, di cui io faccio parte, è quello di cercare di non perderci il genitore, nel senso che se il genitore si sente
0: giudicato
1: o se si sente non accolto, quindi semplicemente dire non va bene non è la strada più giusta. Il pediatra deve in qualche modo andare incontro a quella che è questa esigenza,
0: perché lei dice altrimenti quello si rivolge alla prima persona che incontra per
1: esatto.
0: strada, praticamente
1: ce lo perdiamo e rischiamo, come dire, di che finisca poi su consigli che non sono ciarlatani,
0: certo,
1: ecco, diciamo le
0: certo,
1: cose come stanno,
0: certo.
1: Il genitore deve sapere che la sostituzione è difficile da fare, che la sostituzione non è identica, ci sono delle scelte migliori di altre che possono essere fatte. Le bevande a base vegetale devono essere almeno fortificate, quindi essere sicuri che ci sia dentro il calcio, avere meno zucchero possibile, quindi essere sicuri che non siano con l'aggiunta di zucchero, e farsi seguire dal pediatra per quanto riguarda il monitoraggio della crescita. Vitamina B12 la troviamo solo nei prodotti di origine animale e non in quelli di origine vegetale.
0: Questo per tipi di dieta, perché poi questi stessi genitori spesso adottano dei regimi un po' proibitivi, no? Quanto
1: però
0: vegani
1: mentre...
0: e vegetariani, ma c'è una grossa differenza anche
1: sì,
0: tra
1: però
0: le due.
1: Mentre su un adulto, diciamo,
0: sì.
1: le criticità non sono tantissime, su un individuo in crescita che ha fabbisogni molto più alti rispetto a un individuo adulto, ecco, ci si può esporre a delle carenze. Ecco, il bambino, la dieta del bambino deve essere seguita da un pediatra che abbia conoscenze specifiche in nutrizione vegetariana o vegana per farsi stradare. Ci sono degli studi che dimostrano che se il genitore si sente giudicato non si affida più al pediatra. Il mondo pediatrico oggi è cosciente di questo e cerca di fare in modo di non perdere appunto il paziente e la guida del piccolo paziente.
0: Grazie dottoressa, facciamoci accompagnare, perché ci sono persone, medici competenti, che sono qui e possono farlo. Professoressa Zito, ha visto, no, il grafico che introducevo proprio all'inizio della nostra puntata, che mostra la crescita del mercato alimentare del senza, notevolissima, 12 miliardi di fatturato. E questo, diciamo, ha a che fare anche con, appunto, lo dicevamo, tendenze, mode, ma soprattutto con quello che chiamiamo, non vorrei dare per scontato, per cui vorrei che lei spiegasse al nostro pubblico, che cos'è il neuromarketing?
2: Beh, il neuromarketing ci permette di andare a capire la prima reazione che noi abbiamo davanti a uno stimolo, in questo caso prodotti, se parliamo di prodotti di supermercati, che è appunto quella reazione che ci fa decidere rapidamente, istintivamente, mi piace, non mi piace, lo prendo, non lo prendo. È ovviamente una metodologia che utilizza strumenti basati appunto sulla misurazione delle nostre attivazioni fisiologiche, e appunto ci permette di comprendere.
0: Professoressa, il neuromarketing
2: nostra...
0: per esempio anche l'uso di particolari profumazioni associate al cibo, ci sono luoghi dove si sente molto forte l'odore del pane oppure anche di altre, io mi sono sempre domandata, è reale tutto questo, è un aroma?
2: Sì, assolutamente. La Roma è una, come dire, un driver nelle nostre scelte di acquisto e attivano tutta quella parte sensoriale che è molto potente nella nostra decisione. Assolutamente sì.
0: Ecco, allora lei adesso ci
2: Assolutamente sì.
0: aiuta, io mi rivolgo a lei, ci aiuti ad essere davvero, ci dia qualche, non espediente, ma insomma qualche trucco, qualche suggerimento pratico, forse è l'espressione più giusta, per essere autenticamente liberi di fronte agli scaffali del supermercato, per non cadere con troppa facilità, insomma, nelle trappole.
2: Beh, abbiamo parlato di pensieri veloci, abbiamo parlato di scorciatoie. Sicuramente, soprattutto nel caso appunto di questi prodotti con, senza in particolare, anche in riferimento un po' al tema dei bambini che abbiamo appena visto, no? Soffermarsi a leggere ci obbliga a utilizzare, quindi leggere le etichette, capire che cosa c'è all'interno dei prodotti, ci obbliga a lasciare da parte quelle scorciatoie, utilizzare un pensiero più lento, più razionale, quindi meno ad errori, e quindi a fare una scelta anche in un'ottica un pochino più protettiva, se andiamo a ovviamente indagare questi aspetti.
0: Ogni giorno scopriamo che il recupero della lentezza è la risorsa principale a cui dovremmo attingere. E siamo in conclusione, dottoressa Rossi. Abbiamo compreso che cosa significa ricorrere ai cibi senza quando non ce n'è bisogno, senza la giusta prescrizione. E abbiamo anche compreso che proprio il convitato di pietra dappertutto è, e qui c'è la vera pericolosità, è il cibo ultraprocessato. Può accadere che il senza richieda, per essere altrettanto gustoso, delle addizioni di aromi, appunto di zuccheri. Allora, vogliamo spiegare al nostro pubblico, perché credo che sia un'informazione di servizio, che cos'è il cibo ultraprocessato e perché veramente è il principale nemico della nostra salute?
1: Allora, io diciamo sono un po' in controtendenza da questo punto di vista. Diciamo, io faccio il nutrizionista. Ritengo che il processo industriale sia stato anche utile, diciamo, perché ci porta a conservare i cibi più a lungo, eccetera. È stato quindi un'occasione. Per me, più che il modo in cui vengono prodotti gli alimenti, è quello che c'è dentro. È una questione di profilo
0: Che
1: nutrizionale.
0: cosa c'è
1: Che
0: dentro?
1: cosa c'è dentro? Ora, se io ho anche un biscotto industriale, o citavamo prima, non so, una merendina, che però è molto semplice, non ha tanti additivi, forse non ne ha completamente, ha pochi zuccheri, è piccola di proporzioni. Ora,
0: Posso stare tranquilla,
1: io vado anche
0: abbastanza.
1: incontro a genitori che vanno di corsa e che non è che possono fare il ciambellone tutti i giorni, oppure
0: Andare al
1: andare
0: forno.
1: al forno, eccetera. Allora, ci possiamo stare, è una questione di quantità, non dobbiamo mangiare il 60% di alimenti industriali, noi ne mangiamo il 20% in Italia più o meno, i bambini un po' di più. Ecco, cerchiamo di non aumentare le quantità, di prevedere che ci sia spazio un po' per tutto e anche il prodotto processato, cerchiamo di scegliere quello che è meno processato e più semplice. E questo possiamo farlo, diciamo, combinando il progresso rispetto, diciamo così, a dei tempi che possono portarci a non poter stare sempre in cucina. E poi il nostro consumatore è particolare, no? Perché da un lato, oddio, l'ultraprocessato, poi il senza glutine è molto processato, perché per
0: Appunto.
1: renderlo uguale io ci devo mettere molto di più
0: Certo.
1: rispetto a...
0: Insomma,
1: Quindi un
0: qui stiamo
1: po' di
0: parlando,
1: equilibrio.
0: lei ci sta parlando di, con competenza naturalmente scientifica, ma anche di buon senso. E io ringrazio la dottoressa Rossi, ringrazio la professoressa Zito, voi che ci seguite tutti i giorni e vi do appuntamento qui ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 15:15.

Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità!

0: quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Volta Renemul Gel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Volta Renemul Gel, quattro effetti in un prodotto.
1: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
2: Ale, stiamo arrivando, tranquillo, ordiniamo un globo.
3: La vita è bella perché è imprevedibile. Passi da una serata in solitaria a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per sei, per festeggiare che presto sarete in sette. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app e ricevi tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì, per celebrare insieme la gioia di essere bambini, con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato, lasciamoli essere bambini.
8: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
9: Oh, Fifone, alzati e combatti!
10: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
11: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavativi.
8: Vinci per te, non per papà.
12: Una bracciata per la vittoria. Domani in seconda serata.
13: Ne abbiamo fatto un guru,

0: incontrando la Pontificia Accademia delle Scienze. Sentiamo che cosa ha detto.
1: Every technology reflects, whether explicitly or implicitly, a particular understanding of the human person, of society, and of the future we wish to build. Scientific and technological advancement must therefore be accompanied by a corresponding growth in responsibility. That same demand for responsibility is especially urgent in the face of climate change. These shocks fall most heavily upon the poor, upon communities with the fewest resources to adapt, and upon those whose livelihoods depend directly upon the land or the forests and the oceans. It follows that the climate question is not merely an environmental challenge. It is fundamentally a question of justice, human dignity, and solidarity between peoples and generations. It is my prayer that you will foster a scientific culture that is ambitious yet humble, rigorous yet open to dialogue, innovative yet responsible, globally cooperative yet inclusive of those most at risk and most in need. In this way, scientific collaboration as a public good in service of peace can remain focused on safeguarding God-given human dignity, promoting the common good, and caring for creation.
0: Monsignore, comincio da lei, che so che deve andare via tra poco, sarà con noi soltanto pochi minuti. Intanto, no, è interessante che quella di cui sta parlando Papa Leone è una conversione a tutto tondo, che ha chiamato questa mattina in causa la stessa scienza, perché il progresso sia orientato non allo sfruttamento ma alla cura, alla custodia del creato. Allora vorrei chiederle in primo luogo che cos'è questo tempo del creato che stiamo vivendo e qual è il senso del messaggio di Papa Leone, che prende le mosse dalla profezia di Isaia, delle spade che saranno trasformate in vomeri e le lance in falci.
2: E il tempo del creato è un tempo di grande riflessione, non solo per la comunità cristiana, ma per tutta la comunità civile. Del resto siamo tutti esposti. Già ho avuto modo di sottolineare come, ad esempio, la Sicilia, la regione in cui vivo, nel gennaio scorso ha vissuto i gravi disastri del ciclone Harvey. E ci prepariamo nel futuro ad avere le conseguenze di questo caldo estremo, che la comunità scientifica ha già detto essere particolarmente concentrato nel Mediterraneo. Le acque del Mediterraneo sono più surriscaldate rispetto ad altri mari. E questo tempo del creato, che certamente molto bello, che in questo mese circa ci vede impegnati, ma deve avere una ricaduta tutto l'anno, spinge anzitutto noi ad avere stili di vita diversi, che però poi si traducano anche in politiche. Io credo che la scienza già ci fornisca tanti dati, e quello che noi dobbiamo fare è recepirla maggiormente, andando oltre tesi negazioniste che dalla scienza stessa ormai vengono smentite, come qualche anno fa ci ha detto Papa Francesco nella Laudate Deum. Cambiamenti di stili, cambiamenti di mentalità. E perché le spade che si trasformano in vomeri? Perché le spade che si trasformano in vomeri oggi non sono altro che l'energia. L'energia della quale abbiamo bisogno, l'energia che a causa delle guerre che ci vedono purtroppo coinvolte a livello internazionale diventa sempre più difficile reperire, soprattutto se energia pulita. E allora si tratta di convertire quella energia fossile, quella energia che sta sempre di più autodistruggendosi, in energia pulita e in consumi maggiormente sostenibili. È una vera e propria conversione che bussa al cuore di ciascuno di noi e bussa soprattutto al cuore dei grandi progetti politici nazionali ed internazionali.
0: A proposito di progetti politici, c'è un impegno grande del mondo cattolico, di larga parte dell'associazionismo. Lei tra l'altro è presidente del Comitato Scientifico Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Ebbene, c'è un'iniziativa che si chiama Europa, sii fedele alla nostra casa comune. Di che cosa si tratta?

0: Sono circa 140 associazioni che si sono messe insieme e hanno presentato delle istanze che vogliono in verità essere in continuità con tante promesse già fatte nel futuro. E la Chiesa italiana stessa ha dato un impulso a questa sensibilità nella settimana sociale di Taranto, quando ha sottolineato che tutto è connesso il lavoro, è connesso l'ambiente, è connessa la cura della casa comune. Le organizzazioni vogliono creare una maggiore sensibilità in tutti quanti noi, ma io sottolineo che è importante che i progetti escano dalle nostre associazioni e diventino chiaramente dei progetti che ad esempio impiantano delle CER, molte diocesi questo lo stanno facendo, investano tanto in energia pulita e poi facciano sì che quei progetti che a livello europeo erano già nel cassetto, ritornino un po' nelle mani di tutti e abbiano dei sostanziosi finanziamenti che purtroppo sono stati bloccati dalla preoccupazione del reperimento di energie e di armi. È stato, possiamo dire, uno storno di bilancio che forse ci farà pagare caro questo temporeggiamento.
1: Ci aiuta a capire dalla Laudato Si in poi, prima Papa Francesco e oggi Papa Leone, ci chiamano a una conversione ecologica che è fatta sì certamente di stili e comportamenti, ma ha a che fare con qualcosa di più intimo. La parola che ci viene, la parola conversione, ci rimanda per esempio al mercoledì delle ceneri, quando ci viene posta la cenere sulla testa e il celebrante ci dice convertiti e credi al Vangelo. E noi siamo abituati a sentire questa parola sempre, come dire, a livello intimo e adesso ce la ritroviamo abbinata a una parola che non appartiene alla tradizione antica della nostra fede, conversione ecologica. Papa Leone poi ci chiede di cambiare spiritualità, mentalità religiosa, ci aiuta a capire che cosa significa?
0: Anzitutto una grande continuità che va dalla Laudato Si, passa per la Laudate Deum e non dimentichiamola, arriva alla Magnifica Humanitas, perché anche lì Papa Leone ci parla di la pervasività dal punto di vista del consumo di risorse dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha bisogno di molta energia, ha bisogno ad esempio di molta acqua. E allora abbiamo una continuità. La parola conversione ha sempre una dimensione sociale, anzitutto anche quando la usiamo in ambito liturgico, la guardiamo sempre in rapporto alla Pasqua, a una rinascita, a qualcosa che veramente porta una novità grande nella vita. Intanto esiste il mercoledì delle ceneri perché guardiamo alla Pasqua e ci mettiamo in cammino. E la conversione ha sempre una dimensione sociale, non è mai qualcosa di intimistico, perché coinvolge la nostra carne, il nostro sangue, le nostre scelte politiche, le nostre scelte economiche. Non per niente alla conversione è legato il digiuno, ma è legata anche la carità con la preghiera, che lo sguardo è rivolto verso Dio e l'ascolto. Allora la conversione va vissuta a 360 gradi. Se noi ci fermassimo semplicemente alla dimensione liturgica, dimenticheremmo paradossalmente la stessa lezione liturgica, preghiera, digiuno e carità. E la carità in questo momento richiede che noi insistiamo su una giustizia sociale, che Papa Leone ha ricordato proprio nella Magnifica Humanitas come una via che ci porta ad un cambiamento, che ci porta a custodire l'umano. Oggi si tratta di custodire l'umano che è nella casa comune, che è parte della casa comune e particolarmente quell'umano che sono i poveri, perché non dimentichiamo la grande lezione di Francesco, il grido della terra e il grido dei poveri, pezzi di creato che si perdono sono anche pezzi di umanità.
1: Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a lei. Buona continuazione.
1: E noi continuiamo a parlare di conversione ecologica, lo facciamo con l'aiuto di Papa Leone.
2: Papa Francesco, con l'enciclica Laudato Si, ci ha indicato l'estrema necessità di uno sguardo contemplativo. Se non è custode del giardino, l'essere umano ne diventa devastatore. La speranza cristiana, dunque, risponde alle sfide cui oggi l'intera umanità è esposta, sostando nel giardino in cui il crocifisso è stato deposto come un seme, per risorgere e portare molto frutto. Il paradiso non è perduto, ma ritrovato. La morte e la risurrezione di Gesù, così, sono fondamento di una spiritualità dell'ecologia integrale, fuori dalla quale le parole della fede restano senza presa sulla realtà e le parole delle scienze rimangono fuori dal cuore. Per questo parliamo di una conversione ecologica che i cristiani non possono separare da quell'inversione di rotta che seguire Gesù richiede loro. Così i figli e le figlie della Chiesa possono oggi incontrare milioni di giovani e di altri uomini e donne di buona volontà che hanno ascoltato il grido dei poveri e della terra, lasciandosene toccare il cuore. Sono molti anche le persone che desiderano, attraverso un più diretto rapporto col creato, una nuova armonia che le porti oltre tante lacerazioni.
1: Senti, partiamo dal capire che cosa sono esattamente i circoli Laudato Si, che cosa fanno.
3: I circoli Laudato Si sono dei gruppi informali di animatori Laudato Si o persone che sono attive nelle parrocchie, nelle diocesi o anche nelle organizzazioni cattoliche che sono presenti nel territorio, che cercano appunto di sensibilizzare e di ispirare la loro comunità a prendersi cura della casa comune, e lo fanno con un modo creativo, un modo gioioso, sempre col sorriso, oppure attraverso degli strumenti di preghiera come la messa pro custodia creationis che il Papa ha fatto anche questo 1° settembre al Borgo Laudato Si, o il rosario Laudato Si, che non, è un rosario che però ha delle riflessioni sull'enciclica Laudato Si, o anche attraverso laboratori per i bambini, camminate nel creato.
1: È interessante quello che stai dicendo, perché la conversione, di questo stiamo parlando, la conversione ecologica, ci fai capire che somiglia a ogni tipo di conversione, cioè che è fatto di preghiera, di silenzio, meditazione, ma anche di azioni concrete, perché poi sono tantissime le azioni concrete. Mi fai qualche esempio di qualche cosa che siete riusciti a convertire in Italia?
3: È difficile fare un esempio, perché le attività che fanno i circoli e gli animatori sono davvero tante, e soprattutto in questo mese si concentra molto l'attività in questo mese, anche perché è un tempo globale e quindi ci sentiamo uniti, insomma, anche alla famiglia cristiana ed ecumenica globale che si attiva per il tempo del creato. Però, per esempio, mi piace a livello spirituale, posso farvi l'esempio, per esempio, a Sulmona, dove il circolo Laudato Si, che è un circolo diocesano, sono andati a fare la messa su un monte. Alle spalle c'era un'area devastata da un incendio che è stato difficile da domare. Per 20 giorni c'è stato un incendio, e in quell'occasione il vescovo disse: è difficile oggi pregare per frate fuoco. Oppure adorazioni eucaristiche in spiaggia, preghiere all'alba, quindi anche di contemplazione. Questo sul lato spirituale. Sul lato degli stili di vita ci sono anche lì tantissimi esempi. A Busto Arsizio un circolo ha recuperato dei bicchieri che sarebbero andati buttati, e li hanno dipinti con la scritta Sor Acqua e li hanno regalati durante una sagra con l'acqua. Quindi Veramente, c'è tanta creatività.
1: Anche recupero di spazi, aree verdi.
3: Recupero di giardini, di aree abbandonate, di aree verdi abbandonate.

0: Donate, magari anche dedicandole per una parte con l'orto sociale, quindi come diceva anche prima Monsignor Renna, ricordando il grido della terra, il grido dei poveri, perché curare...
1: Spiegaci cos'è l'orto sociale così capiamo meglio questo fatto che tutto è connesso, che curando un pezzo di terra curi anche magari delle persone.
0: Esatto, intanto è molto importante il contatto con la terra e quindi chi cura la terra ne giova anche se stesso, ma poi il frutto di quella terra, magari delle verdure, dei frutti, magari vengono destinati anche ai centri Caritas parrocchiali e quindi ne giovano anche le persone più vulnerabili. È un prendersi cura appunto della comunità. Non solo della casa in cui viviamo, ma anche della comunità.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Dice Gaudium et Spes, tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario, tutto ciò che viola l'integrità della persona umana, tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita subumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose condizioni di lavoro. Tutte queste cose e altre simili sono certamente vergognose. Seconda conseguenza, il rispetto e l'amore anche per gli avversari o per quanti hanno modi di pensare e di agire diversi dai propri. In terzo luogo, la fondamentale uguaglianza di tutti gli uomini che esige giustizia sociale. Cari fratelli e sorelle, questa visione dell'umanità come comunità di persone è una consegna preziosa che il Concilio Vaticano II ci ha lasciato. Essa aiuta tutti noi a compiere un discernimento personale e comunitario per valutare con responsabilità i progetti sociali e politici di oggi, in base ai criteri della dignità della persona umana, della giustizia sociale e della libera partecipazione alla costruzione del bene comune.
1: Abbiamo sentito Papa Leone parlare di bene comune, giustizia sociale. Questo è una delle sottolineature, no, del significato dell'ecologia integrale. Ce lo ricordi qual è il significato dell'ecologia integrale? Cioè appunto tutto è connesso, le questioni sociali che non possono essere separate dalle questioni ambientali.
0: Esatto, come dicevo prima, prendersi cura della casa comune non deve escludere, non è meramente una questione ambientale, ma anche prendersi cura delle persone che ci stanno intorno, dell'intera comunità. Non è sconnesso pensare a chi ha bisogno, alle persone che magari, ai migranti, visto che insomma dopodomani ricorre anche la giornata dei migranti, perché ci sono anche i migranti climatici, appunto le persone che scappano dal loro paese a causa del cambiamento climatico, e quindi dobbiamo prenderci questa responsabilità e dobbiamo anche pensare alle generazioni che verranno, quindi che mondo lasciamo, ma non solo il mondo inteso come natura, anche il mondo come appunto comunità, come tessuto sociale, ecco.
1: Senti, ma c'è anche un tema educativo che credo che appartenga proprio alla vocazione dei circoli Laudato Si. Le generazioni, anche la mia stessa generazione, non è nata sensibilizzata come forse sono oggi le più recenti. Banalizzo, non esisteva quando io ero giovane la raccolta differenziata, dico per dire, non c'era proprio coscienza della questione ecologica. Che cosa bisogna fare per cambiare mentalità e che cosa è più difficile?
0: Bisogna cercare di trasmettere, appunto, partendo dai bambini, dalle nuove generazioni, l'amore e la cura per tutto ciò che ci circonda. E quindi i circoli spesso fanno anche molte attività nelle scuole oppure nel catechismo, nelle loro parrocchie con i bambini, cercano di fare attività un po' più giocose per trasmettere questo tema e questo amore, perché senza l'amore per il creato e per tutto ciò che ci circonda non riusciamo a prendercene cura. Le sfide sono quelle che comunque la nostra società è ancora a volte molto restia al cambiamento, no? E quindi a volte facciamo fatica a far passare certi temi e a far capire che è un tema molto urgente e che ci tocca particolarmente. Se l'estate di quest'anno non ci ha fatto un po' pensare che forse è il momento di, appunto, invertire...
1: Cioè che la risposta non è soltanto di accendere il condizionatore per
0: no.
1: Chi ce l'ha.
0: Esatto, la risposta è proprio cambiare il nostro stile di vita, tornare a uno stile di vita un po' più semplice e cercare anche nei piccoli gesti quotidiani di fare... goccia dopo goccia, cioè fa un fiume. Il tema di quest'anno di Tempo del Creato è acqua viva e quello che cercano di fare i circoli, appunto, sono tutte queste piccole gocce, piccole attività, piccoli esempi che però cercano di aprire la strada per questo nuovo stile di vita.
1: Grazie Veronica e buon lavoro. Noi ci salutiamo, ma ci dobbiamo dare un appuntamento importante perché domani comincia il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Noi, come di tradizione, lo seguiremo passo passo e cominciamo domani mattina alle 10:50. Allora, appuntamento domani mattina, poi ci vedremo anche nel pomeriggio, ma intanto appuntamento a domani. Buona serata.

0: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
1: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
0: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
4: Vi siete mai guardate allo specchio pensando: dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché BioStile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di BioStile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
5: Il 1953 è l'anno in cui un vescovo cattolico americano vinse un Emmy Award. Era una persona che aveva il coraggio, il brio e la capacità di utilizzare quelli che, ai suoi tempi, erano i nuovi media.
6: La sua popolarità e le sue prediche avevano attirato anche l'attenzione dell'FBI.
5: Al culmine della sua popolarità, Life is Worth Living era seguito da oltre 20 milioni di persone.
7: Fulton Sheen, segui quel vescovo. Questa sera, in seconda serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti quei paesi che ancora soffrono a causa della violenza, perché la pace torni presto e riporti così la serenità in questi popoli. Come ogni giovedì, vogliamo pregare per i sacerdoti, i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nelle essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori, tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Nel battesimo diventiamo partecipi della vita divina e figli di Dio. Riscoprirsi fratelli, perché tutti desiderati e chiamati dall'amore di Dio, è l'esperienza più grande ma realmente possibile.

0: possibile che ognuno può fare.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimediamo i nostri dolori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Maria, il tuo sì ci ha ridato la vita. Con le parole fate quello che egli vi dirà, ci indichi la via della salvezza. A te, Madre Dolcissima, chiediamo l'indispensabile virtù dell'umiltà per avere il coraggio e il vivo desiderio di cercare sempre il Signore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Maria, la misericordia del tuo amato Figlio ha spalancato le porte dell'amore. Aiutaci, o Madre, ad essere aperti, accoglienti, amorevoli verso i nostri fratelli, affinché possiamo vivere pienamente insieme la nostra umanità.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Maria, noi siamo chiamati a essere veri portatori di Cristo. Insegnaci ad amare e rispettare la vita e ciò che ci circonda, perché tutto, come tu stessa ci insegni, è dono di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Maria, Madre della Speranza, stai accanto a noi, sostieni la nostra fede e riempi di speranza la nostra vita, affinché possiamo essere veri testimoni e annunciatori di Cristo Gesù.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Madre di Gesù Cristo e Madre dei Sacerdoti, ricevi questo titolo che noi tributiamo a te per celebrare la tua maternità e contemplare presso di te il sacerdozio del tuo figlio e dei tuoi figli, Santa Genitrice di Dio. Madre di Cristo, al Messia Sacerdote hai dato il corpo di carne per l'unzione del Santo Spirito, a salvezza dei poveri e contriti di cuore. Custodisci nel tuo cuore e nella Chiesa il sacerdote. Madre del Salvatore, Madre della Fede, hai accompagnato al Tempio il Figlio dell'Uomo, compimento delle promesse date ai padri. Consegna al Padre per la sua gloria i sacerdoti del Figlio tuo, Arca dell'Alleanza. Madre della Chiesa, tra i discepoli nel Cenacolo pregavi lo Spirito per il popolo nuovo e i suoi pastori. Ottieni all'ordine dei presbiteri la pienezza dei doni, Regina degli Apostoli. Madre di Gesù Cristo, eri con Lui all'inizio della sua vita e della sua missione. Lo hai cercato maestro tra la folla, lo hai assistito, innalzato da terra, consumato per il sacrificio unico eterno. E avevi Giovanni vicino tuo figlio, accogli fin dall'inizio i chiamati, proteggi la loro crescita, accompagna nella vita e nel ministero i tuoi figli, Madre dei Sacerdoti. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Ennesima morte sul lavoro. A Padova il titolare di una ditta precipita nel vano ascensore di un cantiere. A Roma proseguono le indagini per l'incidente al Colosseo. Approvato in Consiglio dei Ministri il decreto scuola, tetto del 30% di stranieri nelle classi. Il minore sarà allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Il criterio sarà puramente linguistico. Critiche le opposizioni. La Russia sarebbe pronta ad attacchi dal mare in Italia, Francia e Spagna, lo rivela un dossier della CIA pubblicato dal quotidiano spagnolo El Mundo. Il ministro Crosetto smentisce. La visita di Stato a Washington, il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca, atmosfera cordiale ma restano divisioni su intelligenza artificiale e dazi. Papa Leone ricorda all'Accademia delle Scienze che la sfida climatica è sfida di giustizia, dignità e solidarietà. Volerà domani in Francia, 15 discorsi, 3 città, un viaggio nel cuore del vecchio continente. 18:28, buonasera dal TG2000. In apertura il nuovo tragico incidente sul lavoro. In Veneto un 51enne muore precipitando nel vano ascensore. Il Colosseo resterà chiuso per lutto fino a sabato. Lucia Ascione.
1: Ad allertare la questura di Padova sono stati i familiari del 51enne titolare di un'impresa edile impegnata nella ristrutturazione di uno stabile in via Goito. Non aveva fatto ritorno a casa a fine giornata. Il suo furgone era ancora in strada con il cassone aperto. Quando le volanti sono arrivate sul posto, hanno fatto squillare lo smartphone. Lo hanno trovato nel vano ascensore, poco distante dal corpo dell'operaio precipitato al suolo. Sono tuttora in corso le indagini per

0: comprendere la dinamica dell'accaduto. Tanti gli interrogativi, soprattutto in considerazione della lunga esperienza e dell'affidabilità dell'uomo, stando alle prime dichiarazioni raccolte. Intanto, a Roma, la procura indaga per omicidio colposo, per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in merito alla tragica fine di Andrea Moretti, l'operaio 22enne caduto da un'impalcatura e deceduto nella notte tra martedì e mercoledì al Colosseo. Lunedì presumibilmente verrà affidato l'incarico dell'autopsia all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Oltre all'accertamento delle cause, non viene escluso neanche l'errore umano, al vaglio degli inquirenti la documentazione circa l'appalto e il subappalto dei lavori per l'illuminazione dell'anfiteatro Flavio, che resterà chiuso anche domani su disposizione del Ministro della Cultura.
1: Il 22enne Andrea Moretti e il 51enne di Padova sono solo gli ultimi di una catena di morte sul lavoro. I dati di questa catena di dolore nella scheda di Giuseppe Caporaso.
2: Aumentano gli infortuni lungo la penisola, ma diminuiscono le vittime. I dati evidenziati dall'INAIL vedono nel 2025 600.000 denunce di infortunio, con una crescita rispetto all'anno precedente dell'1,2%. Tra gli infortuni, 519.000 riguardano i lavoratori e 81.000 gli studenti. I casi mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198, con un calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Dai dati INAIL emerge poi una crescita significativa degli incidenti in itinere, cioè quelli che si verificano nel tragitto di andata e ritorno tra la propria abitazione e il posto di lavoro. Sono stati 104.417, in ascesa del 2,4% rispetto all'anno precedente, superando anche il dato storico del 2019. Sul fronte dei controlli, i numeri snocciolati dall'INAIL parlano di un maggiore incrocio delle banche dati e di una cooperazione più stretta tra Ispettorato del Lavoro, INPS, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il risultato ha visto una regolarizzazione di 31.722 lavoratori, di cui 1.635 in nero. Morti ed incidenti restano comunque un dramma per il Paese e per tante famiglie, anche se emerge una crescente attenzione per le norme sulla sicurezza del lavoro. Oltre 20.000 click sulla piattaforma che consente la libera consultazione delle norme tecniche sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
1: La politica ha approvato in Consiglio dei Ministri il decreto scuola, che introduce un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle classi. Polemiche, le opposizioni. Augusto Cantelmi.
3: Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana e che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nel decreto che ha avuto il via libera del governo previsti finanziamenti per corsi di italiano fino a 17 milioni per gli istituti che non possono rispettare la quota del 30%. Previsto nel decreto anche l'allontanamento ai servizi sociali dei minori i cui genitori non seguono percorsi di italiano. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burqa in classe, si prevedono sanzioni per chi non lo rispetta che vanno da 200 a 1000 euro. Soddisfatto il ministro dell'istruzione Valditara. Sulle barricate le opposizioni che invece parlano di misure propagandistiche da campagna elettorale. Dal Consiglio dei Ministri via libera anche allo stop al blocco delle auto Euro 5, promessa mantenuta, annuncia il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Salvini.
1: E si torna a parlare di energia nucleare. Dopo 40 anni il Senato approva in via definitiva il disegno di legge delega. Facciamo il punto con Elena Sino.
4: Le norme approvate in via definitiva dal Senato delegano il Governo in materia di energia nucleare sostenibile. L'esecutivo ha 12 mesi di tempo per i decreti attuativi che il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin ha promesso arriveranno entro fine anno. A quasi 40 anni dal referendum indetto dopo il disastro di Chernobyl che portò lo stop alla produzione di energia atomica in Italia, arriva una nuova cornice normativa per il ritorno al nucleare. Non viene ancora avviata la costruzione di un impianto. Saranno i decreti a stabilire i criteri con cui saranno individuati i siti delle future centrali, previste forme di consultazione delle comunità interessate e quali tecnologie potranno essere utilizzate sulla base di maturità, sicurezza e sostenibilità. Non le grandi centrali tradizionali che ci sono ad esempio in Francia, ma si guarda a reattori modulari di piccola taglia, quelli di quarta generazione fino in prospettiva alla fusione.

0: I primi impianti potrebbero arrivare nel 2033-34, secondo quanto prospettato dal ministro Pichetto Fratin. Il testo fa riferimento anche al rispetto degli obblighi europei e internazionali e si inserisce nel quadro delle politiche comunitarie che chiedono il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050. Rientrano nella delega poi lo smantellamento delle installazioni nucleari esistenti, la disciplina degli impianti di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi del combustibile esaurito.
1: In Polonia si registra una vittima dopo l'attacco con un coltello in un convento, fermato un 31enne ucraino, Federico Plotti.
2: Un uomo è morto e altre 4 persone sono state ferite gravemente in un attacco in un convento di Benedettine a Jaroslav, nel sud della Polonia. La vittima, un religioso della comunità, fermato un 31enne con passaporto ucraino. L'episodio è avvenuto questa mattina verso le 9:15, dopo che il prete, colpito a morte da diverse coltellate, era uscito dal confessionale. Era poco prima della messa delle 10, dice suor Barbara Dendor, ancora sconvolta da quanto accaduto. Pare che il sacerdote sia stato colpito alle spalle mentre tentava di mettere in sicuro la chiesa. Sconosciuto al momento il motivo che ha scatenato la furia omicida del ragazzo. I feriti si trovano ora negli ospedali vicini, ricoverati in gravi condizioni per le profonde ferite da taglio riportate. L'arma utilizzata è un coltello da cucina già recuperato dagli inquirenti. Il convento benedettino si trova a poco più di 30 km dal confine tra Polonia e Ucraina e da ormai quasi 5 anni ospita e assiste decine di profughi che fuggono dalla guerra.
1: La guerra in Ucraina, massiccio attacco russo su Odessa, bombe nella notte su Kiev, mentre Trump invita Putin al G20. Il Cremlino risponde: valuteremo. Massimiliano Cocchi.
3: Dopo aver chiesto ieri ai leader mondiali di continuare a sanzionare la Russia e di considerare Putin il paziente zero, ovvero la causa di questa guerra, Volodymyr Zelensky ha ribadito oggi di essere disponibile ad un vertice trilaterale con Stati Uniti e Russia e a una tregua energetica, ovvero a un accordo per sospendere i bombardamenti su impianti e depositi petroliferi. Sul tavolo di un eventuale incontro, gli Stati Uniti vorrebbero mettere anche la riapertura del cosiddetto corridoio del grano per permettere l'esportazione sicura di cereali e fertilizzanti dai porti ucraini del Mar Nero. La proposta è già stata rifiutata però dal Cremlino, che ha invece ringraziato gli Stati Uniti per l'invito rivolto a Vladimir Putin al prossimo G20 previsto a dicembre in Florida. Ne apprezziamo l'importanza, lo esamineremo e poi prenderemo una decisione, ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. E così, mentre nel Palazzo delle Nazioni Unite di New York la diplomazia gira a vuoto, a migliaia di chilometri di distanza la guerra va avanti, con la Russia che nella notte ha lanciato centinaia tra droni e missili verso l'Ucraina. In questa azienda agricola nella regione di Kharkiv, colpita da un drone, sono state uccise 7 persone, altri morti ad Odessa e Kiev, dove è stato centrato anche il reparto maternità dell'ospedale nel quartiere Podilsky. Un missile ha centrato infine la sede principale del partito di Zelensky, proprio mentre il presidente ucraino stava parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Secondo il quotidiano spagnolo El País, la Russia sarebbe pronta ad attacchi con droni dal mare in Italia, Francia e Spagna. Per il ministro Crosetto l'alert non trova conferma. Federica Margaritora.
4: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma in particolare prenderà di mira Francia, Spagna e Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, attingendo a un dossier della CIA, il servizio segreto statunitense, che ha raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino, per poi condividerle con diversi governi europei. Stando alla cartina pubblicata dal Mundo, tutta l'Italia, eccezion fatta per il nord-est, sarebbe nel raggio d'azione. Diversi paesi, tra cui la Lituania, erano a conoscenza di queste informazioni dopo un viaggio a Mosca del direttore della CIA Radcliffe a fine agosto. Secondo fonti a conoscenza dell'allerta, anche i governi di Spagna, Francia e Italia sono stati informati, ma il ministro della Difesa Crosetto dichiara che l'allarme sugli attacchi non trova conferma e che bisogna evitare di gettare benzina sul fuoco, soprattutto in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Anche secondo la Commissione europea non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende.
1: All'Assemblea dell'ONU oggi è il giorno di Netanyahu e a distanza Abu Mazen al Palazzo di Vetro, misure di sicurezza al massimo. Alessandra Buzzetti.
5: Per il secondo anno consecutivo si rivolge all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in un video preregistrato. L'amministrazione americana ha negato di nuovo il visto d'ingresso al presidente palestinese e alla sua delegazione, una misura punitiva e legittima per avere chiesto la fine dell'occupazione israeliana, ad esserci rivolti alla Corte Penale Internazionale, dice l'anziano presidente palestinese, con sempre meno consenso anche tra la sua gente. L'appello alle Nazioni Unite è quello di non permettere un'altra Nakba, nel momento più pericoloso della storia del popolo palestinese, per le politiche sempre più aggressive di Israele, finalizzate a sradicare più palestinesi possibili dalla loro terra. A Gaza, dove la guerra genocida, dice Abu Mazen, ha generato una crisi umanitaria senza precedenti, dove il piano Trump, approvato dall'autorità palestinese, non fa passi avanti. In Cisgiordania, dove non ha precedenti, l'accelerazione dell'espansione degli insediamenti e dei crimini dei coloni. Mentre viene trasmesso il video di Abu Mazen da Ramallah, a New York atterra il primo ministro israeliano Netanyahu per una visita lampo, la più breve delle tante fatte negli Stati Uniti. Nessun incontro con Donald Trump in agenda, nessuna foto da usare a scopo elettorale con il presidente inguaiato dalla guerra in Iran voluta da Netanyahu. Sono invece centinaia i cartelloni esposti a New York nella controcampagna di Israele nei confronti delle Nazioni Unite. Riserverò delle sorprese, dirò la verità sul sindaco musulmano di New York che sostiene i terroristi di Hamas, ha detto Netanyahu prima di partire per New York, dove lo attendono proteste di piazza. Da capire quanti resteranno ad ascoltarlo nella sede delle Nazioni Unite. L'anno scorso se ne erano andati quasi tutti in segno di protesta. 24 mesi dopo il governo Netanyahu è ancora più isolato.
1: La visita di Stato del presidente cinese a Washington, Xi, da Trump senza big manager, l'accordo sull'intelligenza artificiale, il tema cruciale al centro del bilaterale. Marco Burini.
6: Accoglienza speciale per il grande rivale. Come all'aeroporto, anche alla Casa Bianca, Trump ha steso il tappeto rosso per Xi Jinping. Il vertice tra i capi di Stati Uniti e Cina è iniziato tra bandiere e fanfare. Accanto a Trump c'era la moglie Melania. «Ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo», aveva detto poco prima in un'intervista l'ex modella originaria della Slovenia, un tempo parte della Jugoslavia. Il marito dà del comunista a quelli che detesta, ma rispetta Xi Jinping. Pure lui accompagnato dalla moglie Peng Liyuan, perché un tipo scaltro e ha senso per gli affari. Più di lui. Basta vedere come ha reagito alla guerra dei dazi scatenata da Trump. Gli ha tenuto testa, ha risposto colpo su colpo e l'economia cinese non è affondata, anzi. I due avevano altri conflitti di cui discutere, Medio Oriente, Ucraina e la questione di Taiwan, l'isola che Xi Jinping considera una provincia ribelle da riprendersi, mentre Washington ne sostiene la difesa. E poi un altro dossier enorme e delicato, l'intelligenza artificiale, su cui entrambi puntano molto. Trump ha parlato di grande amicizia con Xi e di interessi comuni tra le due nazioni. «Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità», ha detto Xi, chiedendo cooperazione e di coesistere in pace. Dallo scontro perdiamo entrambi, e non solo loro.
1: Nuovo capitolo nello scontro tra Donald Trump ed alcuni dei principali media americani. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la decisione della Casa Bianca di vietare l'accesso a 3 testate giornalistiche, ordinando che CNN, MSNBC e Politico possano tornare nei locali destinati alla stampa. Rientriamo in Italia, a Roma ha presentato il dossier della Caritas su povertà ed economia, incrociati i dati di CGIL e CISL. Vito De Torre.
7: Caritas, CISL e CGIL insieme per contrastare le nuove povertà. Accade non solo a Roma, i salari sempre più leggeri, l'aumento dei prezzi quotidiano, i nuovi poveri sono coloro che hanno un lavoro ma non riescono a soddisfare i bisogni più elementari.
8: La perdita del potere di acquisto delle pensioni, degli stipendi, dei salari è di fronte agli occhi di tutti e l'Istat non fa che documentarlo da anni e anni. E poi ci sono nuove povertà legate alle dipendenze. Credo che non mai come in questo periodo siano corsi fiumi di droga nella città di Roma. Penso anche alla dipendenza dall'azzardo, dalle scommesse.
7: Diseguaglianze e povertà emergenti in tutte le grandi città, un divario sempre più evidente tra centro e periferie.
9: Tra il municipio 1 e il municipio 6 di 50.000 euro è emblematico per dire quanto non ci siano le stesse opportunità per chi nasce in un luogo in un municipio e in un altro a Roma.
7: Dal centro alla periferia ci sono 50.000 euro di differenza in termini di reddito annuale.
9: In termini di reddito annuali.
7: Caritas e sindacati da anni sono in prima linea per cercare soluzioni concrete alla povertà e oggi insieme lanciano un appello alla politica.
10: Di agire e di guardare in faccia la realtà, perché le persone pur lavorando sono povere. Ci aspettiamo adesso che la politica risponda al nostro appello e a partire dal prossimo bilancio del comune ci siano risposte per eliminare le liste d'attesa, potenziare i servizi e aumentare il potere d'acquisto delle persone.
1: La cronaca, operazione dei carabinieri a Napoli, scoperto uno smercio di cibi avariati in case di accoglienza per minori. Antonella Mazza.
11: Non solo prodotti alimentari privi di tracciabilità e norme igieniche del tutto assenti. Nel corso di un'ispezione oggi in due strutture di una stessa cooperativa per minori, i carabinieri di Caivano con i militari del nucleo antisofisticazioni e sanità di Napoli hanno scoperto anche buste di farina piene di vermi, recipienti di cibo contenenti insetti e cibo congelato senza alcuna etichetta. Per violazione della normativa alimentare è stata denunciata la presidente della cooperativa, che conta in tutto due comunità alloggio e tre educative per bambini e ragazzi in situazioni di disagio e minori stranieri a Caivano. La stessa responsabile del consorzio è stata sottoposta pure a sanzione amministrativa e dovrà pagare in tutto 4.000 euro. Sequestrato l'intero deposito merci dalle forze dell'ordine, che hanno infine vietato di mettere in commercio 500 kg circa di prodotti alimentari scaduti o alterati.
1: In Sicilia la montagna torna a deruttare lava, nuove restrizioni all'aeroporto di Catania per la cenere dell'Etna per i voli, emesso un avviso di colore rosso, il grado più alto di allerta. Arrivi limitati a 5 movimenti l'ora invece dei 12 previsti fino alle 21 di oggi. Al momento lo scalo resta operativo, intensa l'attività eruttiva sui crateri sommitali, generata una nube alta 4 km. A Torino il presidente Mattarella inaugura il Salone del Gusto. Senza cura della biodiversità l'uomo può distruggersi, afferma, e ricorda l'impegno di Carlo Petrini. Alessandra Camarca.
12: La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza, l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto.
13: La biodiversità ha bisogno di politiche nazionali e sovranazionali che sappiano attribuire a questa dimensione, a questa condizione, il giusto valore.
12: In sala ci sono persone di tutti i continenti, si celebrano i 40 anni di Slow Food Italia ed è la prima edizione senza Carlin Petrini, che la ideò.
13: La biodiversità, ripeteva Petrini, è ricerca, è incontro, è cultura di solidarietà e di pace, come è stato poc'anzi ricordato.
12: Il cuore del discorso è la biodiversità genetica e la necessità di politiche nazionali e internazionali che sappiano tutelarla e difenderla.
13: E se oggi tacciono molti di coloro che sino a ieri irridevano d'allarme per i cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative.
12: Mattarella cita la Laudato Si di Papa Francesco, rimarca l'articolo 9 della Costituzione sulla tutela dell'ambiente, parla di agricoltura, di etica e dei diritti delle persone, senza distinzioni di origine o colore della pelle, parla di futuro.
1: Si è aperto oggi pomeriggio a Bologna il Festival Francescano, giunto alla sua 18ª edizione. Nell'anno dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, la manifestazione è dedicata ad una riflessione su Sorella Morte alla luce delle grandi tragedie del nostro tempo. In corso in questi minuti gli eventi inaugurali, che è possibile seguire sul canale delle dirette di Play 2000, l'applicazione di TV 2000. A guidare la giornata di apertura, tre francescani impegnati in luoghi di conflitto, dal vicario apostolico di Beirut al vicario dell'Arabia meridionale fino al patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa. In occasione della plenaria udienza di Leone XIV alla Pontificia Accademia delle Scienze, il Papa sottolinea che quella climatica non è solo una sfida ambientale, ma una questione di giustizia. Cristiana Caricato.
14: Il futuro dell'umanità e del pianeta ancora una volta al centro della riflessione del Papa che questa mattina, ricevendo i partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, convocata intorno ai cambiamenti in atto nel mondo e nella scienza, è tornato ad evocare la Magnifica Humanitas e il suo pensiero sulle conseguenze della digitalizzazione pervasiva e dell'impegno dell'intelligenza artificiale e della robotica in molti ambiti umani. Leone propone sempre una lettura ambivalente della rivoluzione culturale innescata dal progresso tecnologico, i rischi della manipolazione, delle discriminazioni degli esseri umani, i pericoli per la sicurezza e la pace e soprattutto il grande assorbimento di energia e acqua da parte di sistemi che incidono in modo significativo sulle emissioni di anidride carbonica. Il pontefice ha invocato una crescita di responsabilità diventata urgente di fronte al cambiamento climatico che con i suoi effetti devastanti colpisce in particolare poveri e comunità la cui sussistenza dipende dalla terra, le foreste e gli oceani. Per Leone la questione climatica non è solo una sfida ambientale, ma innanzitutto una questione di giustizia, di dignità umana e di solidarietà tra popoli e generazioni. Per questo ha invocato prevenzione, misure a breve termine, una visione saggia e lungimirante e soprattutto ha chiesto che le scoperte scientifiche tengano subito conto delle conseguenze sugli esseri umani e il creato. L'appello finale del Papa è stato alla collaborazione tra scienziati, studiosi e politici per un lavoro comune in una prospettiva globale.
1: In Francia cresce l'attesa per l'arrivo di Papa Leone, l'Europa, la pace, le radici cristiane e i giovani nei suoi discorsi. Rita Salerno.
15: 15 discorsi, 3 tappe in 4 giorni, il quinto viaggio internazionale di Papa Leone XIV in Francia si preannuncia denso di appuntamenti tra incontri istituzionali e celebrazioni liturgiche, in un contesto dove si assiste ad un rinnovato interesse per la fede. In questi giorni che precedono la visita del pontefice si respira un'atmosfera di gioia tra i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose che si sono preparati per mesi per accogliere Leone XIV e anche tra i 17.000 volontari che si sono offerti per garantire il buon andamento della visita del successore di Pietro. Parigi, Lourdes e Metz, le città nel programma della visita che si apre domani per concludersi il 28 settembre. La pace, l'Europa cristiana, il dialogo, le ferite sociali, la centralità dell'educazione e dell'arte sono i temi che risuoneranno negli interventi del pontefice, senza dimenticare la devozione mariana della tappa a Lourdes in un viaggio che mette insieme storia e attualità, memoria e futuro. Nell'aria si respira un senso di grande attesa alla vigilia dell'incontro del Papa americano con la realtà francese che lo accoglie con entusiasmo e non solo tra i cattolici.
1: Vigilia di esordio per la nazionale di calcio. Il neoeletto presidente della FIGC Giovanni Malagò lancia la carica alla squadra che giocherà in National League con Belgio, Turchia e Francia. Responsabilità, fiducia ed ottimismo, le parole d'ordine per l'11 azzurro in ritiro con il CT Mancini. Giovannino Guareschi, Non muoio neanche se mi ammazzano. Un libro ed un film celebrano lo scrittore emiliano, padre di Don Camillo e Peppone. Cesare Cavoni.
16: È un saggio restituire al pubblico, anche il più smemorato, la figura di Giovannino Guareschi, grande intellettuale nato ai primi del Novecento e morto nel 68. Il libro lo ha scritto il giornalista e saggista Marco Ferrazzoli e si intitola «Ho imparato a dire no, ma c'è voluta una guerra. Vita, opere e libertà» di Giovannino Guareschi, edito da Rai Libri. Al centro del volume l'esperienza della deportazione nazista, iniziata il 9 settembre del 43, quando Guareschi rifiutò di collaborare con i tedeschi e con la Repubblica Sociale Italiana, diventando così uno dei 650.000 internati militari italiani, di cui peraltro il nostro paese si è dimenticato presto.
17: Un uomo che ha scritto pagine di storie fondamentali dell'Italia del Novecento, ma anche per l'appunto la storia del nostro paese. Per esempio la sua esperienza e testimonianza di internato militare italiano che ha patito 20 mesi di prigionia, di detenzione nei lager per non combattere a fianco dei tedeschi.
16: Nel volume trova posto con grande precisione la sua vicenda intellettuale, politica e letteraria. dalle vignette di Candido nelle storiche elezioni del 18 aprile del 48 fino ai giorni oscuri in cui, a causa del veto posto dai salotti culturali italiani, venne messo da parte.
17: Poi l'uomo, il giornalista, che ha dato il contributo fondamentale alla Democrazia Cristiana nelle elezioni del 48 con i due famosi manifesti, in particolare quello che dice nell'urna «Dio ti vede, Stalin no».
1: Solo qualche minuto di pubblicità, un poco di pazienza e torna il TG.
18: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
19: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
20: Questi sono i nostri ampli mini.
21: Non si vedono.
22: Mi devo toccare, non ci credo.
23: Microscopico proprio.
20: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
24: Mamma mia.
20: È un'altra cosa.
23: Questa è una magia.
19: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
25: Tronchi Sandwich.
26: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
25: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
27: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
28: Scopri la novità! Eat Natural Fitta alla frutta! 4 ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
29: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
30: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
31: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
32: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
33: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
34: Macchie scure dopo l'estate?
35: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
34: Io valgo.
1: E abbiamo un'ultima ora sulle minacce russe, non abbiamo alcuna informazione in questo senso, non c'è alcun fondamento in questa notizia. Così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha commentato a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la notizia riportata dal quotidiano spagnolo El Mundo circa una minaccia di attacchi russi con droni via mare verso l'Italia. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 20:45, vi aspettiamo, buona serata.

Giovedì, al nord pressione in diminuzione. Giornata con cielo a tratti molto nuvoloso e con alcune precipitazioni sparse sui rilievi di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti da sud. Venerdì, alta pressione prevalente. Giornata che trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Al centro, pressione in diminuzione. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato. Infatti il cielo sarà irregolarmente nuvoloso su tutte

delle regioni. Venerdì, la pressione diminuisce bruscamente. Giornata con atmosfera che diventa instabile sui settori adriatici e sul Lazio meridionale. Più sole in Umbria e in Toscana. Clima mite. Al sud, la pressione è in graduale diminuzione. In questa giornata il tempo sarà in gran parte stabile. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venerdì, brusco calo della pressione. Giornata con atmosfera via via più instabile su tutte le regioni a partire dalla Puglia. Attese precipitazioni sparse localmente temporalesche.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale Chiesa Viva. In diretta domani dalle 10.55.
2: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
3: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
4: Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20%, a €449 e la consegna è gratuita! Euronics, un mondo più avanti!
5: Quando fare i grandi sembra la cosa più bella, noi siamo lì per celebrare insieme la gioia di essere bambini con Kinder Cioccolato. Finissimo cioccolato con un cremoso ripieno al latte per un momento che sa di infanzia. Kinder Cioccolato. Lasciamoli essere bambini.
6: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel. 4 effetti in un prodotto.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Un carissimo saluto di pace e bene a quanti sono in comunione con noi televisivamente in questa santa celebrazione eucaristica. E questa sera, ecco, abbiamo detto, è bello cantare a te, o Signore. È bello stare qui alla mensa della parola e dell'Eucaristia. E su questa mensa vogliamo portare quanto, ecco, abbiamo nel cuore, ciascuno di noi, ma anche tutti voi ammalati, voi che siete soli, voi che, ecco, siete anche impediti a partecipare fisicamente alla celebrazione eucaristica. Ma soprattutto vogliamo portare su quest'altare tutte le preghiere, anche le richieste che ci sono state fatte da tante persone, ammalate e non, che cercano quella gioia, quella pace, quell'amore, ecco, che solo da Dio proviene. Abbiamo peccato, siamo qui come popolo santo di Dio in cammino, siamo consapevoli dei nostri peccati, pertanto chiediamo tutti perdono a Dio. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Coelet. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà a memoria presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
2: Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.

0: sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi. Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
1: Signore, sei stato per noi rifugio di generazione.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Vanità delle vanità, dice Coelet, tutto è vanità. Tutto si ripete e tutto passa. E allora la domanda che ci dobbiamo porre: ma cosa resta? Il pessimismo, ecco, di Coelet ci induce a riflettere sulla caducità delle cose terrene, ma anche della nostra vita, che prevede un termine, questa vita. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole e già tutto ciò che noi viviamo l'hanno vissuto anche le generazioni che ci hanno preceduto. Molte cose sono uguali, sono simili, e allora basta guardare anche la nostra vita personale, la nostra vita familiare, la nostra vita anche di comunità. Se ci pensate per un attimo, se pensiamo ai nostri nonni, ai nostri bisnonni, ai nostri parenti, ai nostri amici, quante cose si ripetono. E allora che può essere questa nostra vita? Vuole essere basata sulla vanità? E cosa resta alla fine? Nulla. E lo sanno bene coloro che hanno fatto esperienza amara di tante cose legate solo alle cose materiali della vita e poi si ritrovano niente tra le mani.

Ecco, allora non c'è nulla di nuovo sotto il sole, dice Coelet, ma la novità, ecco, nella storia dell'umanità per noi cristiani è l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo nel grembo virginale di Maria, e l'Emmanuele, il Dio, con noi. E la sua presenza ancora, oggi, in mezzo a noi, da risorto. E allora rappresenta Gesù il nuovo sotto il sole. Rappresenta, ecco, nella nostra storia anche quella luce che ci accompagna, è la luce del Cristo risorto, che diventa per tutti noi rifugio di generazione in generazione. E siamo qui, e che siamo in comunione di preghiera anche con i nostri fratelli e sorelle che ci seguono da tutta l'Italia, televisivamente, ancora una volta, per affidarci al Signore, per chiedere la sua luce, per dire: Signore, ecco, noi crediamo in te, ma abbiamo bisogno di accogliere il Signore nella nostra vita e abbiamo bisogno di vederlo anche nella nostra vita. Abbiamo ascoltato dal Vangelo proclamato che Erode sente parlare di tanti avvenimenti riferiti alla persona di Gesù, tanti miracoli che avvengono, tante guarigioni. Ma chi è? Chi è quest'uomo? Chi è questo Gesù? E allora ci sono varie risposte. Ecco, c'è qualcuno che lo identifica con il profeta Elia, altri dicono che è Giovanni il Battista risorto, risuscitato, ritornato a vita, o uno degli antichi profeti. Non hanno ancora individuato che Gesù è il Messia. Ed Erode si pone la domanda: ma chi è quest'uomo? E allora dice: il Battista l'ho fatto decapitare io, e quindi è certo della morte del Battista, non può essere lui. Ma allora chi è? Ci dice il Vangelo che cerca di vederlo, vedere il Signore. Dove possiamo vedere il Signore? Dove possiamo incontrarlo? Stiamo per entrare nel novenario, ecco, di preparazione alla solennità di San Francesco, negli 800 anni della sua morte, della sua, ecco, morte a questa vita, ma la nascita al paradiso, al cielo. Dobbiamo, ecco, Francesco fa anche questa esperienza. Lui vive sì la sua vita cristiana, ma non ha ancora incontrato in pienezza il Signore. Vuole seguire la vanità di questo mondo, vuole essere cavaliere per i potenti di questo mondo. Solo nella misura in cui vive anche l'esperienza della sconfitta, del carcere, della malattia, ecco che Francesco rientra in se stesso, scende da quel cavallo per seguire attraverso la via dell'umiltà e l'ascolto di Dio, ecco che incontra il Signore attraverso l'ascolto della parola, ma poi lo incontra nell'abbraccio col fratello lebbroso e lo incontra, ecco, anche nel crocifisso di San Damiano, che gli parla: va Francesco e ripara la mia casa, che come vedi va in rovina. Lo incontra nei fratelli. E allora anche noi, fratelli e sorelle, ecco, chiediamo al Signore questa grazia di saperlo vedere, non solo, ecco, nei sacramenti, nell'Eucaristia, nella Madre Chiesa, ma anche nel fratello che incontriamo, perché il Signore ci lascia ancora una volta a tutti noi il comandamento dell'amore. La Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, che qui veneriamo come Madre della Speranza, ci accompagni sempre là dove abbiamo smarrito la via di Dio, a rincontrare e vedere il Signore, per poter continuare il nostro cammino di santità, quella chiamata che il Signore, ecco, ci chiama ciascuno di noi a occupare un giorno, quel posto che nessuno può toglierci, ma dobbiamo pronunciare il nostro sì, è il nostro posto in paradiso, e così sia.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza e doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci eri degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diacoli. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare a tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che è nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Insieme vogliamo affidarci alla Madonna, Madre della Speranza, con la preghiera. Speranza nostra salve, a te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato

consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza, tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore. Invita a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

0: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay Siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 Hyaluronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay in farmacia e parafarmacia.
1: Tronchi Sandwich!
2: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
1: Tronchi Sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
3: Ami cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
5: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
8: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.

Ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude. I miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio, quali disegni in nostro favore, nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa, allora ho detto, ecco, io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto di compiere il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore.

0: Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore. La tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre. Poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Sono più dei capelli del mio capo, il mio cuore viene meno. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, in mio aiuto. Vergogna e confusione per quanti cercano di togliermi la vita. Retrocedano coperti di infamia quelli che godono della mia sventura. Siano presi da tremore e da vergogna quelli che mi scherniscono. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice, di me ha cura il Signore. Tu, mio aiuto, mia liberazione, mio Dio, non tardare.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinata a perire e tuttavia purificato col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime.

0: Preghiamo Dio, fondamento di tutta la nostra speranza.
1: Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna, fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale. Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello Spirito, mediante il vincolo della pace.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Aiutaci a costruire insieme con te la nostra città terrena, perché non fatichiamo in vano.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Manda operai nella tua messe, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.
1: Accogli fra i tuoi santi i nostri parenti e benefattori defunti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna.
2: Benedici i tuoi figli, o Signore.

0: Macchie scure dopo l'estate?
1: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
0: Io valgo.
2: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
3: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
4: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4 ialuronica Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
6: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
7: Ehi, tu che viaggi d'estate! Lo sai che c'è un Mediterraneo che puoi vivere solo d'inverno? La meraviglia è navigare tra Marsiglia, Barcellona, Palermo e scoprirle nella loro stagione migliore. Prenota la tua vacanza con Costa. D'inverno, ci siete?
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Con tecnologia pulito profondo. Conservare sempre fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan.
11: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece Funko Pop. Solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
12: Perché non l'ho fatto prima?
13: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
14: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
15: È un'altra cosa.
16: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
17: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
18: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
17: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della luce contempliamo Gesù è battezzato nel Giordano. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della luce contempliamo Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quarto mistero della luce contempliamo. Gesù è trasfigurato sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, nel quinto mistero della luce contempliamo. Gesù istituisce l'Eucaristia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Macchie scure dopo l'estate?
3: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
2: Io valgo.
4: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
5: Fidati del consiglio di un esperto. Non tutti gli acidi ialuronici agiscono allo stesso modo. Dalla Roche-Posay, siero Yalubi5. Super attivato con la tecnologia 4-Ialuronic Acid System. 27 volte più acido ialuronico nella pelle. Corregge visibilmente le rughe. Scopri anche la crema antirughe Yalubi5 ricaricabile. La Roche-Posay, in farmacia e parafarmacia.

0: quando è la passione a muoverti. Non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
1: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.

0: La piaga delle morti sul lavoro. A Padova il titolare di una ditta precipita nel vano ascensore di un cantiere. A Roma proseguono le indagini per l'incidente al Colosseo. Il presidente cinese Xi alla Casa Bianca. Pechino chiede a Trump di opporsi all'indipendenza di Taiwan. Restano le divisioni su intelligenza artificiale e dazi. Oltre 24 milioni di italiani non dichiarano e non versano al fisco e quasi la metà dei contribuenti paga solo il 5% dell'IRPEF. Papa Leone domani in Francia per ricordare le origini dell'Europa. 15 discorsi, 3 città, un viaggio nel cuore del vecchio continente. 20:48, buonasera dal TG2000. In apertura ai tragici incidenti in Veneto e al Colosseo. Lunedì l'autopsia sul corpo del rocciatore 22enne. Il sito archeologico resterà chiuso per lutto fino a sabato. Lucia Ascione.
1: Quando i poliziotti sono arrivati a Via Goito, a Padova, sul cantiere dove il 51enne titolare di un'impresa edile stava ristrutturando, hanno fatto squillare il cellulare dell'uomo. La suoneria proveniva dal vano ascensore dove poi è stato trovato. Per lui non c'è stato nulla da fare. Come sia accaduto, se fosse da solo o insieme a qualche collega, che in ogni caso non avrebbe chiamato i soccorsi, è tutto da comprendere. Era un lavoratore esperto sulla base delle prime testimonianze raccolte dagli inquirenti e tanto c'è ancora da chiarire. Nell'altra tragica fine, quella di Andrea Moretti, il 22enne operaio specializzato che ha perso la vita a Roma durante i lavori di rifacimento dell'illuminazione del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Nessuna ipotesi, neanche quella dell'errore umano, è esclusa. Anche dall'autopsia affidata all'Università La Sapienza, gli inquirenti sperano di risalire alla dinamica dell'incidente, un volo di 10 metri che non ha lasciato scampo al giovane. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, al momento contro ignoti, e sta esaminando anche i contratti relativi agli appalti e subappalti per la nuova impiantistica dell'anfiteatro Flavio, che resterà chiuso ai visitatori anche domani. Quella delle vittime durante il lavoro resta una ferita aperta nel nostro paese. L'INAIL denuncia 1.198 casi mortali nel 2025, con una lieve flessione del 3,3% rispetto all'anno precedente, ma quelle cifre restano altissime e indegne di un paese civile.
0: La politica. In Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto scuola con il tetto del 30% di stranieri nelle classi e il divieto di niqab e burka. Critiche le opposizioni. Augusto Cantelmi.
2: Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli studenti

0: con cittadinanza non italiana e che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nel decreto che ha avuto il via libera del governo previsti finanziamenti per corsi di italiano fino a 17 milioni per gli istituti che non possono rispettare la quota del 30%. Per quanto riguarda il divieto di indossare il burqa in classe, si prevedono sanzioni per chi non lo rispetta che vanno da 200 a 1000 euro. Soddisfatto il ministro dell'istruzione Valditara.
1: La mancata conoscenza della nostra lingua una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico.
2: Ed ora Washington per la visita di Stato del presidente Xi, prolungata la tregua commerciale con gli Stati Uniti e resta sospesa la vendita di armi all'Iran. Marco Burini.
3: Ricevendo in pompa magna Xi Jinping alla Casa Bianca, Trump ha parlato di grande amicizia con il leader cinese e interessi comuni tra le due nazioni. Abbiamo la responsabilità storica di far avanzare il progresso dell'umanità, ha ribattuto Xi, chiedendo di coesistere in pace. Dallo scontro perdiamo entrambi. Secondo Xi, si può superare la trappola di Tucidide, teoria per cui c'è rischio di guerra quando una potenza emergente sfida una potenza dominante. Ma ormai la Cina è emersa e gli Stati Uniti sono in fase declinante. Xi ha lo sguardo largo, mentre Trump il fiato corto. Il cerimoniale, studiato per mesi, è stato rovinato da riprese di scarsa qualità. Il pool TV della Casa Bianca ha boicottato l'evento per il bando ad alcune testate, reintegrate solo poco fa. Muro contro muro, mentre la Cina perfeziona il soft power. I due hanno discusso dei temi caldi, guerre, dazi, Taiwan, intelligenza artificiale. Tra poco la cena di gala con i big di finanza e tecnologia. La gara è aperta, ma Pechino non insegue più, anzi, Xi ha invitato 100.000 giovani americani a visitare la Cina nei prossimi 5 anni.
2: La Terra Santa all'Assemblea dell'ONU. Per il secondo anno consecutivo Abu Mazen si collega da Ramallah alle 20, ora italiana. Il discorso di Netanyahu. Ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buonasera Alessandra.
4: Buongiorno, buonasera. Si è determinato pochi minuti fa il discorso di Netanyahu all'ONU, iniziato con una selva di fischi, una serie di delegati che sono usciti dall'aula. Netanyahu ha definito dei vigliacchi morali perché ha detto se Israele non avesse attaccato l'Iran, non avesse impedito la bomba atomica, sarebbero in questo momento tutti morti. Ma è stato tutto un discorso in attacco, quello del premier israeliano, che in questo momento è evidentemente molto isolato anche dalla comunità internazionale. Ha detto che Israele non ha commesso un genocidio, tantomeno hanno fatto i soldati israeliani, ma il genocidio è stato evitato. Poi ha anche attaccato Francia e Gran Bretagna, poi ha attaccato chi parla della violenza ai coloni dicendo che si tratta solo di 150 giovani teppisti, e poi ha attaccato frontalmente anche il sindaco di New York dandogli dell'antisemita, dicendo che si deve vergognare delle bugie che mette in giro. Ci sono state anche delle proteste nelle strade di New York proprio contro la visita di Netanyahu, mentre Netanyahu ha ringraziato il presidente Donald Trump, un grande lato, ma questa volta Donald Trump non l'ha voluto incontrare, non gli ha voluto dare nessun asset per la campagna elettorale in corso, quindi poche ore di permanenza di Netanyahu a New York, mentre il presidente palestinese, come dicevi, è dovuto intervenire per il secondo anno consecutivo in un video registrato, e Abu Mazen l'ha definita una misura punitiva da parte della Casa Bianca, che non gli ha dato il visto d'ingresso. Ha definito la guerra che sta conducendo Israele una guerra genocide, e ha detto anche che nei territori palestinesi c'è in corso un terrorismo di insediamento. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie alla nostra Alessandra Buzzetti. Noi andiamo in Polonia, attacco ad un convento, una vittima, fermato un cittadino ucraino, Federico Plotti.
5: Un attacco al momento senza alcun motivo e movente. Questa mattina a Jaroslav, siamo nel sud-est della Polonia, un uomo di 31 anni ha attaccato diverse persone con un coltello all'interno di un monastero benedettino della città. Un sacerdote è morto, altre 4 persone sono ora in ospedale in gravi condizioni. L'aggressore, con passaporto ucraino, è stato fermato dalla polizia polacca, recuperata anche l'arma, un grande coltello da cucina. L'attacco questa mattina, poco prima della messa del delle 10, la vittima, un sacerdote della comunità, ha colpito alle spalle mentre tentava di mettere al sicuro la chiesa, così riferiscono testimoni oculari. I feriti si trovano ora negli ospedali vicini, ricoverati in gravi condizioni per le profonde ferite da taglio riportate. Il convento benedettino si trova a poco più di 30 km dal confine tra Polonia e Ucraina e da ormai quasi 5 anni ospite e assiste decine di profughi che fuggono dalla guerra.
2: In Ucraina, massiccio attacco russo in tutto il paese, colpite Kiev, Kharkiv e Odessa e nuove vittime civili. Massimiliano Cochi.
6: Negli stessi minuti in cui a New York, all'Assemblea delle Nazioni Unite, Volodymyr Zelensky chiedeva ai leader occidentali maggior sostegno militare e politico, la Russia colpiva l'Ucraina con centinaia di missili e droni. Un'offensiva che sembra rispedire al mittente anche la proposta di una tregua energetica avanzata da Kiev. Una sospensione, cioè dei bombardamenti da una parte e dall'altra, su depositi e distributori di carburante in vista dell'inverno. Le sirene d'allarme sono risuonate in tutto il paese. Gli attacchi hanno preso di mira infrastrutture stradali, ferroviarie e marittime. Almeno 7 le persone uccise, 6 solo in questa azienda agricola vicino Kharkiv. Colpiti anche il reparto maternità di un ospedale di Kiev e centri di telecomunicazioni usati dalle forze armate ad Odessa. L'intensità dei bombardamenti è la conferma che la Russia di Putin non vuole concedere nessuna pausa e questo alimenta i timori per l'inverno, il quinto di questa guerra infinita.
2: Il ministro Crosetto smentisce l'allerta su presunti attacchi russi in Italia, Francia e Spagna ed anche il vice premier Tajani minimizza il rischio. Federica Margaritora.
7: È un allarme che non trova nessuna conferma, non ci risulta, non solo a noi, non risulta neanche ad altri governi chiamati in causa. È netto il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo la diffusione di un dossier della CIA da parte del quotidiano spagnolo Il Mundo, in cui si paventano possibili attacchi con droni dei russi su Italia, Francia e Spagna. Nel documento gli 007 americani avrebbero raccolto dati sui piani di escalation del Cremlino per poi condividerli con vari governi europei. Diversi paesi, tra cui la Lituania, erano a conoscenza di queste informazioni dopo un viaggio a Mosca del direttore della CIA Radcliffe a fine agosto. Non c'è un'allerta specifica, ma la notizia non sorprende, è il commento della Commissione europea. Il nostro spazio aereo è stato violato varie volte. Intanto la Moldavia denuncia che 4 droni russi sono entrati nel suo spazio aereo e almeno uno è esploso al nord.
2: In Italia l'evasione fiscale resta un problema serio. Oltre 24 milioni di cittadini non versano nemmeno un euro all'erario. Giuseppe Caporaso.
8: Lungo la penisola ci sono 42,8 milioni di contribuenti su 58,9 milioni di abitanti, ma quelli che realmente versano al fisco sono poco più di 34 milioni di persone. In pratica in Italia oltre 24 milioni di soggetti non dichiarano e non versano un euro al sistema fiscale. E quanto emerge dal report di Itinerari Previdenziali, che ha preso in analisi le dichiarazioni dei redditi dell'anno 2024. Entrando nello specifico, l'indagine sottolinea che nei primi 3 scaglioni di reddito fino a 20.000 euro l'anno ci sono oltre 20 milioni di italiani. Questo 47% dei contribuenti però versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Tra i redditi più elevati solo lo 0,3% dei contribuenti dichiara 200.000 euro e l'1,75% dei contribuenti supera i 100.000 euro nella dichiarazione dei redditi. Per Itinerari Previdenziali, in un paese come l'Italia, dove i servizi gratuiti sono tanti, dalla scuola alla sanità fino all'assistenza sociale, è difficile pensare di andare avanti se a contribuire c'è soltanto una piccola parte della popolazione. Analizzando poi gli ultimi 17 anni, lo stesso osservatorio sottolinea che i redditi sono stati sostanzialmente stagnanti, crescendo solo del 35%, mentre nello stesso periodo di tempo, tra il 2008 e il 2024, la spesa pubblica è cresciuta molto più velocemente. Anche per l'assistenza c'è stato un notevole balzo in avanti, passando da 73 a 180 miliardi di euro.
2: Povertà ed economia nella capitale, Caritas Roma, CGL CISL, a confronto sugli ultimi dati e sulle possibili risposte alle fragilità sociali. Vito De Torre.
9: Diseguaglianze e povertà emergenti in tutte le grandi città, un divario sempre più evidente tra centro e periferie.
10: Tra il municipio 1 e il municipio 6 di 50.000 euro è emblematico per dire quanto non ci siano le stesse opportunità per chi nasce in un luogo, in un municipio o in un altro a Roma.
9: Dal centro alla periferia ci sono 50.000 euro di differenza in termini di reddito annuale.
10: In termini di reddito annuali.
9: Accade non solo a Roma, i salari sempre più leggeri, l'aumento dei prezzi quotidiano, i nuovi poveri sono coloro che hanno un lavoro ma non riescono a soddisfare i bisogni più elementari.

0: La perdita del potere di acquisto delle pensioni, degli stipendi, dei salari è di fronte agli occhi di tutti e l'Istat non fa che documentarlo da anni e anni. E poi ci sono nuove povertà legate alle dipendenze. Credo che non mai come in questo periodo siano corsi fiumi di droga nella città di Roma. Penso anche alla dipendenza dall'azzardo, dalle scommesse.
1: Caritas e sindacati da anni sono in prima linea per cercare soluzioni concrete alla povertà e oggi insieme lanciano un appello alla politica.
2: Di agire e di guardare in faccia la realtà, perché le persone pur lavorando sono povere. Ci aspettiamo adesso che la politica risponda al nostro appello e a partire dal prossimo bilancio del comune ci siano risposte per eliminare le liste d'attesa, potenziare i servizi e aumentare il potere d'acquisto delle persone.
3: Si è aperto oggi pomeriggio a Bologna il 18° Festival Francescano, la riflessione su Sarà la morte al centro della manifestazione. Alessandra Camarca.
4: Scrittori, teologi, artisti e medici si confrontano in un appuntamento di riflessione a 800 anni dalla morte di San Francesco di Assisi. Prende il via la 18esima edizione del Festival Francescano, organizzata dal Movimento Francescano dell'Emilia-Romagna, che si svolge da oggi al 27 settembre a Bologna. Il programma della 4 giorni prevede tra gli altri il musicista Giovanni Allevi, il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale, il teologo Vito Mancuso. Tema scelto per l'edizione 2026, Sorella Morte, il passaggio che riscrive la vita.
5: Ci saranno e ci sono tanti ospiti che da punti di vista diversi affronteranno questo tema. La morte non come la fine indesiderata o l'incidente della vita, ma la morte che fa parte della vita ed è il compimento della vita.
4: 75 realtà di solidarietà e cooperazione internazionale si sono candidate al premio internazionale Francesco Costruttore di Pace, che verrà assegnato a chi si sarà distinto per un impegno concreto nella costruzione della pace.
3: Si è svolta oggi pomeriggio nell'Aula Magna dell'Università LUMSA la cerimonia del 10° premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale. Due le tavole rotonde in ambito giornalistico sulle trasformazioni in atto e sulle sfide della professione. Presente è anche Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, e in videoconferenza l'editorialista Ferruccio De Bortoli. In particolare ha approfondito il tema del giornalismo sociale. La manifestazione è dedicata alla memoria della giovane giornalista lucana scomparsa nel 2008 a soli 28 anni a causa di una rara malformazione congenita. E allora ascoltiamo il significato del premio nelle parole della sorella di Alessandra Bisceglia, attualmente presidente della fondazione intitolata alla giornalista.
6: Quest'anno appunto abbiamo cercato di racchiudere tutto quello che poi è stata l'esperienza, il cammino di questi 10 anni in cui abbiamo cercato di raccontare anche tramite voci molto autorevoli quella che è una comunicazione fondata sull'importanza del sociale, della fragilità e della disabilità, che molto spesso viene raccontata in maniera un po' più veloce all'interno di racconti giornalistici, ma che ha portato diciamo alla voce l'importanza delle storie, quindi delle persone.
3: In Afghanistan, prove di guerra con il Pakistan dopo i raid di Islamabad, colpita anche la città di Kandahar. Antonio Soviero.
7: Almeno 4 persone uccise e decine di case distrutte. Il bilancio degli attacchi aerei condotti nella notte dall'esercito pakistano su 3 province dell'Afghanistan. 10 le località colpite, compresa la città di Kandahar, sede ufficiale del leader supremo dei talebani, il mullah Akhundzada. I raid sono scattati dopo lo sconfinamento di una 15ina di droni in territorio pakistano, tutti abbattuti dalla contraerea di Islamabad. Dicono che hanno colpito siti militari, ma come potete vedere qui ci sono solo abitazioni civili, racconta quest'uomo residente a Khost, la città più importante del sud-est dell'Afghanistan lungo il confine pakistano. La tensione tra i due paesi asiatici è altissima per una crisi che ormai dura da decenni. La situazione è peggiorata nel 2021 col ritorno al potere dei talebani, accusati dal Pakistan di dare rifugio a gruppi terroristici armati che uccidono soldati e civili oltre confine. Il rischio guerra tra Pakistan e afghani è concreto e i primi hanno la bomba atomica.
3: Vigilia di partenza per Papa Leone, che da domani

0: sarà in Francia. Prima tappa la capitale Parigi, che lo attende. Cristiana Caricato.
1: Poche ore la Ville Lumière abbraccerà Leone XIV all'esordio su terra francese. Non poteva che essere Parigi la prima tappa della visita di 4 giorni del pontefice oltralpe e la capitale sfodera il suo volto più affascinante, l'incarnazione dogmatica e fiera della laïcité all'Eliseo, dove ad attenderlo ci sarà il presidente.

0: ingannata dal peso dei secoli, ma mai sradicata né dalla rivoluzione illuminista né tantomeno dalla secolarizzazione. E poi l'innesto di uno sguardo globale con la visita alla sede dell'UNESCO, organizzazione internazionale che con il pontefice condivide entusiasmi e timori sull'intelligenza artificiale e la digitalizzazione imperante. Ma anche la prima di due incursioni nella Parigi delle periferie, le banlieue popolate da sogni giovani, disillusioni e povertà, con la veglia insieme a 75.000 ragazzi nello stadio di Saint-Denis, sobborgo a nord-est della città. Intanto boulevard e piazze sono inondate da striscioni e bandierine con uomini alati che sponsorizzano, semmai ce ne fosse bisogno, l'evento.
1: Il percorso tra la folla è una parte meravigliosa dell'evento, perché tutti da Parigi, dall'Île-de-France e anche da più lontano sono invitati. Non ci sono codici QR, sarà tutto molto spontaneo, saranno coinvolte le scuole e lungo il tragitto del Papa ci saranno organizzazioni caritatevoli. Arriveranno persone da ogni dove per disporsi lungo il percorso di 2,5 km. L'atmosfera sarà di grande gioia e verranno distribuite 100.000 bandiere. Non vediamo l'ora.
0: L'arrivo del pontefice ha mobilitato 15.000 volontari, un numero analogo tra poliziotti, gendarmi e militari. Sono pronti 50 maxi schermi per seguire passo dopo passo la visita evento in un coinvolgimento che spiega la gioia dei cattolici e la curiosità dei non credenti.
2: È un'icona, una personalità di grande rilievo sia in ambito religioso che politico. Il fatto che il Papa venga qui è fonte di ispirazione. Sono stata personalmente in Vaticano e l'ho trovato impressionante. Anche da non credente è un onore che sia in visita.
3: È tutto, grazie per averci seguito. Vi lascio al film Nicholas Nickleby dal romanzo di Dickens. Il TG2000 torna domattina. Buona serata a tutti.

0: Tra poco, su TV 2000, il film tratto dal romanzo di Charles Dickens, Nicholas Nickleby.
1: Euronics, c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Samsung Galaxy A57 con 128 GB di memoria a 399 euro! Euronics, un mondo più avanti!
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi!
3: Qui c'è bisogno di un aiuto! Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno! La migliore tecnologia Polydent! Tenuta, sigillo, comfort! Polydent, per far contenta la tua bocca!
4: Tutto il potere rigenerante dell'uva da oggi nel nuovo ultradolce idratazione d'uva. Con olio di vinazzoli antiossidante ed acqua d'uva in una texture leggera e avvolgente. Per capelli intensamente idratati e luminosi. Nuovo ultradolce idratazione d'uva da Garnier.
5: Mordi It Natural Fitta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il

0: bello.
1: Per conquistare papà bisognava essere bravi negli sport.
2: Oh, Fifone, alzati e combatti.
3: Mi vuoi dire che cosa ti ha fatto?
4: Farete un miglio in più per 20 giorni, così imparate a fare i lavadini.
1: Vinci per te, non per papà.
5: Una bracciata per la vittoria. Domani in seconda serata.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Euronics c'è Black Star! Prodotti stellari da non farsi scappare! Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20%, a €449 e la consegna è gratuita! Euronics, un mondo più avanti!
1: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre! Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno! Activia! Il tuo microbiota intestinale in equilibrio!
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, detergere rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da €8.900, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
6: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
3: Prega per noi.
2: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
2: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di

0: Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa Mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Diamo grazie a Dio.

scattata l'ora solare, grazie ancora una volta per essere con noi. Oggi vogliamo stare a casa, a casa, a casa, più che mai a casa, perché vogliamo portarvi in un viaggio lungo tutte le tradizioni, le più belle che voi possiate immaginare. Siccome la musica è un grande dono ed è un grande regalo, abbiamo pensato di chiedere ad una splendida orchestra, l'orchestra di Matteo Bensi, di aiutarci ad aprire puntata così.

bravissimi, bravissimi, bravissimi. Allora, con le mie ragazze che faranno grande l'applauso, Matteo Bensi, voce e pianoforte, Fabio Barbero al sax e le voci di Ilenia Romano e Chiara Boscato. Ben arrivati, signori, grazie. Allora, la musica sarà il nostro motivo conduttore di tutta quanta la puntata. Una ragazza che entra armata in senso buono di una forchetta, ma non una forchetta, una forchetta e un piccolo mattarello, non può essere che una ragazza che ha cambiato

0: il mondo, perché lo cambi il mondo, se lo cambi. Petta mo, visto che questa era Aspettami lì, direttamente da Bologna siamo orgogliosissimi di presentarvi Elena Spisny, eccola qua.
1: Grazie, grazie mille.
0: Grazie. Posso? Due baci così.
1: Un piacere, grazie
0: allora,
1: mille.
0: Ho detto bene, armata di...
1: Esatto, prego, è piccolino.
0: È piccolino questo. Lei. E si accomodi, signora
1: grazie.
0: Maestra di
1: grazie.
0: Sfoglia di... Come la devo chiamare? Come ti devo
1: sfoglina.
0: Chiamare?
1: Sfoglina.
0: Sfoglina.
1: Esatto.
0: E che sfoglina? Innanzitutto una sfoglina giovanissima, con una lunghissima tradizione alle spalle,
1: sì.
0: Lunghissima, proprio familiare, perché quella non è una forchetta tanto per dire, quello non è un mattarello tanto per dire.
1: Esatto.
0: Da quando è nata la passione per la sfoglia?
1: Ma allora, guarda, io sono nata e cresciuta con una nonna bolognese e una romagnola.
0: E so fortune.
1: Attenzione.
0: E so fortune, si dice a Roma, perché...
1: Esatto. A Natale il mio pranzo era con i tortellini, la mia cena con i cappelletti. Ah, guai a preferire uno rispetto all'altro, perché è un po' di rivalità nella mia
0: perché
1: regione.
0: Perché si chiama Emilia Romagna, ma è proprio
1: c'è un trattino che qua...
0: E Romagna,
1: esatto.
0: Certo. E quindi...
1: E quindi io ho iniziato a fare la pasta da piccola
0: ma
1: insieme
0: alle
1: mie nonne.
0: Mattarellino?
1: Mia nonna Giovanna mi lasciava sempre questo mattarellino qua, infatti se lo vedi è usatissimo, è rovinato,
0: sì,
1: comunque perché di sfoglie ne ho fatte giocando, pasticciando, quindi per me diciamo l'arte della pasta fresca è iniziata proprio per gioco, quindi io passavo con lei le mie domeniche con la nonna Giovanna, romagnola, esatto.
0: Nonna e cappelletti.
1: Esatto.
0: Nonna Giovanna era cappelletti.
1: Esatto, nonna Franca tortellini,
0: ma quella forchetta?
1: Questa forchetta qui è la forchetta che lei mi ha lasciato prima di andarsene, quindi mi ha lasciato questa forchetta, era la forchetta con cui lei faceva la sfoglia, diceva che questi suoi rebbi lunghi le permettevano di sbattere bene le uova e incorporare aria all'interno dell'impasto, che è comunque un segreto per ottenere una sfoglia bella morbida e facile da tirare mattarello. E quindi è molto speciale anche perché ancora prima che a lei apparteneva la mia bisnonna Elena, che appunto hanno chiamato Elena a me. Per lei.
0: Guardate che è storta quella forchetta, ve lo dico io, è storta perché ha lavorato veramente per
1: tantissimo.
0: Più 100 anni avrà.
1: Sì, sì, sì.
0: In compenso, esatto. Non so quanto avesse in questa foto Elena Spisny, quello che è certo, ha mangiato fin da piccola il meglio che si potesse immaginare. Allora, che cosa succede? Con tanta meravigliosa storia familiare alle spalle, tu Elena fai altro nella vita, studi marketing, sei una giovane splendida donna in carriera, no?
1: Sì, diciamo che io ho iniziato da subito il percorso nel mondo della comunicazione dell'enogastronomia, quindi ero sempre parallela a questo percorso, però diciamo che il mio sogno in un certo momento è proprio stato quello di far carriera, no? In ufficio, immaginavo appunto come impiegata, e fino a quando ho capito che in realtà quello che a me faceva veramente star bene era fare pasta fresca. Io non ricordo quando di preciso ho iniziato a fare pasta fresca, ma mi ricordo benissimo quando ho scelto che avrei continuato.
0: Quando hai scelto?
1: Ed è stato quando ho perso la mia nonna Giovanna, io ero affezionatissima a lei, ho vissuto anche da lei per un periodo, e uno dei primi formati che sono tornata a fare sono stati i suoi cappelletti. Io quando ho mangiato il primo cappelletto mi ha riempito un vuoto che mi aveva lasciato lei enorme. Era il 2017. Da lì io ho iniziato a studiare tantissimo dalle maestre sfogline, a fare corsi, a impegnarmi per approfondire quest'arte meravigliosa. In parallelo ho portato avanti il mio percorso di studi e di lavoro. E poi un giorno è arrivata la proposta di fare dei corsi di pasta fresca in America, a Los Angeles. E quindi ho detto, cosa faccio? Mi sono trovata davanti a una scelta, ho riflettuto tanto e ho detto, prendo un po' di coraggio, lascio tutto e mi dedico a questa mia passione. Perché effettivamente...
0: Allora, lei è stupenda, parla e muove questa forchetta come direttore d'orchestra della propria vita. Perché questo, attenzione, Elena ha appena detto una cosa, ho studiato, ora studiare con le sfogline... Mm-hmm. Che non siano le nonne.
1: Brava.
0: Avete presente Ufficiale Gentiluomo? Quello. Cioè, lo dico perché le signore sfogline sono delle realtà con un modo di fare militare. Cioè, la sfoglia va fatta come Dio comanda.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi tu hai studiato con delle maestre molto rigorose.
1: Assolutamente sì, mi sono messa in gioco, dico sempre che appunto non sono così clementi come le mie nonne, no. Però ecco, io credo che esistano diversi modi per fare la pasta fresca e la cosa che ho voluto fare io

0: è cercare di apprendere o anche solo osservare tutto ciò che Bologna, l'Emilia-Romagna comunque ha da offrire, quindi facendo tanti corsi con diverse maestre sfogline, perché è meraviglioso.
1: Signori, in America ancora si leccano i baffi,
0: sì,
1: perché Elena Spisni è passata di là, ma si leccano i baffi e stanno apprendendo cose, molte persone, in tante parti del nostro paese, perché... E perché ve lo spieghiamo tra poco, dopo la pubblicità. Non possiamo mica dirvi tutto adesso, insomma, non è il caso. Questa è un'opera d'arte.
0: Grazie.
1: Ci vediamo tra un attimo.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi, nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul Santo di Assisi.
1: La docuserie con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.

0: questa è l'orchestra Matteo Bensi, voce e pianoforte, applauso. Allora, Fabio Barbero che del sax fa quello che vuole, bravissimo, complimenti, e le voci di Lenia Romano e Chiara Boscaro a quest'ora del mattino, ci piace sempre ricordare. Poi, quando si dice grande sfoglina bolognese, ricordando che l'altra sua nonna era romagnola, quindi lei è Emilia, senza trattino, Romagna, insieme Elena Schisni, che è una persona meravigliosa, dentro e fuori. Fuori lo state vedendo tutti, ma secondo me perché porta una luce che è tutta speciale.
1: Grazie.
0: Allora, signori, sapete come apriamo questa seconda nostra parte dell'ora solare? Dicendo basta che sia pasta, che non è solo un gioco di parole, basta che sia pasta, che suona benissimo, sì. A proposito, è il
2: mio motto.
0: È il tuo
2: è il mio motto, è il mio modo per dire a tutti che l'importante è avvicinarsi al mondo della pasta fresca, senza troppi schemi, senza troppa rigidità, con morbidezza, perché il mondo della pasta è talmente meraviglioso che merita di essere portato avanti, condiviso.
0: Allora, lei è una professionista tra le più brave, non solo come sfoglina bolognese, nel mondo, così ve l'ho detto io, perché lei se no non lo dice, però è così. La cosa splendida, il tuo blog, la tua pagina Instagram, è la tua capacità, Elena, di passare anche a persone che avrebbero una gran paura a lanciarsi per creare quel foglio giallo, che non è un foglio.
2: Una tela. Una tela.
0: Ecco, come si fa a perdere quella paura iniziale?
2: Provando, sbagliando, io stessa, la pratica è la miglior maestra, sempre, quindi tra gli errori.
0: Sì. Allora, studiare come fare bene è questione anche di buona scelta dei prodotti?
2: Sì, assolutamente, assolutamente, nel senso che comunque ovviamente alla base ci sono due ingredienti, quindi sono già pochi di per sé,
0: di loro.
2: Bisogna almeno sceglierli. Buoni, quindi una buona farina e delle buone uova. Non serve nient'altro.
0: Non serve nient'altro. Le sfogline che hanno insegnato a questa giovanissima sfoglina a sua volta vanno di lei, come l'ho detto bene, molto orgogliose. Noi che facevamo? Non prendevamo cartoline per Elena Spisni? Impossibile. Quindi cartolina, ufficio postale dell'ora solare. Elena, guarda lassù, cartolina per lei.
3: Ciao Elena e ciao Paola, naturalmente, ma che bello rivederti, sono molto felice. E cosa posso dire io di te? Sei stata una bravissima allieva, sei una sfoglina molto brava, sei simpatica, sei gentile, sei preparata, avrai sicuramente un grandissimo futuro. Ricordati, da maestra e anche da nonna un po' brontolona nel caso, ricordati sempre che prima del personaggio viene la persona e la persona ci deve sempre mettere il cuore. Avanti tutta, e il brodo è quasi pronto, i tortellini ci sono, viva viva la sfoglia e sempre in alto i Mattarelli. Ciao a tutti!
0: Questa è Rina Poletti, Rina, grazie, grazie Rina Poletti.
2: Fantastica, Rina è fantastica. Rina è fantastica, guarda.
0: Questa è la lode sul 110, eh?
2: Mamma mia, infatti mi lusinga tantissimo sentire queste parole.
0: Allora, sono parole importanti, ma siccome tutto questo a noi non basta, abbiamo parlato finora delle nonne, no?
2: Sì.
0: Nonne sono nonna Franca.
2: E nonna Giovanna.
0: Ed era nonna Giovanna. Poi le nonne non si allontanano mai, voi lo sapete perfettamente, nel dolore di non averle più. Potevamo non avere un'altra cartolina qui all'ora solare? No, che non potevamo. Quindi, cara Elena, naso in su, di nuovo.
2: Ancora.
0: Tutte noi. Eccole.
2: Beh.
4: Ciao Elena, sono la tua nonna. Voglio dirti che sono molto orgogliosa di tutto quello che stai facendo e che mi riempie di gioia quando facciamo la pasta insieme. E di questo ti ringrazio infinitamente. E ti dico anche che i tortellini che hai fatto per il pranzo di Natale erano veramente buonissimi. Brava, brava, brava. E continua così. Un grande abbraccio dalla tua nonna.
2: Ma no!
0: Dovevamo!
2: Allora, devi sapere che quest'anno è stato il primo anno per cui a Natale ero via, quindi ho festeggiato il Natale fuori dall'Italia e quindi ho detto lascio a loro 1,7 kg di tortellini.
0: 1,7 kg di tortellini.
2: Esatto, il regalo che così, insomma, se li sono gustati.
0: Senti, meraviglia, in quanto tempo si fa 1,7 kg di tortellini?
2: Insomma, ci si mette, anche perché fatto a mano, tirato a mattarello, chiuso uno ad uno, una giornata, insomma, mi ha preso
0: giornata
2: una giornata,
0: è andata via. Quanti tortellini ci devono essere nel piatto giusto?
2: Nel piatto?
0: Prima del bis, praticamente. Ah. Però no, quanti tortellini ci vogliono
2: esatto,
0: nel piatto?
2: In una volta. Ma allora, io vado molto a peso in realtà,
0: sì?
2: Quindi considero, perché poi dopo c'è chi li fa più grandi, chi più sì, pieni, panciuti o meno. Io vado a peso. Allora, diciamo che solitamente se si fanno in brodo, come, cioè,
0: come
2: la tradizione
0: fare, no?
2: Vuole,
0: tradizione
2: esatto, ci andrebbero 100 grammi. Ok. Noi iniziamo con 100 grammi di solito in famiglia. Facciamo
0: sì,
2: il primo giro, 100 grammi di tortellini sì, a testa e poi lo facciamo altri 100.
0: Poi si replica, signori, cioè non c'è modo per dire cosa fai, non ne prendi degli altri? È
2: no,
0: assolutamente impossibile, un giorno intero di lavoro,
2: sì,
0: un giorno intero. Allora, che cosa fa Elena? Elena, da persona che ha studiato comunicazione, sempre legata a questo mondo, ma tu hai studiato molto bene, hai deciso di andare, di scendere in strada.
2: Sì.
0: Come ti è venuta questa idea? Di scendere in strada col tuo lavoro?
2: Sì. Io mi sveglio la mattina e penso, voglio condividere quest'arte a più persone possibili. Quindi guidata da questo desiderio, perché io vedo la gioia delle persone nello scoprire, nel vedere la pasta fresca. E io organizzo corsi, li ho fatti in più di 10 città d'Italia diverse, li ho fatti in America, però

0: tutto, per me, ma vedo anche per gli altri. E quindi io un giorno ho preso con la mia sportina, come si dice a Bologna, la mia busta, si dice?
1: Sì, sportina.
0: Con dentro dei quadratini di pasta, con il ripieno, e ho invitato le persone a chiudere con me in centro a Bologna i tortellini.
1: Attenzione, ha detto arte. Sì. Elena Spisny, le è proprio sfuggito perché sfuggono sempre le cose vere. Potevamo farci mancare le immagini di questo show.
0: Ha imparato così.
2: Così?
0: Esatto. Brava! Attenzione!
3: Bravissimo!
0: Chiudere tutti i lati, bravissima. Vabbè, guarda che bello.
4: Ecco qua.
0: Bellissimo. Oggi sono a Torino. Momento di massima concentrazione. Esatto, brava.
3: Okay.
0: Fa vedere.
5: Romagna mia.
0: Io qua c'ho i tortellini, come Romagna mia. Io sono bolognese, mannaggia. La Romagna. Siamo a metà formando il triangolo. Altra parte, chiudo. Avanti. Guarda.
1: Signori, che dire? Allora, facciamo una cosa. Maestro, posso chiederle della musica? Sì, l'orchestra di Matteo Bensi, musica. Allora, musica maestro. Adesso guardate con attenzione come Novella D'Artagnan, ella liberi lo strumento principale, il mattarello.
0: Grazie.
1: Da
0: voilà.
1: Voilà.
0: Eccoci qua.
1: Questa è il porta mattarello con tutti i tortellini sopra, faccio
0: certo.
1: Presente. Allora, noi appoggiamo qua. Signore, scusate le spalle, ma va bene così. Quindi... si parte?
0: Si parte con questa danza, grazie alla musica offerta da loro. Fare i tortellini a Bologna si dice che proprio sia proprio una vera e propria danza, quindi...
1: Ecco.
0: Noi giriamo sempre la sfoglia di un quarto, di 90 gradi inizialmente. Questo perché, idealmente, la sua forma dovrebbe essere piuttosto rotonda.
1: Quindi si gira a quarto d'ora, come
0: esatto,
1: un orologio.
0: Esatto, un orologio, bravissimo,
1: come
0: esatto,
1: orologio.
0: Esattamente.
1: Allora, quante uova sono per fare?
0: Queste sono tre uova.
1: Ah, tre uova e farina,
0: è
1: okay.
0: Poco, esatto.
1: Esatto.
0: È un impasto, insomma, dai.
1: Ecco, e il nostro...
0: Quattro persone ci mangiano
1: quattro qui. Persone?
0: Quattro persone.
1: Quattro persone non troppo affamate,
0: non
1: però,
0: troppo affamate, assolutamente.
1: Ecco. Quindi, se volete, diciamo che la facciamo per due questa ricetta, però
0: esatto.
1: Ne mangiano quattro. Ci vuole anche una... Come dire, no?
0: Ci vuole, io dico sempre, io mi butto sulla spoglia, nel senso che il peso lo scarico abbastanza in avanti, no?
1: In avanti.
0: E la forza arriva da qua.
1: Infatti mai far arrabbiare una sfoglina, signori, questo
0: mai.
1: Ve lo diciamo perché, e non è il caso, mai far arrabbiare una donna, ma una sfoglina
0: no.
1: In maniera particolare.
0: Assolutamente.
1: Si vede dalle immagini come Elena stia lavorando perché neanche un po' d'aria entri all'interno di questa, no?
0: Esatto, allora diciamo che la pasta si asciuga molto velocemente. Le bolle d'aria, quelle di cui parlavo prima, le vedi qua?
1: Sì.
0: Ci sono proprio queste bolle che ci aiutano e servono ad avere una sfoglia abbastanza morbida.
1: Abbastanza morbida, quindi l'aria deve entrare nel momento in cui tu prepari con la magica
0: esattamente,
1: forchetta.
0: Esatto, proprio lei. Esatto.
1: E quindi da quello che tu ci fai capire... Non c'è niente di meccanico in tutto questo.
0: No.
1: Si va a colpi di braccia e di mano, giusto?
0: Assolutamente sì.
1: No,
0: assolutamente.
1: Tutto, signori, c'è una
0: c'è sono un po' ingombrante con le manovre.
1: Un profumo meraviglioso. Allora,
0: grazie.
1: A questo punto, questi tortellini che voi vedete qui,
0: esatto.
1: E questa pasta che è stata preparata, che sono i garganelli anche, che sono, guardate, l'indico con la mano, eccola qua, perché si può fare tantissimo con questa sfoglia, chiaramente, si può fare anche questo tipo di pasta, si possono fare queste farfalline. Allora, a questo punto, è pronta perché possiamo tagliare...
0: Sai cosa si dice a Bologna?
1: No.
0: Che bisogna vedere San Luca, quindi qua un filo ancora bisogna insistere.
1: Questo, signori, da moglie di un bolognese, voi capite che mi senta... completamente a casa e mando a braccio la signora Lella Ballandi che fa dei tortellini epici, assolutamente da brava ragazza dell'Emilia che ha studiato Romagna, capelletti, sia chiaro, non vi trascuriamo.
0: Esatto.
1: A questo punto.
0: Allora, adesso
1: l'abbiamo visto
0: l'ho stesa, l'ho tirata, la tiro, sì, adesso la vediamo.
1: Sì.
0: Bisogna iniziare a intravedere le venature del tagliere. Quindi
1: le venature del tagliere, signori, qui non è facile.

0: La verità è che io voglio chiudere un tortellino. Vedo
1: e adesso lo faremo.
0: Di chiudere un tortellino. L'ultimo tortellino fatto è chiuso molti anni fa. Era grande come una palla da golf, ma questo avrà fatto di me una donna più accorta.
1: Esattamente. Adesso noi sicuramente riusciamo a fare un risultato, ad ottenere un risultato meraviglioso.
0: Sì,
1: con questa
0: sfoglia. Vediamo un po'.
1: Allora, la grandezza del tortellino. Del quadrato da cui si parte.
0: Sì, posso?
1: Certo.
0: L'ho fatto sempre a casa.
1: Ma, allora, siamo a casa qua.
0: Che tramite, mangi il pezzettino.
1: Allora, noi iniziamo, perché sai, la grandezza si dice che debba essere sui 2, massimo 3 centimetri.
0: Beh, ci vogliono le dita però.
1: No, no, guarda, adesso lo facciamo insieme, ti va?
0: Signori, facciamo insieme il tortellino.
1: Il primo. Lo facciamo insieme.
0: Allora, aspettate, è un momento che...
1: Qua. Qua.
0: Allora, signor regista, possiamo? Ma cosa faccio?
1: Allora, prendilo pure così, esatto. Sì. A questo punto facciamo combaciare un angolo sull'altro a metà chiudendolo come se fosse un triangolo. Quindi semplicemente lo chiudiamo a metà in avanti.
0: A metà.
1: Quindi da un quadrato otteniamo un triangolo.
0: Un triangolo.
1: Chiudiamo per bene le sue estremità.
0: Chiudiamo per bene.
1: E fin qua. Esatto, benissimo.
0: E fin qui abbiamo questo triangolino.
1: A questo punto io spingo ancora un pochino qua.
0: Ecco.
1: Vai. Bisogna saper pizzicare forte per fare la sfoglia. Eccoci
0: qua.
1: Allora, se adesso impariamo a far questo, è tutto in discesa. Perché?
0: È anche buona.
1: È la pancia del tortellino.
0: La
1: pancia del tortellino come si fa? Dobbiamo evidenziare questo bel ripieno, dobbiamo metterlo in mostra.
0: Guardate che panciotta.
1: Un po' si vede già, esatto.
0: Vedete? Eccolo.
1: A questo punto dobbiamo piegare in avanti a metà, vedi? Fare una pieghetta in avanti.
0: Facciamo così, io lo faccio al contrario.
1: Guarda.
0: Faccio una
1: bravissima.
0: Pieghetta qui.
1: Fino alla fine.
0: Fino alla fine.
1: Esatto.
0: Una
1: e anche
0: pieghetta qui.
1: Fino alla fine. A questo punto io ho fatto queste due pieghette, quindi si vede la pancia che inizia un pochino ad emergere.
0: Sì.
1: Appoggio, guarda, così, il dito sotto. Lo faccio vedere
0: dito,
1: io così.
0: L'indice?
1: Io appoggio l'indice e la punta.
0: Ma tu hai le mani
1: Se volete piccoline. Anche il mignolino,
0: Mignolino,
1: però
0: vado di mignolino.
1: Vai col mignolino,
0: ecco.
1: Così. E lo giro tutto attorno.
0: Eccolo signori qua. Ho fatto il primo tortellino della mia vita.
1: Bravissima Paola. Molto bene.
0: Allora, però guardate guardate la differenza. Scusate, questo tortellino della Spisni, questo qua è il tortellino, scusa, è ancora più così, perfetto. Questo è il tortellino di un aspirante però.
1: Beh.
0: E sono io. E quindi applauso signori, vi prego. Allora,
1: in fondo, Paola, noi l'abbiamo detto, basta che sia pasta.
0: Allora, basta che sia pasta.
1: Senti,
0: basta che sia pasta. Quando diventa un libro?
1: Ci riaggiorniamo.
0: Cioè, quando diventa un libro?
1: Ne riparleremo a breve.
0: Ne riparleremo a breve, la Spisni non ha segreti.
1: Forse.
0: Allora, signori, noi continuiamo a preparare, ma nel frattempo... No, non continuiamo, salutiamo qua. Oh! Allora, maestro... Prima mi fa ancora un tappeto musicale, prima così le posso dare un bacione? La faccia lei, un tappeto musicale romantico romagnolo. Romagnolo romantico, signori, e la Spisni, la migliore sfoglina che potessimo sperare di avere
1: grazie.
0: Qui.
1: Grazie mille, Paola.
0: Grazie
1: veramente,
0: a te,
1: è stato un piacere, grazie
0: allora,
1: a voi.
0: Allora, cosa facciamo? Questa, eccola qui, i moschettieri del re riporranno il loro mattarello al proprio posto. Esatto. Qui c'è un profumo eccezionale. Piccola rondine! Maestro, prego!
2: Bello,

0: Renzi e la sua orchestra. Allora, maestro, venga. Allora, abbiamo parlato dei tortellini, ma i cappelletti romagnoli non li trascureremo.
1: Assolutamente.
0: Ben trovato.
1: Grazie, un piacere,
0: allora,
1: grande.
0: Questo giovanottone, perché così lo devo definire, questo artista, prego maestro, si accomodi.
1: Grazie.
0: Piccola rondine, lei è molto... Tu, vero Matteo? Sei molto legato a
1: molto.
0: Questa canzone. Perché?
1: Molto, perché ha concorso in un festival che si chiama Festival di San Licio, che sì. È un po' il nostro Festival di Sanremo.
0: Certo.
1: E soprattutto perché non doveva essere questo il brano. Io stavo lavorando a un'altra canzone che era quasi al 70% e parlava di tutt'altro, un brano popolare. A un certo punto arriva un nostro autore che vorrei citare, che è Alessandro Zanolini, perché è veramente sopraffino secondo me, e mi dice: io ti avrei scritto questa canzone per il festival. E ho detto: guarda, sono quasi in fondo con la mia, però sentiamola. Quando l'ho sentita me ne sono innamorato e ne ho fatto una sorpresa a mia moglie Viviana, che è a casa, alla quale mando un bacio.
0: Ma che bello che sei! Senti maestro, allora noi ci siamo già conosciuti a tutti gli effetti,
1: sì.
0: E tu sei un artista in splendida, costante crescita.
1: Grazie, no? Mille.
0: Cioè questo squadrone che ci hai portato, no? Siete quattro, ma siete veramente professionisti. Ecco, incontrarsi... Avere la giusta ricetta per fare buona musica, qual è?
1: Non è mai facile, sicuramente metterci il cuore. Noi mettiamo sempre il cuore, facendo così ogni serata è diversa e in ogni serata trovi delle emozioni nuove che sono un po' lo stimolo di tutto, insomma.
0: Sono
1: gli artisti della Mamma Music, la mia etichetta discografica,
0: sì,
1: che ho fondato col mio socio Massimo Cantaldo. Ho un po' di nomi da fare, porta
0: ma
1: pazienza,
0: farli,
1: ma ci tengo a salutarli tutti.
0: Come porta pazienza?
1: Devo dire, in soli 2 anni sono arrivati... tanti artisti ci hanno dato fiducia, non ce l'aspettavamo, ma tanti dei quali sono stati proprio qui tuoi ospiti. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare te e tutto lo staff, che è fantastico.
0: No, ma grazie a voi, sì, che lo staff sia fantastico, non c'è dubbio, ma grazie a voi, perché guardate, per noi portare questa musica è un doppio valore, no? È immaginare che entri in tutte le vostre case, che vi tenga compagnia, e parliamo di eccellenti, eccezionali professionisti.
1: Grazie.
0: Io ho detto prima, ed è la verità maestro, Matteo, ho detto prima che Fabio Barbero con quel sax fa quello che vuole. Venga maestro, vieni anzi. Poi sono stupendi.
2: Buongiorno.
0: Prego maestro, si accomodi. Allora, intanto va bene, Matteo, parte il primo grande amore è stata la fisarmonica.
1: In assoluto, assolutamente.
0: Rimane
1: quello il grande amore più grande musicale della mia vita. Io ho iniziato che avevo 6 anni e da lì non ho più smesso, diciamo. È quella che mi ha dato anche le più importanti soddisfazioni. Tra l'altro so che staranno per fare la nostra casa costruttrice, starà per fare un modello, fra virgolette, col mio nome. Ci crederò quando lo vedrò, perché è una emozione grandissima per me. Per cui...
0: Eh beh, signori, voglio dire, è come guidare una Ferrari, no? E sei tu, il primo pilota in quel momento, sei tu. Fabio Barbero ha quanti anni?
3: Io 21.
0: E suona il sax da 20 anni. Perché la volevo dire così bene. Perché questo si dice di lui, che praticamente prima di bere il latte o di mangiare col cucchiaino abbia imparato a suonare il sax, ma è vero?
3: No, in realtà non è verissimo, perché il mio primo strumento è stato proprio anche la fisarmonica per me.
0: Sì, ho capito, però...
3: Il sassofono è stato, tra virgolette, il mio ultimo amore, perché prima sono passato dal clarinetto perché delle vecchie dicerie, diciamo, del vecchio insegnamento musicale, si diceva che per suonare bene il sassofono bisogna suonare prima il clarinetto, che non è assolutamente vero, solo che l'ho capito dopo 4-5 anni di clarinetto.
0: complimenti, e voglio dire, Benny Goodman ne ha fatto... Allora, voi siete professionisti che lavorano con i più grandi professionisti, perché siete i più grandi professionisti, cioè così giovani e così armati di voglia di fare e imparare quello strumento. Il sax è eccezionalmente bello, ma anche tanto complesso, no?
3: Sì, è complesso un po' come tutti gli strumenti, diciamo.
0: Sì.
3: Cioè, io dico sempre che la differenza non è suonare uno strumento, cioè gli strumenti sono tutti difficili, poi il discorso è trasmettere, suonarli col cuore, quello è veramente la grande prova, secondo me. Ci provo come ci proviamo tutti ogni sera.
0: Voi
3: che
0: il cuore ce
3: palco.
0: Lo mettete tutto, vero?
1: Assolutamente, sì. Sempre. Sì. Sempre. Quello secondo me è proprio l'ingrediente segreto e che secondo me arriva proprio anche al pubblico che ti ascolta. Quando tu fai questo lavoro, fra virgolette, passami il termine, a catena di montaggio, pur di andare a suonare, anche al pubblico che ti ascolta a casa o in live, secondo me arriva questa cosa. Mm. E invece noi cerchiamo di creare un'emozione sempre, insomma.
0: E ci riuscite perfettamente.
1: Grazie.
0: Non pensate che Elenia Romano e Chiara Boscaro siano rimaste lì e sono due voci di eccezionale bravura. Ci fermiamo solo per un attimo? Sì, ci dovevamo fermare già da qualche minuto, ma come ben sapete io i minuti me li mangio con le tortelline e i cappelletti. A tra poco, signori, Nora Salare, quanto abbiamo da raccontare.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
5: Ne abbiamo fatto un guru, un semidio, un esponente politico, un ambientalista. Noi abbiamo rinunciato a definirlo e abbiamo provato a ripercorrere i suoi passi nei luoghi dove ha vissuto, come pellegrini e come cronisti. Il racconto di questo viaggio si chiama Francesco per davvero, indagine sul santo di Assisi.
4: La docuserie con Alessandro Sortino, sabato in prima serata.

0: sì, con la voce di Chiara Boscaro. Grazie Chiara. Ilenia Romano al sax, Fabio Barbero, Matteo Bensi al pianoforte, voce, tutto. Una storia di meravigliose radici. Le abbiamo raccontate finora con la nostra Elena Spisni, con la sua sfoglia che ancora rende profumo meraviglioso qui in studio. Ma la tornanza è un termine splendido, perché a volte fatichiamo tanto, vogliamo anche lasciare il posto dove siamo nati, per scoprire poi che tornando in quel luogo, lì troviamo la perfezione. L'ha trovata Antonella Guerra, che è questa splendida, cara nostra ospite. Antonella, benvenuta.
1: Grazie a te,
0: accomodati. Allora, ascoltate bene. Antonella, tutta bella elegante. Antonella nasce ad Altavilla Silentina.
1: Silentina.
0: Paese in provincia?
1: Di Salerno.
0: Vicino a?
1: Pestum.
0: C'è tutto, perché lei è molto geografica, attenzione. Vicino a Pestum, che significa proprio...
1: Cultura.
0: No, cultura, bellezza.
1: Natura.
0: Tutto. Allora, cultura, bellezza, natura. E molte volte nei luoghi dove nasciamo, Antonella, non abbiamo poi l'opportunità di crescere.
1: Esatto.
0: È successo anche a te?
1: Sì, è successo, come succede a tante persone, al termine del liceo, quando si ha come esigenza quella di lasciare la propria casa per fare nuove esperienze.
0: Certo.
1: Quindi sono partita per studiare inizialmente.
0: Sì.
1: Ho sempre cercato di seguire, perché sentivo che poi il turismo, studiare geografia turistica era una delle mie più grandi passioni. Quindi ho fatto questo percorso di studi proprio indirizzato verso questi
0: aspetti. Che dovrebbe essere un percorso di studi nel nostro paese tra i più importanti in assoluto.
1: Tra i più importanti, no? Purtroppo ancora poco presente in tante università. Io sono venuta qui a Roma, dove alla Sapienza c'era questo percorso di studi in turismo e risorse.
0: E quanto tempo sei stata a Roma?
1: Sono stata in totale una decina d'anni, perché poi mi sono laureata, poi ho fatto un po' di esperienza in alcuni alberghi, quindi nell'accoglienza, poi alcuni percorsi di formazione sul turismo sostenibile, però più riguardo all'aspetto della progettazione. Da lì poi ho iniziato a lavorare per lo sviluppo turistico.
0: Allora, sei stata anche ad Orbetello. Orbetello è una,
1: sì,
0: è una cittadina deliziosa, meravigliosa, che sta su una laguna,
1: sì,
0: altrettanto bella, ecco, con una grande storia, peraltro.
1: Sì, sì, storia.
0: Eccolo qua, il mulino spagnolo.
1: Esatto. Ad Orbetello ho fatto la mia esperienza di docente. Sono stata 5 anni in questo istituto alberghiero, dove appunto ho insegnato la mia materia, sempre in un tipo di scuola che ha a che fare con il turismo. Formare dei ragazzi in contesti come questi ha un valore immenso, perché poi in qualche modo si accompagnano poi verso quello che è il loro futuro, perché sono territori che hanno tantissime potenzialità.
0: E tantissime potenzialità, e voi dite sì, ma quando arriva il ripieno della storia? Arriva perché se chi parte studia, si laurea, insegna e insegna una materia bella come è la nostra, come qual è il nostro paese, insomma, il nostro paese da solo è una materia, chi decide di tornare alle proprie radici? E tu l'hai fatto, Antonella, con un coraggio leonino, con una grande voglia di dire io torno e riesco. Ecco, tu hai fatto le valigie per tornare colta, preparata, tosta, a casa.
1: E sì.
0: Quanta coraggio ci è voluto? Quanta rincorsa hai dovuto prendere?
1: Tantissimo, tanto coraggio, ma soprattutto tanta consapevolezza, perché chi torna, questi tornanti poi lo fanno perché hanno fatto un percorso. E quindi quando poi si torna si è sicuri al 98%, perché poi la conferma ce l'hai poi facendo delle cose nel,
0: certo,
1: posto in cui sei nata, in cui sei cresciuta. Però c'è questa spinta, questa forza di attrazione che ti riporta nel luogo in cui sei nata.
0: E qui lo devo dire ad Antonella, Antonella Guerra, c'è quando torni, ci sono persone che non con cattiveria, ma ti dicono, allora non ce l'hai fatta, no? Quelle cose. Il modello, il grande Massimo Troisi, che voleva solo viaggiare, ricominciò da 3, migrante, come se uno non avesse il diritto di viaggiare e di spostarsi. A te un pochino questa cosa, poco, però pochino c'è stata sulle spalle, no?
1: Certo, c'è stata, anche perché vivo in un paese piccolo, quindi è tutto molto amplificato. C'è stata, è stata un po' anche fastidiosa all'inizio, però poi fa parte proprio di quel percorso di rientro. Quindi c'è questo mormorio, queste voci. C'è anche un momento in cui tu sei ferma, ti devi anche riadattare al nuovo equilibrio, però poi man mano le cose ripartono e ripartono in modo meraviglioso. Nella tornanza si dice che sono indispensabili gli imprevisti e gli incontri che si fanno quando si torna a casa, e sono stati proprio alcuni incontri che poi mi hanno portato verso i progetti che sto facendo
0: adesso. Quali tornanti, coloro che tornano. Quali sono stati i tornanti importanti?
1: La tornanza, che è un movimento culturale che è stato fondato da Antonio Prota e Flavio Urbano, che sono due menti illuminatissime pugliesi, sì, e hanno creato appunto questo libro inizialmente, poi della tornanza libro, podcast, tantissimi festival in giro per l'Italia. Qui siamo nella Certosa di Padula,
0: sì,
1: dove lo scorso anno abbiamo fatto questo festival della tornanza.
0: Non si è soli nella tornanza, giriamolo tutto il mondo, ma un paese più bello del nostro non è, modo di dire, veramente non c'è. Quelli della tornanza che fanno questo, guardate.
2: La tornanza è un sentimento, un movimento continuo, incompiuto, un atto di trasformazione e innovazione che interessa tutti quanti, una filosofia di vita, perché chi torna

0: ma non è lo stesso di chi è partito. Chi torna perché ha le idee chiare, sa benissimo da cosa è andato via e quindi sa benissimo che quei limiti che vedeva quando è andato via possono diventare oggi nuove opportunità grazie alle competenze che ha acquisito stando all'estero.
1: Il progetto è nato con la stesura del libro e ha anche un'origine un po' autobiografica, perché anche noi siamo dei tornanti. E soprattutto rappresenta il manifesto culturale del progetto. All'interno, infatti, ne abbiamo anche indicato una sorta di codice sorgente della tornanza. La tornanza oggi non è più solo un libro, ma è diventata anche un podcast, un festival, eventi e soprattutto un hub, proprio perché spesso i tornanti ci chiedevano dei luoghi fisici dove poter tornare.
0: E oltre al podcast, poi abbiamo iniziato anche a fare degli eventi sempre in giro per l'Italia, proprio perché volevamo costruire un dialogo tra tornanti e restanti, quindi mettere in comunicazione chi non si è mai mosso da quel territorio avendone la custodia e la cura, con chi invece era andato fuori per poi tornarci. Abbiamo fatto il primo forum nazionale a Bari con 8 ore di evento, 44 relatori, con ospiti davvero illustri da tutta Italia. Poi abbiamo fatto una proposta di legge al governo, appunto. Ovviamente tutto questo non riguarda solo il meridione, ma un movimento sicuramente nazionale, perché è vero che dal meridione si va verso il nord, verso l'estero, ma in realtà siamo stati anche in Piemonte, in Lombardia, nelle Marche. Dal centro, dal nord si va verso l'estero, quindi questo problema legato allo spopolamento chiaramente riguarda tutta l'Italia, ma ovviamente riguarda anche altri paesi.
1: La tornanza vuole essere un sussulto di speranza per il ripopolamento di aree che rischiano lo svuotamento. E nello svuotamento c'è anche la perdita della memoria, e non dimentichiamoci mai che la memoria è sempre traiettoria di futuro.
2: Allora, bravissimi, viva la tornanza! Antonella Guerra che cosa ha fatto? Antonella Guerra è tornata, si è unita alla tornanza. Guardate queste immagini, Santuario della Madonna del Granato a Capaccio, siamo vicino a Pestum. Esatto. Tu ti sei specializzata nel giubileo appena concluso, hai cercato le chiese giubilari.
3: Sì.
2: E con una preparazione, con una bravura totale.
3: Sì, idea nata tra l'altro a inizio giubileo dello scorso anno, sì, quando le diverse diocesi hanno pubblicato questi elenchi di chiese giubilari, certo, chiese, cappelle, anche cattedrali in alcuni casi. Ho visto un elenco di oltre 30 chiese, molte sconosciute, quindi ho pensato: dobbiamo raccontare,
2: conoscere.
3: Far conoscere, non esiste soltanto Roma, certo, giubileo, diamo anche la possibilità magari a chi...
2: Certo.
3: Non può raggiungere anche la capitale, di poter visitare queste chiese. Quindi abbiamo iniziato questo viaggio con Pagina del Cilento, che è un'emittente locale, e abbiamo raccontato, qui vediamo alcune immagini, qui siamo a Castellabate, alcune chiese della diocesi della provincia di Salerno.
2: Ma che meraviglia! E poi abbiamo anche immagini della... cattedrale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Laurino, e abbiamo anche, abbiamo la cattedrale di Campagna?
3: Cattedrale di Campagna no.
2: Non abbiamo,
3: cioè,
2: allora questa qui, guardate che bella, che meraviglia.
3: Qui siamo sempre a Castellabate, questo è un battistero trovato nell'isola di Licosa. Quello che è interessante, San Costabile che è il patrono,
2: sì,
3: di Castellabate, queste chiese, ed è questo che poi vorrei... forse il messaggio da far passare, sono delle porte di accesso al territorio.
2: Certo.
3: Si varca la porta giubilare, ma poi la chiesa con le sue opere artistiche, qui siamo a Laurino.
2: Che bella che è, che bella!
3: Diventa uno strumento per raccontare la storia di quello stesso territorio. Nella chiesa di Laurino c'è il culto di Santa Elena, qui siamo nella cripta, a Santa Elena si lega un cammino oggi molto percorso da tantissimi escursionisti e persone che fanno percorsi di trekking, quindi turismo religioso poi è oggi da interpretare anche in senso ampio, turismo spirituale, turismo,
2: certo,
3: benessere,
2: certo che sì,
3: turismo anche naturalistico, sono tutti, diciamo, aspetti che poi soddisfano quella nostra esigenza di conoscenza e di bellezza.
2: Antonella, è un tondo. Alla fine non vai a vedere un luogo senza essere coinvolto nella bontà del cibo, nella bellezza naturale. Tu non torneresti mai più a spostarti lontano dal tuo luogo. No, per carità, tu devi viaggiare, devi girare il mondo, ma
3: sì,
2: insomma,

0: Sei contenta di essere tornata?
1: Sono contenta perché al momento veramente ho realizzato quello che poi era il mio sogno, la mia ambizione.
0: Allora, signori, quando una persona dice così merita un applauso stellare. Antonella Guerra, grazie, grazie, grazie. La tornanza, ricordate, la tornanza. Allora, torniamo da Fabio Barbero, da Ilenia Romano e Chiara Boscaro, dal maestro Matteo Benzi, grazie, grazie infinite. E chiudiamo questa puntata dell'Ora Solare, ovviamente, in musica. Prego, signori.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. C'è stato un tempo in cui, avendo bisogno di consumare pane senza glutine, necessariamente si doveva ricorrere alla farmacia. E anche trovare latte senza lattosio non era semplice, era legato com'era, magari a un angolino dei punti vendita dei supermercati. Oggi evidentemente non è più così, perché sappiamo molto bene che quando entriamo in un supermercato è difficile sfuggire proprio a un universo di prodotti senza glutine, senza zuccheri aggiunti, senza lievito, appunto senza lattosio. E allora noi oggi abbiamo ritenuto importante soffermarci su questo tema e fare una riflessione per capire se togliere un ingrediente da un alimento lo rende più sano e se dietro invece questo consumo, che come vedremo è molto cresciuto negli ultimi anni, c'è invece l'affermarsi di mode, di tendenze molto ben cavalcate da sofisticate anche strategie di neuromarketing dell'industria alimentare. Allora ne parliamo con l'aiuto dei nostri ospiti. A partire qui in studio ritroviamo la dottoressa Laura Rossi, nutrizionista, direttrice del reparto alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa Rossi, è un piacere riaverla qui a Siamo Noi. Collegata con noi da Milano la professoressa Margherita Zito, docente di psicologia dei consumi e neuromarketing appunto all'Università di Ulm. Benvenuta. E nel frattempo, benvenuta. Nel frattempo ci facciamo anche aiutare e instradare da una grafica che abbiamo preparato. Ecco, sui banchi dei supermercati ormai troviamo circa 22.000 prodotti senza qualcosa. Il giro d'affari complessivo arriva, come vedete, a 12,5 miliardi di euro, con un incremento sostanziale in un anno dell'1,7%. Il 21% degli italiani dichiara di acquistare prodotti senza glutine e pensate, un italiano su 5 acquista e consuma prodotti senza lattosio senza avere per questo una specifica intolleranza o comunque una prescrizione medica ad hoc. E allora, dottoressa Rossi, facciamolo subito, inquadriamo subito la questione. Allora, i prodotti senza, abbiamo detto senza glutine, senza lattosio, hanno una loro ragion d'essere, perché ci sono delle persone per cui è necessaria questo tipo di alimentazione. Chi è che deve assumerli?
1: Allora, i prodotti senza, ha citato molto correttamente il senza glutine, il senza lattosio, il senza glutine in particolare è un presidio terapeutico. Il malato di celiachia, il soggetto celiaco, deve scegliere il prodotto senza glutine, altrimenti ha tutta una serie di complicanze e di criticità. Però appunto noi ci siamo spostati da un presidio terapeutico importante, tra l'altro imprescindibile perché quella è l'unica terapia per la celiachia, il prodotto senza glutine, a pensare che il prodotto senza glutine vada bene per tutti o che abbia particolarità o doti che non ha. Ecco. Non è più digeribile se io non sono

0: celiaco, oppure non è un dimagrante, oppure non è una cosa che mi fa stare bene di per sé o che potenzia il sistema immunitario, perché poi...
1: E infatti lei in una puntata in cui parlavamo di pesanti fake news proprio sull'alimentazione e sulla salute, avevamo proprio annoverato queste false percezioni. Poi ci torniamo meglio nel dettaglio di questo, però per esempio... Ancora più diffusi, direi forse perché costano un poco meno, sebbene sempre prodotti molto costosi, sono gli alimenti senza lattosio. Abbiamo detto, guardando la grafica, che un italiano su 5 li consuma senza avere assolutamente una conclamata intolleranza. Che cosa si rischia qui, per esempio?
0: Allora, non ci sono dei rischi veri e propri, nel senso che non è che noi non possiamo vivere senza lattosio o... se non siamo intolleranti e prendiamo il lattosio succede qualche cosa di particolare. Tra l'altro, diciamo, il prodotto senza lattosio anche dal punto di vista nutrizionale è abbastanza equivalente a quello con il lattosio, quindi diciamo non c'è un rischio di per sé.
1: Ma perdiamo qualcosa?
0: Allora, la lattasi, che è l'enzima, diciamo così, che ci serve a scindere il lattosio, tende a disattivarsi con l'età. È meno efficiente. Allora, c'era tutta una scuola di pensiero che diceva che se noi ci esponiamo a prodotti già digeriti la lattasi si disattiva. Questo, diciamo, non è ampiamente dimostrato, quindi diciamo non c'è una criticità a scegliere il prodotto senza lattosio, c'è un'inutilità a scegliere un prodotto che magari può essere più costoso.
1: Quindi c'è anche questo aspetto del bilancio familiare che non è trascurabile, proprio l'altro ieri parlavamo, diciamo, di Carovita.
0: Fortunatamente diciamo la tecnologia ci aiuta, cioè questi prodotti non sono più cattivi di altri. Un tempo, diciamo, il prodotto senza lattosio si riconosceva così come il prodotto senza glutine. Oggi la tecnologia ci aiuta molto, la tecnologia alimentare ci aiuta molto e quindi diciamo i prodotti sono abbastanza indistinguibili, però non serve.
1: Ecco, non serve, poi magari, e parleremo di questo con lei, magari ci sono non proprio delle sofisticazioni, magari aggiunte di elementi, di ingredienti che possono renderli un po' più appetibili, che magari non sono il meglio che possiamo avere per la salute, ma ne parleremo. Professoressa Zito, proviamo a entrare nella testa del consumatore, dunque nelle nostre teste, per capire perché la nostra mente è così attratta da quella dicitura senza. Io per esempio mi sono fatta un'idea che quando, ormai sono passati decenni da quando è accaduto, sono cominciati ad arrivare sul mercato prodotti senza additivi, senza coloranti, con questa dicitura, quel senso l'abbiamo acquisito come un fatto positivo in sé.
2: Sì, allora diciamo che in particolare dopo la pandemia, dopo il Covid, i consumatori sono un pochino più attenti, tutti siamo un pochino più attenti all'aspetto della salute. Questo però poi ci porta anche a fare delle scelte, come diceva la dottoressa in studio, non sempre necessarie. Facciamo una distinzione importante tra quella che è la sensazione e la percezione che ci portano poi a compiere delle scelte, a costruire delle informazioni nella nostra mente, no? Perché se con la sensazione noi attiviamo i nostri sensi, quindi siamo attratti magari da quei cibi che riportano quella dicitura, e poi noi interpretiamo col nostro bagaglio, con tutta una serie di elementi che ci accompagnano nella nostra esperienza, costruiamo proprio un'esperienza di quel determinato prodotto, in questo caso di una determinata esperienza. Questo perché? Perché noi tendiamo a risparmiare energia.
1: Quindi quella scelta, diciamo, è facilitata, innestiamo una sorta, non dico di pilota automatico, ma ci lasciamo guidare, ci sta dicendo, interpreto bene.
2: Pilota automatico è corretto come termine, perché effettivamente noi cerchiamo di ottimizzare, velocizzare la nostra scelta sulla base di quello che attiva anche una parte del nostro cervello che si chiama l'area del liking, che ci gratifica in quel momento, che ci fa bilanciare questi benefici. Questo va bene per me, questo mi piace e attiva anche una sorta di gratificazione.
1: Professoressa Zito, qui però si innesta anche, diciamo, la strategia commerciale che avremo modo di approfondire, perché è vero che lei ci parlava di distinzione tra sensazione e percezione, che anche il modo in cui è costruita la confezione del prodotto può incidere e influenzare quella percezione?
2: Assolutamente sì, anche perché noi
1: facciamo anche degli esempi,
2: a Esattamente, andiamo a cercare quegli elementi sulla confezione intanto che attirano subito la nostra attenzione, quindi il senza, ma anche il con. E che negli studi vediamo che sono valutati come più salubri, come migliori rispetto a quelli che non riportano quell'etichetta. E quindi per noi è molto più facile valutare nell'immediato, va bene, prendo questo perché non ha questa cosa oppure ha questa cosa, perché abbiamo anche il con. E poi il nostro cervello, sempre cercando di semplificare, fa anche un'altra cosa interessante, cerca un match, una coerenza tra il, per esempio, la confezione, il packaging e quello che vuole comunicare, quindi magari avrà un colore, un simbolo, delle figure che
1: Anche la forma, una
2: riportano
1: forma più arrotondata rispetto a una forma spigolosa.
2: assolutamente. Sì, assolutamente sì. Ad esempio, vediamo che proprio per quanto riguarda, lo possiamo fare nell'esempio del lattosio o comunque di prodotti di questo genere, abbiamo visto che uno stesso prodotto viene valutato come, ad esempio, uno yogurt più, come dire, dolce, cremoso, se inserito in una confezione arrotondata e bianca, oppure più proteica e più salubre, anche se inserito in una confezione più scura, dalle forme più squadrate. Quindi possiamo dire che la forma, l'essenza della forma e del messaggio vanno a costruire nella nostra mente un pensiero, anche dato dalla coerenza, e possiamo dire che il gusto e quell'esperienza si formano già nel nostro
1: È
2: cervello.
1: stata molto chiara, quindi ho brutalmente detto, crediamo di essere liberi quando non lo siamo veramente, e insomma siamo anche pesantemente condizionati da vere e proprie strategie di marketing o comunque strategie commerciali. Ovviamente andremo in profondità ancora su questo, adesso ci interrompiamo per qualche istante, poi ritorniamo in studio per ragionare anche sulla tendenza sempre più diffusa a farci anche delle autodiagnosi, ci definiamo intolleranti senza neanche sapere intolleranti a cosa e se davvero lo siamo, ancora peggio con le allergie, pensiamo di avere delle allergie e quelle allergie invece di quelle allergie non soffriamo, ci sono dei test e capiremo anche quanto sono affidabili o non lo sono, dunque restate con noi a tra pochissimo.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanta è bella! Guardatela
4: Bellissima.
3: qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
5: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, da lunedì a venerdì alle 11.
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Vi
6: Vi
7: aspettiamo!
6: aspettiamo!
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 8.
1: Rientriamo in studio, siamo noi e riprendiamo la nostra riflessione, stiamo scoprendo tante cose e credo che non ci soffermiamo mai abbastanza a riflettere su come l'evoluzione della cultura, meglio sarebbe dire delle culture, abbia un impatto. Anche sul cibo che portiamo a tavola, sul modo in cui lo cuciniamo, all'alba dei tempi, insomma, noi ci cibavamo soprattutto, anzi solo, di cibi crudi e il fatto di cuocerli è stato in qualche modo la prima azione, il primo intervento dell'essere umano, dell'uomo sulla natura e noi, insomma, siamo partiti un po' da qui per articolare la nostra discussione, da questa osservazione che ci ha offerto l'ospite che è qui con me, a cui do il benvenuto. Benvenuto il dottor Roberto Polillo, allergologo, immunologo, autore del libro Allergie vere e immaginarie, uscito per Franco Angeli, editore. Ben arrivato, dottor Polillo.
8: Grazie per l'invito e un saluto a tutti i nostri spettatori.
1: Allora, interessante il suo punto di partenza per cui anche si arriva, poi lei arriva a sostenere nel libro, che anche l'eliminazione di alcuni cibi sia collegato a fattori culturali. Per esempio, nel Medioevo, il consumo di farina raffinata, era d'appannaggio ai ceti abbienti, quelli insomma che erano ai vertici della piramide sociale, adesso è cambiato tutto.
8: Sì, assolutamente. Noi siamo inseriti in un contesto sociale in cui le nostre scelte sono

0: realtà mediare dalla cultura e molte volte dalla cultura dominante, una cultura alta, una cultura bassa, e i nostri gusti seguono un po' questo andamento, ma non solo nella cucina. C'è il bellissimo libro di Bourdieu, La distinzione, che inizia analizzando i gusti musicali. Le persone di alto ceto sentono i preludi di Bach e le persone di ceto più modesto seguono le canzoni popolari. Il gusto ci accompagna, è insito in noi, ma viene purtroppo mediato dalla cultura e dall'appartenenza a uno strato
1: sociale.
0: Fortuna.
1: O per fortuna. Per quanto riguarda la cultura, poi insomma la fossilizzazione sociale, quella, le diseguaglianze ci piacciono meno. Diciamo che il libro si costruisce anche intorno a questa importante distinzione tra allergie vere e allergie presunte. Però prima di entrare sul tema specifico dell'allergia, io mi avvalgo della sua presenza per fare una cosa che sembra scontata, tracciare quella linea di confine tra l'intolleranza e l'allergia, perché qui si fanno tantissimi errori e ci sono tante false credenze.
0: Assolutamente. Nel libro è la prima parte dedicata proprio a illustrare quelli che sono i meccanismi immunologici e a fare questa differenza fondamentale. Nelle allergie noi abbiamo una risposta dell'organismo che produce attivamente o anticorpi o da altri meccanismi, adesso non voglio entrare, comunque che conserva una memoria immunologica e che è responsabile anche di gravi reazioni all'introduzione dell'alimento e quindi è mediata dall'immunità. Nelle intolleranze invece ci sono dei deficit enzimatici, come per esempio nell'intolleranza al lattosio, oppure ci può essere una contaminazione del cibo, per esempio nella sindrome sgombroide, in cui i pesci oppure il formaggio possono essere contaminati con alcune germi che producono delle sostanze staminosimili. E quindi, oppure ci possono essere dei solfiti, degli aggiunti al cibo che possono determinare degli effetti nocivi. Però mentre l'allergia è grosso modo stabile, a meno che non sia un bambino piccolo che guarisce, sì, nell'80% dei casi, le intolleranze sono mediate da sostanze aggiunte nell'alimento o da deficit enzimatici.
1: E si possono manifestare quindi in qualsiasi stadio della vita, insomma, anche e soprattutto crescendo, quindi le intolleranze.
0: Allora, le allergie alimentari, il grande picco è nella prima infanzia.
1: Sì. E diciamo, poi ci diceva, vanno via via
0: scomparendo. Sì, l'80% all'età di 8-10 anni hanno superato le allergie, che sono quelle del latte, dell'uovo e del grano. Sono i tre grandi allergeni e del pesce che...
1: Sì.
0: Comprendono,
1: sì,
0: i bambini. C'è una quota di soggetti che diventa allergico in età adulta, okay, ma questo deriva anche dal fatto che sono stati introdotti dei cibi che prima noi non consumavamo, per esempio alcuni cibi esotici che quindi danno un tipo di allergia perché prima noi non venivamo a contatto con questo.
1: L'intolleranza in qualsiasi stato.
0: Ma l'intolleranza, allora, prima voi avete parlato dell'intolleranza al lattosio,
1: sì,
0: ecco, io mi voglio soffermare un pochino perché è curiosa.
1: Sì.
0: Cioè, l'intolleranza al lattosio, in realtà, gli studi che fa anche l'Istituto, il CREA, l'Istituto Nazionale sull'Alimentazione, ha dimostrato chiaramente che anche un soggetto intollerante al lattosio, documentato con il Bred test, in realtà riesce a tollerare 12 grammi di lattosio, che sono l'equivalente di una tazza di latte.
1: Quindi
0: l'intolleranza non è mai assoluta, invece qui c'è il paradosso che delle persone hanno timore anche di assumere dei farmaci perché tra gli eccipienti della compressa c'è un milligrammo di lattosio che è assolutamente che non comporta nessun danno. Quindi...
1: Lei ha parlato di Bred test, giusto?
0: Sì.
1: E come un test scientifico, affidabile per individuare l'intolleranza al lattosio, non glielo chiedo perché sono diffusissimi tanti diversi tipi di test per le intolleranze che si praticano magari nelle farmacie, nelle erboristerie, in alcuni centri, molti senza però una vera e propria base scientifica. Come si attesta quella intolleranza veramente, incontrovertibilmente, diciamo?
0: Allora, il Bred test è un test oggettivo perché il soggetto deve assumere 50 grammi di lattosio, grosso modo l'equivalente di un litro di latte, e poi a distanza di tempo, di 20 minuti per volta, deve espirare in un tubo e questo ci dice se il lattosio è stato metabolizzato dai,
1: sì,
0: batteri che abbiamo nel tenue o meno. Se c'è molta produzione di metano significa che il lattosio non è stato metabolizzato e quindi il soggetto è oggettivamente, se si supera la soglia di 20 parti per percentuale, che è intollerante. Però attenzione, perché alcune volte i soggetti che hanno il test positivo, il lattosio non dà nessun problema, perché oltre al lattosio c'è anche la conformazione dell'intestino,
1: certo,
0: l'assunzione,
1: certo,
0: concomitante di altri cibi, quindi è un test valido che ci dà una buona percentuale di soggetti che hanno problemi, ma non necessariamente tutti i test positivi hanno dei problemi.
1: Chiaro anche in questo.

0: Andiamo ai senza e per esempio al glutine. Allora, poiché è molto diffusa questa tendenza a farsi autodiagnosi, no? Affidarsi a test inaffidabili, a definirsi allergici quando non lo si è, ma anche accade, abbiamo tutti amici, conoscenti, intorno anche familiari a volte, che avendo riscontrato magari qualche problema in più di digestione, gonfiori, magari perché si è assunto un alimento in quantità o in combinazioni, chissà, insomma, io non sono un medico, poi a un certo punto si convincano che è il glutine il problema e che il glutine va rimosso dalla dieta. E questo, vorrei dire, è anche pericoloso perché magari i veri nemici nascosti non li individuiamo.
1: Assolutamente, questa è una classica dimostrazione di quanto è efficace la distrazione di massa. Il vero pericolo che noi abbiamo sono i cibi ultraprocessati. I cibi ultraprocessati, il cui consumo è diventato enorme. The Lancet ha pubblicato tre lavori in cui si dice che ormai rappresentano il 60% degli alimenti che ingeriamo, hanno un effetto infiammatorio documentato sul diabete, sulle malattie croniche intestinali.
0: Spieghiamo bene al nostro pubblico cosa intendiamo per cibo ultraprocessato. Naturalmente lì c'è l'industria che interviene, però facciamo degli esempi.
1: Sì, le merendine, per esempio, i cibi che vanno cotti nel microonde, gli insaccati, i preparati in generale, quindi
0: biscotti,
1: le bevande, i biscotti, assolutamente, le salsicce, tutto quello che viene confezionato, gli hamburger che noi troviamo già confezionati, sono tutti dei processati, nel senso che si aggiungono delle sostanze, però queste sostanze hanno la capacità di stimolare nelle cellule del sistema immunitario dei recettori che sono quelli che determinano l'infiammazione e quindi sono degli alimenti che sono pericolosi. Però di questo non ne parla nessuno.
0: O meglio, si è cominciato adesso, per fortuna.
1: Però il consumo sta aumentando e quindi tutta l'attenzione viene deviata sul glutine. Ora, il glutine, la dottoressa che mi ha preceduto ha detto una cosa sacrosanta, c'è un 1% della popolazione italiana che non può mangiare glutine. Poi ci sono delle altre persone che o scelgono di non prendere glutine per una moda, ricordiamoci che in America sono il 30%, hanno speso 15 miliardi di dollari per i prodotti senza glutine, oppure semplicemente hanno dei problemi quando consumano il pane o la pasta. Ora però, nel pane della pasta non c'è soltanto il glutine, ci sono anche i FODMAP. Per cui
0: i FODMAP cosa sono?
1: Sono delle sostanze come i glucani, i fruttani, sono degli zuccheri un po' come il lattosio che non vengono digeriti.
0: Quindi fermentano praticamente.
1: Fermentano, quindi sono contenuti nella stessa fonte alimentare. Quindi quando noi eliminiamo il pane e la pasta, la propaganda, l'industria ci dice che stiamo meglio perché abbiamo elevato il glutine, invece semmai non è vero che è il glutine, ma sono i glucani che sono contenuti
0: quindi
1: nel
0: magari
1: pane.
0: Se noi, insomma, affidandoci a un esperto, un medico, un nutrizionista, equilibrassimo, diciamo, la presenza dei FODMAP, avremmo degli effetti
1: certo,
0: positivi.
1: Certo, perché si possono fare diete selettive.
0: A questo proposito vorrei sottolineare un altro aspetto nuovamente culturale, no? Che lei ben evidenzia anche nel libro, che anche quando, appunto, noi sappiamo che per esempio alcuni test per le intolleranze non hanno fondamento scientifico, comunque ci affidiamo, vi ricorriamo, perché c'è una secolarizzazione in corso, viene meno anche qui, ahimè, l'intermediazione, il medico perde la sua autorevolezza, ci si rivolge a chiunque o comunque uno si fa l'autodiagnosi. È un problema sempre più rilevante.
1: Problema rilevante, ormai il vero medico è il dottor Google, a cui noi ci rivolgiamo, ancora peggio adesso con l'intelligenza artificiale. Ci sono una miriade di test diagnostici, saranno 7, 8, 9, che non hanno alcun valore scientifico, sono praticamente zero, come dice una pubblicità, visto che continuiamo a parlare di pubblicità. Non hanno alcun valore, sono stati etichettati come delle vere truffe, di tipo epistemologico chiaramente, da parte dell'Ordine dei Medici, da parte del Ministero della Salute, che ha fatto un bellissimo documento su tutti questi test dicendo che non hanno alcuna utilità, eppure sono dei test che vengono distribuiti adesso ovunque, probabilmente anche dall'estetista, in farmacia, dovunque, tutti quanti vogliono fare questi test di intolleranza, di nessuna utilità.
0: Quindi stiamo attenti, torniamo ad essere prudenti con la consapevolezza che quel legame che insomma già la medicina delle origini dell'antichità aveva ben evidenziato tra salute, longevità e dieta e nutrizione è un legame strettissimo. Io ringrazio il dottor Polillo che ha fatto chiarezza su temi importanti che ci riguardano tutti. Ci fermiamo.